0: ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
4: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Summer Night.

0: passione, una stagione, anche d'estate.
1: Summer Night.

0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: DJ Summer Night. Summer Night.

0: Summer Night, DJ di notte.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: My Movies presenta.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
1: Sono cambiate tante cose dal liceo.
0: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
1: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
1: Certo. Scusate.
0: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
1: Sa che posso anche cucinare? Ha detto che è un cuoco, chef! Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
0: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: Tantissimi messaggi al 342 00 00 700. Ne vedo uno a monitor, credo che l'abbia scritto Gianni Faluomo, che non abbiamo salutato, che è perugino, e ha detto che c'è Marampto, persona ronza maldestra. Marampto, bello, mi piace, l'abbiamo pronunciato bene, spero di sì, Gianni.
2: Speriamo di sì.
3: Però.
2: E poi intanto ci hanno fatto notare due cose. Uno, che
4: si dice puoto,
2: più che
3: puoto,
2: ce l'hanno detto in mille modi, e che è un po' come il puffare dei
3: puffi,
2: dove lo metti sta bene.
1: Però mi piace che sia appunto esclamativo, dubitativo, insomma tante versioni. 342 00 00 700. Parola a Veronica di Pietrantonio.
5: A Catania si dice zighitanza, che significa di continuo, una cosa dietro l'altra. Ciao.
2: Ha fatto dire al gatto miau miau.
1: Zighitanza. È tosto, però è bello, molto bello,
3: bello. Molto bello.
6: Buongiorno trio.
1: Buongiorno.
6: A Parma si usa il termine per dire le cianfrusaglie, raccoglipolvere, tananai. Ciao, Naima da Parma.
3: Ma come tananai?
1: Sì, e lo ha spiegato, no? Anche esatto, lui.
2: È proprio una scelta.
1: Certo. C'è anche una città, Tananai in arrivo, no? Sì, che è la capitale del Madagascar.
3: Anche Tananai sta per essere sostituito dall'inglese Swiffer.
1: Esatto, Taylor, tra l'altro, e tutto torna, chiaramente. Certo. Dai, ancora un vostro messaggio. Ah no, finiti? Prima che avete detto un altro.
7: Si dice Shada Freskin. Che non c'è una parola in italiano che lo traduce, però in teoria è saper da uovo, quell'odore da freschino.
2: Che in tantissimi ci hanno segnalato, sì, sì, sì,
4: è sempre

0: È il più segnalato di tutti. Se tu prendi un piatto della lavastoviglie e lo
1: annusi, sì, c'ha quell'odore.
0: Quell'odore un po' di
1: De Freskin, che De Freskin c'ha poco.
2: Però anche l'aria ci hanno spiegato, l'aria fresca sa da Freskin, che ne so, la caramellina sa da Freskin.
3: Quanto capito? Siete eleganti. Noi a Roma semplicemente diciamo puzzi de cane bagnato, certo, invece cane bagnato, voi sentite un'altra cosa, è più elegante.
0: Attenzione perché c'è un'evoluzione. Luca da Verona ci dice c'è il Multrin, poi che è un insieme di odori molto cattivi.
1: Quella è la puzza perfetta, la puzza perfetta. Il Multrin.
0: Zia Chris dice in Barese c'è il Priscio, che è più della gioia, è proprio una grande voglia di qualcosa o di fare qualcosa. Priscio.
3: La prescia romana, suppongo, no? Prescia.
0: Enrico da Pescantina dice in Trentino si dice Mitzpatok, credo, che significa bagnato fradicio. Ma molto più di fradicio, secondo me.
1: Lercio.
3: Questa è proprio la classica parola intraducibile in italiano. Sì, vedi, sì. È perfetto l'esempio, perfetto.
0: A Parma si usa, credo, Nador con l'accento sulla O per descrivere una persona molto stupida, molto sprovveduta anche, no? E si dice proprio, anzi, proprio Nador.
1: Proprio Nador.
0: La Gnaga nel Varesotto è una ragazza, donna, vestita in modo dimesso. Rappresenta però un concetto, cioè una donna troppo devota e timorosa della religione con tutto ciò che comporta.
1: Quindi è tutto un insieme. Esatto.
3: Io stavo per dire, guardo Furio che sorride, che a noi piace la Gnaga ancora, no? Cioè, ci piace, cioè,
1: beh, un po', a te sì, a me sì. Almeno quella raccontata delle storie.
3: Gusti.
2: Dei tre, quello che proprio ormai c'era, cioè, sono io.
3: No, però comunque, assaggiandola così.
1: Sì.
0: Il Chapa Power che vi dicevo prima, c'è lo Straquenzio. Inutile, che è messa lì in mezzo, bello, sempre la butti giù, prende polvere, non serve a niente.
1: E poi piegatura.
0: Dario di Cortemaggiore, mio papà quando compravamo qualcosa di inutile diceva sempre te compra un ciapacuion. L'oggetto che conquista i coglioni come me, per esempio.
3: Bello. Io sono un acquistatore di ciapacuion. Io eccolo.

0: Volo del mattino.
1: Vi volevo dire questa cosa. Partiamo dimmi Viola come si dice in italiano. Partiamo dall'assunto. No, una cosa è.
2: L'assunto va bene.
1: Dall'assunto.
2: Partiamo dall'assunto.
1: Da un assioma. Da un assioma.
3: Io sono assunto. Un animale d'assioma.
1: Ok. Allora, partiamo da che dove va l'attenzione, cari ascoltatori, va l'energia. E l'energia è creativa, cioè crea, lo sapete, no? Il verbo, prima fu il verbo, la parola, l'energia, quello che esce dalla bocca è ciò che crea. Per questo la sappiamo, no, questa roba?
2: L'abbiamo detto, è fisica quantistica.
1: No, è proprio la Bibbia, il primo fu il verbo, cioè, capito? Dio si manifesta attraverso questa cosa. Quello che voi dite crea, siete creatori, ok? Quindi, se siete in un momento di difficoltà, per esempio io sono in un momento un po' così, il cervello vi porta sempre lì ossessivamente davanti a quel problema, siamo d'accordo?
3: Sì.
1: Giusto?
3: Sì.
1: Perché questo in qualche modo vi aiuti, dovete riuscire a staccarvi da questi pensieri, se fate meditazione da anni è più facile, altrimenti no, se no forzarvi di pensare ad altro, ok?
3: Sì.
1: Quindi non si combatte il buio col buio, cioè continuando a dire no, però forse avrei dovuto dire no, quello forse... Ma portiamo l'attenzione sulle cose belle, in modo che si generino le cose belle. Quindi oggi noi vi chiediamo di pensare a un momento della vostra vita che vi piacerebbe rivivere e dovete tornare lì.
2: Io con per data, esempio, nel senso,
1: io per
2: non
1: esempio,
2: un periodo.
1: Ieri sera sono tornato perché avevo bisogno di alleggerirmi un po' il petto.
2: Dove sei andato?
1: Sono tornato, ero nel letto, sono tornato con la mente che ha questo potere meraviglioso a quando ha 17-18 anni. Il sabato pomeriggio che andavo a dormire dopo aver fatto il pane, andavo a dormire un paio d'ore, non di più perché ero giovane, mi bastavano 2 ore, mi svegliavo verso le 3-4 del pomeriggio, ok? E c'era la preparazione del sabato sera, che non è la doccia che ti fai durante la settimana, la doccia veloce, lì è proprio la doccia che mi stiravo i capelli
2: il
1: col phon.
2: Repulisti.
1: Era proprio la spa, capito? Che ti lavi i denti 6 volte, il bicarbonato, che ti metti le creme, cioè tutto così, capito? E poi mi facevo lo scignone così, e poi uscivi
2: lo scignone.
1: E io mi facevo non mi facevo la coda, me li raccoglievo, facevo lo scignone dietro, e poi uscivi e che cosa, mi sono chiesto di sera cos'è che cercavo quando uscivo.
2: Beh,
1: la figa. No, vabbè, chiacchiavare.
2: Allora,
1: no,
2: ti posso dire oggi parole, perché c'è il mio nipotino Noah che ci sta ascoltando. C'ha 4 anni.
3: Ciao, Noah.
2: E no, ecco.
1: Si andava a cercare i Lego per montare i Lego. Vabbè, ok, comunque uscivi e cosa facevi a 16, 17, 18 anni? Volevi ridere con i tuoi amici, volevi magari dire magari stasera trovo la donna della mia vita, che anche se hai 16 anni sei convinto che poi sarà per sempre. Volevo che qualcuno mi dicesse sei figo così, vai bene così, non ti preoccupare. Cioè, ecco, e quell'aspettativa di felicità che poi finiva sempre che niente, ti ubriacato, andavi a casa distrutto, di solito 4 cazzate. Però ecco, sono andato lì e ho provato questa felicità. Ora ragazzi, voglio sentire le vostre.
4: Se potessi scegliere un giorno da rivivere, sapresti già quale scegliere. Forse un pomeriggio qualunque con persone che non senti più. Una serata che all'epoca ti sembrava normale, ma che oggi daresti tutto per riavere. O magari un istante minuscolo, una risata, un abbraccio. Uno sguardo che hai capito solo dopo quanto fosse importante. Il fatto è che non ce ne accorgiamo mai. Crediamo che il futuro sia il posto dove saremo felici. E intanto ci sfuggono i momenti che lo erano già. E allora cominci a chiederti quante cose hai perso correndo verso domani. Quante parole non hai detto. Quanti silenzi non hai ascoltato, quante persone hai dato per scontate come se restassero per sempre. Ed è strano pensare che un giorno, anche questo preciso giorno, sarà un ricordo a cui vorresti tornare. Che le persone accanto a te adesso potrebbero diventare la nostalgia di domani. E allora forse il punto non è aspettare il giorno perfetto. Il punto è viverlo adesso, prima che diventi soltanto un ricordo.

0: da DJ Chiama Italia.
1: Allora, ci ha mandato un vocale l'ascoltatrice, puntualizza una cosa corretta, anche se poi il tempo l'ha fatta diventare obsoleta.
2: Allora, buongiorno a tutti, sono la signorina Precisetti.
1: Buongiorno.
2: Se proprio vogliamo prendere la nomenclatura originale, bisogna mettere gli accenti giusti, quindi sarebbe Odisseo, non Odisseo.
1: Okay.
2: Perché l'accento ritrae sulla terzultima, come gli altri personaggi nei nomi giusti si pronuncerebbero Teseo e Giasone. Ciao!
1: Ciao cara, grazie per la puntualizzazione. Stiamo parlando di lingua greca, neanche latina.
3: Ma Linus, adesso Matteo Curti ci racconterà.
4: Matteo Curti
3: ci racconterà l'Odissea.
5: L'Odissea molto riassunta. Allora, il protagonista è Ulisse.
1: Troppo
5: che è
1: lunga.
3: Gli incontentabili.
5: Che fa un lungo viaggio, poi torna e ritorna dalla sua okay. moglie. No, allora, Ulisse chi è? È il re di Itaca. Itaca è un'isoletta greca. Coinvolto nella guerra di Troia. Troia è una città in Turchia. Quindi lui va verso Troia insieme ad Achille e fanno questa guerra che finalmente riescono a vincere dopo 10 lunghissimi anni per merito di un'astuzia che è il cavallo di Troia che tutti conoscono, quindi viene espugnata. Quindi lui
1: per 10 anni lui e Brad Pitt stanno lì, ok?
5: Stanno lì,
1: perché
5: bravo.
1: Vi ricordo che c'è sempre Troia con Brad Pitt.
5: E rimangono lì, lui finita la guerra.
1: È lì che c'è Elena.
5: Elena è il motivo per cui si scatena.
1: È lì che c'è anche Clitennestra,
5: la sorella di Elena.
1: E tutte e due le parti, Elena

0: Clitennestra nell'Odissea di Nolan le fa la stessa attrice, cioè Lupita Nyong'o.
1: Ok, quindi finita la guerra lui tenta di tornare. Tenta di tornare, si imbarca, la distanza è circa...
0: Quindi è già 10 anni che lui manca da Itaca, sì. E già intorno tutti i proci che fanno il filo.
1: I proci chi sono? Sono dei nobili di Itaca che si insediano nel palazzo del re, quindi di Ulisse, per tentare di convincere Penelope, che è molto bella, a diventare la propria compagna. Quindi loro tentano di sostituirsi a Ulisse. Penelope resiste perché in cuor suo sa che Ulisse non è morto, mentre i proci dicono questo sono 10 anni che...
0: Beh, magari lui gli manda un messaggino ogni volta che si sposta, sa un vocale.
1: E qualcosa, quindi c'è quello stratagemma della tela che di giorno viene ordita, di notte viene smontata.
2: Tra l'altro, lo stratagemma della tela, però bisogna sentire se sei d'accordo a questa digressione, perché tu lo hai dato per scontato, ma io non lo so tanto bene.
0: Vabbè, lei ha un telaio con il quale tesse una tela.
2: E perché lo deve fare disfare?
0: Perché lei promette ai proci di concedersi a uno di loro soltanto quando avrà finito di fare questa cosa, ma lei di giorno la fa e di giorno la disfa.
2: Di notte la disfa.
1: E i proci non se ne accorgono.
2: Esatto. E i proci sono un po' fessi.
1: Non se ne accorgono, perché bevono, gozzovigliano. Vabbè, insomma, lui tenta di tornare, ma per varie ragioni che riguardano anche il volere degli dèi, lui si perde e arriva su quest'isola che abbiamo citato prima, l'isola di Ogigia, dove resta altri 7 anni.
2: A Pantelleria. Va a casa di Alex.
1: Tenta di tornare.
0: È lì che è impassito lui.
1: Esatto. Tenta di tornare con una zattera, succedono 1000 peripezie, di qui l'Odissea, incontra la maga Circe, con la quale dovrebbe pure aver fatto un figlio, tentavano di fare il figlio. Le sirene, Scille e Cariddi, Polifemo.
0: Scille e Cariddi sono praticamente le due estremità di Sicilia e Calabria, giusto?
1: Ed è una zona con molti vortici, e quindi si pensava che
0: alla
1: sotto...
0: fine comunque tutto questo si svolge intorno alla Calabria e alla Sicilia.
2: Magna Grecia, d'altronde è Magna Grecia, è tutto Magna Magna.
1: Insomma, in capo a 20 anni lui riesce a tornare a Itaca. Riesce a tornare a Itaca e per, lo dicevamo prima, per desiderio di Atena lui si trasforma, di modo che così può riuscire a vedere cosa stava effettivamente succedendo a casa sua senza dare nell'occhio. Viene riconosciuto dalla nutrice, quella che l'aveva allattato, per un via di una cicatrice, e dal cane. Poi si rivela al figlio Telemaco e a uno che gestiva i porci, perché diceva: io ho bisogno di una squadra per avere la mia vendetta. No. Quindi si fida delle persone. Poi c'è tutta la fase in cui lui riesce...
0: Dimmi la verità. Quante volte l'hai riletta per saperla così? È impossibile che tu te la ricordi tutta.
1: Beh, no, la so perché l'ho studiata bene e mi è piaciuta.
0: Ho capito, ma ci sono dei particolari che uno se ne dimentica.
2: Io
0: abbiamo studiato allo stesso modo i Promessi Sposi.
2: Sì.
0: Pensa che io li ho fatti 3 volte i Promessi Sposi, forse 4 o 5.
2: Sì, sì.
0: Perché si facevano alla fine delle elementari, si facevano alle medie, si facevano alle superiori. Le superiori l'ho fatto 3 volte, cioè, eppure io tutti i passaggi non me li ricordo.
2: Devi accettarlo.
1: Alla fine c'è lo stratagemma, quello lì dell'arco, riesce a vincere. Penelope se lo riprende, gli chiede di spostare il letto e poi alla fine...
0: Ma ti ha chiamato Nolan come consulente per fare questo? Ti ha regalato un casco dei suoi?
1: Della
2: il
1: Nolan.
2: Casco Nolan.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
0: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la Sprint Race e domenica 30 agosto alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin di Aragon. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: più uno.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Chi comunica meglio, la destra o la sinistra?
2: Allora, è opinione comune che in questo momento storico stia comunicando meglio la destra rispetto alla sinistra, al netto del merito di poi come uno la pensi. Premessa, non è sempre stato così. Attenzione, fino a qualche decennio fa erano i partiti di sinistra a organizzare le piazze oceaniche, a sfornare gli slogan memorabili, a fare le feste dell'unità incredibili. E la destra invece, se tu ci pensi, fino a qualche anno fa era stretta tra il burocratese della Democrazia Cristiana e i toni nostalgici del movimento sociale. Oggi lo scenario si è ribaltato. Magari sì, le feste dell'unità sono meno partecipate, a Treio invece è un mega evento popolare con ospiti famosi, brand identity molto forte. Quando è cambiata ovviamente la situazione con la discesa in campo di Silvio Berlusconi? Secondo me i fattori per cui in questo momento storico, ripeto, in questo momento storico la destra sta riuscendo a comunicare meglio sono più o meno 5-6. Il primo è ovviamente il linguaggio semplice rispetto al politichese. C'è un analista che ha analizzato proprio le frasi dette dai politici di sinistra e di destra e ha visto proprio dal punto di vista sintattico dei periodi molto più lunghi, molte più subordinate usate dai politici di sinistra, i termini astratti tipo intersezionalità, tipo transizione ecologica, sì. E qui è bellissima la battuta di Zalone, dice: il problema della sinistra è l'incapibilità. Non è che io non sono d'accordo, non la capisco proprio.
1: Guarda, mi sta uscendo spesso un video di un comico molto molto bravo, molto divertente, non mi ricordo il nome ma spero mi esca nuovamente, ve lo posterò su Instagram, che è un comico, immagino da come parla, valorialmente più di sinistra, però fa una battuta proprio contro il modo di comunicare della sinistra, che è molto divertente. Dice: a destra sono più inclusivi, no? Perché hanno bisogno di meno cose da te. Ti chiedono, adesso io ve la dico da schifo, lui la dice sicuramente meglio, ve la riassumo un po' così, no? Sei per la guerra? Sì. Sei contrario all'aborto? Sì. Odi i gay? Ma no. Vabbè, imparerai. E la liquidano così. Invece a sinistra è: sei a favore dell'aborto? Sì. Sei per i diritti delle donne? Sì. Sei per i diritti di comunità LGBTQ+? Sì. Sei vegano? No. Ah, allora sei un fascista. Cioè, lui racconta ridendo questa cosa, che poi è un po' quello che dicevi tu, no? Dell'incapibilità a volte di certi temi.
2: Sì, sì, è della radicalizzazione, sì, no? Sì. C'è David Parenzo, che è appunto un giornalista non ascrivibile alla destra, che dice: ma cavolo, la sinistra deve ritrovare l'ironia, basta con chiamare fascisti chiunque con quelle persone con cui non sei d'accordo. Altro tema, ovviamente, la personalizzazione da una parte con il leader forte contro le correnti. Sì. Le correnti di sinistra non si sa neanche più quanti sono. Dall'altra, le emozioni contro la razionalità. La destra trova delle slogan molto più facili che puntano alle viscere: prima gli italiani, difendiamo i nostri confini. La sinistra molto meno. C'è sempre questo giochino che io faccio quando faccio gli eventi, dico alle persone: mi dite uno slogan di sinistra? Vedi...
1: Sì, perché per essere più attenti a dire le cose bene, a volte va a mancare l'efficacia, va a mancare un po' l'efficacia.
2: E poi dico: ok, completate la frase, prima lì e tutti in coro italiani. L'uso dei media, la destra, se ci pensi, è riuscita a cavalcare tutti i media: prima la TV con Berlusconi, poi Facebook con Salvini, ora Instagram con Meloni e adesso l'intelligenza artificiale. Cioè, un influencer che sta facendo propaganda per il referendum e propaganda per la destra, fatto con l'intelligenza artificiale, si chiama Cittadino Zero, vatelo a vedere, fatto tecnicamente molto bene.
1: Cioè, non riesce a riconoscere immediatamente che sia falso.
2: Assolutamente sì. Mentre la sinistra si è fermata un pochino alla televisione, diciamo. Ha avuto qualche guizzo con qualche politico, però per il resto non tanto.

0: Chiacchiericcio.
1: È tanto che non ci occupiamo di storia in questo programma.
2: Si sentiva la mancanza perché noi da grandi storici.
1: Praticamente parliamo di Antico Egitto, lo hanno già fatto credo Vic e Mari, se non ho sentito male, qualche giorno fa. Maledizione del faraone Tutankhamon, cosa ne sappiamo? Qua, interrogazione.
2: Che un faraone che c'era la maledizione per chi avrebbe per primo profanato la tomba.
1: E si racconta che effettivamente tutti quelli che sono
2: andati lì, gli è successa una roba che non puoi capire.
1: Fake news, raga. Fake news.
2: No.
1: È stata battuta all'asta una lettera scritta da Howard Carter, che era un archeologo. Proprio colui che diciamo
2: è il primo che è entrato nella tomba. Comunque un egittologo.
1: E sai qual è la prima cosa che ha fatto dopo essere entrato nella tomba di Tutankhamon? Ha aperto le finestre, secondo me, al naso. Comunque
2: che puzza.
1: Era una fake news, non era vero niente.
2: Cioè, l'ha scritto nella lettera.
1: Ha scritto in questa lettera dando tutta la colpa a un giornalista inglese che, siccome era stato escluso dall'esclusiva degli scavi,
2: aveva messo in giro
1: questa voce qui.
2: Super fake. Cioè, aveva un programma che aveva super fake. Fabrice Crown.
1: Il falsissimo. No, se vuoi ti dico anche il nome. Si chiamava.
2: Questo però dimostra che non bisogna scrivere i segreti.
1: Arthur Wiggle si chiamava così. Lui avevano tolto l'esclusiva per gli scavi. Lui, per vendicarsi, aveva creato questa leggenda. Che però poi, essendo particolarmente affascinante e romantica, aveva preso piede.
2: Certo,
1: non è vera, era una fake news.
2: Ok, vabbè.
1: Peccato, perché in realtà di maledizioni ne esistono tante che sono oggi ancora valide.
2: Sono vere.
1: Io guarda, ne ho selezionate qua 11.
2: Vai.
1: 11 maledizioni poco note e invece assolutamente vere. Poi voi ditemi se effettivamente riscontrate questa cosa oppure no. Posizione numero 11, la maledizione del Colosseo innevato. Quando comprate un souvenir, nella bancarella dopo costa la metà. Ditemi se non è una maledizione confermata.
2: Verissimo.
1: Posizione numero 10, la maledizione del lavoratore dipendente. Quando vai in ferie, il giorno dopo ti ammali.
2: Verissimo. Questo anche è lavoratore
3: anche
2: indipendente.
1: Probabilmente anche indipendente, è vero. Posizione numero 9, la maledizione del portiere mancante. Questa è una delle mie prefe.
2: Qual

0: Quando sarai davanti al portone con una busta della spesa in una mano,
1: sì,
0: le chiavi di casa saranno sempre nella tasca dove hai la busta.
2: Sì, vero. No?
1: E devi fare una specie di torsione.
0: Siamo tutti d'accordo. Posizione numero 8, oggi che la giornata mondiale del backup ci casca a fagiolo, la maledizione di Bill Gates. Cioè, scoprirai quando ti servirà un backup, quando effettivamente sarà troppo tardi per accorgerti,
1: certo,
0: che ti servirà
1: certo
0: un backup.
1: Quindi oggi, amici, fate backup.
0: Posizione numero 7, la maledizione del cliente di merda.
1: Sì.
0: Più opzioni fornisce al cliente,
1: sì,
0: e più lui sceglierà quella che a te non piace.
1: Certo.
0: È matematico questa cosa.
1: Certo.
0: Posizione numero 6, un classico, la maledizione dell'ora di punta. Tanti la staranno vivendo in questo momento. Se cambi strada per accorciare, c'è un blocco del traffico.
1: Certo.
0: Ovvio. Posizione numero 5, la maledizione di Isoradio. Attenzione che è complicata.
1: Attenzione, parlare dei colleghi.
0: Se al casello c'è una corsia con meno macchine,
1: sì,
0: la macchina di fronte a te avrà un problema con la carta di credito.
1: Sicuro.
0: Se rimane ferma 10 minuti al casello.
1: O non trova più il bigliettino.
0: Posizione numero 4, la maledizione di Enzo Miccio. Quando trovi un capo e un colore che ti piace,
1: non
0: c'è la
1: taglia.
0: Posizione numero 3, la maledizione di Xaba della Zorza. Quando porti un dolce a una cena, il padrone o la padrona di casa sarà intollerante a qualche elemento del tuo dolce. Posizione numero 2, la maledizione di Cristoforo Colombo. Ti accorgerai di esserti dimenticato una cosa solo giunto a destinazione.
1: Certo.
0: E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 maledizioni poco note ma assolutamente vere c'è la maledizione della dottoressa Pimple Popper. Questa, Chiara, tu la conosci bene.
1: Qual è?
0: Se hai una festa, un appuntamento importante o la diretta di DJ Chiama Italia, ti uscirà senz'altro un brufolo, un herpes o un brufolo su un herpes.
1: Su un herpes, io. Eccomi qua. Salve.
0: È successo in passato.
1: Anche una sinusite che ti gonfia la faccia. Mamma. E diventi il doppio.
0: Quel momento rimarrà indimenticabile negli annali della nostra, quantomeno, radiofonia.
3: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Pinocchio.
1: Il mondo animale, presentato da Pina e la Vale.
2: Bella, bella.
3: Questa è una bella sigla, tienila, Fra. Questa è una bella sigla.
2: Allora, partiamo elencando le gravidanze più lunghe nel regno animale.
3: Come, sì.
2: Perché, okay. Nel regno animale la durata della gestazione varia enormemente ed è influenzata da diversi fattori, che sono la dimensione del corpo, cioè più sei grande più tendenzialmente avrai una gestazione molto lunga.
3: Adesso io potrei avere una gestazione di 8-9 anni.
2: La longevità e l'ambiente in cui vive la specie. Al quarto posto troviamo il tricheco. La femmina di tricheco tiene in pancia il cucciolo per 15 mesi. Questo perché il cucciolo deve nascere già abbastanza grande, perché appena nato deve fare i conti subito con un freddo artico, con i predatori, ma soprattutto con la difficoltà di stare in mezzo ai suoi simili che sono molto più grandi di lui. Quindi deve essere grosso abbastanza da non essere schiacciato.
3: Porca.
2: Tieni conto che nasce che pesa sui 70 kg. E poi vabbè, gli adulti arrivano anche a 1700 però, Al terzo posto i rinoceronti, la cui gestazione dura 16 mesi. Il rinoceronte cucciolo nasce già indipendente. Cioè,
3: se già vestito, spannolinato,
2: esce da mamma e si fa, cioè lui già è pronto per andare per la sua strada. La riconosce,
3: va. Perché il rinoceronte, sai qual è una delle sue armi più micidiali?
2: Quale?
3: Corre a scheggia.
2: Ah, vedi?
3: Ma va velocissimo.
2: Ah, sì, eh?
3: Ma una roba è quello che ti frega, perché tu dici, vabbè,
2: è pesantone.
3: È pesantone, faccio rinoceronte. Devi correre, ma no, ma non ce la fai.
2: No,
3: non ce la fai. È velocissimo, t'ammazza. Perché poi ti travolge, capito?
2: Sì.
3: È con quella pelle non idratata, dura, secca.
2: Comunque, appunto, lui è indipendente, pronto già per andare per la sua strada. L'orca tiene in grembo dai 16 ai 18 mesi il figlio,
3: a
2: la figlia.
3: A seconda dell'umore?
2: Dipende. E i piccoli nascono già con un cervello molto sviluppato, perché le orche vivono in delle comunità molto vaste e hanno tutta una serie di comportamenti.
3: Che paura!
2: È l'orca o è da fuori? Ah, è da fuori?
3: Ti hanno tirato un sasso?
2: Vuoi chiudere la finestra?
3: No, sfido la sorte. Ma vale, ti vedo che hai un caldo,
2: amore. È molto caldo. Molto caldo. Hanno comportamenti sofisticati e cooperativi per la caccia, per la comunicazione.
3: Certo.
2: Quindi l'orca nasce che già li sa.
3: Sì, comunque con una capacità di leggere alcuni segnali e dinamiche di gruppo importanti.
2: E chiudo,
3: infatti sono frontone.
2: Sono frontone. Chiudo con l'elefante, che è uno degli animali più intelligenti, oltre che il più grande, uno dei più intelligenti del mondo, con il cervello più grosso e complesso del regno animale. La gestazione dura 22 mesi. La maggior parte del tempo è perché si crei il cervello dell'elefante.
3: Che poi l'elefantino quando nasce cosa pesa?
2: 100 kg.
3: E te lo tieni nella pancia 100 kg.
2: Sì.
3: Madonna,
2: lo so.
3: Che già capito l'elefante con
2: amore, no.
3: Devi prendere le cose col naso, cioè comunque
2: perché
3: non sei comodo, hai le mani tutte che non hai le dita,
2: allora,
3: cioè, madonna.
2: Allora lui c'ha le zampe che non le può piegare perché
3: caviglie gonfie,
2: le zampe non le può legare perché fungono da come si chiamano?
3: Colonne.
2: Da colonne, quindi non può piegarle perché se

0: si spezzerebbero. E le dita sono sei, di cui una, che è quella più importante, non si vede, è sotto, e praticamente li fa stare sempre in bilico, è come se stesse sulle punte dei piedi. E l'elefantino, quando nasce, riconosce già la mamma.
1: Sì.
0: Interagisce con tutti e sa come fare,
1: perché poi tutte se ne occupano un po'.
0: Esattamente. E quando questa roba l'ho letta proprio poco prima di entrare, non l'ho approfondita, però pare che i cuccioli facciano come i bambini e le bambine quando mettono il dito in bocca, si ciucciano la proboscide.
1: Non è vero?
0: Sì, si ciuccia la proboscide.
1: Non è
0: sì.
1: Mamma che amori, sì. Mamma mia. Voglio dare questa piccola notizia che piace sempre ai bambini: i cuccioli dei koala mangiano la cacca della mamma.
0: Oh.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Tutto il meglio di Radio DJ.
3: Promotion. Movie Time.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Movie Time. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One

0: station.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
2: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
2: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Beh.

0: Promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Le 7 in punto. DJ! Venerdì 28 agosto, buongiorno dalla redazione di DJ. Lavorano incessantemente i soccorritori in una corsa contro il tempo nel tentativo di trovare i sopravvissuti nelle aree devastate dell'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Tantissimi dispersi, probabilmente oltre 1400, tra questi 3 sono gli italiani, di cui non si hanno più notizie da quando la piena del fiume Bote Koshi ha travolto tutto, lasciando a terra almeno 469 vittime, un bilancio che non smette di salire. Bollino nero su strade e autostrade nel weekend per il rientro dalle vacanze, 25 milioni gli spostamenti previsti, un controesodo contrassegnato da un'altra ondata di caldo e dal caro carburante che il Codacons ha calcolato in quasi mezzo miliardo di euro. Intanto il governo assicura di essere al lavoro su nuove misure strutturali per la riduzione del costo dei carburanti. È morto a 84 anni il generale Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto il rilascio umanitario per motivi di salute in quanto malato terminale. Richiesta respinta, ma il tribunale ha assicurato che riceveva le cure palliative necessarie. Diverse ore di interrogatorio a Rebibbia, in cui per la prima volta 2 dei 4 arrestati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato contro Ranucci hanno risposto a tutte le domande dei PM. I 2 hanno riferito di aver avuto solo rapporti con Gomez Tavares, il faccendiere di La Vitola. Ore decisive intanto per il futuro del giornalista e di Report. Gli inviati della trasmissione sono contrari a qualsiasi conduttore, capautore esterno. E intanto Ranucci continua a definirsi vittima di una decisione politica. Lo sport, il calcio, Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi del girone unico della nuova stagione di Champions League a Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani e il PSG, campione in carica, che punta al tris. In Conference ieri l'Atalanta ha battuto 1-0 la Poele, si è qualificata. Il tennis agli US Open, Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà con il britannico Ferry. Sonego si troverà di fronte la testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone prevalente sull'Italia con qualche disturbo al nord, specialmente sui rilievi. In mattinata bel tempo, soleggiato al sud, molte nubi e anche rovesci temporaleschi sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio instabilità su tutto l'arco alpino con temporali, nubi sul resto del nord, sole e caldo su gran parte del centro-sud. Ilmeteo.it torna stasera alle 20.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
10: Conviene al tuo portafogli.
9: E sono certificati bio. Vero scoiattolo?

0: La COP conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La COP sei tu.
1: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: In tutte queste settimane insieme io ho una sola certezza: possono essere le 7 e 6 minuti come sono, possono essere le 3 di notte, possono essere le 11 del mattino, le 8 di sera, non importa, ma se c'è Magnetic di De Bausa e c'è Barbara Blago in regia, qua scoppia un putiferio, ok? Questa che balla, contenta, presa bene, diciamolo dai, tuo disco dell'estate.
1: Sì, mi piace tantissimo, ma... mi dà una carica incredibile.
0: Sì, ma sì, veramente, sì, sì. E te me la trasmetti a me, perché a un certo punto ero qua che stavo guardando i fogli così, no, e studiando un po' le cose per la puntata, ed ero lì che ballavo, capito, tutta che sculettavo tranquilla.
1: Ma soprattutto nel punto in cui fa sei magnetica.
0: Mamma lì, guarda, anzi possiamo sentire gli ultimi secondi, riusciamo a recuperarli? Aspetta, quell'ultima parte, sei magnetica, perché veramente è una canzone che ti mette un buon umore, una presa bene. Oppure possiamo anche cantarla noi, Barbara, se non ce la fai, non importa, non volevo romperti le uova nel paniere, vediamo se riusciamo subito, se no ci penso. Eccola qua. Va bene, possiamo cominciare direi, perché a questo

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buon venerdì mattina. Chi è sveglio a quest'ora, alle 7 e 8 minuti di questo venerdì, e chissà perché è sveglio o sveglia. Può essere perché sta cominciando oggi un controesodo, si dice, no?

0: vacanze, perché se già lo scorso venerdì cominciava un weekend di rientro a casa per moltissimi italiani, oggi secondo me sarà forse il grosso, forse più anche di quanto mi aspettassi. Pensavo già foste rientrati tutti in quest'ultima di agosto, invece c'è ancora chi si sta vivendo le vacanze e oggi magari con calma si sveglia, si prepara, si fa colazione, si chiude la valigia, le ultime cose, si controlla di non aver lasciato niente in bagno, che è il classico, ragazzi, guardate sempre il bagno perché è lì dove lasciamo di solito le cose quando lasciamo la stanza d'hotel oppure gli appartamenti, eccetera. E c'è chi invece si è svegliato molto presto per fare sport, c'è chi naturalmente va a lavorare o sta staccando anche dal turno di notte. In ogni caso noi per voi ci siamo sempre, e al 347-342-5220 aspettiamo come ogni mattina i vostri messaggi, le vostre note audio, i vostri racconti appunto del mattino. Oggi giornata particolarmente emozionante perché è l'ultimo venerdì di Hola DJ ed è l'ultimo venerdì di questo palinsesto estivo. Vi abbiamo accompagnato quest'estate e da lunedì si ricomincia con il palinsesto autunno-inverno, come fosse una collezione della moda di DJ, e noi naturalmente con Hola DJ ci risentiremo nel fine settimana, quindi come sempre il sabato e la domenica la mattina presto dalle 6 alle 8, quindi non ci perdiamo di vista naturalmente. Oggi però è bello sapere che chiudiamo una bella stagione, una bella estate insieme. Come regia l'avete sentita prima, la buona Barbara Blago. Barbie, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Col tuo proverbiale buon umore e presa bene, che quello non manca mai. E buon umore e presa bene sono proprio due aggettivi, anzi due sostantivi che vanno insieme a Laura Stellini in redazione. Sì, assolutamente. Beh, meglio di un tempo, dai, secondo me. Eri più malmostosa una volta, almeno ora nei miei confronti, Laura. Era nei miei confronti, sì. Va bene, andiamo. Invece abbiamo 2 ore e mezza per stare insieme fino alle 9:30.

0: Oddio, che bella questa canzone. Oddio, ricordatemi, all'interno del film Se scappi ti sposo, vero?
1: Sì, brava, benissimo.
0: È quello con Julia Roberts e Richard Gere, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Giusto?
1: Giusto, giusto, giusto, Giovanna, giustissimo. Hai ricordi molto bene. Poi, vabbè, è un pezzo delle Supremes del 66, quindi sarà stata sicuramente inclusa anche in altre cose, però è vero che è all'interno della colonna sonora di Se scappi ti sposo, hai proprio ragione. Hola DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi. C'è chi come Dorina dalla provincia di Udine sveglia dalle 6 e sta cucinando pentolone di 5 kg di sugo di salame. Sai che non sapevo neanche che esistesse il sugo di salame? Cosa vuol dire sugo di salame? Come si fa? C'è tipo quella salsiccia? Può essere? Sapete che avete preso la persona più sbagliata del mondo per parlare di quella pasta di salame. Is that a thing? Cioè, esiste la pasta di salame? Pensa a te. Vabbè, ragazzi, sapete che non frequento più il mondo carni insaccati pazzi da quasi una ventina d'anni, quindi sono proprio fuori dal giro. Però brava che stai facendo questo pentolone di 5 kg di sugo nell'attesa che rientri la sua dolcissima nipotina mia dalle ferie, quindi sta aspettando trepidamente il suo ritorno. E poi ancora Cami da Venezia, pronta per andare al lavoro nel suo splendido reparto in Laguna Veneta. Domani, dice, fuochi di artificio lungo il litorale veneziano. Che bello, bellissimo. Però in maiuscolo ci scrive: che sonno, con tante O e tante N. Proprio che sonno. E in ogni caso, dai, ci consoliamo pensando che domani ci saranno dei bellissimi fuochi d'artificio. E poi ancora vediamo se riesco a recuperare anche un audio. Eccolo qua.
2: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno. Ultimi due giorni di lavoro, poi finalmente ferie.
1: E vai.
2: Per superare questi ultimi due giorni vorrei la stessa cosa che prendete voi al mattino, ragazze, per avere la pasta grinta, dai. Ah,
1: no, non lo so, guarda, non so cosa abbiamo preso, perché ci manca ancora il caffè, perché il caffè di solito, allora, il caffè collettivo, cioè ognuno arriva già con delle proprie cose già mangiate, già fatte, ok. Il caffè di solito collettivo è verso le 8:30, giusto Barbie, giù quelle bande lì, perché è il momento in cui manca quella mezz'ora, oretta in più e ci serve l'extra sforzo.
3: Sì,
1: allora lì andiamo con la
3: corretto
1: propria... sì, brava,
3: non corretto,
1: no,
3: cioè...
1: Ma detto corretto con cosa, scusami? Non dire cose false, no, non è vero, non è vero.
3: No.
1: Certo che, allora, per carità che io sono veneta, tra l'altro lo racconterò sempre, cioè che noi anche a scuola, non si dovrebbe dire, al liceo, avevo già 18 anni, ok? Però capitava spesso che magari si saltava la prima ora, si arrivava con estrema calma, ok? E si andava al bar e si beveva già allora, si beveva il corretto.
3: Ah sì?
1: Sì.
3: Con?
1: Allora, corretto, io facevo la splendida... scusa mamma, bevo tipo il corretto col Baileys, perché essendo caffè col caffè aveva senso. Oppure c'erano i miei amici temerari, proprio corretto grappa. Ma proprio, sì, lì peso
3: strong
1: molto. Tu pensa che è stato alla maturità, il giorno della prima prova, ok, eravamo sui gradoni in attesa che aprissero i cancelli della scuola. Intanto saluto tutti gli ex maffeiani, diciamo Maffei di Verona, molto un po' molto conosciuto, diciamo. Eravamo lì in attesa e c'era questo mio amico che era un po' sopra le righe, ok? Però in quel contesto, nel senso, tutti siamo un po' intimiditi, la prima prova di italiano, così. Lui arriva e mi dice: dai, come stai? Faccio: sono un po' nervosa, chissà cosa ci tocca, così. No, ma dai, sei tranquilla, dai, tieniti un po' d'acqua, beviti un po', è l'acqua dei campioni. Io, ok, prendo questa bottiglietta d'acqua, faccio una bella sorsata. Era grappa.
3: Aia.
1: Io ti giuro. Immaginati alle 7:20, tipo quest'ora qua, ok? A stomaco vuoto, che non avevo dormito dall'ansia, così, che mi bevo una sorsata di grappa. È stata una roba. I draghi, praticamente, cioè, ho fatto un tema, un temone. Però sì, questa è la Veneto Experience. Non fatelo a casa, non è una cosa che noi riproponiamo, ma è il racconto di uno spaccato di vita, ok? Vabbè, comunque. Invece, a proposito di non tanto di alcolici quanto di spese in generale, questo è anche un tempo, bisogna poi raccontarlo, bisogna, visto che stiamo tutti un po' rientrando dalle ferie, settembre che è un po' il nuovo gennaio, stiamo cercando anche di capire, fare anche dei piccoli cambiamenti che riguardano non solo cambiamenti drastici tipo cambio casa, cambio lavoro. Per molti settembre è una fase, no, di cambiamento, ma anche solo dire: ok, senti, queste sono le bollette che mi sono arrivati, come posso risparmiare in qualche maniera qualche soldo, oppure io faccio sempre la spesa qua e non guardo bene i prezzi, le cose, come posso fare per, insomma, secondo me è un buon momento per cercare di capire come risparmiare qualche soldino, soprattutto perché adesso avete visto, insomma, carburanti, non ve lo dico neanche quanto stanno i pieni di benzina adesso, stangata per le famiglie sugli alimentari, quindi più di 420 milioni di euro, un aggravio sul carrello della spesa dei prossimi 3 mesi, quindi pari a 70 euro in più a famiglia. Insomma, secondo me dobbiamo cominciare a darci un po' un occhio, capire un po' di più. C'era un programma in televisione che era Occhio alla spesa, vero? Che era quello con i politi. Vabbè, comunque sì, non importa. Fatto sta che faremo un po' questo, bisogna fare un po' di osservatorio, capire quanto costano le cose e come

Rosa Caterina, primogenito alle 7:22 minuti, proprio in questo istante su DJ. Stavo proprio leggendo per raccontarvi della cosiddetta stangata per le famiglie sul comparto alimentare, no? Perché così, per darci, cominciare una bella botta di buon umore, visto che stiamo parlando del tema dei carburanti, le bollette, insomma, rincari dappertutto, vuoi non farci mancare dei bei rincari anche per fare la spesa? Insomma, a quanto pare nei prossimi 3 mesi, 70 euro in più a famiglia per fare la spesa, questi sono i soldi che ci vorranno. E guardando un po' con il confronto dei prezzi, guardando l'osservatorio di prezzi e tariffe del Mimit in una decina di città italiane, insomma, si vede che nel mese di luglio la città più cara per comprare il pane fresco è Venezia. Non avrei mai detto, anche perché abbiamo dei panettieri di Venezia che ci ascoltano e ci scrivono sempre. Ammazza, quindi sono fatti soldi grazie ascoltando la DJ, capito? Deve essere per quello. Però ecco, Venezia è il pane fresco più caro. E poi invece quella dove costa di più il parmigiano reggiano non è Reggio, ma è Milano. Milano è la città dove costa di più il parmigiano. E poi invece per la carne fresca di bovino si tocca il massimo a Bologna, e invece per il prosciutto crudo Firenze. Così, giusto anche per dare un'idea che è in tutta Italia alla fine, non è che ci siano solo alcune zone dove costa di più o meno. E, addirittura, beh, le

0: sapevo che un chilo di pomodori da sugo, che è un prodotto di stagione tra l'altro, scusate, possono sfilare dal portafogli fino a 4 euro a Torino e più di 5 euro a Milano e Venezia. Insomma, messi maluccio. E tra l'altro, in tutto questo, posso chiedere a Laura Sterini una cosa? Un bicchiere d'acqua, perché so che non arriverò alla fine di questo intervento. Mi sta venendo il raspino, sai? Mi sta venendo quella roba. Aia. Sai quando ti senti il cumuletto? Io, perché ho sbagliato, di solito arrivo sempre con l'acqua, ma oggi mi sono dimenticata. Beh. Sai quando arrivi col cumuletto di polvere che tu lo senti, che tra qualche secondo comincerai a fare...
1: E non riesce a buttarlo giù.
0: Non lo riesce a buttare giù. Allora, nel dubbio, io avviso per evitare che ci siano delle situazioni spiacevoli in onda, quindi grazie. E, no, e parlando, dicevo, di quello che è il rincaro in generale, ecco, ci sono tutta una serie di motivi per cui ci sono i rincari. Grazie Laura, perdonatemi, ma oggi, tra l'altro, scusatemi, tutto questo Laura Stellin che pure zoppa, capito che ho già i problemi, quindi se dovevo, se era una roba urgente ero già stramazzata per terra praticamente.
2: No, se non mi vedevi tornare o arrivare nell'arco,
0: cioè,
2: di qualche
0: diventava una catena assurda, io che stramazzavo in onda che soffocando, tu che in mezzo alla sala lì rantolante con la...
2: rimaneva Barbara.
1: Povera me.
0: Sì, infatti Barbara che faceva un esaurimento in diretta, praticamente nervoso.
2: Ricordo,
0: e bene così.
2: Ho detto uno e ha capito aiuto.
0: Beh, ragazzi, allora, dobbiamo svelare tutto quello che è successo in queste settimane.
1: No.
0: Siamo anche noi, come disse l'annunciatrice al TG5, l'Italia è un paese di esauriti. L'ha detto al TG5, quindi se lo dice il TG5, eccoci qui. Comunque, tornando a noi, scusate questa parentesi, tutto questo non ho neanche bevuto. Prendiamoci un secondo insieme, guarda. Ah, che bella l'acqua. Perfetto. Dicevo, per chiudere questo momento terribile che mi sta imbarazzando poco, il problema del rincaro è evidentemente nelle materie prime, e ne abbiamo parlato anche con Francesco Quarna, per esempio, del tema dei vini. Con tutti questi fenomeni atmosferici, cos'è successo? Che avendo un raccolto delle uve, in questo caso molto inferiore di qualità, peggiore, evidentemente alla fine della filiera il rincaro è proprio dato dal fatto che c'è una minore quantità e di conseguenza anche a soddisfarla. O per esempio ancora nel centro sud penalizzati ortaggi, frutta, oliveti e vigneti per lo stesso motivo, e invece al nord, nel bacino del Po, le filiere più colpite sono quella del mais, del riso, della soia, e anche la produzione di latte nelle stalle è calata del 20%. Questo anche dovuto a tematiche ambientali, insomma, oltre a un rincaro di tutti quelli che sono i prodotti che servono per poi, che, insomma, dai fertilizzanti, tutti i componenti chimici eccetera che servono poi per la coltivazione. Tutto questo uno scenario molto, sai che forse era meglio se mi soffocavo con l'acqua e non raccontavo queste cose, Barbara? Forse era meglio così.

0: Patience qui su DJ, pazienza, quella che dobbiamo portare noi, perché se si preannuncia così un settembre con tanti rincari, è come se di pazienza, di scorte dovremmo farne, risparmiare anche un po' di pazienza. L'unico modo per poter far fronte a questi rincari, sapete qual è? Mettere via qualche soldino. E sapete qual è l'unico modo per farlo in modo efficace, in modo collettivo, arrivando alla fine dell'anno con 1378 euro, che a casa mia is SK? Beh, è la 52 Week Challenge. Ci arriviamo tra pochissimo.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 30 agosto alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin di Aragon. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: 9 anni fa il mondo è finito.
10: A me manca la musica.
11: Cantare mentre vado all'alimentari.
9: Dal leggendario regista Ridley Scott.
12: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
12: Sopravvissuti.
9: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
18: Elegance is a journey. Air France.
17: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
19: Radio DJ.
20: Radio DJ.
21: Radio DJ.
22: Radio DJ. Keep listening.

0: Buongiorno, è il momento, lo dicevamo prima della pubblicità, di pensare ai nostri risparmi, visto che ci aspettano dei mesi in cui magari avere qualche soldino in più da parte non è una brutta idea. Allora noi stiamo portando avanti dal secondo anno questo, un piano di risparmio collettivo, ovvero la 52 Week Challenge, cioè ogni settimana, di solito lo facciamo il sabato, quindi dalla prossima settimana ritorniamo a pieno regime con la nostra challenge all'interno di Hola DJ il sabato mattina, sempre verso quest'ora, verso le 7:30, e oggi lo facciamo appunto nel palinsesto agostano. Si mette via una cifra che va da 1 a 52 euro, corrispondente al numero delle settimane dell'anno, che sono appunto 52, e si arriva facendo così a fine anno, al 31 dicembre, con messe da parte in maniera quasi indolore, diciamo, senza accorgercene, 1378 euro. Che a casa mia, cara Sabrina...
1: ZSK,
0: veramente. Buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno.
0: Stai bene?
1: Tutto bene, tutto
0: benissimo,
1: bene.
0: Benissimo. Allora è il momento in cui tu, da nostra Sabrina Ninfadora, nostra redattrice, performer, artista, è il momento in cui uno dei tuoi personaggi, diciamolo, meglio riusciti è quello di Dea Cecata, che quindi deve pescare un'estrazione settimanale, una cifra appunto da 1 a 52, sperando ogni volta che sia una cifra bassa. Poi questa cosa ovviamente non può succedere, perché a un certo punto le cifre alte devono venire fuori, però noi ce la mettiamo tutta. Sabri, sei pronta?
1: Prontissima.
0: E allora Barbie, vai con la base tensiva, che qui il momento è topico, momento importante. Noi siamo arrivati a 899 euro, chi sta facendo con noi la challenge da inizio anno. Nulla vieta di cominciare oggi, perché se avete sentito oggi per la prima volta della challenge, potete cominciare oggi e andare avanti fino al 31 dicembre o fin quando volete. Sfruculia Sabri, sfruculia i bigliettini, vediamo, ne rimangono ancora un po', senti che roba.
1: C'è qualcosa di alto, dici, c'è ancora.
0: Sicuramente. Vai allora, questo è il tuo momento.
1: Ok, dai.
0: Sì?
1: No, non troppo male.
0: Ok, mamma mia, ho già paura. Sì, dimmi.
1: No, dai, è semplice. Oddio, il vecchio orario.
0: Sì.
1: Mettiamola così, Gazzoli.
0: 20?
1: Esatto.
0: Ulla! No, 20 fattibile, 20 fattibile. Mi piace questa cosa, che il vecchio orario, quindi stai già dando delle anticipazioni che non dovremmo dare. Vabbè, ma non importa, questa cosa ci penseranno semmai i tuoi avvocati a difenderti, ma quei soldi per pagare gli avvocati arriveranno dalla challenge, naturalmente.
1: Vabbè, l'orario fino adesso, quindi poi non si sa.
0: Sì, la finirei qua, benissimo. 20 allora è la cifra estratta dalla nostra Sabrina da aggiungere al nostro salvadanaio, che sia quello fisico, che sia quello della banca, l'app, insomma quello che vi pare. 899 fino ad oggi più 20, arriviamo oggi a 919 euro. Sabri, non male, dai, poteva andare
1: non
0: meglio
1: male.
0: Ma poteva andare peggio, tutto sommato ok.
1: Dai, vabbè, onesto.
0: Senti, ci sentiamo domenica dalle 10 alle 12 con la DJ?
1: No,
0: non ci sei? Non sei tu? Allora ce li sentiamo la settimana prossima, direttamente con l'orario normale.
1: Mamma mia.
0: Ma quante brutte notizie mi stai dando, Sabri? Che dolori.
1: Oggi una dietro l'altra.
0: Veramente sei scatenata. Va bene, allora ci sentiremo con te a Hola DJ dall'inizio di palinsesto, quindi alle 6 e alle 8, il sabato e la domenica. Intanto buona giornata, Sabri, buona settimana.
1: Ciao, grazie, buona giornata, ciao.
0: Senti chi c'è adesso, uno che arriva dalla Tanzania. Oh.

0: Ringraziare pubblicamente WeWord e Dario Bignardi non solo per il collegamento che stiamo per fare, che abbiamo fatto in questi giorni, ma anche perché ho avuto l'opportunità di farvi sentire Freddie Mercury con The Great Pretender alle 7:43 minuti qui su DJ, che insomma, venendo dalla Tanzania o Tanzania che dir si voglia, aveva assolutamente senso farti sentire. Daria, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Florenzia, qui siamo in partenza per la scuola che visiteremo oggi, che è una scuola che WeWord aiuta da parecchio tempo con un programma speciale per 150 bambini, diciamo, sai, le ripetizioni di un tempo,
0: sì.
1: Adesso naturalmente sono molto meglio organizzate, però insomma 150 bambini che sennò sarebbero rimasti indietro, è una grande scuola, sono 1200, i bimbi piccoli, materna e primaria, però sai, qui le risorse sono naturalmente
0: quello che sono,
1: minori,
0: certo.
1: Quindi per portare avanti tutti c'è questo progetto di WeWork che segue bambini appunto che hanno bisogno di metodi e tempi diversi. Tra l'altro c'è un metodo che sono curiosissima di scoprire, che è l'abaco, che pare, ma infatti guarda, spero che servirà anche a me, questo abaco pare che abbia, insomma, si è proprio scientificamente provato, assomiglia un po' al pallottoliere, no, di una volta,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Per mettere in comunicazione le varie parti del nostro cervello e farci capire meglio la matematica.
0: Quindi tu vuoi dirmi che le mie lacune in matematica sono dovute alla mancanza dell'abaco da
1: Hai
0: bambina?
1: Tutti siamo speranzosi che sia la nostra ultima possibilità per capire meglio la matematica. Ascolta, se poi volete vedere le foto,
0: sì,
1: di quello che stiamo facendo, perché sai, anche ieri abbiamo incontrato delle donne meravigliose.
0: Infatti, adesso
1: Kate,
0: mi dici, brava.
1: Sì, la fondatrice del Bungee Center dove eravamo ieri, che è una casa di accoglienza che esiste da molti anni, l'ha fondata lei, che era un'infermiera.
0: Pensa.
1: Accoglienza per donne, giovani, storie meravigliose. Abbiamo incontrato Rachel, che era una ragazza che è andata lì da bambina, da ragazzina a studiare, adesso è una collaboratrice, insegna sia a tessere, che è una serie di altre cose, è proprio una coordinatrice del centro, luogo meraviglioso, ma dovete vedere le facce, quindi se andate o sul profilo di WeWork o sul mio, sai,
0: certo,
1: che Daria Big.
0: Infatti Daria Big su Instagram
1: storie,
0: già ieri ho visto, infatti hai messo foto, abbracci
1: sempre.
0: Sì, sì, sì, bravissima. Ma infatti ricordiamo
1: perché i visi di queste persone sono meravigliosi.
0: Ma certo, ma infatti Daria, guarda, ti dico, anche visto che nell'intervento prima del tuo, noi portiamo avanti con Ola DJ questo piano di risparmio collettivo, no, che ci permette di mettere via qualche soldino e arrivare a fine anno con un po' di soldi risparmiati. Un buon modo per poter, anche karmicamente positivo, per poter spendere questi soldi in più, sicuramente è poter sostenere le attività che stai vedendo, no? Quelle in Tanzania di WeWord. E tra l'altro c'è anche un sito, no?
1: Ovviamente sarebbe magnifico, ma non chiediamo tanto. L'importante è che ci siate vicini, che ci seguiate, che vediate il lavoro che facciamo, ma sicuramente sai, alla fine poi, dato che la concretezza è quella che cambia le cose, se poi c'è un aiuto per WeWork naturalmente poi serve a portare avanti questi lavori
0: certo,
1: devono essere pagati
0: ovviamente,
1: sì.
0: Ovviamente. Senti, ti chiedo quest'ultima cosa, Daria, ieri appunto, visto che hai incontrato Mama Jay, abbiamo visto le foto, ripeto, le troviamo sulla tua pagina Instagram, questi abbracci, hai avuto modo di chiacchierare con lei in pochi secondi, so che non si può riassumere una chiacchierata così in pochi secondi, ma quella la cosa che più ti ha colpito magari delle sue parole, del suo racconto anche
1: lei è una signora settantenne. Dalla storia abbastanza eccezionale, perché appunto lei ha studiato come infermiera, veniva da una famiglia modesta, però lei a un certo punto è stata inserita in un programma per cui ha fatto un viaggio all'estero e ha visto come lavoravano le altre infermiere nel mondo e ha deciso: ma io torno e voglio fare una cosa con le altre donne. Quindi è una sorta di femminista antelittera,
0: certo,
1: non so come
0: certo.
1: dire, che però ha capito che nella collaborazione, nel fare le cose insieme, poteva veramente fare la differenza, e questo centro bellissimo negli anni ha

0: accolto centinaia di donne e di bambini. Lei è una donna molto concreta, con una famiglia che l'ha sostenuta, ha avuto anche la fortuna di avere un marito che non si è mai messo di traverso, anzi ha tre figli che qui sono pochissimi, perché sai, la media nazionale è 5-6 figli.
1: Certo.
0: E, una donna, mamma Jay, molto, molto tosta, oltre che bellissima. Ma infatti per quello voglio che vediate la parte.
1: Infatti, esattamente, che riassume, che dice molte cose. Senti Daria, guarda, io ti concludo questo collegamento dicendoti intanto che diversi ascoltatori, tra cui anche Manuela, dice: guarda Daria, anch'io alle scuole elementari ho usato l'abaco, perché effettivamente qualche anno fa, non ci senti più? Vediamo.
0: Ah, vedi, ecco, l'abaco,
1: usavano,
0: certo, no?
1: Però dicono comunque che matematica l'abaco non andavano bene, sì, lo stesso, quindi forse non è l'abaco.
0: Quindi dici che la mia ultima speranza sarà del...
1: Beh, dai, vabbè, magari oggi pomeriggio, sapere. Poi ci fai sapere.
0: Metto le foto dell'abaco e vi racconto un po' magari su Instagram come funziona.
1: Perfetto.
0: E qui pare che funzioni. Bene. Ci sono proprio dei dati che dicono che aiuta moltissimo nelle materie scientifiche.
1: Benissimo, staremo a vedere. Daria, intanto grazie infinite ancora a te e a WeWord per questi collegamenti.
0: Grazie a voi, Florenza e Radio DJ, siete stati fantastici nel darci questa opportunità. Vabbè che io sono in famiglia, però insomma non ero scontato.
1: Assolutamente. Ci risentiamo presto, grazie ancora Daria Vignardi.

0: Florencia, io ho sbloccato un ricordo questa mattina ascoltandoti, perché l'abaco si usava da me, ma sì, io lo chiamavo ingenuamente da bambina all'elementare il pallottoliere.
1: Sì, sì, diceva anche così.
0: E un giorno la maestra mi mandò nella classe accanto a prendere l'abaco, io tornai dicendo che non c'era, perché non avevo capito che cosa dovevo cercare.
1: Chiaro.
0: Un imbarazzo che non dirigo, quando poi la maestra è andata dove doveva esserci il pallottoliere, sì, e ha preso l'abaco e io mi ho detto, ah, ecco che cos'era l'abaco. Anche bambina troppo orgogliosa per chiedere.
1: Infatti.
0: Vabbè, comunque grazie, mi hai riportato per un attimo alle elementari.
1: Sì, buona giornata a te. Molte persone ci hanno detto, ci hai sbloccato il ricordo dell'abaco. In effetti abaco, pallottoliere, insomma, in tante scuole materne o elementari si usava, adesso si usa un po' meno, però sicuramente è uno strumento molto utile anche in altri paesi come metodo didattico, evidentemente. È stato veramente bello sentire Daria in questi giorni. Io ripeto, ricordo che l'attività di WeWorld si possono sostenere andando anche sul loro sito, ci sono campagne, sostienici, e si può vedere anche di più sul loro viaggio in Tanzania. Tanzania!

0: 46 qui su DJ. Tempo di news, arriva la redazione e noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris.
6: I'm Katy Perry and welcome to the Lifetime Tour!
5: Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
7: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
8: Buono!
7: Melone retato?
8: Buono!

0: Acquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
0: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: colazione. Fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
1: Scusa, sto facendo colazione.
2: Ci vuole Fiorentini.
3: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
4: Le 8 in punto.
5: DJ!
4: E un buongiorno dalla redazione di DJ. Non smette di salire il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 469 le vittime accertate, oltre 1400 i dispersi, tra i quali anche 3 italiani. E intanto la Cina ha deciso poco fa di sospendere le operazioni di soccorso sul versante tibetano per il rischio elevatissimo di nuove inondazioni. Le autorità di Kherson, nel sud dell'Ucraina, hanno esortato i residenti ad evacuare la città a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi, che rischiano di lasciare la città senza elettricità né riscaldamento prima dell'inverno. Intanto, nella notte, l'esercito russo ha attaccato diversi magazzini del servizio postale nella regione di Kiev. Ancora non è chiaro il bilancio di vittime e feriti. Rientro con stangata per il caro carburanti. Sui 25 milioni di spostamenti previsti su strade e autostrade da oggi fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola una maggior spesa di 430 milioni di euro ai prezzi attuali. Il controesodo sarà caratterizzato anche dalle alte temperature della nuova ondata di calore in atto. Diversi media statunitensi riferiscono che Donald Trump non ha intenzione di partecipare alla cerimonia a Manhattan per il 25esimo anniversario dell'attentato dell'11 settembre al World Trade Center. All'evento, infatti, sono vietati gli interventi pubblici e politici e il tycoon vuole partecipare solo a condizione di poter tenere un discorso. Una donna di 45 anni è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento di Parma, sul corpo diverse ferite da arma da taglio. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi, indagano i carabinieri. Lo sport e il calcio. Sarà Milan-Venezia oggi alle 20.45 ad aprire la seconda giornata di Serie A. Ieri i sorteggi di Champions League: Inter e Roma pescano il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani, il PSG campione in carica che punta al tris. In Conference l'Atalanta batte 1-0 l'Apoel e si qualifica. E nel tennis, agli US Open, Cobolli esordirà con l'argentino come Zana, mentre Musetti se la vedrà con il britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte la testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news tra un'ora.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
17: Conviene al tuo portafogli.
16: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
18: Radio DJ.
19: DJ. Radio DJ.
2: DJ. One Nation, One Station.

0: Un'altra delle canzoni che ci sta accompagnando in questa estate bellissima, Kamerad con Love Sober alle 8 e 7 minuti qui su DJ. Oh, la DJ! Questa è la seconda ora insieme, infatti siamo già live dalle 7, lo saremo fino alle 9 e 30. Ho la DJ in questa versione agostana, versione estiva, dicevamo nell'ultimo ultimo giorno quantomeno di palinsesto feriale, che poi andrà a cambiare, a ricominciare col suo palinsesto classico, ecco, da lunedì, con tutte le novità, alcune le sappiamo, alcune no, le scopriremo strada facendo e sarà bellissimo. Barbie, ma tra l'altro noi avevamo visto che per l'ultima volta oggi possiamo sentire questa specie di siglettina che avevamo fatto, no, per Ola DJ, visto che ci volevamo divertire con Encanto e con Primor, diceva quello, abusiamola, no? Senti,
1: si te quieres divertir,
0: se ti vuoi divertire,

24 minuti, ma non importa, l'importante è che siamo in postazione insieme. C'è anche la Barbie, che l'avete sentita twerkare, perché lei non si vede ma si sente che balla. E al 347-342-5220, come sempre, aspettiamo i vostri messaggi, aspettiamo i vostri racconti del mattino in quest'ultimo venerdì. Questa

0: tutta l'estate della rivelazione per questo personaggio, per questo recurring character di Radio DJ, una persona che sembrava tutto sommato a modo, una persona che sembrava anzi vagamente bullizzata e tartassata dal Trio Medusa, e questo non esclude che continuerà a esserlo dal prossimo lunedì, ma in questa veste, con questa canotta di paillette, a raccontarci il gossip e tutti i vari pettegolezzi, noi non l'abbiamo mai sentito, e devo dire che Enrico il Bagnino, a.k.a. Enrico della Cronaca Rosa, ha veramente avuto un suo exploit. Enrico, buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno. Ma intanto comunque indosso la canottiera da bagnino, anzi anche con i gradi di tenente colonnello dell'aeronautica.
0: Bravo, bravissimo. Che bello, attaccati sulla manica della canotta, cioè, capito?
1: Sì,
0: bello,
1: certo.
0: Bellissimo. Senti, beh, sì, perché comunque almeno solo 30 secondi, giusto per dirci del meteo, darti ancora un tono, visto che da lunedì dovresti ritornare a fare questo, in teoria,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, infatti, devo tornare a studiare meglio le carte. Beh, comunque, a parte che è facile, oggi comunque lo posso dire alla romana. Famo er picco,
0: addirittura, perché?
1: Famo er picco, per
0: gradi?
1: Quanto riguarda le temperature.
0: Oh no, pensavo di share,
1: oggi...
0: di ascolti, invece no.
1: Lo famo perché appunto c'è la massima espansione dalle nostre parti, nello specifico soprattutto al centro-sud, dell'anticiclone africano, quindi l'ennesima espansione di quest'estate, e questo porterà una bella giornata di sole al centro-sud e sul nord-est, mentre sul nord-ovest, su Alpi, Prealpi, ma anche sulla parte più settentrionale della pianura padana,
0: sì,
1: del nord-ovest, ci sono anche già in questo momento delle piogge, dei temporali, insomma, è un po' più guasto il tempo, su questa zona, nord-ovest.
0: Ok, infatti, si è visto già qualche... qua tuonava di brutto, poi a Milano, nello specifico, zona dove siamo noi, non ha poi piovuto, però in altre zone si è piovuto, ho visto anche un po' di grandinate qui e là, quindi

0: ha riscontro nella realtà quello che ci dici, Enrico,
1: sì,
0: credo.
1: Sì, sì, infatti la coperta non arriva a coprire tutta l'Italia, c'è quell'angolo che rimane un po' scoperta, comunque meglio, no? Penso.
0: Ma io personalmente sono contentissima, sì. Quelli che vanno in vacanza magari un po' meno, ecco.
1: Ecco, sì, con le temperature infatti appunto oggi sono in aumento al centro sud e anche sull'Emilia Romagna, qui avremo il Garbino, attenzione, che è un po' rischio caldo da noi.
0: Sì,
1: e comunque poi domani e domenica due giornate in prevalenza soleggiate quasi dappertutto, con temperature che comunque sia pure ancora elevate, però tendono piano piano a fare la manovra di rientro, quindi piano piano tenderanno un po' a
0: fanno
1: calare.
0: Fanno inversione di marcia e dicono
1: sì.
0: Vabbè dai, ce ne torniamo indietro che è già durata fin troppo, cosa
1: sì,
0: dici?
1: Sì, direi di sì, sì, direi di sì. Comunque sono oggi siete tutti autorizzati a dire non è tanto il caldo ma è l'umidità che ti ammazza.
0: Oh,
1: oggi ho la maglia,
0: signora
1: la mia canottiera. Mia canottiera in paillette, infatti non so se riesco a mettere tutta bagnata proprio. Non
0: Enrico,
1: asciugata,
0: dai, già l'immagine della canotta di paillette è quello che è. Se poi in più bagnata di sudore, ragazzi, veramente, altro che famo il picco qua.
1: Sì,
0: se ne
1: è orribile, è orribile. Senti, allora, che la sto per indossare.
0: Ma infatti.
1: La volta,
0: dai, per l'ultima volta,
1: qua.
0: Eccolo qui, svolta subito, ecco il momento glamorous del nostro Enrico della cronaca rosa.
1: Siamo a un veloce aggiornamento su Belen e fidanzati.
0: Ancora?
1: Perché purtroppo è la coppia dell'estate.
0: Sì, possiamo decretare la coppia dell'estate, tua quantomeno.
1: Sì, comunque un follower su Instagram dice a Belen che merita una persona che la renda felice, e lei ha risposto: succederà al futuro. Quindi non dice è successo. Quindi
0: tu dici da questo messaggio ci stai dicendo che sei mollata con il signor fidanzati?
1: Sembra abbastanza chiaro, se no avrebbe detto ce l'ho già. Cioè,
0: certo,
1: no,
0: certo. È una fine analisi la tua, hai ragione, cioè in effetti non fa una piega.
1: Fine analisi mia e ovviamente anche delle signore che hanno anche loro detto che effettivamente sembra che sia così.
0: Quindi salutiamo una Belen che in teoria finisce l'estate da single, secondo anche l'osservatorio Signore dell'Ombrellone in prima fila.
1: Ma mi piace appunto perché a Belen è una persona sempre su Instagram, dice sei un esibizionista. E lei dice sì, conferma, e quindi
0: sì,
1: è sincera. Ecco.
0: Sì, e a noi piace anche per questo, ti posso dire.
1: Infatti,
0: va benissimo. Lasciamola lì poi.
1: Sì, poi velocemente Harry e Meghan, no, che sono già arrivati in Inghilterra per il grande trasferimento, mentre trapelano alcuni particolari. Cioè lei farà avanti e indietro molte volte negli Stati Uniti perché deve curare il suo brand, no?
0: Quello di marmellate.
1: Infatti perché devono lanciare un nuovo prodotto, una marmellata di mele, marmellata di mele.
0: Quindi per questo deve fare la pendolare.
1: Farà la pendolare, sarà soprattutto Harry a occuparsi dei figli che educati un po' stile British, no? Quindi dovrebbero alloggiare poi oltretutto in una proprietà della famiglia di Lady Di, sembra.
0: Quindi era vera quella cosa che dicevi, che andavano dallo zio, tipo una roba del genere?
1: Sì. Poi così, un'altra notazione curiosa, le vacanze, comprese quelle di Natale, le trascorreranno in America per evitare imbarazzi con William.
0: Quindi tipo come si dice, a Natale così non saranno a pranzo?
1: No.
0: Ma dai.
1: Sì, tutte le vacanze, comprese quelle di Natale, se ne vanno.
0: Ma magari potessero farlo anche noi, anche le nostre famiglie, cioè per evitare imbarazzi con gli zii, con i nonni. Non possiamo andare via tutti. Capito? Non sarebbe male. Non sarebbe male. Ultimi secondi, Enrico.
1: Solo per dire appunto che al Grande Fratello VIP ci sono per esempio Marina La Rosa, ci sarà Valeria Marini, Alex Belli, c'è anche un Muller che io per un attimo pensavo fosse il marito di Ilary Blasi che lo conduce,
0: certo,
1: no?
0: Invece no,
1: è Andrea Muller che è un ballerino, quindi non è Bastian Muller.
0: Poteva essere lo scoop della tua vita maestro di gossip.
1: Muller. No, è lui, invece no.
0: No, che peccato.
1: Comunque sta tornando in Italia, appunto, da Francoforte, dove era in questi giorni. Purtroppo, appunto, il suo impegno, che inizierà il 17 settembre, impedirà la coppia. Oltretutto, lei ha già comprato il vestito da sposa.
0: Lei, Ilary Blasi?
1: Ilary,
0: sì. Ha comprato già il vestito, te l'ha fatto vedere?
1: Non l'ha mostrato, però in un famoso presso una famosa sartoria napoletana. Non potranno andare, come dicevo, in viaggio di notte a causa di questo impegno.
0: Sarà per la prossima. Direi che avranno modo e tempo per poterci andare in
1: poi
0: un altro momento.
1: Poi ne avrei ancora per Stefano De Martino.
0: Guarda,
1: che
0: Enrico,
1: è andato negli Stati Uniti con Santiago, il figlio di Belen,
0: Enrico, basta, non possiamo, no? ci cacciano
1: basta,
0: via,
1: via
0: ci cacciano...
1: Niente, allora vi saluto. Ma ne avevo ancora
0: lo so perché qua il gossip non finisce mai. Io davvero faccio una preghiera al Trio Medusa, ogni tanto lasciate spazio a quest'uomo perché viva la sua vita del gossip, vi prego, facciamo qual-

0: cosa per
1: la mia nuova
0: Free
1: vita.
0: Enrico, esatto, la tua nuova vita. Grazie davvero per questa
1: ciao,
0: estate
1: grazie.
0: Insieme Enrico, un abbraccio.
1: Grazie a voi. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
2: You're listening to DJ.
3: You guys are so funny.
2: One nation, one station.
0: DJ.

23 qui su DJ e tante conferme sulla intanto apprezzamenti e anche un po' di dispiacere per non sentire forse più non si sa mai nella vita questa versione di Enrico il Bagnino, così esperto, grande esperto di gossip, con questa rassegna dei rotocalchi, ma ho ancora incredibilmente del mordente anche per quanto riguarda il meteo. Infatti ci sono conferme da parte di tutti voi, soprattutto nel nord Italia, che quello che diceva Enrico è vero, cioè che ci sono un po' di temporali, di perturbazioni qui e là, soprattutto al nord. Cristina dice che a Vicenza finalmente ha piovuto e Sharon anzi domanda perché c'è questa nebbia, lei a Bologna dice c'è un nebbiun, quindi vorreva capire da Enrico anche qua un po' di nebbia. E Irene dalla provincia di Treviso ci dice che sta piovigginando, quindi conferma anche in questo senso. E poi sul basso lago di Garda e Veronese appena finito forte temporale, ci dice Valentino, per cui evidentemente trova tutto riscontro, almeno ogni tanto ci imbrocca pure Enrico, no, perché è un attimo che adesso non si interessa più alla precisione delle previsioni meteo. E saluto anche Viviana, Ivan, Aldo ed Emanuele che sono in viaggio da Cosenza a Milano, partiti alle 3:45 con tanta strada e traffico, ma lo dicevamo che oggi in effetti è un giorno di controesodo, quindi sarà un weekend intenso sulle strade, come sempre mi raccomando tanta prudenza.

0: a sentire Randy Newman alle 8 e 27 minuti, proprio in questo istante, su DJ. Hola DJ, volevo sentire questo messaggio.
1: Hola,
0: eccolo
1: DJ.
0: Qui.
1: Hola. Noi oggi in partenza per andare a fare i volontari all'UTMB.
0: Ah, l'ultimo trail del Monte Bianco.
1: 170 km, saremo in un rifugio in alta montagna. Speriamo però che il tempo ci assista.
0: Dai.
1: Ciao Ciao,
0: ciao, ciao, voleva dire Florenzia, ma giustamente è complicato. Cioè, ma anche perché se ne sta andando su a gestire tutto quello che è l'Ultra Trail del Monte Bianco, che è una bella impresa, quindi assolutamente la supportiamo. E a proposito di sport, giusto per darvi due risultati, ieri c'era questa tappa che è una forse la più prestigiosa di questo circuito di gare, che è la Diamond League a Zurigo. È stato bello per l'atletica italiana, perché in questo meeting Ludovica Cavalli ha vinto i 1500 metri, Edoardo Scotti è arrivato secondo, quindi argento nei 400, terzo posto un bronzo invece per Leonardo Fabbri nel getto del peso, che sta vincendo alla grande ed era da un po' che non prendeva solo un bronzo, perché era già oro da un bel po', però comunque il risultato gli ha valso l'accesso alle finali di Diamond League. Ma soprattutto ieri ci sono stati due record del mondo straordinari. Intanto Alison Dos Santos nei 400 metri ostacoli e Masai Russell nei 100 metri ostacoli, ed è stata una roba da vedere, sembrano dei marziani, degli alieni, una cosa incredibile. Ma poi da quello che leggevo è anche anche per le condizioni favorevoli dello stadio, perché a quanto pare lo stadio di Zurigo ha una pista che si dice essere pista veloce perché è fatta di un materiale particolarmente, insomma non vi sto qua a tediare, però è molto predisposta a battere, a stracciare i record, e così in effetti è stato molto bello da vedere. Poi ci saranno tantissimi altri campionati, tornei, competizioni varie per l'atletica e per tanti altri sport, ma ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni. Andiamo in pubblicità.
2: Ora DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport?
9: Ideali per tutti, sono super buoni.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14?

0: 16.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
10: La spesa intelligente!
11: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta.
16: Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo?
15: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
17: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10, Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14, DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20, Good Times, il meglio degli anni 70 e 80, selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.
18: Radio DJ.

0: e a tutti voi e da queste atmosfere, sentire qua. Sì. Belle country, così un po' nostalgiche, nostalgiche di una cosa che in realtà non ci appartiene, perché di base è comunque una tipologia di musica folk in qualche maniera degli Stati Uniti, tipica, però ti prende, è qualcosa che trascende anche i confini, e infatti la stiamo apprezzando molto anche in Italia con Ella Langley, anche Stella Lefty, insomma altre cantautrici che adesso stanno portando il country un po' in giro per il mondo. E proprio mi voglio portare anch'io un po' in giro per il mondo, perché è bello, visto che la sottoscritta, essendo, diciamolo, extracomunitaria, perché è la verità, mi piace portarvi un po' di notizie, di cose che stanno succedendo anche al di fuori dei confini italiani, che magari non... sono notizie che magari non arrivano per mille ragioni. Adesso, seguendo, avendo un occhio di riguardo su quello che succede anche in Argentina o comunque in America Latina, vi devo raccontare questa roba che è incredibile, uno scandalo che sta succedendo in Argentina in questo momento. Si parla della cantante Tini, che uno dice: tu Barbie, tu per caso la Tini la conosci?
1: Fa tipo un reggaeton elettronico, può essere?
0: Allora, una specie di sì, tipo, diciamo, quella roba lì, un po' alla... Adesso c'è la wave di Bad Bunny, Karol G, quel mondo lì.
1: Sì, sì.
0: Ma lei è famosa, famosissima nel mondo, e soprattutto per le bambine e i bambini, perché lei fu Violetta Disney Channel, no? Quindi uno dei personaggi più famosi di questa serie, Violetta, sicuramente i genitori all'ascolto avranno ben presente, insomma, e lei da allora, quindi sin da bambina, ha avuto un successo interplanetario che l'ha portata a essere famosissima, ricchissima, avere veramente guadagnato un sacco di cose, e adesso lei tuttora ha una carriera, diciamo, di pop star di tutto rispetto, conosciuta sia internazionalmente ma soprattutto in America Latina e in Argentina per l'appunto. Cosa succede? Uno scandalo incredibile che ricorda in qualche maniera un po' quello che era successo a Britney Spears, che abbiamo tra l'altro sentito poco fa, ma in maniera, diciamo, non c'entra, per fortuna, non c'entrano questioni legate alla salute mentale, eccetera, perché Britney aveva avuto, vi ricordate, la custodia da parte del padre, perché a quanto pare lei non era più capace di gestire le sue proprietà. Ci pensò il padre, ma a quanto pare poi ci fu un processo perché lui si approfittava della situazione, eccetera. Invece a Tini, che sta, cioè, è bene, è in salute, è sana, quindi in suo posto, è successa, ha scoperto per una serie di cose che per 15 anni Alejandro Stössel, cioè suo padre, che era colui che da sempre, sin da quando lei era bambina, gestiva, no, tutta la parte finanziaria, i contratti, le proprietà, gli investimenti, del patrimonio enorme di questa ragazza, a quanto pare per 15 anni lui si è appropriato di gran parte della sua fortuna, ma si sta parlando di 70 milioni di dollari sottratti all'insaputa della figlia, che si è quindi fidata per tantissimi anni e lei non ne aveva idea, perché lui praticamente, questo dice, riferisce intanto la stampa, non c'è ancora nulla di concreto, cioè nel senso non ci sono denunce formali, ma stanno facendo tutto un, si dice, debunking, no? Vanno a cercare tutte le notizie, conti correnti, così. Sembrerebbe che lui si sia intascato un sacco di soldi perché metteva la sua firma, tipo i conti correnti erano intestati a lui oltre che a lei, tutta una serie di manovre pazze all'oscuro di lei, e quindi, e lei dice, come l'ha saputo, come ha capito questa cosa? Praticamente lei nel frattempo si sta per sposare con Rodrigo De Paul, o De Paul sarebbe da noi, ma De Paul, calciatore della nazionale argentina, molto molto conosciuto. Un giorno vanno tipo in viaggio, credo qua a Parigi, non lo so, e lei vuole comprarsi una borsa di lusso, e fin qua è Tini, è famosissima, ci avrà i soldi, no? Va a pagare e le dicono: signora Tini, ci scusi tanto, ma la carta di credito non è andata, la dice transazione negata per mancanza di fondi. Come per mancanza? Scusi, con tutto rispetto, cioè nel senso, ce li ho i fondi, stia tranquilli. Mi scusi, ma mancanza di fondi. E rimane lì. Poi loro vogliono comprare una casa qualche mese dopo. E lei va per firmare, sai, le transazioni per le robe dei notai, le spese varie. E le dicono: signora, guardi che non ci risulta che ci siano fondi sul suo conto. Ma va, figura, ma com'è possibile? Così, niente, facendo. E De Paul le ha detto: senti, vai a fare un po', vai in banca, vai a capire cosa succede. Niente, lì lei ha scoperto che tutte le sue finanze, gran parte delle sue finanze, i suoi risparmi, i suoi guadagni, erano finiti in mano al padre, che se li è intascati. Sembra che ci sia di mezzo anche il frate. Vabbè, un giro in Argentina, ragazzi, non si parla d'altro, altro che Harry e Meghan.

0: Hola DJ.
1: Hola.
0: Io ho visto un concerto in Arena di Verona di tutto il gruppo, lo staff di Violetta.
1: Anni fa,
0: e
1: certo.
0: Ti giuro che era stato bellissimo. Avevo portato ovviamente mia figlia. E ancora adesso mia figlia un po' la segue, vabbè, è un genere più commerciale, però simpatica, è stata brava nella sua evoluzione.
1: Ma infatti è diventata poi una cantante pop, un po' reggaeton, un po' electro, sai, adesso ci sono questi ibridi, ed è veramente una brava ragazza, per cui a maggior ragione, siccome è anche una che ha una bella immagine, come dire, un po' pulita in qualche maniera, e anche che vive anche del ricordo di tante bambine che adesso sono diventate ragazze, sono diventate anche adulte, che la seguono, la sostengono, questo scandalo che sta succedendo è veramente ancora più sentito, se vogliamo, come a dire, insomma, nessuno si merita una cosa del genere, ma lei forse ha maggior ragione.
2: Ecco, cara Florenzia, al mio paese dicono e chiamo la fessa al padre.
1: Così, un fine analista che ci dice chiamano fesso il padre. Beh, insomma, fesso un po' sì, perché comunque, cioè, prima o poi sarebbe venuta fuori tutta questa appropriazione indebita, anche perché di base ci fa ridere, insomma, ci fa sorridere, ma è un reato, è una cosa. Poi vedremo, perché adesso partiranno, immagino, processi, giri, tutto questo. Il calciatore De Paul si sposerà, poi non si sposerà. Serviva qua Enrico, vedi, per parlare anche di questo gossip. Mannaggia.

0: Buongiorno Florencia, immagino già i titoli dei giornali, Violetta di rabbia. Ciao, buona giornata ad Alessandro.
1: In effetti sì, sarà povera Violetta, sarà viola di rabbia e come, di tutti i colori dell'arcobaleno, credo, quando si renderà conto, perché si sta parlando appunto di 70 milioni di dollari, cioè non di poco, tutta roba che tra l'altro ha guadagnato lei medesima, poi insomma capiremo un po' come va. E noi comunque abbiamo anche il nostro scandalo italiano, tra l'altro quello sul documentario, avete sentito in questi giorni, sul documentario presunto sulla vita di Rita De Crescenzo. Vabbè, passare da Violetta a Rita De Crescenzo fa un po' ridere, però è così, nota TikToker napoletana, avete sentito, quella che mandò a Rocca Raso un sacco di gente, quella che adesso è andata a Sharm el Sheikh, penso, e si è presa una scimmietta da compagnia. Insomma, è una persona, e poi pregiudica, insomma, non un personaggio così, come dire, edificante.

a quanto pare è in lavorazione una serie documentario su di lei per Netflix, e vista quando è trapelata la notizia tutti hanno scritto per Netflix dicendo assolutamente noi distingiamo l'abbonamento, non ci va, e Netflix ha detto no, guardate che non è vero, noi non avremmo in programmazione questo documentario, è falso così. Però purtroppo i giornalisti hanno detto no, guardate che è tutto vero, non solo lei stessa sulle sue Instagram stories e su TikTok ha detto no, l'abbiamo proprio girata, è come se l'abbiamo girata, dovrebbe essere già in montaggio, pronta, e i giornalisti hanno detto che Netflix si è poi tirata indietro, quindi non l'avrà più, ma è in lavorazione la serie e finirà, da quanto pare andrà su Prime Video, non si sa ancora. Fatto sta che questa serie esiste, e la cosa che però ha fatto un po' arrabbiare l'opinione pubblica è che non solo si è fatta una serie su di lei che già dici vabbè, ma soprattutto a quanto pare è stato investito 1 milione di euro per farla, e soprattutto c'è il beneplacito dello Stato, e

per il suo concerto a Parigi allo Stade de France per i 30 anni di carriera, e sarà insomma una roba esplosiva. Già l'ha fatto a New York, vedremo un po' come sarà a Parigi. C'è grandissima aspettativa anche per le news. Arriva la nostra

0: redazione. Noi torniamo subito dopo per l'ultima mezz'ora di Hola DJ.
1: DJ con Florencia.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross le novità elettriche di casa Volkswagen.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
10: I soldi, subito!
11: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
10: Vuoi che ti spari?
12: Facci piano! Ma corri!
9: La vendetta perfetta, Bear Country.
10: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
9: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
13: Chi è?
14: La duchessa.
13: La duchessa?
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
13: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
13: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
15: Finalmente un po' di pace.
16: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
17: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
18: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
19: Conviene al tuo portafogli.
18: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
20: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
21: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
23: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
24: Oh mio Dio!
23: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
24: Prendi me, scegli me.
23: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
24: Ama me.
23: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
25: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
26: Pochi istanti alle 9. DJ!
27: Un buongiorno dalla redazione di DJ. È sempre più complicata la situazione in Nepal. Il lago formatosi a seguito del crollo del ghiacciaio ha rotto gli argini e il livello dell'acqua sta salendo inesorabilmente. Le autorità hanno sospeso le operazioni di soccorso e diramato un'allerta alluvione. Le agenzie di stampa parlano di migliaia di residenti che scappano tentando di mettersi al riparo sulle alture. E intanto non fa che aggravarsi il bilancio dell'alluvione. Sono

869 i corpi recuperati dal fango, mentre il numero dei dispersi lievita a 2381, tra i quali 3 italiani. L'esercito russo ha intensificato i bombardamenti al punto che le autorità di Kherson, nel sud dell'Ucraina, hanno esortato

0: via del sangue. La situazione è degenerata molto velocemente. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Rientro con stangata per il caro carburanti. Sui 25 milioni di spostamenti previsti su strade e autostrade da oggi fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola una maggior spesa di 430 milioni di euro ai prezzi attuali. Il controesodo sarà caratterizzato anche dalle alte temperature della nuova ondata di calore in atto. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato nel Cosentino. I due uomini si trovavano nelle vicinanze di un bar poco dopo le 6, quando una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco. Lo sport e il calcio: il Milan apre la seconda giornata di Serie A ospitando il Venezia a San Siro stasera alle 20:45. Sul fronte europeo, l'urna di Champions League ha assegnato grandi sfide alle italiane. Inter e Roma pescano il Real Madrid, con i nerazzurri che sfideranno anche Liverpool e Borussia Dortmund. Il Napoli trova il Manchester City e il Como incrocerà il Barcellona e il PSG, campione in carica, avversario designato anche dei giallorossi. E intanto sorride l'Atalanta, che batte 1-0 la Poel e si qualifica in Conference League.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
5: Conviene al tuo portafogli.
4: E sono certificati bio.
5: Vero scoiattolo?
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.

0: Spigo alle 9:06 qui su DJ Hola DJ, ultima mezz'ora nello specifico di Hola DJ per questo venerdì, e così si va a concludere la Hola DJ nella sua versione agostana. Siamo ancora insieme anche domenica dalle 10 alle 12 e poi ritorna il nostro tanto agognato, desiderato, atteso sia dagli speaker che dagli ascoltatori palinsesto standard, quello autunno-inverno, con tutti i vari cambiamenti, conferme, mescolamenti, insomma, poi con il corso dei giorni saprete sicuramente di più, e ovviamente dovete citofonare Linus, non è che dovete parlare con me, no? Ovviamente. E intanto però godiamoci insieme quest'ultima mezz'oretta del venerdì mattina al 347 342 5220. Vi lascio il numero anche perché in questa ultima mezz'ora c'è anche un premio fedeltà volante, così, che abbiamo saputo esistere in questi minuti qui. Olivia Rodrigo, che abbiamo appena sentito, tra l'altro, che sarà poi protagonista anche a Milano, tornerà in tour per due date, il 27 e 28 aprile 2027, e biglietti già ovviamente andati a ruba, tutta la Gen Z che magari sarà anche squattrinata, ma i suoi soldi se li è spesi molto bene, direi, soldi ben spesi quelli per i concerti di Olivia Rodrigo. A proposito di soldi ben spesi, c'è questo trend su TikTok, insomma video che vanno in tendenza di solito, dove ci sono ragazzi che raccontano di cose costose sulla quale però vale la pena spendere i propri soldi, ed è interessante vedere quali siano un po' le priorità, no, per le persone più giovani rispetto a noi, che magari cose costose per cui vale la pena investire. Uno dice, boh, magari la casa, sai, quel tipo di cose, e invece la Gen Z, giustamente, magari sono budget inferiori, però sono cose non a buon mercato ma sulla quale vale la pena investire. Mi piace molto che nella top 3 di questa classifica compaia senza dubbio la psicoterapia. Cioè la Gen Z ha finalmente anche un po' sdoganato, se vogliamo, no, quello che era un tabù del dire vado dallo psicologo, ho bisogno d'aiuto, e spende volentieri i soldi, pochi o tanti che siano, insomma, per poter ricevere un aiuto psicoterapeutico. Poi su un piano più così, un po' più prosaico, uno degli investimenti più citati è la depilazione laser. La Gen Z dice costa, ma sono soldi ben spesi, assolutamente, quindi lì vale proprio la pena spenderci dei soldi. E appunto, tra le esperienze che sembrano valere davvero il prezzo del biglietto sono anche i concerti, per fortuna direi anche che la Gen Z su questo ancora ritiene importante spendere i propri soldi anche per esperienze come i concerti, e poi anche le uscite con gli amici eccetera. E poi mi fa anche piacere che ci sia anche c'è chi è disposto a spendere anche tanto rispetto alle proprie possibilità per acquistare i libri, quindi incredibile anche qui, no, che si dice che sono tutti dei plandroni, nessuno studia, nessuno legge, e invece i libri sono tornati per la Gen Z. E poi altra cosa, le schiarature per i capelli. Cioè, ma tantissimi dicono, ah guarda, so che sono, perché chi non fa queste cose, i capelli, non lo sa, la Barbara lo sa molto bene, ecco, perché tu, avendo questa bella chioma platino, sai bene che la manutenzione mi è costosa, signora mia.
1: È importante,
0: è una voce di budget importante nel mese, però ne vale la pena, evidentemente è una cosa che ti dà gioia, che ti gratifica, che ti piace, ti fa sentire te stessa in qualche modo, e quindi vale la pena spendere.
1: Sono,
0: no?
1: D'accordo con la Gen Z.
0: Vedi, in questo sei un po' Gen Z.
1: Sì.
0: Ci sono altre cose per cui tu sei d'accordo, vale la pena spendere secondo te i soldi?
1: Ah, i concerti probabilmente.
0: Sì, anche secondo me. Sì, forse anche il cinema, sai, varrebbe, per quanto mi riguarda. Ci vado poco, ci vorrei andare di più, però sono sempre soldi ben spesi quando ci vado. Adesso mi verrà in mente anche qualcosa, e sono sicura che anche gli ascoltatori ci avranno le loro manie, il loro modo per spendere i soldi. A volte, diciamoci la verità, sono anche cose che ci diciamo a noi stessi, no? Ah vabbè, sì, insomma, la depilazione laser, certo, sono soldi ben spesi, cioè ho speso un sacco di soldi, però

ne vale la pena. Tu dici, è solo per giustificare il fatto che poi guardi il conto corrente fine mese ogni volta, è un disastro. Però sono certa che ci sono, dai, anche mangiare fuori, per esempio, c'è chi per andare al ristorante farebbe qualsiasi cosa, e ci sta, è giusto.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Ma sì, non preoccupiamoci troppo dei soldi che non abbiamo. Invece no, di fatto dovremmo un po' preoccuparcene ogni tanto, però è anche giusto pensare a come spenderli, soprattutto quando ne vale la pena. Per esempio, sentiamo qualche messaggio velocissimo su cosa si spende.
2: Quest'estate soldi spesi bene,
1: sì?
2: A Barcellona per vedere casa Batlló con tutta la famiglia.
1: Sì. Ciao. Soldi ben spesi, anche perché non costa pochissimo adesso l'ingresso alla casa Batlló, se non mi ricordo male. Però poi si sente più di uno, però ne vale certamente la pena.
3: Ma è per una buona bottiglia di vino e un buon ristorante?
1: Lì dai, sì, sono soldi ben spesi, secondo me sì, ci sta, così come Elisabetta dice soldi ben spesi, gli strumenti musicali. D'accordo, guarda, sottoscrivo, firmo al 100%, così come anche le lezioni di musica, insomma in generale tutto quello che è imparare a suonare uno strumento vale sicuramente la spesa. E a proposito di questo e a proposito del nostro amore per la lingua italiana, ecco il Parla Gourmet. L'ultimo. Uh-huh. One, two, three. Sì, perché l'ultimo Parla Gourmet di oggi, questo spazio che in estate dedichiamo a farci delle domande sulla nostra lingua, non solo, abbiamo avuto anche delle parole in lingue straniere, perché si dicono certe cose, dei proverbi che noi usiamo, dei modi di dire che usiamo spesso ma non ci domandiamo mai da dove

0: arrivino, perché si dicano così, parole nuove, parole vecchie, ma che è bello riportare un po' in auge. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo veramente dette tante in queste settimane. E oggi, visto che parliamo della questione dei soldi e di quanto di base molto spesso non li abbiamo, non ne abbiamo mai abbastanza, ecco, non abbiamo mai il becco di un quattrino. Quanto fa ridere questa espressione? Espressione bellissima. Non c'è un becco di un quattrino. Abbiamo già parlato di essere al verde ed è un Parla Gourmet precedente che potete anche recuperare sotto forma di pillola in podcast sul nostro sito e la nostra app di DJ. Ma non avere il becco di un quattrino, quindi non possedere neanche un soldo, cioè proprio veramente siamo alla canna del gas. E in questo caso io credevo, nella mia ingenuità, ve lo giuro, che siccome si parlava di becco, che fosse un'espressione che magari avevano inventato per Zio Paperone o per Topolino. Sapete che Topolino è questo magazine che ha sempre grande sfoggio della lingua italiana, veramente hanno un italiano molto molto alto e molto forbito, e quindi pensavo che fosse una roba così. E invece no, perché il quattrino, vabbè, non avere il becco di un quattrino, il quattrino lo sappiamo, antica piccolissima moneta di rame che era in uso al Medioevo, quindi specialmente nella zona del Fiorentino, che valeva 4 denari, quindi di per sé già era un valore infimo, era come un centesimo, un po' meno anche di un centesimo, quindi evidentemente già non avere un quattrino vuol dire avere veramente poco, poco denaro. Ma il becco, in questo senso, sono andata a vedere all'Accademia della Crusca, perché non capivo, è il becco vero, cioè il becco di un animale, di un uccello? No, non si riferisce all'animale, non si riferisce neanche al bordo della moneta, perché magari uno può dire, ma deriva da una trasformazione della parola bezzo, che era una piccola moneta, quindi in realtà sarebbe non avere il bezzo di un quattrino, ma siccome di base suonava male, la gente poi ha cominciato a dire non avere il becco di un quattrino. E tra l'altro, nel gergo popolare toscano, il becco indicava anche una piccola scheggia o un pezzetto rotto, tant'è che si dice quando tu hai lo smalto, per esempio, ti si è sbeccato lo smalto, è per lo stesso motivo, proprio per becco, che quindi vuol dire pezzetto rotto, piccola scheggia. E quindi per questo motivo qui, sempre per diminutivo e per andare a impoverire quello che noi abbiamo, si dice per questo motivo che non abbiamo il becco di un quattrino. Lo so, Barbie, guardami così, io ce la metto tutta, proviamo a fare la challenge, proviamo a risparmiare, però qua sempre pochi skate, quello sicuro.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori

0: un quadro di Goya, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari alle 9.21 qui su DJ, e si parla di soldi ben spesi, su che cosa ha senso investire. Abbiamo visto che per la Gen Z sono anche per le cose più disparate, che dalla depilazione definitiva fino alla psicoterapia. Tante sono le vostre opinioni, una su tutte quella che si porta a casa il premio Fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i biglietti per il film La Vendetta Perfetta, Bear Country. Premio
0: Fedeltà. Due biglietti per il film La Vendetta Perfetta, Bear Country, con Russell Crowe e Luke Evans in tutti i cinema, vanno a Serena dalla provincia di Sondrio. Hola Serena.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao Serena. Senti, tu sei serena evidentemente anche nel risparmio, anche nella spesa, perché a quanto pare sei una che quando c'è da spendere spende volentieri, giusto?
2: Sì. Diciamo che il messaggio che ti ho mandato è riferito a mia figlia, quindi quando parlavi di Gen Z, mia figlia ha 20 anni, è una studentessa universitaria e fa qualche lavoretto d'estate, cameriera, ripetizioni. Quindi, e cose di questo genere, certo. Tutto quello che guadagna per lei è viaggi.
0: Certo, sì, dicevamo che appunto per la Gen Z, in realtà anche molti adulti, molti anche più grandi ci hanno scritto alla diretta dicendo che per i viaggi si spende.
2: Diciamo che gliel'ho insegnato forse un po' anche io.
0: Lì volevo arrivare, vedi?
2: Esatto.
0: Anche tu sei una viaggiatrice, sei una che piace.
2: Sì, mi piace, ovvio. Io ho molto meno tempo perché lavorando i tempi sono quelli che sono, poi oltretutto ho un marito che fa un lavoro che ha le ferie all'opposto delle mie, perciò incrociarci
0: è sempre difficile.
2: Infatti lei dice: finché studio, io tutti i momenti che ho liberi e che riesco a ritagliarmi viaggio, perché poi dopo quando lavorerò chissà.
0: Sì, e questo glielo posso confermare, quindi dille veramente che viaggi il più possibile,
2: esatto,
0: finché può. E lei è una che viaggia anche da sola?
2: No, da sola no, okay. Di solito ho amici, amiche, il fidanzato è una grande organizzatrice lei, quindi riesce comunque sempre a trovare qualcuno a fare, lei quella che prenota, che fa, che convince gli altri.
0: Grande. E quindi
2: sì, anche per organizzare
0: il viaggio di per sé, una attenta anche alle spese, attenta proprio a organizzare la trasferta.
2: Sì.
0: Bello.
2: È attentissima, è molto oculata, cerca sui forum, sulle cose, cerca anche magari tour poi da fare quando arriva in un posto. Quindi
0: certo.
2: Tour, cose.
0: Certo. Le cosiddette buzz. Le cosiddette occasioni. Senti Serena, allora noi ti portiamo, se avrà tempo di andare con te, magari perché no, vacci con tua figlia, al cinema per vedere La Vendetta Perfetta, Bear Country, ok?
2: Ecco, va bene, perfetto, se non lo lascio a lei a Milano magari.
0: Beh,
2: con qualche
0: che generosa, troppo che Serena, non so se se lo merita tua figlia.
2: E ha sicuramente più occasioni di me.
0: Dai,
2: quindi,
0: brava.
2: Perfetto.
0: Buona giornata
2: grazie
0: intanto,
2: mille.
0: Grazie a te.
2: Grazie,
0: ciao,
2: grazie
0: ciao.
2: A voi.
0: Ciao.
3: Radio DJ. One Nation.

0: miglior modo per finire questa mattinata con la DJ? Impossibile.
1: Todo tiene su final.
0: Che tutto tiene su finale anche questa puntata di Hola DJ. Noi ci risentiamo domenica dalle 10 alle 12 per proprio la conclusione di questo palinsesto estivo di DJ. E poi dalla settimana prossima, il weekend, ritorniamo nella formazione solita, ovvero dalle 6 alle 8 il sabato e la domenica. Per chi ci sarà ci ritroveremo di là, chi invece non ascolta in quegli orari ma in altri, e naturalmente da lunedì mattina ritornate con insomma il trio, con Fabio, prima ancora lo sapete, insomma con Andy e Mike che ritornano. Insomma sarà una bellissima mattina, un bellissimo palinsesto, un bel autunno. Grazie Barbie per aver curato la regia questa mattina, grazie mille a Laura Stellin in redazione. Mi viene anche un po' lacrimino, sai, ma sono, mi sto invecchiando.
2: Ci vediamo domenica, dai.
0: Sì, infatti, non sono sempre qua Barbara, è inutile che ce la raccontiamo. Vabbè, adesso arriva Rudy Zerbi con tutta la squadra, un besito da Florencia, ciao.
3: DJ con Florencia.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
11: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
12: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
13: 203, mio!
12: O ritrovarti
13: più uno
12: senza attaccanti
13: più uno
12: per un rilancio in difesa andato male
13: più uno.
12: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
13: Più uno.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
16: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
15: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
16: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
18: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV.
19: Se te quiere divertir
18: canale 69 del digitale terrestre. Radio

0: tutti, io sono Rudino Vostro, insieme a me Andrea Prevignano, insieme a me Barbara in regia e insieme a me New Entry per l'ultimo giorno, così in scivolata Laura Stellini in redazione. Buongiorno Laura, buongiorno Previ, buongiorno Barbara.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, che meraviglia sentirvi tutti insieme. Avviso gli ascoltatori che dopo un mese di puntate, diciamo così, mai tranquille, mai serene, giusto Previ? Cioè mai bene, con rilassatezza.
2: Fa parte del format questa
0: sì.
2: cosa.
0: Sì, sì. Uno dirà, beh allora finalmente la ultima puntata col sorriso. No, peggio di tutte le altre.
2: No, perché... per nulla.
0: Oggi...
1: Ma perché
0: oggi...
1: ci sono io? No, per
0: no, Stella, perché in realtà...
2: Tu sarei una testimone inconsapevole delle ruggini tra me e
0: sì. Finisce a mani in faccia, ve lo dico sicuramente. Sì.
1: A mani tra i capelli.
0: A mani tra i capelli, esatto, soprattutto fra noi due. Volevo intanto salutare Florencia che per un mese mi ha preceduto, dicendole che è appena andata via, ma ci sono un sacco di messaggi molto, molto carini degli ascoltatori per te, cara Flo, che sono contenti tanto di ritrovarti poi nel weekend, come succede.

0: chiederà a me, a Laura, che della prossima settimana torniamo. Tutto il palinsesto solito, classico, quello che amate tutti, che da lunedì torna. Noi siamo degli umili supplenti che ad agosto siamo qui a sostituire chi è invece titolare. A proposito di questo, vi segnalo un bellissimo post, lo dico proprio perché l'ha fatto col cuore, si vede, un bel post di Linus appena pubblicato, quindi andate sul suo Instagram, scrivetegli anche: oh, bello, ne stiamo parlando su Radio DJ, stiamo ascoltando su Radio DJ, dove ha fatto un fotomontaggio di tutti i panchinari del mese di agosto insieme. Sembriamo una copertina di Sorrisi e Canzoni. Avete presente tutti i fotomontaggi dei cantanti quando inizia Sanremo? Una roba così, molto simpatica, molto divertente. Quindi, se volete, andate a vedere chi vi ha fatto compagnia per un mese. Partiamo con la sigla e litighiamo? Che dici, Previ?
1: Andiamo? Ma quando vuoi, guarda, quando vuoi. Giù le mani, oh.
0: Oh, non mi rovinare la sigla, stai zitto, stai muto.
2: Tu cosa fai stamattina? Alzati che è tardi, su Radio DJ c'è Zerbi.
0: Oh, su Radio DJ c'è Zerbi, ultima sigla per quest'anno. Mettiamo poi anche nell'armadio delle cose buone la sigla di Noemi, che ringrazio col cuore per averci fatto questo regalo. Lo sappiamo, in un momento in cui era anche in difficoltà, perché caduta dal palco, in ospedale. Io arrivo, le rompo le balle anche in ospedale. Mi fai la sigla? E ci ha fatto la sigla dal lettone dell'ospedale. Guarda, veramente uno dei ricordi più belli di quest'estate per quanto mi riguarda. Allora, cominciamo subito, perché bando alle ciance. Questa mattina sul Corriere Digitale è uscito, Corriere della Sera, è uscito un articolo che elogia la lentezza.
1: Sì.
0: Sì,
1: lentezza.
0: E quella lentezza che magari nessuno
1: che
0: di noi,
1: fastidio,
0: quella che, sì, che a Prevignano dà fastidio, e che invece secondo me in alcuni casi è molto bella. Abbiamo quasi tutti, a parte Prevignano, un momento della giornata in cui facciamo una cosa prendendoci del tempo per noi. Che ne so, quelli che amano stare in bagno 45 minuti.
1: Beh, quello
0: perché
1: anche, quello
0: si rilassano.
1: Però,
0: e allora cosa vuoi? Stai nella tua squadra,
1: tu. Quello... ma su tutto il resto,
3: ragazzi,
1: tutto il resto no.
3: No, quello è il motivo di discussione primario in casa mia. Cioè,
0: certo,
3: ci devi stare,
0: vedi,
3: poco,
0: vedi,
3: di veloce.
0: Io 45 minuti, 45
3: ma
0: minuti.
3: Ma cosa fai in quei 45
0: adesso
3: minuti?
0: Adesso non è che spiego alle 9.38 a tutta Italia cosa faccio 45 minuti sul water, però comunque ci sto. Poi, quelli
1: sai
0: che...
1: cosa fa? Fa la rassegna,
0: sì,
1: con noi.
0: Sì,
1: questo,
0: esatto.
1: Questo è il dramma, perché noi lo io e la Stella lo sappiamo benissimo,
3: sì,
1: Rudy,
3: direi,
1: quando fa le rassegne. Già si da sente,
0: Riccione, proprio. Si sente quando uno chiama dal bagno, si sente, sì, benissimo. Sì, sì. Poi, fatemi andare avanti, poi quelli che amano guidare piano in certi momenti della giornata, rilassati, si guardano intorno, il braccio fuori e poi dietro.
3: Ma cosa
0: sempre...
3: guardi intorno?
1: Va avanti, vai.
0: Quelli che dopo aver lasciato a scuola i figli si fanno,
1: mamma,
0: quei bei caffè con le mamme, con i papà, di un'ora,
1: mamma,
0: e un quarto.
1: Mandate a lavorare, ma contribuite al PIL, ma porca miseria.
0: E poi, che ne so, quelli che invece tornano a casa guardando il muro, felici e rilassati, si fanno un bel caffè americano
1: Ma ci sono tante cose da fare, tante cose
0: telefono,
1: da fare anche in casa. No,
0: se la godono tranquilli,
1: mia,
0: nel silenzio. Quelle robe lì. Per me è così. Perché parliamo di elogio della lentezza, Previ? Racconta cosa è successo, questa notizia che mi ha entusiasmato. Vai.
1: Sì. Ieri ieri proprio ho detto questa la facciamo, non,
0: sì,
1: mi interessa niente della vostra,
0: sì,
1: opinione.
0: Sì.
1: Allora, si parla in questo articolo del Corriere di un'applicazione di messaggistica che fa viaggiare i messaggi lenti, ma lenti,
0: piano,
1: lenti, come dei piccioni viaggiatori virtuali. Questa app si chiama Career Pigeon, ma ce n'è, sì, anche una che si chiama Roost, che è più o meno la stessa cosa.
0: È
1: il
0: piccione viaggiatore, è la
1: piccione
0: traduzione. Sì, sì.
1: Allora,
0: sì,
1: come funziona? Come funziona? I messaggi, tu vuoi mandare un messaggio a Rudy Zerbi, no? Dici,
0: sì,
1: oh, guarda, c'è emergenza, facciamo questa notizia. No, il tempo di consegna dipende dalla distanza tra chi scrive e chi riceve. Per esempio, io sono a Roma, Rudy è in Sicilia, quindi quanto ci metterebbe un piccione viaggiatore a raggiungere Rudy con il mio messaggio? Tanto. Tra l'altro, c'è una velocità media calcolata, che non,
0: sì,
1: è poco,
0: no,
1: credo che non sia la velocità di un piccione in volo. 177 km all'ora.
0: Ecco.
1: Ok. Quindi, se io sto a San Francisco e voglio,
0: sì,
1: spedire un messaggio a Detroit, per esempio,
0: ci metterà giorni.
1: Tanto.
0: Ma non è bellissimo,
1: ore,
0: ragazzi?
1: Insomma.
0: Non è bellissimo godersi quell'emozione della cartolina, della lettera di una volta, del francobollo?
1: Ma attenzione, sai qual è la cosa

0: Meravigliosa. Sì, che sì. C'è una piccolissima probabilità calcolata, lo 0,2%, che il piccione si perda. E che quindi il messaggio non arrivi. È poco, ma può succedere. Ma può succedere.
1: Vabbè, però ci piace molto. E allora l'avete capito: 347-342-5220. Prima che arrivi una canzone che Prevignano e Francesco Quarna hanno infilato di sottecchio in questo programma, che io non volevo, dei Talking Heads.
0: Era ora, più Talking Heads su Radio DJ.
1: I messaggi che aspettiamo sono quelli di cosa, in cosa siete lenti la mattina, pomeriggio,
0: veloce,
1: la sera.
0: Veloce,
1: sì.
0: Veloce,
1: mandate veloci,
0: veloce,
1: che Prevignano si innervosisce. Squadra lentissimi, Rudy Zerbi, squadra velocissimi, nervosi, quelli che vi suonano prima ancora che diventi verde sulla fiducia, al clacson, sì, al semaforo.
0: Io.
1: Prevignano.

at the bottom of the ocean, under the

0: Un disco sopravvalutatissimo di una band veramente sopravvalutata.
1: È meraviglioso. Ma basta con questa storia. Deve cambiare la narrazione qui.
0: Talking Heads su Radio DJ, scelto e voluto da Francesco Quarna e Andrea Prevignano nell'ultima puntata. Me l'hanno nascosto fino alle 9.40 e poi l'ho visto
1: poi,
0: lì così.
1: Oppala.
0: Maledetti. Si scherza. Allora, vi abbiamo chiesto in cosa vi godete la lentezza, in quale momento della giornata, in quale

0: fatto della giornata. Ci siamo divisi in due squadre, quelli che ogni tanto nella vita è una cosa lenta, stare in bagno, bersi un caffè, fare qualsiasi cosa, scrollare anche il telefono in rilassatezza, amate farla, contro i prevignano isterici, insopportabili, che sì, vi suonano il clacson dietro la macchina quando è ancora rosso, neanche quando è diventato verde. Questi
1: perché
0: sono
1: qui
0: i prevignani.
1: C'è gente che lavora, no? Capito?
0: C'è gente, gente che lavora, no? Bravo, bravo. Quindi. Allora, Laura, abbiamo qualche audio da far ascoltare. Vai pure,
2: Vado, vado.
0: Vai, vai.
3: Avete mai provato ad andare a messa al monastero di Camaldoli in provincia di Arezzo?
2: No.
3: Il Padre Nostro dura 10 minuti.
1: Ma come così?
2: Ragazzi, io ve lo confermo,
1: Padre,
2: perché
1: nostro,
2: ci sono stata.
1: Che sei nei cieli.
0: E lo ribadisco, nei cieli, che sia nei chiaro cieli. Bambini, ve la dico piano così
1: allora,
0: la imparate
1: poi,
0: a memoria.
1: Nei cieli è anche una cosa che bisognerebbe tutta interpretare, perché
0: sì,
1: Dio
0: sì,
1: è ovunque,
0: sì, sì.
1: Non sono
0: sì,
1: nei
0: non
1: cieli.
0: Sì, non è solo
1: però.
0: Nei cieli, ma lo raffiguriamo così. Andiamo avanti, poi.
4: Allora, una cosa in cui sono lento è andare in bagno almeno minimo 20 minuti. Leggo,
0: sì.
4: Guardo il cellulare, scrollo,
0: sì,
4: così.
0: Sì.
4: Ma sì. Quando vedo la gente alle ore 10:30 al bar che non fa niente, io sto correndo per fare le consegne, per fare mille lavori, mi girano talmente tanto i maroni che non vi immaginate. Ciao.
0: Fantastico.
4: Lorenzo di Piadena.
0: Lorenzo, tutto bene? Eri un po' lento nell'esposizione del messaggio.
1: Sì, io sarei stato. Io la stella avrebbe dovuto mandarlo almeno a due per.
0: A
2: no,
0: per due.
2: Perché così rendeva proprio l'idea, no?
0: Sì,
2: della sua lentezza.
0: Interpretava, abbiamo capito. Allora, io farei una cosa: metterei un disco e poi vorrei uno speciale Prevignano. Perché voglio capire se sei così in malafede.
1: Un cazzo davvero,
0: da. No, voglio capire se sei così in malafede da leggere solo quelli contro di me o anche quelli contro di te, che sono parecchi, caro amico.
1: Sono tanti
0: quindi non so chi vincerà. Che bello, c'è il nuovo di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Mi piace tantissimo questa canzone di Gianna Nannini Nuova, la trovo veramente bella, l'ho ascoltata un paio di volte, ma mi è già entrata nel cuore. Meraviglioso errore, Barbie, correggimi, intanto non c'è problema. È giusto, meraviglioso errore. La nuova di Gianna Nannini è arrivata proprio sulla fine di quest'estate e secondo me ce la portiamo avanti un bel po'. Brava, brava, brava Gianna. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati. Stiamo parlando dell'elogio della lentezza, condiviso solo da me, contro Andrea Prevignano e Laura Serini, che invece sono molto più tesi. Previ, vai tu con tutti quelli che vuoi, con sì. calma però.
2: Con tutti quelli
1: correre.
2: Che voglio? Tutti, sì. tutti quelli che voglio? Ok.
1: Tutti, solo quelli contro
2: avanti
1: di te.
2: Anni luce, Tolkienez, arrangiamenti da paura. No. Grazie per questo ascolto, Alessandro.
1: Te lo sei mandato.
2: Grazie,
1: tu quello. Sì, sì.
2: Io poi sono lentissimo, dice Luca da Cologno Monzese. Alla mattina, quando devo andare in bagno, fare colazione, mi devo preparare, ci metto tantissimo. Solo però nei giorni in cui devo andare a lavorare. Quando sono in vacanza, tutto di fretta. Sono quello
1: veloce.
2: Che fa prima di tutti. E anzi, dico a mia moglie e ai miei figli di muoversi. Avanti, avanti, avanti,
1: dai,
2: che siamo
1: forza,
2: in vacanza.
1: Ragazzi,
2: lui deve ottimizzare.
1: Dai, dai che bisogna andare in spiaggia, che poi fa caldo. Dai, dai.
2: Mamma, che rottura di palle. Però anche lui.
1: Sì, sì.
2: Io guarda, io divento lento quando lui diventa veloce.
1: È così,
2: eccola
1: è così.
2: Stefania. Stefania, io l'aspettavo al varco.
1: Sì,
2: quando torno
1: dici?
2: A casa, dopo aver accompagnato i figli a scuola, ho bisogno di una mezz'ora di colazione. Vabbè, però perlomeno non si mette a intralciare l'altra gente. E questo è buono perché torna a casa.
1: Sì, sì, questa, sì, sì.
2: Non,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: mi intralcia, sì, quindi, giustamente.
1: No, no, no.
2: Però
1: no,
2: Stefania, dai, sì. Dai, partiamo con questa giornata, però. Vabbè, insomma.
1: E Dido dice, ditelo ad un ariete di andare lento. Muovetevi, l'ariete evidentemente è veloce di suo. Ancora uno, Previ, prima
2: uno.
1: Del disco.
2: Giulia,
1: vai, sì.
2: Giulia, sì. Giulia è fenomeno, Giulia è fenomeno. Io ho deciso, sì, che i maglioni da indossare d'inverno devono essere fatti solo da me. Quindi non esco finché non ne ho uno pronto. Ma tu pensa a lei, la vita privilegiata che fa.
0: Piano piano, il maglione, nodo dopo nodo.
2: Che piano il maglione, ma infilati una cosa, esci, produci.

0: Katy Perry su DJ 956 in questa ultimissima puntata per me, per il Previ, per Barbara, per Laura Stellin. Ultima puntata di questa estate, da lunedì torna DJ Chiama Italia. Ma ultima puntata che non è per niente calma, non è per niente tranquilla, non è per niente neanche col sorriso. Una puntata di polemica. Prima delle news e della pubblicità c'è un messaggio che Laura Stellin ci vuole far ascoltare. Sentiamo.
1: Buongiorno. Allora, io sono una persona che quando si attiva è velocissima, sì. Però il tempo per il caffè americano fuori in giardino davanti alla vasca dei miei medaca, quello non me lo so di nessuno. Il problema quando sono in quel mood è tornare a essere attiva. Ciao ragazzi, un bacione.
0: Ciao, cosa sono i medaka, Stellini, in un
2: secondo? I medaka sono dei pesci vietnamiti, ti dico solo questo. Lei c'ha i pesci vietnamiti.
0: Ho capito, sta lì a guardare i pesci vietnamiti. Un po' come le carpe koi, quelle robe che ti fanno anche rilassare, che ti danno antistress.
2: Beh,
0: capisco,
2: certo, perché uno c'ha tempo, capito?
0: Bene, allora, aspetta, intanto vado a cercare medaka a Roma, perché li voglio subito anch'io col mio caffè americano. Mi compro dei medaka e li tengo in salotto. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
10: Che cosa ti aspetti di trovare?
11: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
15: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
17: Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 26.

0: 7 al 30 agosto. La COP sei tu.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Le 10 in punto.

0: Parlano di migliaia di residenti che stanno scappando tentando di mettersi al riparo sulle alture. E intanto non fa che aggravarsi il bilancio dell'alluvione, sono 469 i corpi recuperati dal fango, mentre il numero dei dispersi lievita a quasi 2.400, tra i quali 3 italiani. In Ucraina le autorità di Kherson esortano i residenti ad evacuare la città per i prossimi mesi in seguito all'intensificarsi dei bombardamenti russi, attacchi di Mosca anche su Kiev Dnipro. È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano in Europa, molto apprezzato dai sudditi per la sua semplicità e modestia. Era stato ricoverato una decina di giorni fa per una malattia del sangue. La situazione è degenerata molto velocemente. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti sul trono di Oslo. Il controesodo estivo degli italiani si preannuncia da bollino nero per traffico, costi e meteo. Secondo i calcoli del Codaconsi, 25 milioni di spostamenti attesi da oggi a domenica 30 agosto dovranno fare i conti con una stangata carburanti da 430 milioni di euro complessivi rispetto allo scorso anno. A complicare ulteriormente il rientro dalle vacanze sarà l'intensa ondata di calore in atto, che porterà le temperature su valori critici lungo l'intera rete stradale e autostradale. Lo sport e il calcio. Il Milan apre la seconda giornata di Serie A ospitando il Venezia a San Siro stasera alle 20:45. Sul fronte europeo, ieri l'urna di Champions League ha assegnato grandi sfide alle italiane. Inter e Roma pescano il Real Madrid, il Napoli trova il Manchester City e il Como incrocerà il Barcellona e il PSG, campione in carica, avversario designato anche dei giallorossi. Intanto sorride l'Atalanta che batte 1-0 l'Apoel e si qualifica in Conference League. Infine la MotoGP, al via tra poco le prove libere del GP d'Aragona, 13ª prova del moto mondiale che si corre domenica sul circuito Motorland Aragon.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Have fun with IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
8: Radio

0: Lo vedi i danni che fai, Andrea Prevignano? Lo vedi che tu sei dannoso anche per il mondo della musica? Sì, lo dico, sei dannoso per il mondo. Te lo dico, adesso lo dico. Intanto segnatevi questa cosa. Andrea Prevignano è dannoso anche nel mondo della musica. Io l'ho detto.
1: Ma un'alzata di capo, un talking heads in un mese, no, niente, già vengo additato come...
0: No, perché visto che stiamo parlando dell'elogio della lentezza, tu hai detto che i lenti sono noiosi, sono insopportabili.
1: Dai, forza.
0: James Blunt, che ha sempre fatto canzoni lente, oggi l'ha fatta veloce. Perché ha avuto il complesso.
1: Ma giusto, la Nannini un po' mi ha deluso, un po' più velocino io l'avrei fatta, però un po' lenta.
0: La nuova di James Blunt su Radio DJ. Siamo Rudy, il Previ, Barbara e Laura Stellin questa mattina nell'ultimissima puntata di questo palinsesto estivo per quanto ci riguarda. Bello, bello, devo dire, veramente bello. Mi faccio serio per 5 secondi. Leggere i tanti messaggi di persone che sono state con noi questo mese. Grazie, perché fa tanto piacere. Bello anche leggere i commenti sotto il post di Linus che vi ho segnalato, dove intanto siamo bellissimi. Ha fatto un fotomontaggio, credo con intelligenza artificiale, non so come abbia fatto a farlo, dove sembriamo veramente i Backstreet Boys, però tanti.
2: Tu sei più brutto comunque.
0: Io sono brutto sempre, Stellina. Sia finto che vero, sono brutto sempre. Però comunque i messaggi sotto, andate a vedere il post, lasciate un messaggio anche voi a Linus, sono molto carini nei confronti di tutti noi supplenti dell'estate. Allora, abbiamo trattato direi a lungo l'elogio della lentezza, ci siamo divisi in due squadre, quelli che nella vita anche solo per 10 minuti al giorno amano prendersi un attimo di calma, il caffè americano, il bagno, il guidare senza stress, senza correre.
1: 10 minuti al giorno, 10 minuti, 10 minuti, 10 minuti, sì. Alla fine hai perso un'ora così una settimana.
0: No, capito, ma c'è un momento in cui uno ha bisogno di guardare i pesci, i medaca, come si chiamano, sorseggiando un caffè americano. A proposito di lentezza, oggi c'è un articolo su ADN Kronos, Laura, che dice che non ci basta neanche il riposo dalle vacanze, che torniamo e siamo ancora più stanchi e quindi ancora più lenti, giusto?
2: Sì, si parla di work blues, ovvero la sindrome da rientro per cui tutto il riposo che hai accumulato nelle vacanze svanisce in poco. Questo non è perché, insomma, non hai fatto delle belle vacanze, ma semplicemente perché magari il contesto lavorativo in cui sei inserito è un po' così deficitario su alcuni aspetti. Ma le aziende, devo dirti che si stanno impegnando a migliorare le
0: condizioni. Ci aiutano? Ci aiuta? Sì, ci danno più ferie? Sì. Pagate?
2: No, credo. Hanno comunque un ambiente più conviviale, più attento magari alle esigenze anche dei lavoratori.
1: Basta. Mandate a lavorare. Ma vi siete già fatti le vacanze, non avete fatto un cazzo per un mese e poi, ma dai, su, posso dire del ritorno, ma lavora, produci.
0: Posso dire una cosa, in questo caso la penso come Andrea Prevignano, adesso non scherzo più. Però diciamo l'intenzione sarà condivisa da moltissimi. Ci sono degli esempi, Stella, nell'articolo, ci lasciano immaginare cosa potrebbero fare le aziende per farci stare meglio.
2: Guarda, tecnicamente ti lasciano così immaginare, ma la frase molto particolare è: sì, il disagio da rientro ci ricorda che il benessere non si costruisce durante le vacanze, ma giorno dopo giorno.
0: Ma va. E allora, per fare pace con la musica dopo gli insopportabili Talking Heads, finalmente è arrivato Africa Bambata.
1: Non ti permettere.
0: Grazie Francesco Quarna, perché questo è il disco che piace a me, quei bel dischi anni 80 che fanno uscire il tamarro. Dopo vorrei Rock Me Amadeus di Falco, per favore.
1: Ma sì.
0: sì. E poi vorrei gli Spliff con Carbonara e una Coca-Cola e gli Spargo anche. Grazie Quarna.

0: Era il 1988 quando Africa Bambaataa cantava Reckless. Sono convinto, Previ, che nonostante il tuo snobismo intellettuale, musicale nei confronti di questo disco meraviglioso...
1: Non è vero. Guarda che Bambaataa e Talking Heads avevano molte più cose da dirsi che non, per esempio, tu e Bambaataa.
0: Vabbè, se lo dici tu...
1: Cosa volevi dire a Bambaataa?
0: ne avrei dette di cose a Bambaataa, non sai quante ne avrei dette con grande piacere perché l'ho sempre amato molto. Sono convinto che questo disco piaccia anche moltissimo al nostro ospite. Buongiorno Guido Meda.
2: Io con Bambaataa profondo, ho parlato tanto, a lungo,
0: sì,
2: notti intere sulla riva del mare a parlare con Bambaataa.
0: Lo sapevo, perché un uomo saggio come te sa che grazie a Bambaataa uno può risolvere.

0: risolvere dei tanti problemi della vita con le sue parole, con
1: ma
0: le sue
1: bambata di MotoGP.
2: No. Torchinelli invece no, se la tira.
0: Sì, uno snobbettino puzzettino. Vabbè, si scherza perché poi ci sarà anche qualcuno che non capisce che scherziamo e che andrà a dire che abbiamo detto che i Torchinelli vanno a cagare. Non è così. Allora,
1: cosa che ripeti a ogni piezo spinato.
2: Quando telefonavo non rispondevano, diversamente da Bambata, non so, dai Depeche Mode, per dire.
0: Sì, che Bambata c'è sempre. Quando hai da chiedere una cosa, c'è
1: Bambata
0: sempre.
1: Bambata ne sa di MotoGP, per esempio.
2: Quell'amico che non ti volta le spalle.
0: Sì. Esatto. Allora, siamo ad Aragona, o Aragon, come dir si voglia, per un GP di Spagna. MotoGP di Spagna. Allora.
2: Bravo, non l'ho mai capito se Aragon lo chiamano qui, Aragon è come lo chiamiamo noi in Italia, di fatto è questo qui è un posto dove hanno girato tanti film western, forse anche Sergio Leone veniva qua, dimenticato da Dio e dagli uomini. Tu da Barcellona prendi la macchina, vai verso nord per 2 ore e mezza e arrivi in una sorta di Colorado spagnolo, con i torrioni di basalto, molto molto bello, però francamente perché hanno fatto una pista qua, boh, non so, però l'hanno fatta, è venuta anche molto bella, è una di quelle piste amatissime da Marquez, che qui ci ha vinto 7 volte,
0: ecco.
2: Però Marquez a questo punto della stagione, come tanti altri piloti, arriva un po' poverino scassato, cioè ieri facevamo l'inventario di quelli che hanno la frattura alla mano, che sono stati, cioè c'è metà griglia di partenza che a questo punto della stagione è acciaccata. Tra questi, detto che Marquez rimane il pretendente alla vittoria qui, proprio in questa pista qua, può essere molto interessante la posizione dei piloti Aprilia. Il nostro bravissimo Marco Bezzecchi, che non so se l'avete visto o eravate con i Depeche Mode all'ultimo Gran Premio a Silverstone, ha fatto un garone, lui è tornato. Previ, senti questo, è tornato con una spalla operata e un ginocchio grosso come un melone. 21 giorni dopo l'operazione ha fatto terzo. Agli ultimi giri piangeva Bezzecchi, piangeva nel casco, però ha tenuto duro ed è arrivato. Adesso sta meglio e qui diciamo che potrebbe essere, insieme a Martin, che è leader del mondiale, il primo candidato a tenere testa a questo market favoritissimo.
0: Vedi?
2: Quindi a me personalmente gasa parecchio la situazione.
0: Bene, questa cosa mi piace molto, perché è un po' anche quella rivincita ne parleremo tra poco, tra l'altro, parlando di Sinner, Guido, quindi ci ha introdotto involontariamente un argomento tra poco. È anche la rivincita di quelli che amano... Che sanno soffrire, che sanno trovare nella sofferenza anche poi la motivazione per andare avanti, no? O no?
2: Assolutamente sì, questo sport qua direi che è la sublimazione di questo interessante concetto, perché comunque è uno dei più traumatici inevitabilmente, ma è anche quello con i recovery, i ritorni più rapidi, per cui se lì non c'è una molla interiore o psicologica, e col cavolo che ci torni in moto, no? Cioè c'è qualcosa veramente che li spinge a forse ad accorciare anche i tempi protocollari della medicina. È un messaggio che vale per tutti, secondo me. Arrivo a dire una cosa e poi chiudo, ragazzi.
0: Sì.
2: Che ho imparato a vedere nel tempo. La guarigione o la convalescenza per i piloti, quando i dolori sono ancora presenti, per loro diventa una questione persino entusiasmante, cioè vivono come un'avventura il fatto di fare un passettino in più rispetto al giorno prima.
0: Ed è una
2: buonissima chiave per quando si cerca di rimettersi in piedi da qualcosa che ti butta giù, per riuscirci.
0: Mamma mia. Guido, posso dirti una cosa? Puoi allargare la tua professione, la tua professionalità anche come motivatore, come psicologo, come uomo che ci dà degli spunti per non abbatterci e andare avanti? Io ti seguirei con grande piacere. Allora, Guido, diamo l'appuntamento per cortesia per quello che vedremo in TV,
2: certo,
0: in questi giorni. Vai.
2: Su Sky Sport MotoGP, io personalmente comincio ad essere in onda fra un quarto d'ora esatto,
0: okay.
2: E oggi ci facciamo tutta la giornata fino alle prequalifiche, oggi pomeriggio alle 3, domani gara sprint alle 15, quindi alle 3, e Gran Premio di Aragona domenica alle 14, quindi sabato alle 15 e alle 14 Gran Premio.

0: E noi ci saremo, Guido, grazie, grazie mille.
1: Un abbraccio grande, grande.
0: Buona ciao, giornata e viva sempre Guido Meda, un Guido Meda in più per tutti, mi raccomando. Io lo amo questo uomo, lo amo perché...
2: Bravissimo.
0: Perché lo storytelling, io ho l'immagine del pilota che piangeva correndo, le lacrime sotto il casco, poesia.

0: Birth su Radio DJ 10:24. Allora, andiamo avanti a parlare in qualche modo di motivazione, di sport, di dove trovare la voglia di fare quello che ci aspetta in questa nuova stagione, perché insomma il ritorno al lavoro per tanti è un trauma, lo sappiamo. Adesso scherzi a parte, le incombenze della quotidianità, i figli, gli impegni, tante cose. Guido Meda ci parlava anche di questo. Oggi si parla di Sinner, ma non di Sinner in questo caso e le sue attività come tennista, ma un Sinner motivatore per i calciatori, giusto Previ?
1: Esatto, l'ha voluto Spalletti alla Continassa, allo Juventus Center, dove la Juve si sta allenando, dove si riunisce in raduno. E perché Spalletti considera Sinner, che tra l'altro è stato anche un discreto calciatore, non c'è una sola cosa che abbia fatto male, era un buonissimo sciatore, tra l'altro gioca calcio anche piuttosto bene, con somma gioia appunto Luciano Spalletti, dice questo articolo della Stampa, lo ha accolto perché lui stava da quelle parti, insomma stava al J Medical, sì, per delle visite mediche, e ha chiesto al numero uno del tennis, Spalletti, di spiegare alla squadra alcuni concetti legati all'approccio alla gara, alla gestione dei momenti e alla tenuta motivazionale, perché nessuno, dice Spalletti, come Sinner sa ribaltare le difficoltà del match. È vero,
0: certo,
1: lui ha mostrato
0: vero.
1: In diverse occasioni che anche nei momenti di difficoltà insomma è riuscito a tirare fuori una grinta, una determinazione. Poi bisogna rimanerci molto con la testa sul tennis, è una cosa è come una seduta psicanalitica tutti i match praticamente,
0: ci vuole una forza,
1: da questo punto di vista è un fenomeno sì, più di ogni altro.
0: È vero, chissà se sui calciatori avranno effetto le sue parole. Racconta qualcos'altro oppure insomma diciamo il concetto è questo?
1: Il

0: concetto è questo, il concetto è questo.
1: Ok, allora io direi una cosa: facciamo finta di poter avere tutti quanti insieme Sinner a casa nostra per un giorno, che ci deve motivare su una cosa che dobbiamo fare. Ok. Facciamo finta di potercelo permettere. Voglio dire, abbiamo tutti, domani mattina arriva Sinner per motivarci su una cosa che non ci va di fare. L'hashtag è: Sinner, motivami questo, con le mani tutte
0: con le mani che convergono verso, insomma, le zone.
1: L'hashtag è: motivami questo, caro Sinner. 347 342 5220. Parto io?
0: Sì, vai.
1: Sinner, motivami questo. Stasera torno dopo un mese in Sicilia e in Sardegna e devo fare le lavatrici. Motivami un po'.
0: Sì.
1: Un mese di lavatrici.
0: Ma te la dico dopo.
1: Mie e dei miei figli, tutti insieme, due borsoni giganteschi. Sinner.

0: Ehi, Delilah. Ehi, sono le 10:30.
1: Sono Sinder.
0: Svegliati.
1: Dai,
0: sveglia. Sono il tuo motivatore.
1: Brio, dai.
0: Forza. Ti devi alzare, dai, forza. Allora, stiamo parlando di Sinner motivatore per i calciatori della Juventus. Notizia della stampa di oggi, proprio sul quotidiano La Stampa. Stiamo giocando pensando di avere Sinner a casa nostra per un giorno e gli stiamo chiedendo di motivarci a fare una cosa che non ci va proprio di fare. 347-342-5220. Tra pochissimo, tutti i messaggi vocali e scritti che ci state inviando sono meravigliosi. Ce n'è solo uno che Prevignano ci leggerà prima di una bella cosa che vi voglio raccontare.
2: Ok, Marco S. Tu sai chi sei, you know who you are, che scrive, lui vorrebbe sentirsi dire tutti i giorni da Sinner, dai Marco, alzati, sono
0: basta.
2: Le 10:30, basta, solo quello,
0: basta,
2: se no Marco se ne sta lì, cioè non è che
0: a letto,
2: fa nient'altro,
0: non lo
2: a letto,
0: tirano giù neanche gli petardi,
1: dai,
0: c'è una cosa bella da dirvi. Finite le vacanze si torna a casa con tanti buoni propositi e tra i primi della lista c'è sempre quello di fare un po' di ordine. E qui entra in gioco IKEA, che da sempre ci aiuta a organizzare la casa e a sfruttare al meglio ogni spazio. E per l'occasione c'è anche una sorpresa, anzi due sorprese. Dal 4 al 6 settembre, se passate in un negozio IKEA con un oggetto blu, riceverete l'iconica borsa blu Fracta con dentro due buoni. Uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
3: Fai spazio a ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aspetta con promozioni e attività per tutta la famiglia. Tutti i dettagli su IKEA.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Stop! Finalmente un po' di pace.
9: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatino!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy
15: Meredith
13: suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
15: Mitico!
13: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Ama me.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
18: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
19: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
19: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
20: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
21: Perché?
19: Ecco perché.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
22: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
23: Conviene al tuo portafogli.
22: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Have fun with
15: il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.

0: Secondo me, se viene Shakira a motivarmi, funziona meglio di Sinner. Molto meglio.
1: Come darti torto? Ma mi piace proprio il modo in cui lo dice, capito? Secondo me, Shakira, motivami un secondo. Perché a me piace
2: motivato.
1: Questo umorismo, capito?
2: Tu previ un po' da caserma,
1: io lo so, che tu lo rifugi un pochettino, ma io amo queste cose. Sono ancora un po' così di quei tempi in cui l'odiosissimo walk, come si dice walk, la cultura walk,
2: ma basta questa walk. Cultura walk, perché non basta. C'è mai stata qua in Italia la cultura walk. Ma quando?
1: Vi state walkizzando un po' in tanti, io ti vedo un po' walkizzato, ti vedo. Allora, stiamo parlando del nostro bisogno di essere motivati. Sinner, motivatore della Juventus, voluto da Spalletti, è andato a parlare con i calciatori, questo dice la stampa di oggi. E noi che abbiamo bisogno di essere motivati facendo finta di avere Sinner a casa nostra per un giorno. Si parla tanto di lavatrici, si parla tanto di ritorni a casa e ricominciare a fare tutte le cose di una volta. Previ, vai tu se vuoi, Stella.
2: Vai. Allora... Sinner che parla. Dai, certo. Miki, dai, partecipa a sta riunione aziendale. So, ci sono le facce da culo solite che incontri sempre, però ce la puoi fare. Miki, vai.
1: Poi
2: Sinner si rivolge a Ramona, anche che ha invocato il suo aiuto. Dai, Ramona, pulisci e metti in ordine sta casa. Dai, che le forze le hai. Sta cosa che le pulizie ti stroncano psicologicamente è una cazzata. Dai, che ce la puoi fare.
1: È
2: dai,
1: bellissimo.
2: Ramona, dai.
1: Bellissimo. Ancora,
2: MC,
1: ti prego.
2: MC, sì. Ascolta, sì. Guardami qui.
1: Sono Sinner,
2: Sono Sinner. Inizia sta dieta. Ok, basta con questi 3 spritz al giorno, basta, ok, ce la puoi fare, ok, sì, sono Sinner, sì. Io ce l'ho fatta, ce la puoi
1: piace
2: fare
1: anche
2: tu.
1: A me, sono Sinner sempre, piace anche a me lo spritz, amica, però...
2: ma no, 3 o 4,
1: 3 o 4 al giorno.
2: Troppo. No. E poi però c'è Mario che dice, buongiorno, Sinner è stato bocciato 4 volte alla patente per prendere la patente della moto, all'esame, alla faccia che gli riesce tutto bene, però dovrebbe automotivarsi. Tra l'altro avete fatto appena la telefonata con Meda.
1: Sì. È giusto, era anche un po' fuori luogo.
3: È perché allora, Sinner aspetta Shakira per essere motivato.
1: Motivato a sua volta.
2: Arriva Shakira, esatto. Dai Sinner, dai.
1: Posso dire, scusa, non per essere sempre da caserma, però Sinner, per come lo vedo accompagnato, è motivatissimo al di là di Shakira. Ma scusate,
3: molto caserma.
2: Un po' caserma, ma un po' verità.
1: Scusate, ma qualcuno lo doveva dire. Secondo me

Era benissimo Sinder con me, non ha bisogno di Shakira. Allora, che ce frega di Yannick Sinner, noi abbiamo Aldo Rock. Questo dovrebbe essere il coro degli ascoltatori di DJ che stanno scrivendo in tanti dicendo: ma noi abbiamo Aldo Rock, ma che ce frega di Sinner. È vero, tornerà anche lui, immagino, nella nuova stagione di DJ Chiama Italia da lunedì mattina. Allora, c'è un disco, ragazzi, pazzesco, che parte adesso. Io lo so perché vi conosco, non so da quanti anni sono a DJ, credo 13, 14, non lo so, tanti. Quando parte questa canzone la motivazione arriva da sola. È uno dei dischi preferiti dagli ascoltatori di Radio DJ. C'è tipo Come mai degli 883, Giovanotti e questa, impazzite, sempre, sempre.

0: Allora, con questa canzone c'è chi batte le mani e fa ta ta ta ta ta, ta, e chi invece mente.
1: Scusa, ti prego, Barbara, mi fai riascoltare, Laura, mi fai riascoltare il messaggio e prima, aspetta, prima di mandarlo. Sentite se quando fa ta ta ta ta ta non è identico a Massimo Boldi che faceva proprio ta.
0: E per me è... Allora, con questa canzone c'è chi batte le mani e fa ta ta ta ta ta, ta, e chi invece mente.
1: È Massimo, è vero. Boldi,
2: è il messo cardia, si chiama cardia. Massimo l'ascoltatore, veramente
1: non è vero.
2: Sì.
1: Allora è Boldi, ragazzi, io voglio dire che per me è Massimo Boldi, sono certo. Quindi abbiamo anche il cellulare di Boldi, perché abbiamo il messaggio da qui, da oggi abbiamo, adesso lo chiamo e gli dico, se mi dice ciao Cipollino tutte le mattine per motivarmi.
3: Ciao, Boldi che ti motiva al posto di Sinner, non male.
1: Beh, Boldi, ragazzi, ce ne vuole, è grande grandissima scuola. Previ, in questa puntata abbiamo parlato di musica in modo conflittuale un po', tu i Talking Heads, io Africa Bambata e tutto. Vorrei fare pace un secondo con la musica, sai che ogni tanto, anzi devo dire per tutto il mese, abbiamo parlato un po' di musica, qualche cosa l'abbiamo raccontata, no? Sì, gli ascoltatori di solito gradiscono quando chiacchieriamo di musica. Adesso c'è un nuovo disco che è proprio uscito, cioè oggi è il primo giorno in cui questo disco è fuori, Francesco Quarna ci ha dato la gioia di poter farlo ascoltare, quindi me la prendo con calma. Perché è un disco che io amo in modo particolare, di due donne che si sono unite per questo duetto, che amo in modo particolare, che conosco molto bene. Sto parlando di Ariete e Angelina Mango, ok? Che hanno fatto un duetto che adesso ascolteremo insieme. Sono anche un po' emozionato, sono molto molto felice di farvi ascoltare questa canzone. È un bellissimo momento per tutte e due. Tra l'altro Ariete inizierà un nuovo tour nei club dal 7 di novembre, all'Atlantico di Roma, Milano, Napoli, Torino e Padova. Angelina viene da un momento d'oro di quest'estate con il duetto con Marco Mengoni. Insomma, un bellissimo momento per due donne eccezionali. La cosa bella, Previ, adesso potremmo anche chiederlo agli ascoltatori, magari, anzi facciamo una cosa, abbiamo un premio fedeltà,
3: io me l'aspetto prima o poi,
1: abbiamo un premio fedeltà da regalare, ok? Sì. Ci volete, Angelina Mango e Ariete sono molto diverse tra loro l'una dall'altra, no? Eppure ascolterete, sono meravigliose insieme. Segnalateci i duetti più strani, con due che non c'entrano proprio niente uno con l'altro, ma che sono stati dei successi pazzeschi. Faccio un esempio io per tutti.
3: Vai.
1: Vado. Frank Sinatra e Bono degli U2, per dire. È stato un duetto pazzesco, con due che almeno sulla carta sono molto diversi tra loro. Ne hai uno anche tu da fare di esempio?
3: No, lì per lì no, ma io te l'avrei citato in negativo quell'esempio.
1: No,
3: Bono e Sinatra m'ha messo un po' così.
1: Vabbè, non
3: così.
1: Divaghiamo. Intanto segnalateci i vostri duetti più che quelli chiamate più assurdi. Però questa canzone si intitola Che bella vita.
4: Quanto è piccola

0: bella vita.
1: Bella vita, Angelina Mango, Ariete su DJ, sono le 10.51. Che bella canzone, sono contento di averla ascoltata, di averla suonata, per quanto mi riguarda, per la prima volta da quando è uscita. Ci state segnalando tantissimi duetti, come posso dire, particolari. Voglio dire, però sono duetti che poi, come questa, come questo di Ariete e Angelina Mango, funzionano tantissimo, perché c'è, perché c'è alchimia, c'è poesia, magari persone diverse, artisti diversi, ma che poi funzionano al 100%. Te ne è venuto in mente uno, ne è venuto in mente uno anche a te, giusto, Previ?
2: Sì, che è il duetto che è stato fatto nel 95 tra una pop star assoluta del periodo, che era Kylie Minogue, e una indie rock star come Nick Cave. Tra l'altro c'è un retroscena meraviglioso di lei che racconta che Nick Cave telefona a casa e risponde alla mamma di Kylie Minogue, dice: c'è il signor Cave? E lei dice: ma Cave chi? Cave Nick? Ha detto: ma che vuole che Nick Cave da me? Ma invece il duetto fu molto molto carino, una ballata romantica molto bella.
1: Allora, se volete vincere il nostro premio fedeltà, 347-342-5220, due pettorali per la DJ Ten di Milano il 4 di ottobre, segnalateci il vostro duetto strano ma bellissimo di cuore come quello che abbiamo appena ascoltato. Nel frattempo c'è un messaggio che dobbiamo per forza ascoltare, sentiamo.
3: Rudy, ciao, sai che mi è accaduto il primo dente? E io sto andando in vacanza in montagna. Voglio bene, ciao.
1: Ti vogliamo tanto bene anche noi, ma tanto,
2: Come si chiama?
1: Primo... non l'ha detto.
4: La mamma Giulia.
1: La mamma Giulia. Ciao Giulia.
2: Però un po' più veloce, veloce, dai, veloce.
1: No, dai, Prevignano, pure con i bambini.
2: Poco.
1: Ma no, ma dai, pure con i bambini. Sei una brutta persona.

tu come si fa il pacià di Ibiza, ti vedo, fai il colto della musica, ma poi perdi la testa anche tu quando ci sono questi anthem pazzeschi. Anthem. Ci fermiamo un attimo, continuiamo a leggere i vostri messaggi, torniamo tra pochissimo.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
6: My Movies presenta.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo.
9: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
7: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Certo. Scusate.
9: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
7: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
9: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
13: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
12: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
17: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
18: Le 11 in punto.

0: Ariana Grande ad aprire questa ultima ora dell'ultima puntata, dell'ultimo giorno del nostro programma. Previ,
1: siamo veramente arrivati io, eh.
0: Alla, ma è così ragazzi, da lunedì torna DJ Chiama Italia. Noi siamo felicissimi di questo ritorno e felici di avere ancora un'ora per chiacchierare insieme. Questa bella canzone di Ariana Grande, che mi mette una pace interiore enorme, abbiamo parlato di motivatori nella scorsa ora, mi fa venire voglia di leggere questo messaggio di Enrica appena arrivato, che non c'entra nulla con tutto quello che stiamo raccontando, ma che in qualche modo su questo disco stava benissimo. Siamo sull'Aurelia, direzione Talamone, Maremma. Ieri sera abbiamo assistito alla tradizione dei butteri maremmani, terra selvaggia, non sempre a portata, con una bella biodiversità. Vi ho portato Previ e Stelline, Barbara per mano. Vi siete sentiti anche voi un po' butteri?
1: Però tu sicuramente.
2: Ci abbiamo una trasmissione da concludere.
1: Andiamo veloci.
0: Mamma mia. Ma cosa ti ha punto il ragno nero di Spider-Man? Sei diventato improvvisamente cattivo, antipatico. Sei diventato Rudy Zerbi. Si sono invertiti
2: i ruoli.
0: Mi sono
2: trasformato, certo.
0: A stare con lo zoppo.
2: Bravo il buttero, però insomma, bravo, ecco, c'è una trasmissione da fare.
0: Andiamo avanti. Allora. Se vi ricorderete, chi è stato con noi tutto il mese, e devo dire sono tanti perché i messaggi sono veramente di persone carine che anche mi stanno scrivendo nei messaggi diretti di Instagram, tanti complimenti a te Previ, tanti. Se vi ricorderete, abbiamo parlato di una cosa che, tanto per cambiare, ha fatto polemizzare me e Prevignano, e cioè gli uomini non sono più capaci di fare complimenti, conquistare e in modo gentile, in modo cortese, in modo educato le donne. E la domanda era: ma alle donne fa piacere sentirsi corteggiare? Alle donne fa piacere sentirsi dire per strada in un modo educato, cortese, carino, anche un sei bellissima, senza nessun altro tipo di risvolto? E abbiamo discusso di questa cosa. Opinioni discordanti, però devo dire, Previ, se mi ricordo bene, la maggior parte delle donne ha detto: sei in un modo carino, ma perché no? Fa ancora piacere a una donna sentirsi fare un complimento. Questo era un po'. Io e te, Previ, siamo sempre stati un po' su piani diversi. Io credo che a una donna ancora oggi faccia piacere, da una persona educata, carina, senza cose strane, sentirsi dire sei bellissima, perché non trovo che ci sia nulla di male.
2: Dipende il contesto. Al casello, magari, ecco, al casello. Evitare, direi, perché eravamo partiti da lì, ti ricordi?
0: Sì, da una casellante molto bella, casellante, uno che non aveva il coraggio di dirglielo. In tutto,
2: gliel'ha detto.
0: Ma lei non è che ha chiuso il casello, non è che ha messo giù la sbarra, la fa forza.
2: No, però chissà.
0: Va bene,
2: chissà.
0: Tutto questo casino per dire solo una cosa. Oggi sul Corriere della Sera, ok?
2: Scusa,
0: c'è un articolo.
2: È arrivato un messaggio. Sì. Quando dico a mia moglie sei bellissima, dice: ma che cazzo, che dici? Ma che stai dicendo? Ma vai a lavorare, ma vai.
0: Così, cara Gabriela.
2: A trattare i mariti.
0: Salutiamo anche Gabriela. Volevo dire, c'è un articolo che racconta che non esistono più gli amori estivi. Quegli amori di una volta che ci hanno fatto sognare negli anni 60, 70, 80, innamorarsi, piacersi, cercarsi, corteggiarsi all'ombrellone con un aperitivo.

0: in riva al mare, non c'è più niente, siamo tutti persi nei nostri telefoni e nel terrore di dire una cosa in più, di fare il passo sbagliato o addirittura di scatenare una reazione sbagliata, giusto Previ? È un po' così.
1: Allora, sì, sono effettivamente un po' spariti gli amori da spiaggia, ma c'è una spiegazione sociologica e psicologica. Sì. Questi amorazzi da spiaggia, come li chiamiamo, erano basati un po' sul mistero, sulla disconnessione totale. Tu conoscevi un ragazzo o una ragazza che abitava in un'altra città, iniziava un rapporto così molto, molto lento, fatto di corteggiamento, eccetera, eccetera. Poi tu non vedevi più questo ragazzo e questa ragazza, magari fino all'anno successivo. Se scambiavi il numero di telefono, ti telefonavi, lettere, eccetera, eccetera. Diciamo nell'epoca degli smartphone e dei social media, questo immaginario molto nostalgico, molto del Novecento, no? Alla fin fine, le canzoni da jukebox, insomma le letture lente sotto l'ombrellone, eccetera eccetera, ecco, tutto ciò è stato un po' cancellato dalla velocità digitale. Sì. Come dicevamo prima con Stefania in riunione di scaletta, come dire, i social e le app di incontri hanno definitivamente cancellato, cioè la gente tutto preferisce questo. Stare su Tinder che non conoscere direttamente.
0: Vabbè,
1: ecco,
0: ragazzi,
1: questo più o meno è il senso della cosa.
0: Statevene sui vostri telefoni. Io faccio parte di una generazione dove ancora si poteva dire sei bellissima una donna, dove si poteva fare un corteggiamento, dove iniziavano gli amori, erano bei tempi, iniziavano gli amori, poi ti ritrovavi vestito in città e non ti riconoscevi neanche, perché sai che c'è anche il problema che quando vedi qualcuno in spiaggia lo conosci, poi lo trovi vestito in città e non lo riconosci se non ha il bikini o il costume. Perché anche così erano i tempi in cui, talmente da boomer, in cui potevi fare una canzone come questa, ok? E nessuno si offendeva. Potevi dire a una donna abbronzatissima e non è che si guardavano male. Cazzo vuoi, mania?

0: dedicato a me, Andrea Prevignano e a Linus, abbronzatissimi. Non so se facciamo un pantone noi tre, non so chi è il più nero dei tre come abbronzatura.
1: Il bianco più bianco del
0: mamma
1: mondo.
0: Mamma mia, ragazzi. No, e non voglio parlare di piedi perché dà fastidio a Prevignano, però ragazzi, delle seppie. Dopo un mese di Sicilia e Sardegna credo di essere l'unico al quale sono sicuro che mi diranno: ah, non sei andato in vacanza quest'anno? Un mese di Sicilia e Sardegna, sono bianco come quando sono partito. Stiamo parlando di quanto fossero belli gli amori estivi, di quanto fossero romantici, di quanto fascino ci fosse in quegli amori estivi che oggi il Corriere della Sera ci dice non ci sono più, sono un po' scomparsi. Per quegli amori lenti, ti conoscevi, poi iniziavi a chiamare a casa, quando si tornava in città rispondevano i genitori e tu non sapevi come fare, ti scrivevi delle lettere.
1: Mi scusi,
0: delle
1: signora, sono Rudy,
0: sono Rudy.
1: Manuela.
0: C'era Manuela, no, cazzo vuoi, me buttava giù.
1: Era il fratello,
0: no?
1: Poi.
0: No, e la cosa bella è che poi la Manuela pensava che non l'avessi mai chiamata, ma gli altri ti continuavano a mettere giù il telefono, certo. Stroncavano i contatti.
1: E l'anno dopo, quando la incontravi, lei era arrabbiata con te.
0: Era offesa e si era già trovato un altro. Sì, sì,
1: certo.
0: Sì. Vi abbiamo.
1: È molto autobiografico, Rudy.
0: Beh, io.
1: Questa cosa.
0: Per me era peggio, ragazzi, perché io vivevo lì dove loro venivano in vacanza.
1: Certo.
0: Quindi. Avevo una crush. Dicevi? Parla.
2: Che tu non te ne andavi mai, eri sempre lì, non potevi fuggire.
0: Ero sempre lì.
1: C'è ancora Rudy, porca miseria.
0: Ero sempre sempre lì. Dicevo, la cosa più bella è che io già facevo fatica, perché insomma, diciamo, non è che fossi proprio un bambino, quello, sai, fico, ero un bambino timido. Un bambino bianchiccio con sti capelli rossi, le lentiggini dappertutto, mi scottavo, non potevo stare al sole, insomma, così, insomma.
1: Che quadretto.
0: Quindi,
2: bisogno di Sinner ancora.
0: Mi innamoravo, ma mai ricambiato. E quando ero ricambiato, l'anno dopo arrivava sempre lei col surfista, capito? Quello tutto figo, abbronzato. E quindi finiva così. Tanti messaggi che sono arrivati, veramente tanti, con intanto posizioni su questi amori, sul fatto se sia piacevole o meno essere approcciati in modo educato, gentile, sottolineo 12 volte, perché sennò non c'è bisogno di specificare ogni volta. Sì, se il complimento è gentile ed educato, l'abbiamo premesso noi, quindi non serve. Però tanti messaggi che sono arrivati, ne vorrei leggere uno in particolare sul cercarsi con gli occhi, per esempio. Marius dice: cercarsi con gli occhi mi è successo la scorsa estate in un rifugio sopra la Tuil. È stato strano perché non pensavo ancora che succedesse a 40 anni, e invece succede, amico mio, succede. Come poi tanti messaggi, non so se ne vuoi leggere uno o due. Io sì, ce li ho, vai tu.
1: Allora, c'è un messaggio interessante di Jessica che dice: io lavoro in palestra e spesso ci sono dei ragazzi che, per chiedere notizie su una ragazza che può piacere loro, chiedono informazioni su Instagram, cioè si rivolgono ai social per capire un po' di più, e magari sono a 2 metri di distanza e potrebbero magari presentarsi, insomma, l'ambiente è protetto in una palestra, poi insomma ci si saluta, si parla, si chiacchiera, quindi
0: io questo intendo questo, presentate.
1: Ma secondo me il discrimine è proprio lì, cioè se tu è l'esempio del casello, no? È emblematico, perché tu stai lavorando in un contesto dove quel tipo di approccio, come dire, è scorretto e magari potenzialmente non gradito. In un altro contesto, conosci meglio, puoi tentare un approccio.
0: È un casino. Allora, mettiamo un disco, perché poi abbiamo 2 o 3 messaggi che lo so che vi faranno ancora riflettere, ancora pensare, ancora discutere. C'ha ragione Rudy, c'ha ragione il Previ, c'ha. Abbiamo parlato di dischi nuovi, questa è la nuova di Ligabue.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: per te.
1: Ligabue su DJ, scusate, ridiamo come stupidelli perché arrivano dei messaggi molto divertenti. Diamo un abbraccio, Laura, a chi dobbiamo mandare un abbraccio? Non ricordo
2: allora,
1: più il nome.
2: Abbracciamo fortemente Angelo, sì, che ha unito, diciamo, la velocità con gli amori estivi.
1: Sì, diciamo così. Così. E, il messaggio non lo mandiamo perché poi verrebbe fraintendimento, però ti vogliamo tanto, tanto bene. Previ, vogliamo, diciamo, chiudere questa parentesi amori estivi, perché poi abbiamo il premio, poi abbiamo un ospite gradito che è venuto a trovarci e poi ci dobbiamo salutare perché è finito il programma, arriva Laura Antonini e ci risentiamo nei prossimi weekend. Non so, Previ, ne abbiamo tanti, hai scelto
3: uno,
1: qualcosa?
3: Sì,
1: vai.
3: È stato 85, ok? Quindi il nostro periodo, io avevo 17 anni più o meno allora. Colpo di fulmine, avevamo 13 anni, una bella simpatia, tornata a casa, arriva una lettera grandissima, grande cicciosetta, così. Il postino chiede 5.000 lire. Cioè, mio padre dice: ma chi è sto morto di fame che mi fa pagare il bollo della lettera che ti manda? Era amore, però con i braccini amore un po' cortini.
1: Sapete cosa mi viene in mente? Vi ricordate quando eravamo piccolini che c'erano le chiamate a carico del destinatario?
3: Sì, come no, certo.
1: Non so se le avete mai usate, le chiamate
3: io
1: che pagavano
3: usate,
1: i genitori che pagavano.
3: Sì, io le ho usate quando ero all'estero, per esempio, e non avevo più una lira e quindi addebitavo la chiamata.
2: No, io ragazzi ero già dell'epoca dello squillino e mi richiami.
1: Ah, perché c'erano i CEL, quando sì, non c'erano i CEL. Allora, Andrea, puoi spiegare per tutti quelli che sono all'ascolto e dicono di cosa stanno parlando questi due anziani, che cos'erano le
3: ricevente,
1: chiamate a carico del destinatario?
3: Sì, era possibile addebitare al destinatario, al ricevente, l'importo della chiamata nel momento in cui per questioni di emergenza non ci fosse la disponibilità. Quindi contattavi il centralino e
1: sì,
3: davi una
1: la
3: serie di
1: bella
3: informazioni e addebitavano.
1: La cosa bellissima è che erano tempi talmente antichi che ti chiamava proprio il centrale, una signora o un signore, sì, ti chiamavano e ti diceva: senta, c'è chiamata,
3: quel pirla di suo figlio è rimasto senza soldi, che facciamo?
1: Sì, cosa ne vogliamo fare? L'accetta? Non accetto niente. Lasciatemi stare, mollatemi, io non pago niente, non ci parlo con mio figlio.

0: Stromae a Loro Dance, sono le 11:24. Ma perché le chiamate gratis con la graffetta, con la fila fuori dalla cabina telefonica che lo permetteva, dice Francesco. Le chiamate con la graffetta, cioè era un trucco per non pagare?
1: Probabilmente sì, io me ne ricordo uno con le tessere telefoniche. Okay. Che si copriva una certa parte, insomma, per un po' aveva funzionato, mi ricordo, negli anni '80. Poi
0: Stefano dice
1: se ne erano accorti.
0: Se ne sono accorti, se ne accorgono dopo un po'. Mi ricordo che si poteva mandare la cartolina senza bollo e doveva essere pagato dal destinatario. Noi lo facevamo regolarmente agli amici.
1: Che carogna.
2: Ma se non pagavi, cosa succedeva? Cioè, il postino cosa ne faceva?
0: Se la teneva lui
2: a casa, sul frigorifero.
0: Sì, sai quante che collezione.
1: Pieno
0: di
1: postini, cartoline di altra gente.
0: È una domanda intelligente, Laura, che hai fatto.
2: Ho stupito, ma guarda un po'.
0: No, è incredibile, è incredibile. Allora, visto che stiamo parlando di altri tempi, di vita che in qualche modo non c'è più, facciamo in modo che invece continuino ad esistere i piccoli borghi, i piccoli paesini, le attività, il commercio di prossimità, quei negozietti che stanno rischiando di chiudere tutti e tanti giovani devono lasciare paesi e paesini e borghi perché devono andare a cercare lavoro altrove. Ci piace tanto andare in vacanze e trovare il cartolaio, l'edicolante, il panettiere, il fruttivendolo, quei negozietti, e poi però questi non riescono ad andare avanti. Se volete, se vi fa piacere, se la pensate come me, se andate su confesercenti.it, lasciate una firma digitale, l'ho fatto anch'io, non costa niente, non vi chiedono niente, non vi portano via niente, è solo un modo di sensibilizzare le istituzioni a fare qualcosa per aiutare questi giovani e questi negozi e questi paesini e questi borghi. Ve lo spiego meglio subito. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare è semplice e veloce e potrebbe

0: Potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
5: La spesa intelligente!
6: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris.
7: I'm Katy Perry and welcome to The Lifetime's Tour!
6: Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
8: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
9: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
10: Scusa, sto facendo colazione.
11: Ci vuole Fiorentini.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Yeah, uno c'è!
15: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
14: Piacere, Calzolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
20: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
21: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
22: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
23: Una Fiat 500?
22: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
24: This is DJ Radio. One Nation, One Station.

0: Sono le 11.33, siamo in diretta dalla meravigliosa Sicilia. Quante volte, Prevignano, ho parlato di quanto si sta bene qui al Costa Ragusa, Borgo Mangias? Quante volte l'ho detto?
1: In maniera insistente, fin troppe, tipo. No, scherzo, naturalmente ho visto io qua da distanza, ho visto un posto meraviglioso.
0: Sì, sì, sì, e visto che oggi è arrivato il momento di salutare la Sicilia, di andarcene, di impacchettare tutto, anzi sta facendo tutto Michele Maiolo, io non faccio niente, è lui che ha curato tutte queste dirette della Sardegna e della Sicilia, però visto che stiamo andando via vi voglio presentare una persona che fa un lavoro serio al contrario del sottoscritto, che si occupa di tutta quella che è la parte, diciamo, intrattenimento qui del resort in Sicilia. Si chiama Michele, e Michele aveva un sogno, e da quando siamo arrivati mi ha detto: il mio sogno è parlare a e su Radio DJ. E quindi io ho detto: Michele, ma scusami, vieni in onda l'ultimo giorno, certo c'è Prevignano purtroppo, però comunque almeno parli alla Radio DJ. Michele, buongiorno e ben arrivato.
2: Buongiorno.
0: Mettiti
2: buongiorno
0: qua davanti al microfono, davanti.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. È vero, sì. Avevo questo sogno che ancora non so se mi sono svegliato o se è reale, sono qui con Rudy.
0: Non si capisce che sei siciliano, tra l'altro, non si capisce. E il primo racconto, Michele, no, questa ve la devo dire a tutti, il primo racconto che Michele mi ha fatto è che lui viene da un paese talmente piccolo, ok, ma talmente piccolo che, raccontala tu Michele questa, perché è bella,
2: che praticamente i siciliani usano dire non conoscono della vera esistenza di questo paese. Infatti quando per esempio qualcuno viene da lontano o viene da qualcosa di sperduto, dicono: ma che sta venendo, de Carrapipi? Oppure: ma viene de Carrapipi? Non, e in realtà il paese esiste, perché io vengo da Val Guarnera, Carapepe, ma in arte Carrapipi. Ma la cosa bella è che i siciliani non conoscono l'esistenza di questo paese, e quando gli dico che sono carrapipano, che Carrapipi esiste, mi prendono come una presenza aliena.
0: È un po' tipo Canicattì una volta, dicevamo, cioè c'erano quei paesi che si facevano. Da dove vieni? Da più o meno la storia è questa. Non so se Prevignano tu hai mai usato, a Roma si usa un altro paese, vieni da, scendi.
1: Sai che mi cogli,
0: no,
1: alla
0: no,
1: sprovvista,
0: vabbè. Comunque so. Carrapipi. Allora, prima di farti una sorpresa, perché stiamo per farti una sorpresa, caro Michele, perché così almeno potrai aver detto non solo di aver parlato su Radio DJ, ma anche di aver fatto una cosa che è mitologica per gli ascoltatori di Radio DJ, e la facciamo fare a te. Ti volevo chiedere solo una cosa: tu ti occupi di tutti, diciamo, gli ospiti, no? del resort, e cerchi di intrattenerli, cerchi di farli vivere un'esperienza meravigliosa come quella che si vive qui. Bene, tutto a posto. Puoi dire per favore ad Andrea Prevignano in particolare quanto io sono forte a calcio in spiaggia, che è una cosa che quanto io praticamente batto chiunque di qualsiasi nazionalità? Puoi dirlo? Dillo.
2: È l'erede di Pelé. Lui sta a giocare l'erede di Pelé o di Maradona. È un mix.
1: Che capito, vergogna, hai la capito? Vergogna veramente.
0: Cioè tutta questa cosa solo per farti
1: serviva per
0: fortissimo.
1: Dire che eri bravo a giocare a beach soccer.
0: Esatto. Allora, caro Michele, preparati, perché tra pochi secondi c'è il vincitore del premio fedeltà. Tu non lo sapevi, è già sbiancato Michele, ma sarai tu invece del sottoscritto di Andrea Prevignano a scegliere e a chiamare, a parlare col vincitore del premio fedeltà. Sì,

0: su Radio DJ, 11:40. Michele, hai spaccato. Prevignano, stanno arrivando più messaggi per Michele che per noi due.
1: Sono solo messaggi per Michele, attenzione.
0: Un grande successo, per esempio, gli ascoltatori chiedono, Paolo dice, ma non è che Michele conosce Giuseppe P. Di Marco? Viene dallo stesso paese, ma vive da più di 30 anni in Brianza. Mai sentito questo nome?
2: Allora, Di Marco sì, Pe non lo so, ma
0: ecco, già se la tira, già se la tira. Attenzione che è un attimo, Michele, ti prendo male. Per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, Michele è il capo dell'intrattenimento di questo meraviglioso resort che stiamo salutando. Partiamo oggi, aveva un sogno, parlare alla Radio DJ, e noi le abbiamo fatto, gli abbiamo dato la possibilità di farlo con grande felicità. Allora, poi dice, ciao Michele, sono Giuseppe da Barra Franca, quindi conosco il tuo paese. Buona giornata, conosci?
2: Barra Franca sì, sì, sì.
0: Lui?
2: No.
0: Niente, se la tira, basta, ormai abbiamo capito, se la tira. Allora Michele, preparati, prendi fiato, perché è arrivato il momento di fare in modo che sia tu, e proprio tu, che oggi parli per la prima ed ultima volta di DJ, di farti fare una cosa straordinaria, di dare il nostro premio fedeltà.
3: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: I pettorali per la DJ Ten più mitica, quella di Milano, la più classica, la più iconica, li vince una donna di Brescia, vicino a Brescia, anzi per la precisione, che si chiama Claudia. Claudia, ti faccio salutare da Michele perché so che ti fa più piacere che sia lui.

0: lui a salutarti di me. Vai Michele. Vai.
1: Ciao, ciao Michele, Claudia, piacere, come stai? Piacere.
2: Tutto bene?
1: Io molto bene, tu?
2: Molto bene, in Sicilia si sta benissimo, Rudy può confermare. Lì a Brescia?
1: Siamo alle prese con una grandinata terribile di questa notte qua nell'Interland. Io lavoro in un'azienda che fa fotovoltaico e questa mattina ci stanno tempestando di telefonate perché ci sono stati un sacco di danni purtroppo.
0: Abbiamo letto, sai, adesso scherzi a parte, Claudia, abbiamo letto grandi danni, quindi un abbraccio a tutti quelli che sono lì, soprattutto a lavorare, che hanno subito ingenti danni. Allora, ho dovuto togliere il microfono a Michele perché si stava già allargando, Claudia.
3: Michele è più bravo di te in radio che non tu a beach soccer, te lo dico subito.
0: Ma questo non è difficile, brevi. Comunque, allora, senti, Claudia, adesso Michele, chiedi a Claudia la domanda classica, ok? Tu Claudia, te la fa Michele la domanda. Devi chiederle questo, devi dire, con chi vieni a fare la DJ 10, visto che i pettorali sono due. Vai Michele, vai.
2: Con chi vieni a fare la DJ?
1: Verrei con mio marito.
2: La DJ 10 con suo marito. Okay. Viene.
0: Ti va bene Michele che viene con suo marito? Vuoi mettere bocca anche su questo?
2: No, per me va bene che viene con suo marito, purtroppo.
0: Vabbè, vedi, ci stava già provando il furbacchione. Vabbè.
1: Mamma mia.
0: Veloci sono, i siciliani sono veloci, mica come noi, sono veloci in tutto. Allora, Michele, adesso devi chiudere dicendo ciao Claudia, ci vediamo il 4 ottobre a Milano, la saluti, parte il disco e abbiamo finito qua. Va bene, aspetta, brava, allora vai.
2: Ciao Claudia, ci vediamo il 4 ottobre a Milano. Grazie.
1: Perfetto, molto volentieri. Spero di vedervi tutti.
0: Sì, ci saremo veramente tutti. Allora aspetta, salutiamo Claudia, ma non mettere il disco, Barbara, ok? Io saluto, visto che l'abbiamo preso in giro, Michele, ringrazio te e tutto lo staff del Mangias per il lavoro straordinario che fate. Abbiamo scherzato, però spero che tu sia felice di aver finalmente parlato a Radio DJ e, come dice Prevignano, sei molto molto meglio di noi, quindi scherzi a parte, sei invitato quando vuoi.
2: Grazie, grazie veramente. Credo che mi faranno sindaco a Valguarnera, caro Pepe.
0: Se diventi sindaco, ricordati che io ho chiesto un ampliamento di una cubatura per fare una villa. È lì dove non si potrebbe fare. Ci pensi tu? A tutto a posto. Grazie Michele, mettiamo un disco.
3: Che disonestà, che disonestà.
0: Vabbè, ma scusami, se uno conosce, finalmente conosco un sindaco nella mia vita, non guarda, posso chiedere. Cioè, cosa c'è di male? Almeno io lo faccio davanti a tutti, no? Andrea, ecco, non sei d'accordo? Certo. Mica mi nascondo.

0: Nugenea su Radio DJ, sono le 11.47. Ebbene sì, è arrivato Previ, è arrivato quel momento, quello dei saluti proprio finali, quello the final curtain, dicono i cantanti.
1: Guarda, ti voglio solo ricordare che tu hai chiuso la puntata chiedendo un abuso edilizio.
0: così
1: abbiamo chiuso così questa stagione, ti dico solo questo.
0: Molto giusto bello. Per dare un'idea, dissociati pure tranquillamente, non ci sono assolutamente problemi. Ma adesso è arrivato il momento, ho chiesto a Barbara di avere un attimo di tempo per dire una serie di cose. D'altronde, dopo un mese di cose, di persone da ringraziare, ce ne sono tante, e quindi io vorrei intanto ringraziare ancora una volta chi ci ha ospitati per un mese, quindi tutta la grande famiglia Mangia, da Marcello in poi, i direttori dei due resort dove siamo stati, il Sardinia e il Borgo Ragusa, tutti gli staff, tutte le persone che in qualche modo ci hanno aiutato a stare così bene in questi posti. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi, no? Andrea, in questo mese, tutti quelli che abbiamo incontrato, le redazioni, i registi, la programmazione musicale, il web, insomma tutte le persone che ci hanno fatto andare in onda. E ci tenevo, volevo ringraziare anche tutta la Sardegna e tutta la Sicilia, Previ, perché se non ci fossero stati i siciliani e i sardi, noi non avremmo fatto la metà delle cose che abbiamo fatto. Perché
1: no, tu
0: abbiamo
1: non ne avresti fatta nessuna, saresti stata qua in studio con me a Roma.
0: Un programma molto local. E poi vorrei ringraziare te, caro Andrea Prevignano. Sicuramente sto dimenticando qualcuno di fondamentale. Scusa, ringrazio Michele Maiolo. Senza di lui non saremmo andati in onda proprio in tutti i sensi, anche quelli pratici. Volevo ringraziare te per avermi sopportato, come dicono gli ascoltatori, per un mese di seguito,
1: no,
0: ma soprattutto
1: è stata la mia vacanza, Rudy, è stata la mia vacanza, ce ne fossero.
0: Ma soprattutto voglio ringraziare Barbara, Laura Stellini, Stefania Sacinto, che dovrebbe essere al microfono anche lei in questo momento,
2: commossa.
0: Che quindi è commossa, sta piangendo, Laura piange, Barbara piange, piange soprattutto quella
3: di
0: che
3: dolore.
0: Invece mi dovrà sopportare per un anno intero quando torno.
2: A me non ringrazia mai quando ritorna, no? Mai una volta che facesse 5 minuti di tirata su di me, mai, mai, mai. Però ti posso dire ciao Rudy, ciao a tutti,
0: Laura,
2: gli ascoltatori,
0: Tonini.
2: Ciao,
0: sì,
2: a tutti,
0: sì, sì.
2: Allora volevo dirti che Andrea Prevignano anche fuori onda dice la stessa cosa, ti volevo confermare che lui è triste della fine. Io non mi capacito di come, ma lui non vuole separarsi da te, e io dico, ma chi sono io per separare questi due che si amano in fondo?
1: Ho detto Rudy,
0: non avete capito che è un modo elegante per scaricarmi, quello di Laura Antonini.
2: Guarda,
0: ci vuole,
2: io gli
0: come
2: ho detto prendilo pure, non ti preoccupare, cioè non voglio essere io un di mezzo tra voi due, no, però niente, alla fine ognuno tornerà nelle proprie case, e
0: sì,
2: quindi Rudy, anche noi finalmente potremo accogliere di nuovo gli amici del weekend, sabato e domenica, dalla prossima settimana, quindi non da domani, però dalle 8 alle 10 torniamo a casa fondamentalmente.
0: Felici. Io voglio anche ringraziare, credo che questo sia un po' condiviso da tutti noi, Linus, perché ogni anno in questo mese di agosto ci dà la fiducia di lasciarci le chiavi di casa, e questa è una cosa che io apprezzo moltissimo. Ho anche già segnalato il post che ha fatto su Instagram, con un bel fotomontaggio di tutti noi che sembriamo i Backstreet Boys, belli, belli. Una foto un po' imbarazzante,
2: guarda,
0: ma
2: guarda che è un lavorone quel post. Immagina, che ne so, se avesse dimenticato qualcuno, io mi sono messa nei suoi panni, ho detto, cioè si sarà messo lì tutto l'elenco delle persone, la fotografia, il fotomontaggio,
0: sì.
2: Cioè ragazzi, qui c'è professionismo in questo, incredibile.
0: Ragazzi, secondo me l'ha fatto Matteo Curti, non l'ha fatto lui.
2: Adesso gli devi togliere pure le gioie,
1: secondo
2: della
1: me l'ha fatta lui,
2: cioè pure la paternità,
0: secondo
2: gli vuoi,
0: secondo
2: togliere.
0: Me la foto gliel'ha messa insieme Matteo Curti, però
2: vabbè,
0: magari
2: adesso
0: sbaglio,
2: non
0: .
2: Vogliamo scoprire gli altarini, intanto la foto c'è, è bellissima, andatela a vedere, a commentare, a likeare, perché è bello insomma che una volta tutta la famiglia, diciamo degli amici dell'estate, sia che siamo poi noi, è riunita in un'unica foto, è
0: sì,
2: molto bello,
0: una bella foto. Allora, potevo scegliere tanti dischi per chiudere questa stagione estiva, Potevo essere, come si dice, didascalico,
2: sì.
0: Potevo essere scontato, banale, potevo
2: no,
0: essere
2: mai.
0: Perché dovrei
2: tu
0: essere
2: mai. Che cosa hai scelto?
0: E ho scelto una canzone che parla dell'estate che sta finendo.
2: Pensa che io inizio la puntata dicendo che invece non è vero. È incredibile. Brava. Questa cosa, perché non ci eravamo messi d'accordo, Rudy. Vedi? È stupendo. Bravo.
0: E allora, se non volete abbattervi dopo questa canzone, ascoltate Laura Antonini tra poco in diretta.
2: Ciao.

0: Le onde del mare negli occhi, scrive Rita. Direi che è il modo giusto per chiudere. Grazie, grazie a tutti. Abbiamo finito per davvero questa volta. Quindi, Previ, ci sentiamo presto. Salutiamoci come gli amici dell'estate. O vediamoci quando torniamo in città.
1: Ma non dire così e poi non vieni a trovarmi, Rudy.
0: Sì, ti aspetto a casa, ti invito. E poi ci sentiamo. E non ci si sente mai, perché così va a finire. È un classico.
1: Invece ci sentiamo.

0: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22 euro.

0: 99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su imperf.com.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su McDonald's.it.
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
4: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
10: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
9: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
10: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
11: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
12: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
13: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi 100% carne italiana a 3,79 € e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Radio DJ, una nazione,
16: una stagione,
15: anche d'estate.
17: È mezzogiorno.

0: Buongiorno dalla redazione di DJ. Sono quasi 2.400 le persone che risultano disperse dopo la devastante alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa in Nepal. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri, tre dei quali sono italiani. Salgono intanto a 489 le vittime e la polizia nepalese ha diramato un'allerta segnalando che una diga sta sversando acqua e ha esortato la popolazione locale, soccorritori e forze di sicurezza a restare in allerta e a spostarsi in un luogo sicuro. Si è spento all'età di 89 anni il regnante più anziano d'Europa, re Harald V di Norvegia. Nei suoi oltre 35 anni di regno è stato molto amato dai sudditi come leader, ma anche per le sue qualità umane, specie la modestia e la sobrietà. Andando contro i protocolli, aveva sposato il suo grande amore Sonia, una donna borghese. Suoi successori sul trono di Oslo, il principe Håkon e la moglie Mette Marit. Un giardiniere di 46 anni è morto per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata in provincia di Bologna. Non si esclude che a causare il decesso siano state anche le temperature elevate. Donald Trump si è autoproclamato il miglior presidente della storia degli Stati Uniti, pubblicando sui social una classifica che lo colloca al primo posto davanti a figure comunque molto apprezzate dal tycoon come George Washington e Abramo Lincoln. Agli ultimi posti della sua personalissima classifica, Trump ha messo quelli che chiama i falliti, ossia alcuni presidenti democratici come Barack Obama e Joe Biden. Lo sport e il calcio, il Milan apre la seconda giornata di Serie A ospitando il Venezia a San Siro stasera alle 20.45. Infine la MotoGP, Marc Marquez fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del GP d'Aragon, tredicesima prova del motomondiale che si corre domenica. Alle sue spalle Fernandez e Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona giornata su DJ.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Alla Coop sconto del 40%

0: Ugel insieme a Altronate con Moving on the Sun. Stavo parlando con Prevignano di travisate, perché questa è una travisata, ragazzi, e non si può dire che non lo sia. E possiamo partire!
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: Per la prima volta da quando conosco Andrea Prevignano, gli stavo parlando in interfono con la redazione, ecco perché poi ovviamente la diretta mi era passata un attimo di mano così, e lui ha fatto sì con la testa, ha detto sì, cioè l'uomo del monte ha detto sì, e mi sento tanto fiera di questa cosa. Adesso non vi dico che parte della canzone, ovviamente, perché tutto quello che sarà travisabile e travisato ricomincerà dalla prossima settimana, quando il trio Medusa tornerà in onda insieme ad Andrea Prevignano, Patrizio, a tutto il gruppo, Veronica, che per gran parte però abbiamo avuto qui fianco a fianco per questo lungo periodo. Oggi di fronte a me siede Lele Rastelletti. Buongiorno Lele.
2: Buongiorno. E ti pare poco?
0: Ti pare poco, capisci? È roba forte qua. E poi accanto a lui c'è la cuspita, Sabrina Ninfadora.
3: Buongiorno.
0: Hanno appena scoperto questi due siamesi, che non sono altro, perché si danno la coda come gli aristogatti, di essere nati lo stesso giorno, quindi io non lo so se ce la faccio con due cuspiti davanti, mamma mia. Tra Scorpione e Sagittario.
3: Esatto, due segnetti proprio.
0: Non so se me la sento oggi, ho delle lune di traverso, non so se riesco a portare a termine questo appuntamento che avete già sentito, insomma, ampiamente celebrato da Florenzia, da Rudy Zerbi, e poco fa sono entrata in onda anch'io per salutare Rudy, da un post di Linus che saluta l'estate, saluta noi, e noi salutiamo lui ringraziandolo, ovviamente. Quindi se volete andare a dare un'occhiata, a mettere un like, un messaggino sotto questo post, è gradito, perché siamo stati una famiglia noi per 5 settimane, e quindi quando le famiglie si dividono per un periodo che sarà più o meno lungo qualche mese, quantomeno magari fino al Natale, bisogna salutarsi. Io lo sento questo molto forte, sento questo grande attaccamento alle persone che ogni giorno prendono qualche secondo per raccontarci qualcosa di sé, quindi è bello oggi poter fare questo. Arrivano già dei messaggi che però non sto leggendo, perché ho questo problema, e Sabri lo sa perché lavora con me

sempre, tutto l'anno, io sono sensibola e quindi se poi leggo 2-3 messaggi così, capace che anche che io possa avere un momento di commozione, di pianto. Quindi ho visto qualcuno che già sta tentando di minare la mia auto, la mia forza in questo momento, quindi dopo magari scegliamo quelli che non mi faranno piangere. Sabrina, li mettiamo così a monitor random e ovviamente vi saluteremo. 347-342-5220 è il numero per scrivere, per mandare dei messaggi, per raccontarci delle cose. E Rudy ha messo come ultimo disco "Oggi l'estate sta finendo". È stato un caso, lo dicevo anche prima in diretta con lui, perché in realtà io volevo iniziare la trasmissione dicendo l'estate non sta finendo, perché, e ci sono tanti motivi per cui l'estate adesso non sta finendo. Dici, non ti devi commuovere e ti mettono i dischi, quelli che erano i tuoi preferiti quando eri ragazzina. Questo è dell'85, io innamorata pazza di Nick Kershaw, proprio come una folle. Quindi volevo iniziare la trasmissione dicendo no, l'estate non sta finendo perché ancora c'è questo, questo, questo. Vogliamo dirglielo a Rudy che l'estate non è

mia classifica personale, che chi se ne frega direte voi, però io lo metto sempre forse al primo, perché era proprio una fissa quando ero ragazzina. Tra l'altro, a tutti quelli che non hanno avuto la fortuna di vivere con consapevolezza, cioè quindi in un'età in cui già si capiva che musica ci fosse, che tipo di scenario proprio sociale musicale c'era negli anni Ottanta, questo videoclip è da recuperare, perché era un video molto molto strano, con un sacco di personaggi un po' freak, un po' strani. C'era questo labirinto con lui che insomma è un

produttore che poi ha continuato a fare un sacco di cose, magari meno dal punto di vista musicale, cioè in prima persona, però comunque per un sacco di tempo si è sentito ancora parlare di lui. Al 347-342-5220 stanno arrivando molti messaggi che ovviamente stiamo leggendo col sorriso, con la gioia. Oggi è un po' tipo l'ultimo giorno di scuola e quindi lo stiamo festeggiando insieme. Albe da Saronno mi dice: per non piangere ricordati che ricomincerai a lavorare con Rudy. Ma io sono felice. La gioia, qualcuno mi dice anche: ma tu, potendo scegliere, preferiresti di restare a quest'ora o di tornare al weekend? Io il weekend, ragazzi, ma è una scelta di vita, è meraviglioso, io amo il weekend. Può sembrare a molti che fare il weekend sia una cosa strana, una cosa non bella, una cosa di che ne so, di panchina, no? Ma in realtà non è assolutamente così. Io vivo il weekend come si deve vivere, cioè come un'altra possibilità di esprimersi in radio due volte a settimana in una radio meravigliosa come questa. Quindi io sono molto felice di riavere il mio posticino, quindi di tornare anche da Rudy, che ho salutato infatti qualche minuto fa. Sto partendo, Nick Kershaw è già qui, voglio piangere, ho solo 2 anni meno di te, Laura, siamo coetanee, solo questo, io amo poterti ascoltare tutti i giorni e io amo te, cara Valeria di Napoli, grazie per questo messaggio bellissimo, io ce la faccio. Grazie per la compagnia, scrive Daniele da Roma, un'estate difficilissima per il caldo tremendo, ma ce l'abbiamo fatta alla fine, visto, anche se in realtà l'estate non sta finendo e uno dei motivi è proprio il caldo che comunque rimane e continua anche in questa settimana, è stato particolarmente intenso e che andrà avanti anche nel mese di settembre in molte regioni italiane. Ecco perché ero partita un po' da questo spunto, che comunque il clima ci farà pensare ancora di essere in estate, anche se ovviamente saremo in un'altra stagione, ci avvicineremo a grandi passi verso l'autunno. Saluto anche Corrado da Magenta che dice: l'estate sta proprio finendo e Laura se ne va. No, Laura non se ne va, Laura ritorna prossimo weekend, come abbiamo detto, tranquilla al proprio posto. Ho visto il post bellissimo, quello di Linus di cui abbiamo parlato prima anche con Rudy Zerbi, la squadra estiva ha tenuto alto il livello, grazie a tutti. Silvia, grazie a te per aver detto queste parole, bello, perché la squadra estiva è formata da tantissime persone, non solo quelle che si vedono nel post di Linus, ma ce ne sono poi tante altre che insieme a noi vengono ogni giorno in radio e ci aiutano a far sì che insomma, noi ci proviamo, poi è chiaro, poi tornano loro, poi torna lo squadrone ed è bello anche che ci sia questa differenza e questo grande ritorno. La mia estate siete stati voi, grazie della compagnia, io felice dell'arrivo dei mesi. I mesi in novembre, dicembre e quelli là, io non tantissimo, dico la verità, però insomma, se sei felice tu, Vane, lo siamo anche noi. L'estate è uno stato d'animo, sicuramente lo è, per molti è un bello stato d'animo, per altri è meno male che è finita, insomma ci sono sempre queste due grandi

0: di Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio DJ, che ci fa capire che ancora l'estate pulsa fortemente. 12:18, questa è ovviamente Radio DJ, con tutti i messaggi che state scrivendo, che ormai veramente ho perso un po' il conto, e vi ringrazio veramente di cuore. Saluto anche Luca, saluto insomma tutti quelli che stanno scrivendo, Lella, tanti, veramente tanti, quindi devo solo guardare e vedo e leggo cose e vedo cose. The Riddle, visto che prima stavamo parlando di Nick Kershaw, ma anche altri brani di Nick Kershaw hanno delle melodie e arrangiamenti molto complessi, scrive Franz. Ma infatti lui, notevole musicista, cantante e produttore, questo dicevamo prima, sì, un po' dopo i grandi successi della metà degli anni Ottanta, magari non ha più prodotto altre cose, ma era abbastanza frequente che capitassero queste cose, soprattutto in quel periodo, perché magari c'era un grandissimo successo, grande exploit, e poi si accontentavano probabilmente di continuare a produrre in pace le proprie cose, no? Mi ha colpito molto un discorso che ho visto fare a Lauryn Hill qualche tempo fa, che diceva: tutti a chiedermi e quando torni e quando fai, ma io, se non ho una cosa bella, una cosa che mi convinca veramente, mi sento come se stessi imbrogliando le persone che mi ascoltano, che amano la mia musica e che magari mi hanno apprezzata per i primi lavori che ho fatto. Riuscire con un lavoro mediocre sarebbe come offendere queste persone, quindi forse per tanti produttori è stato così, magari non avendo più molto da dire hanno preferito restare dietro le quinte. Dicevamo prima, l'estate non sta finendo, il titolo di questa parte di trasmissione mi veniva da un articolo che è sul Corriere della Sera nella sezione romana di oggi, perché è un'altra giornata da bollino rosso nella capitale, ma anche settembre sarà più caldo non solo su Roma ma in tutta Italia. Temperatura 39 gradi e quinta ondata di calore. In realtà ormai non le contavamo neanche più, è meglio che non ce lo dicano, perché siamo abituati e facciamo finta che sia una lunga onda proprio partita a luglio e non finita mai. Appunto, dicevano questo, che al contrario di quello che scrive che raccontavano i Righeira nel loro pezzo, l'ultima settimana d'agosto coincide con l'arrivo, con la quinta ondata di calore eccezionale, con quella che promette di essere la giornata più calda del 2026 oggi. Quindi, amici di Roma, sappiatelo. Sabrina, sei d'accordo? Vedo che alzi la mano.
1: No, era festeggiavo.
0: Ok, ma ieri per esempio la mia automobile, quando sono uscita da qui, segnava i 42, che è stato il record di, in realtà non sono effettivi nell'aria, ma la macchina chiaramente attira un po' il calore, quindi quando sono uscita il 42, però non l'avevo ancora, non era uscito ancora sulla ruota di Roma, invece nella giornata di ieri è stato così. Ecco perché ci siamo così inventati questa cosa di dire: no, non sta finendo affatto, un po' perché il clima ovviamente ci supporterà e andremo avanti così, ma anche perché un sacco di persone all'ascolto, che ci hanno raccontato questo nei giorni passati, stanno per partire. Allora, chi siamo noi per dire che l'estate sta finendo? L'estate è qui, l'estate è ancora da vivere per tante persone, ed è bene che sia così.

0: si intitola Hero questo pezzo su Radio DJ alle 12.24 e mi perdo, mi sto perdendo oggi nei racconti, nelle storie, in chi mi scrive, mi dice anche guarda che fa caldo, in Sicilia fa molto caldo, grazie Federica di avermi confermato questa cosa, non è solo Roma ovviamente, ma lo dicevamo anche prima perché siamo partiti da questo assunto, il fatto che l'estate non è finita perché il clima lo dice, ma lo dirà anche Enrico il Bagnino più tardi perché avremo modo più tardi di sentirlo, come abbiamo fatto poi ogni venerdì su questo appuntamento, per farci dire che cosa sarebbe poi accaduto durante il fine settimana, ma in realtà adesso sarà una previsione a lungo termine, gliela facciamo fare fino al mese di settembre che sta per arrivare, proprio per capire che tipo di clima stiamo per affrontare. Ma si è capito, diciamo che noi di Roma l'abbiamo capito, in Sicilia l'hanno capito, anche nelle altre regioni, e siamo a posto così. Mi volevi far ascoltare un vocale, vai pure.
1: Ciao
0: Sammy.
1: Laura, sono ciao. Raffaella da Roma, ma in realtà vivo ad Abu Dhabi. Rientro dal Salento e vi mando un abbraccio grandissimo, la mia estate sta finendo, ma mi avete accompagnato in questo agosto veramente moltissimo, perché ho macinato tantissimi chilometri, Roma, Lecce, Galatina, Galatina, Roma, e giri anche in Toscana, più o meno sempre sola o qualche volta con mia figlia di 11 anni, alla quale siete piaciuti moltissimo e vi ho ascoltato quest'estate per la prima volta. Un abbraccio grandissimo a tutti.
0: Ciao, un amore questa bambina, gioia di quando conquistiamo il pubblico dei ragazzini, dei piccoli, è sempre bello perché la radio deve entrare anche nei loro cuori, è un po' la nostra missione di vita, quella di appassionare non solo quelli che si riconoscono nella musica, si riconoscono nei personaggi, si riconoscono in chi conduce i programmi, ma anche nei bambini che non sanno assolutamente niente di noi, non gliene frega niente, e che appunto se scelgono un programma è perché lo amano, e questa è la cosa più bella, la più grande soddisfazione. Saluto moltissimo Pier Vittorio che scrive una cosa molto giusta e dice: ho ascoltato i ringraziamenti di Rudy, in verità sono io, o meglio siamo noi ascoltatori, che vorremmo ringraziare voi tutti perché entrate nelle nostre case dove a volte c'è solitudine e purtroppo anche dolore, e voi ci allietate, ci aiutate ad andare avanti, che è un messaggio bellissimo perché è vero, noi arriviamo sempre qui a palla de cannone, come si dice a Roma, pom pom pom, come se tutto quanto fosse sempre perfetto, la vita girasse sempre bene, noi siamo dei deficienti che urlano, che sorridono con la voce, che gridano, però in realtà diciamo che viviamo una vita uguale alla vostra fondamentalmente, e sappiamo bene che forse questo serve a qualcuno, e quando serve anche a una sola persona la missione è compiuta. Prima di fermarci per la pubblicità però vi dico anche che cosa stiamo per andare a fare nella prossima mezz'oretta più o meno. C'è una casa ultracentenaria che è stata trasformata completamente da una persona, da un agente immobiliare che poi evidentemente nella vita voleva vivere come Barbie, perché diciamo la trasformazione di questa casa da vecchia casa brutta, un po' così, sembrava una di quelle case anche alla Psycho, per capirci, se avete mai visto il film, trasformata completamente, restylizzata tutta in stile Barbie, quindi tutta rosa, tutto le cose, qualunque cosa, dai lampioni, tutto rosa, tutto meravigliosamente pink, e lo ha fatto perché evidentemente fin da piccola aveva questa passione. La casa di Barbie è stato un po' il sogno di tante bambine, no? Soprattutto verso la fine degli anni 70, inizio anni 80, era il regalo ambito che purtroppo non arrivava quasi mai. E quindi facciamo così, ricordiamoci un po' di

0: le cose che volevamo tanto, no? Che però poi alla fine non sono arrivate, e vediamo un po' se nella vita siamo riusciti anche a compensare in un certo modo, no? Perché poi da grandi magari quando arriva un minimo di potere d'acquisto dici: ah sì, io non ce l'avevo questa cosa, me la compro adesso, quindi colleziono queste cose proprio perché da piccolo magari era più complicato poterle avere. E racconteremo di questa casa, tutto questo tra poco.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui, questo weekend. Il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 30 agosto alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin di Aragon. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
11: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
12: 203, mio!
11: O ritrovarti
12: più uno
11: senza attaccanti,
12: più uno
11: per un rilancio in difesa andato male,
12: più uno.
11: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
12: Più uno.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
15: We can dance all night.
14: Laura Antonini su Radio.

0: Si chiama Jungle, la canzone Sunshine. Non so se avete notato questa fine presenza del sole in molte delle canzoni che abbiamo passato oggi, e con questa citazione che mi arriva così in diretta dall'ufficio programmazione musicale. Ovviamente saluto e ringrazio anche loro, perché Sabrina, Carlotta, Dario e tutti gli altri, Francesco, insomma, hanno contribuito a rendere la nostra estate più fresca, più allegra e piena di bei dischi come questo qui di Jungle, per esempio. Allora, la casa ultracentenaria, di questo stavamo parlando e stiamo mettendo in ordine i vostri bellissimi messaggi, non li perdiamo assolutamente, che è stata arredata totalmente a tema Barbiecore, così si chiama. Questa casa di Barbie, che è stata ovviamente il sogno di molte bambine, è diventata la realtà di un agente immobiliare di Hudson negli Stati Uniti, perché ha comprato questa proprietà, una villa storica costruita nel 1900, che era ridotta un po' a maluccio, nel senso era come tutte le cose molto vecchie, magari lasciata un po' così. E lei l'ha presa, era una casa gotica, ecco perché mi ricordava un po' le case alla Psycho, perché effettivamente aveva un po' quell'aria minacciosa dal di fuori, e ne ha fatto un restyling completo, e così si è chiamata Barbiecore Castle. La grandezza della villa e lo stile imponente la fanno sembrare un piccolo castello di Barbie, racconta questo articolo da Today. L'edificio è grande, 560 metri quadrati, e Barbie ci sguazzava in questa casa. Praticamente si trova in una proprietà di circa 1300 metri quadrati, circondata da un giardinetto, quindi una cosetta, e sviluppata su tre livelli. Al piano terra si è accolti da un grande ingresso con la scalinata, le pareti rosa, l'elemento d'arredo a tema Barbie, e poi i quadri e tutto il resto, camere da letto al piano superiore, così come era proprio nella vera casa di Barbie, con i letti tutto rosa, cabina armadio, tutto Barbie dappertutto. E poi anche all'esterno la proprietaria ha messo vialetto, lampioni rosa, e nulla è stato lasciato al caso. Per entrare nello spirito di Barbie, il giardino comprende un portico coperto e una piscina con vasca idromassaggio, sempre rosa. Immagino, Sabrina, tu che hai sbirciato un po' nelle stanze, mi puoi confermare che è tutto rosa Barbie?
1: Sì, ma ho visto anche una vasca da bagno con le palline dentro. Oh, ovviamente rosa.
0: No, certo, sicuramente. Insomma, vabbè, chi vede i cartoni animati di Barbie, questa roba qua è ormai conosciuta e saputa, perché se li guardate, sapete come vivono le Barbie. Insomma, purtroppo uno si deve fare la cultura anche di questo nella vita, no? Quando hai delle bambine ti assorbi anche i cartoni animati di Barbie, quindi non mi stupisce che lei abbia fatto questa cosa in stile, e non mi stupisce neanche quello che sto leggendo nei messaggi, perché chiaramente quando da piccolo per tanti anni tu aspetti con ansia qualcosa che non arriva, poi da grande magari cerchi di recuperare. Sentiamo un po' i vocali intanto, Sabri, quando vuoi.
2: Ciao Laura, mi ricordo metà anni 90 più o meno, mio marito al tempo moroso aveva attorno ai 20 anni, primi lavori eccetera eccetera, che un giorno l'ha accompagnato a fare shopping e si è comprato un paio di Reebok Pump. E io gli ho detto: ma ragazzo, queste qua andavano 10 anni fa. Così. No, perché io quando ero bambino le volevo tantissimo e i miei non me le hanno mai comprate, e adesso me le compro.
0: Sì,
2: soddisfazione
0: sì,
2: massima. Penso che quelle lì le abbia tenute per 20 anni, non le voleva mai buttare via. La soddisfazione di comprarsi una cosa che da bambino non aveva avuto. Ciao.
0: O anche da ragazzino, perché tante volte c'erano delle mode, però queste mode erano parecchio costose. Io mi ricordo che mio padre e mia madre ce la mettevano tutta, ma in certi casi giustamente dovevano gettare la spugna, no? E ora da genitore lo capisco, ma prima da ragazzina mi sembrava veramente una grande punizione magari andare a scuola vestita male, cioè essere quella che non aveva le marche, non aveva mai niente. Avevo quelle finte, però gli altri erano cattivissimi, perché poi cosa ti dicevano, Sabri?
3: Quelle finte.
1: Sì, se ne accorgevano subito.
0: Subito.

È meraviglioso quando tu sei convinto. Adesso li frego tutti, mi metto questa cosa che sembra, ma in realtà loro lo sanno, perché loro lo sanno che tu non hai soldi per comprarlo. Il ricco lo sa, e quindi purtroppo è andata così. E vabbè, però poi da grande magari uno riesce a ricomprarsi un pezzetto, una cosa, a darsi una piccola soddisfazione, a dire tieni bambina che ero, tieni bambino. Questo è quello che non hai potuto avere una volta.

0: E quando non c'è Patrizio in regia, ci sono gli ascoltatori del trio che mi ricordano che questa canzone è Stronzo fa la mozzarella, mozzarella. Eh già, e non è Snow on the Sahara, capito? Previ ride, ride perché lui prima crea e poi gode di questa situazione in cui noi tutti noi amanti della musica non possiamo più ascoltare nessuna canzone senza ricordarci della gente, di quello, delle storie, di tutto quello che c'è dietro, che presto fortunatamente tornerà, lo dico perché lui è lì, dietro il vetro, a godere di questa situazione. Angun invece Snow on the Sahara, non Stronzo fa la mozzarella, però lo dice effettivamente, quindi chi siamo noi per contraddire sia il Previ che Angun. Tanti messaggi stanno arrivando, non so veramente da dove partire. Allora li leggo prima, facciamo così. Non ho mai ricevuto un uovo di Pasqua, mai. Mia mamma ci regalava il cioccolato e poi un libro o un'audiocassetta perché diceva che il cioccolato e le sorprese delle uova erano di scarsa qualità. Da bambina ne ho patito, ma poi ho capito che avesse ragione. Vabbè, quindi ti sei convinta che ha fatto una cosa buona. Grazie per la compagnia di quest'estate. Io pensavo che tu ti fossi comprata 85
1: uova. Esatto, per essersi convinta, chissà quante ne ha comprate.
0: No, ma magari qualcuna l'ha mangiata, così anche da altre persone. Non è detto che abbia fatto lei incetta. Però, guarda, ti posso dire che alcune sono buone. Cioè, ti posso svelare questa cosa, rovinare il finale. Che ci sono anche quelle buone, quindi magari puoi fare ancora un giro, magari una prova gliela puoi dare a queste uova di Pasqua. Eccomi qua, sono la definizione vivente di bambino con soldi d'adulto. 26 anni appena compiuti, a 30 mi sono riscoperto collezionista di carte Pokémon, Lego e Hot Wheels, oltre ad avere un intero scaffale dedicato a Iron Man e altre cose. Ale da Lecce. E quando tu hai scritto questo messaggio ho visto Sabrina saltare sulla sedia, perché lei in realtà è la bambina, cioè la parte femminile.
1: Ed eccoci qua.
0: Tra l'altro, da poco è stata liberata in Giappone. Io me la ricordo durante la sua gita giapponese, la sua vacanza giapponese, in cui era una pallina da flipper impazzita, perché chiaramente tu mandi una persona adulta con un minimo di potere d'acquisto in un posto dove lei ha sempre desiderato andare, e con tutte le, non vorrei dire baggianate, cretinate o schifezuole, però diciamo che ti sei riportata a casa quante valigie in più, Sabrina?
1: Una e mezza.
0: Ecco, questo lo dice tutto. Io ero bimba a fine anni 70, la cosa più ambita per quasi tutte le bambine era la casa di Barbie, quella a tre piani con l'ascensore. La desideravo tantissimo, anche perché la mia amichetta l'aveva ricevuta per Natale. A me sembrava la bimba più fortunata del mondo. Volevo sempre stare a casa sua per poter giocare. L'ascensore per me era una figata pazzesca. Comunque i miei non me la comprarono, anche perché costava tanto, cioè non è che era proprio un regalino da niente. Non me la comprarono, ma ripiegarono sulla roulotte di Barbie, che costava meno, era fantastica lo stesso e ci ho giocato tantissimo. Peccato io non l'abbia conservata, scrive Antonella. Sì, perché tante cose poi nel tempo vanno perse. Io ho comprato la mandarina Duck il mese scorso su Vinted perché da ragazza costavo troppo e avevo la mandarancia drink. Era vero, esisteva, me la ricordo molto bene. E poi abbiamo cominciato a ricordarci di tutte quelle marche alternative che insomma facevano, supplivano un po' alle nostre mancanze, però meno male che c'erano almeno quelle. Scrive qui il messaggio della mandarancia, era di Debora di Alba. Volevi, vai con l'audio allora. Sì.
2: Ciao Lauretta.
0: Ciao.
2: Io mi sono appena comprata una Vespa, perché quando avevo 14 anni non ho avuto il motorino, perché mia sorella non l'ha voluto, quindi mia mamma mi ha detto no, e mi sono appena comprata dopo più di 30 anni la Vespa.
0: Ma quanto è bella la Vespa. No, ma quanto è bello andare in giro, lo so, sembrava quello, però in realtà quanto è bella la Vespa. Cioè ha una linea che secondo me ancora adesso rimane quasi imbattuta rispetto a tutte le altre della categoria.
3: Ci

0: Stupida sfortuna, dice Fulminacci su Radio DJ 12:48. Allora, stiamo mettendo insieme questa mole pazzesca di messaggi su tutto ciò che, diciamo, non potevamo comprarci per ovvie ragioni, perché è anche giusto questo, non è giusto avere sempre tutto, non è giusto che i figli siano accontentati in ogni minima richiesta, perché poi io dico sempre a mia figlia: ma un trauma infantile lo vuoi avere o no quando sei grande? Di cosa parlerai se io ogni cosa che mi chiedi mi dici no, ma tu lo devi prendere perché le mie amiche ce l'hanno, perché io vado a casa di quella e quella c'è. E dico: ma tu dopo, quando sarai grande, non dirai mia madre non mi ha mai comprato? Non sai che soddisfazione poi poter raccontare.
1: Ma il trauma è proprio quello,
0: esatto,
1: che gli compri tutto.
0: Esatto, io non compro niente, infatti ho detto adesso basta, non prendere esempio da tutte le persone che vedi, perché poi chiaramente il contagio è quello: quando tu li porti da qualche altra parte, loro vedono che qualcun altro fa quelle cose che tu gli impedisci di fare, hanno quelle abitudini alimentari che tu stai lottando con tutta te stessa per portare avanti, e giustamente tu devi imporre delle tue regole, devi dire: a casa nostra si fa così, però ogni tanto vacilli, giustamente, perché sennò poi li vedi però io, e lo so, bisogna crearvi dei traumi, ragazzi, perché sennò qui non si va avanti. Dopo 13 anni in un monolocale, oggi finalmente io e mia moglie abbiamo una casa tutta nostra e soprattutto più grande. Ora ho una tavernetta ribattezzata Vit Caverna, dove ho un piccolo cinema con edizioni particolari e limitate dei film, la mia zona Funko Pop. Ecco, i Funko Pop sono un altro dei nemici dell'umanità, lo posso dire, perché sono subdoli, piccoli e subdoli. Mamma, ma è solo un Funko Pop. Poi ogni anno ne escono altri. Sabrina, quanti? Dichiara i Funko Pop, per favore.
2: Allora, in realtà solamente 7.
0: Come mai?
2: Perché non ho spazio, l'ho
0: finito. Ecco, per quello. Cosa sono i Funko Pop? Spieghiamolo. Sono delle mini riproduzioni di questi, di qualunque personaggio oramai, perché sono delle serie televisive, dei cartoni animati,
2: cantanti, musicisti,
0: cantanti.
2: Tutti.
0: Noi abbiamo, che ne so, da One Piece a principesse Disney, insomma, ci può essere un po' di tutto, e quindi sono
2: potresti esserci anche tu, Laura, lo sai?
0: Forse ci siamo, forse, non lo so, però non voglio saperlo, perché sennò poi compriamo il tuo, mamma, compriamo. Non compriamo niente, basta, fermati. Set completo delle action figures della serie TV Lost, e poi un cabinato arcade e soprattutto il cartonato a grandezza naturale di Nino Frassica, che non è stupendo, ragazzi. Non so perché c'è stato questo vuoto di base in quel momento, ma io vorrei Nino Frassica a casa, cioè proprio per come parla, racconta e dice le cose. Questo è Vito, 42 anni, il bambino Vito è con noi. Però bello che tu sia riuscito finalmente a coronare soprattutto il sogno di avere una casa più grande, perché il monolocale dopo un po', soprattutto quando non si è da soli, comincia a diventare un po' stretto. Mettiamo un'altra canzone, dai, che oggi è difficile staccarsi da voi, eh. Bello, bellissimo raccontare cose noi, ma quando poi leggo le vostre storie, ascolto i vostri messaggi, non ce n'è per nessuno.

0: Don't Lie, Black Eyed Peas su Radio DJ alle 12.55. Allora, sta per compiere 25 anni il primo film di Harry Potter e tornerà al cinema proprio per questo. Sale l'attesa per la nuova serie televisiva, visto che anche questa verrà prodotta e trasmessa da HBO Max verso Natale. E per celebrare questo anniversario importante, dal 26 agosto al 2 settembre in sala torna la Pietra Filosofale. Sabrina, dovresti andare, tu che sei la nostra Harry Potteriana numero uno. A proposito di bambini che non crescono mai,
1: il Ninfadora viene da Harry Potter.
0: Ma certo, ma certo. Sabrina Ninfadora su Instagram. Tutti diranno: ma perché ha questo strano accostamento di nome con questo Ninfadora?
1: Tanti pensano sia veramente il mio cognome. Certo. Sto ponderando di cambiarlo.
0: Potresti assumerlo proprio in via definitiva. Non so quanto tuo marito sarebbe felice di questo, però ormai lui sappiamo che è Erporo Ivan, quindi è abituato ad ogni cosa. Allora, ovviamente, volto di Daniel Radcliffe, quello del primo film e degli altri film di Harry Potter, però adesso, per quando uscirà la nuova serie, ci dovremo abituare a un'altra faccia, perché giustamente lui è cresciuto così come siamo cresciuti tutti noi, invecchiati volevo dire, però cresciuto sembra più carino. Si chiama Dominic McLaughlin, classe 2014, attore scozzese, il nuovo Harry, diventerà appunto il nuovo Harry Potter per la attesissima serie TV in arrivo il giorno di Natale 2026 su HBO Max, quindi il regalo di Natale arriva questo nuovo. Inizio di una nuova incredibile fase e capitolo per i fan di tutto il mondo, saranno tutti felicissimi di questa cosa, e poi le celebrazioni ufficiali coinvolgeranno i fan in tutto il mondo, cioè non solamente in Gran Bretagna, ma che ne so, Regno Unito, Cina, Italia. Uno degli eventi più attesi è quello che si terrà a Venezia il 1 settembre, nei giorni in cui comincia la mostra del cinema. Il mondo di Harry Potter prenderà vita su uno degli isolotti della laguna e la serata su invito culminerà con la proiezione proprio del primo film. Sei stata invitata, Sabrina, sul red carpet?
1: Sono ancora in tempo?
0: Certo, mi raccomando, abbiamo la Ninfadora qui. Vuole andare assolutamente a questa premiere. Allora, ci fermiamo, ma torniamo qui tra pochissimo per la seconda ora. Rimanete con noi.
2: Su Radio DJ c'è Laura Antonini. Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
8: I soldi, subito!
9: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
8: Vuoi che ti spari?
10: Facci piano!
7: La vendetta perfetta, Bear Country.
8: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
7: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: DJ.
10: Una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: Sono le 13.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love come sottotitolo, giustamente, visto che noi tutti in testa quando parte chiaramente abbiamo quella di Robin S. Una piccola interruzione, torniamo qui tra pochissimo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre

0: biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Rudy e Laura dalla prossima settimana, quindi da sabato e domenica, non di questa settimana ma della prossima, in diretta nuovamente su DJ tra le 8 e le 10. Lo abbiamo ricordato anche con Rudy oggi in chiusura del suo appuntamento, e non vediamo l'ora, non vediamo l'ora anche insieme a Sabrina di tornare nelle nostre cose, nei nostri momenti di grande caos. Io adesso mi devo preparare a Rudy, perché come dice Andrea Prevignano, che è sempre felicissimo di lavorare con lui, dice: Rudy è un po' caotico, però è un pochino caotico, ci lancia i giornali, noi siamo un po' così pronti ad affrontare anche questa nuova stagione insieme con grande divertimento, e questo ve lo garantiamo, quindi veniteci a trovare ogni tanto, faccio un po' di promozione al programma, visto che magari qualcuno non ci conosce così bene, ogni tanto la mattina presto, quando vi tocca andare a fare qualcosa di sabato e domenica, affacciatevi su DJ, perché c'è un sacco di gente la mattina, prima di noi Florencia, poi ci siamo noi e poi continua con un sacco di altri programmi. E avevamo raccontato di questa serie televisiva, qualche super fan di Harry Potter manifesta un po' di dubbio, perché già non erano i puristi, diciamo, non erano contenti già dei film, cioè quando tu leggi, però è normale Sabri, cioè quando leggi un libro bello bello poi ti dispiace.
1: Ma infatti in realtà vedendo le prime immagini della serie TV,
0: che dici?
1: Sembra fatto molto bene, tante cose sembrano molto più curate,
0: speriamo,
1: abbiamo molta fiducia.
0: Sì sì, certo, poi purtroppo le aspettative dei lettori sono sempre difficili da...
1: Perché tu immagini una cosa, ma è ovvio che ognuno lo...
0: Esatto. È la tua testa, cioè ogni regista dovrebbe entrare nelle teste di ogni singolo lettore, però quello che gli si accusava, diciamo, quello che si andava a puntualizzare era anche il fatto che forse non si fosse stati così precisi sulla trama, sul profilo di alcuni personaggi, c'era per esempio un messaggio di Titti che diceva: i film hanno mozzato la storia e tolto spessore ai personaggi qualche volta, però chiaramente io ti capisco, perché da lettrice quando vedo le trasposizioni difficilmente dico: ah, che bello questo film preso da quel libro che mi era piaciuto tanto. Cioè adesso mettiamoci un attimo a pensarci, quante volte succede questo? Poche volte, cioè quando il regista è molto molto bravo magari, o molto appassionato di quel tema, però è complicato. Comunque
1: poi
0: vabbè,
1: il film dura poco.
0: Esatto, il film dura poco.
1: Libri da 1000 pagine.
0: Cioè. Quanti sono? 7, 8, 9? Quanti sono gli Harry Potter?
1: Sono 7 libri, ma ci sono alcuni, tipo il quinto, che è molto ampio ed è normale.
0: Sì. Ricordiamoci Il Signore degli Anelli, per esempio. Ci hanno messo 18 film a farlo tutto, perché veramente tanta roba. Io da piccola avevo un paio, sto facendo il recappone, se non si è capito, a quest'ora della mattina mettiamo insieme un po' di cose successe durante l'ora precedente. Da piccola avevo un paio di scarpe per l'estate e uno per l'inverno. Indovina ora quante scarpe ho? Siccome la mia scarpiera non è sufficiente, sono 3 o 4 con scomparti, per ogni scomparto ci sono 4 paia, devo fare il cambio di stagione, mio marito ogni 6 mesi gli tocca fare su e giù dalla cantina. Cioè, io non ti immagino questa 1000 piedi, questa ragazza meravigliosa con un sacco di scarpe. Ho 100 paia di scarpe, io non ci arriverò mai, credo. Io sono proprio quasi come te prima, uno d'inverno e uno d'estate, proprio. Farei così se fosse decente farlo, ma ho capito che non si deve fare, quindi cerco di sforzarmi a cambiare, ma non ci riesco. Io da ragazzina desideravo, a proposito di scarpe, i famosi Dr. Martens, ma mia mamma non me li ha mai comprati perché a lei non piacevano, quindi non era una questione economica ma semplicemente di gusto. Da grande me li sono comprati anche vegani, appoggiando la mia scelta di oggi. Buona giornata da Ilaria da Genova, vedi? Quindi bambini che crescono con dei gusti rimasti immutati, cioè le stesse cose di allora ce le riproponiamo anche adesso. Anche a me piacciono ancora quelle scarpe lì, le ho avute, le avevo con i fiorellini, come nel disco di Giorgia, che mi sembra si chiamasse Mangio troppo a cioccolata o qualcosa di simile. Sulla copertina lei aveva quegli stessi anfibi e mi piacevano veramente tanto. Allora, tra poco vi daremo finalmente ragguagli sul weekend e sul meteo, perché sapete che ci siamo presi questo impegno per quest'estate.

meteorologia con Enrico il Bagnino, di poter dare un annuncio ogni venerdì per capire che tipo di tempo affronteremo. Qualche spoiler ve l'ho già dato stamattina insieme ai giornali, perché giustamente c'era già scritto quello che sta succedendo dalle nostre parti, e quindi non vi dico nulla di nuovo, ma tra poco Enrico approfondirà e ci farà sapere se il caldo continua, dove continua, quanto continua, eccetera eccetera.

0: 182, questo è un regalo che ho ricevuto proprio carinamente dall'ufficio musica, grazie ragazzi ancora una volta. Falco del Commissar su Radio DJ, regalo anche per il nostro ospite ora alle 13.12 su Radio DJ, perché c'è Enrico il Bagnino. Buongiorno Harry.
1: Buongiorno.
0: Beh, ti ricordi?
1: Tanti turisti tedeschi, no?
0: Ti ricordi questa quando canzone. Ballavi questa canzone? Io non volevo sapere quei turisti, io volevo sapere di te quando eri ragazzino, alle feste non ce l'avevi questo 45
1: sì,
0: giri?
1: Sì, io ero giovane effettivamente in quell'anno, ma ero già sessantenne dentro.
0: È vero, tu hai questo spirito di un anziano inglobato dentro te da quando eri bambino.
1: Sempre.
0: Questa
1: sì,
0: cosa
1: sì,
0: me l'ha detta anche tua mamma, lo sai, una volta. Mi ha detto Enrico era così anche da piccolo. E quindi è vero.
1: Allora, quindi andando avanti ringiovanisco, perché
0: esatto.
1: Sei un sessantenne a 15-16 anni. Adesso,
0: esatto, Benjamin Button abbiamo qui, non Enrico il Bagnino. Harry, allora i giornali oggi ci parlano di clima pazzo, proprio caldo, caldissimo.
1: Sì.
0: Aumento delle temperature, l'estate non sta finendo, eccetera. Tu, che hai una visione più ampia della nostra, cosa ci puoi aggiungere?
1: Beh, effettivamente ho studiato le mie carte, perché ovviamente voglio essere più preciso possibile. Oggi comunque facciamo il picco, lo dico all'italiana, perché se dico famer picco...
0: A me mi fa ridere, a me piace quando
1: non
0: tu fai famor picco, no, puoi dirlo.
1: Comunque lo famo,
0: sì,
1: picco
0: famolo,
1: oggi.
0: Famolo. Poi voglio dire, Enrico, quanti anni sono che lavori col Trio Medusa?
1: Infatti, ormai qualcosina avrò imparato.
0: Avrai imparato un po' della sana romanità di un tempo, no? Quindi famo il picco.

0: questo si può dire.
1: Romana.
0: Vai.
1: Comunque oggi c'è la massima espansione dell'anticiclone africano di questa fase, perlomeno, che ci sono state tante espansioni, no? In questa fase questo è il picco massimo sull'Italia, che comunque non è tutta compresa, infatti la parte occidentale del nord non è inclusa da questo anticiclone, comunque ai margini, e vede nubi, anche dei temporali, in alcuni casi possono essere anche forti, specie sui monti o nelle vicinanze, diciamo sulla parte più vicina ai monti della pianura padana. Ci sono stati anche dei danni sul nord della Lombardia, anche sul Bresciano sono stati dei temporali molto forti con la grandine. E comunque sul resto dell'Italia non ci si accorge praticamente di niente. Ecco, prevalenza di sole, su molte zone questo sole è un po' velato perché c'è un alto tasso di umidità, e al sud anche per colpa della polvere proveniente dall'Africa, perché ci sono questi venti proprio che arrivano dal Sahara, che portano un po' una velatura,
0: okay.
1: Ecco, quindi sole malato, diciamo così,
0: sì.
1: Questo cielo un po' così, non pulitissimo. Poi sabato e domenica avremo sostanzialmente due giornate di bel tempo, quindi chi va in vacanza questo weekend, insomma, sarà baciato dal sole.
0: Molto bene.
1: E il sole prevarrà, la lenta manovra però di allentamento della morsa del caldo, ecco, piano piano comincerà poi da domani a calare un po' la morsa, soprattutto al centro-sud, dove ancora fa,
0: dove morde,
1: picchi,
0: sì, diciamo che morde, la morsa sì. È tenace da queste parti. Ieri sera,
1: sì,
0: ti faccio un esempio, nella capitale verso le 9:30 c'erano ancora 30 gradi a serata, insomma buio, e quindi fa impressione quando
1: sì,
0: esci di casa e senti questa cappa ancora tanto forte, perciò
1: è molto forte, oltretutto è anche alto il tasso di umidità, quindi oggi anche se siete fuori dagli ascensori siete autorizzati a dire che non è tanto il caldo, è l'umidità.
0: Ma è l'umidità,
1: ammazza,
0: lo possiamo dire anche fuori da quelle
1: oggi
0: cabine.
1: Si può dire ovunque.
0: Va benissimo,
1: sì.
0: Va benissimo, perché quella è proprio la tipica frase, signora mia,
1: sì.
0: L'umidità, guarda i capelli, magari tu non lo dici questo, però io lo dico sempre, guarda che capelli che ho, e questo te lo fa capire che c'è umidità nell'aria. Enrico,
1: sì,
0: io ti ringrazio molto per queste 5 settimane passate. State insieme questi venerdì che ci hai concesso, e ovviamente ti do appuntamento alla prossima settimana, sabato e domenica con noi, ma
1: sì,
0: prima ovviamente devi tornare lì, ti sei preparato? Sei...
1: infatti non so cosa succederà, sono un po' preoccupato.
0: Sei preoccupato,
1: quindi...
0: il giusto, perché so che loro ti mettono sempre a dura prova, quindi intorno alle 8
1: vedremo,
0: la mattina saremo lì a sentirti insieme al ritorno del
1: treno. Comunque il solito orario dovrebbe essere sempre poco prima delle 8.
0: Perfetto,
1: diciamo,
0: io sono in macchina a quell'ora, quindi
1: ecco,
0: sappi che ti ascolto. Di le cose bene, mi raccomando, sii preciso.
1: Sarò molto attento, molto molto attento.
0: Grazie Enrico, un abbraccio grandissimo.
1: Grazie.
0: Ciao. E va bene, quindi piano piano tutto si assesta, il palinsesto ritorna, il clima dovrebbe tornare normale, questo ha detto, insomma, piano piano anche il caldo dovrebbe lasciarci. Quanto piano non l'abbiamo capito, però.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Trabocchi, il disco di Westcross fra Quintale su Radio DJ. Parlavamo di romanità, no? E nella pagina romana di Repubblica innanzitutto si parla di concerti, si parla di grandi cartelloni di musica in arrivo per l'anno prossimo, e di questo non possiamo che essere strafelici. Da Gallagher, doppia data all'Olimpico, insomma, pensa che casino quel giorno. Adesso io poi mi metto subito nei nostri panni, no? Pensare ai Gallagher all'Olimpico, cioè roba che veramente ti devi chiudere dentro, perché sarà, e contemporaneamente magari ci saranno partite, incontri in televisione, incontri dal vivo, cioè vabbè, non ci pensiamo adesso, occupiamocene quando succederà nel 2027. Parlavamo di romanità con Enrico il Bagnino, no? Di cose che magari uno si impara a conoscere quando frequenta persone di un certo posto, no? E nel nostro caso parlavamo di Roma perché Enrico tutti i giorni è in onda insieme al Trio Medusa, e così come Rudy con me ogni tanto parla in romano e mi fa morire da ridere, perché poi il non romano che parla romano è come veramente un'aberrazione, una cosa stranissima, no? Così come vale poi per tutti gli altri dialetti o accenti. E uno che sta diventando romano effettivamente è Harry Styles. Ne parliamo sempre noi durante l'inverno insieme a Rudy, ma oggi addirittura se ne occupa Repubblica, perché è avvistato ovunque, cioè è peggio della rondinella rara, capito? Cioè ovunque tu giri gli occhi c'è lui da qualche parte, quindi può capitare di incontrarlo, scrive Giulia Marziali, mentre corre sui San Pietrini, passeggia a Villa Borghese o tra le bancarelle di Porta Portese, ma anche quando infila al supermercato si ferma a cena in uno dei ristoranti storici di Roma. Una presenza discreta, lontana dai riflettori e dalle apparizioni ufficiali, fatta di camminate, cene, shopping, cioè apprezza proprio, cioè gli piace. E tra l'altro credo abbia anche acquistato un appartamento, perché giustamente non è che viene qua per stare in albergo. Uno l'ha preso sicuramente, c'era scritto che ha acquistato un appartamento nel borgo di Civita di Bagnoregio, che è un posto fantastico, incredibile, bellissimo da visitare. Però ecco, lui ha questo grande legame con Roma e in generale con l'Italia, perché ha molti amici qui e da tanti anni, insomma, bazzica le nostre strade e spesso e volentieri lo incontri. Poi è normalissimo, nel senso che si vedono spesso dei video in cui la gente lo incontra, lo ferma, lui parla, firma due autografi e se ne va con tutta serenità.
1: Ma infatti sta imparando l'italiano anche in modo eccellente.
0: Ma chiaro, voglio dire, stai qua sempre a Porta Portese, al bar, al ristorante, così dopo un po' per forza credo gli entra dentro, anche se non vuole. Per cui si vede quando parla italiano qualche volta in qualche video?
1: Sì.
0: Qualcosina sì, dai. Ciao Harry, allora, visto che sicuramente starà ascoltando la radio in questo momento, la Harry rimani poi in ascolto, perché tra poco c'è anche il tuo singolo. Non lo potevamo mettere subito per ragioni tattico-stilistiche, ma poi ci sarai. Quindi Radio DJ è amica tua, se vuoi passarci a trovare noi siamo

0: Sonic con Sky su Radio DJ, disco del 2000, bello, mi piaceva moltissimo quando è uscito e forse non lo ascoltavo da veramente tanto tanto tempo. Oggi così abbiamo recuperato un sacco di dischi bellissimi, ancora così sarà per un'altra mezz'oretta e come sempre a quest'ora io vi lancio il nostro gioco, ovvero l'ultima DJ Box con i gadget di Radio DJ da vincere qui con noi al 347-342-5220. Basta una vostra foto, anch'io ho postato adesso in questo momento una nostra foto, quella del team delle 12 di questa settimana, per ringraziare ovviamente tutti quelli che con noi hanno passato l'orario 12-14 in questi ultimi giorni e così come l'abbiamo fatto noi attraverso i nostri account, il mio Laura Antonini DJ, dovete fare adesso voi questo piccolo sforzo, prendete una foto, ce la mandate al 347-342-5220 e Sabrina selezionerà questa galleria di fotografie e da queste capiremo chi sarà il nostro vincitore di oggi del premio fedeltà. Lo facciamo più tardi, intanto ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: My Movies presenta.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo.
8: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
6: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
6: Certo. Scusate.
8: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
6: Sa che posso anche cucinare?
10: Ha detto che è un cuoco, chef.
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
8: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento,

0: una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Su Radio DJ.

0: eccolo qua, Harry Styles, appena citato e raccontato con Dance No More su Radio DJ. No, avevo qualche problema io di ritorno audio, che è tutto a posto. È arrivato anche nella nostra scaletta di oggi, 13:32. Ma quelli più attenti, oltre a quelli che in questo momento ci stanno mandando delle foto meravigliose, ancora non abbiamo finito il giro però, per il premio fedeltà, continuate a farlo, 347-342-5220. Ma sta una foto semplice per vincere la nostra DJ Box più tardi. Dicevo, quelli abituati a questo appuntamento del venerdì sanno che dedichiamo uno spazio alla microbiologia. Oggi purtroppo non hai il tuo amichetto Patrizio che ti supporti, no, con dei bigliettini e delle truffe.
1: Non è vero, cioè, molto preparato, ma starà studiando.
0: Sta facendo il cammino degli dèi e sta camminando ed è stanchissimo.
1: Con un libro di microbiologia.
0: Sicuramente avrà seminato microbiologia in giro tra Bologna e Firenze, ma oggi è tornato con noi Alessandro Mustazzolu, il microbiologo digitale.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Da solo e senza i suoi sodali, per parlare di cose molto serie. Allora iniziamo come sempre da una notizia di cronaca che la settimana scorsa era ancora non totalmente verificata, perché mancavano le analisi dell'Istituto Superiore della Sanità sul caso della bimba

0: che purtroppo è scomparsa, è morta a causa della difterite, bambina che purtroppo non aveva ricevuto una vaccinazione e quindi c'è stata poi la conferma, effettivamente era difterite.
1: Sì, sono state pubblicati i risultati sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. C'è stato anche ieri un importante aggiornamento, perché oltre alla bimba, no, il ceppo diciamo isolato dalla bimba era positivo alla difterite, c'era il gene che produceva la tossina, ma anche il cugino, il cuginetto, aveva un ceppo con un profilo di antibiotico resistenza identico. Anche quel ceppo aveva il gene che codificava la tossina, però il cuginetto era stato vaccinato, quindi ha avuto sintomi lievi.
0: Ok, quindi il cuginetto sta bene, fondamentalmente
1: sta bene.
0: Si sta riprendendo. E un altro dato che ho visto durante la settimana è che le vaccinazioni sono aumentate in quella zona, perché evidentemente molte persone, spaventate da quello che hanno letto sui giornali o ascoltato nei notiziari, hanno deciso di fare questo passo,
1: sì,
0: quindi di vaccinarsi.
1: C'è da dire che a livello epidemiologico in quella zona
0: il tasso
1: di vaccinazione era basso.
0: Sì, meno male che diciamo qualcuno ha pensato di alzare questo tasso, purtroppo a scapito della scomparsa, della morte di una bambina. Ricordiamolo sempre che i vaccini per determinate malattie ci sono. Questo è importante, questo è il messaggio che vorremmo passare.
1: C'è un messaggio importante: nel caso della difterite la diagnosi è tutt'altro che semplice. Ok, perché l'antitossina va data subito, ma in un paese in cui c'è una vaccinazione di fatto efficace e c'è un tasso di vaccinazione piuttosto alta,
0: non vanno a cercare quello,
1: esatto, la prima patologia che si pensa.
0: Sì, esatto, senza colpevolizzare, perché poi ho letto tante polemiche, tante storie, cioè una famiglia ha perso una figlia, che è il dato peggiore, cioè più di questo la colpa è inutile, dare la colpa alla gente, perché quando uno perde qualcosa di così importante chiaramente ha già subito una grossa punizione, per cui non c'è bisogno di infierire. Però i vaccini esistono, ecco, ricordiamolo a chi magari sta decidendo, sta pensando cosa fare, no? Tutti noi che abbiamo dei bambini ci siamo passati.
1: Assolutamente.
0: E quindi insomma questa è una cosa. Girando pagina. Perché noi piace un po' dare informazione, cercare di comunicare le cose, no? Perché poi quello che dicevamo l'altra volta è che spesso quello che viene a mancare è la comunicazione fatta bene, fatta da persone autorevoli, no? Persone che hanno studiato, cioè quindi non noi qua che leggiamo sui giornali, ma voi che avete una certa competenza. Oggi, per alleggerire, Alessandro,
1: oggi porto buone novelle.
0: Quali che mettiamo un disco? Dimmele, lancia il titolo.
1: Baciarsi non è fatto una cattiva abitudine.
0: Non è una cattiva idea, pensavo così. Allora, intanto baciatevi, perché il microbiologo digitale ha detto che si può fare e non ci sono rischi. Dopodiché ci spieghi anche il perché dopo, Alessandro.
1: Certo.
0: Va bene.

0: Gavin DeGraw con Chariot su Radio DJ alle 13.40. Allora, c'è molta scienza al di là dei nostri, dentro i nostri messaggi, ci mandano un sacco di cose, alcune le approveresti, altre un pochino meno, quindi non ti faccio vedere i messaggi, Alessandro, soprattutto di certi piani di lavoro, cose magari non disinfettate al 100%, cose così, le teniamo per noi zozzoni delle 12.
1: Ma io non sono così, cioè tu ogni volta mi
0: io ti dipingo così male, ma lo so come sei, tu sei quello che ha il sempre il suo
1: microscopio
0: nascosto da qualche parte
1: e invece guarda un po', oggi parlo di scambio comunitario di batteri,
0: di roba.
1: Allora, tu te lo ricordi il tuo primo bacio?
0: Certo che me lo ricordo.
1: Voi ve lo ricordate il vostro primo bacio?
0: Sì, però era un bacio molto casto, nel senso, era un bacio a stampo, velocissimo, perché proprio era talmente l'ansia che tipo era così, finito,
1: capito.
0: No, proprio senza neanche uno scambio, neanche un batterio è stato passato durante,
1: sacrificato.
0: Niente, cioè è proprio una cosa secca, proprio un bacio secchissimo.
1: Comunque, microbiologicamente parlando, il bacio è una roba spettacolare. Quando due persone si baciano non si stanno semplicemente dicendo mi piaci, stanno aprendo una specie di autostrada a sei corsie per i microorganismi.
0: Che bella, bella visione, il romanticismo dello scienziato. Puoi mettere una base romantica mentre lo dice, perché ci siamo persi questo passaggio, e secondo me se avesse avuto sotto una base dolce, no, una di quelle canzoni, sa, che ti fanno sognare, puoi ricominciare. Pure.
1: Ecco, microbiologicamente parlando, il bacio è una roba spettacolare.
0: Sì.
1: Quando due persone si baciano non si stanno semplicemente dicendo mi piaci, stanno aprendo una specie di autostrada a sei corsie per i microrganismi.
0: Che bello.
1: Con un bacio appassionato di una decina di secondi possiamo trasferire decine di milioni di batteri.
0: Io ho visto le persone adesso che stavano lì per avvicinarsi e si sono ritratte.
1: Col timer.
0: Detto, no, grazie. Ma vale la regola dei 5 secondi qui?
1: No. Praticamente voi state vivendo un momento romantico e nel frattempo nella vostra bocca è in corso un trasloco condominiale di batteri innocui.
0: Che bella immagine.
1: La cosa interessante è che la nostra bocca ospita centinaia di specie batteriche diverse e ognuno di noi possiede una specie di firma microbica personale.
0: Okay.
1: E sapete cosa succede alle coppie che si baciano frequentemente?
0: Non lo so.
1: Il loro microbiota orale tende ad essere simile.
0: Ah, sì, che si frequentano.
1: Quindi dopo,
0: diciamo,
1: qualche anno insieme avete il letto, il mutuo, le bollette, l'account di Netflix e anche il microbiota.
0: Il microbiota. Molti hanno dei microbioti in casa.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Poi certo, qualche ospite poco raccomandabile c'è, il virus di Epstein-Barr, ovvero quello della mononucleosi, la malattia del bacio.
0: Adesso ci stai rovinando la poesia, avevi fatto tutto bene.
1: Il rischio zero non esiste comunque.
0: Mai.
1: Comunque, se stasera volete conquistare qualcuno, lasciate perdere frasi del tipo hai degli occhi bellissimi,
0: belli come il mare,
1: guardatela intensamente e ditele ti andrebbe uno scambio bidirezionale di microbioma orale? Se funziona, avete trovato la persona giusta. Se non funziona, almeno avrete fatto una corretta divulgazione scientifica.
0: È una che ha lavorato, che si è laureata con te, secondo me.
1: Ma
0: l'unica
1: no,
0: che può apprezzare questo tipo di storia. Io sarei rabbrividita di fronte a un commento del genere, penso. Sarei stata male se uno mi avesse raccontato queste cose prima di un bacio. Dai, tu lo fai.
1: Io lo faccio.
0: Secondo me tu lo fai.
1: Ma quindi c'è un vantaggio.

0: microbiologico.
1: Ecco perché lo ospitiamo qui ogni venerdì, perché poverino, se no sta da solo lì in laboratorio.
0: Che tristezza.
1: Con le lingue dei suoi amici poggiate sotto il microscopio e guarda tutti i batteri che passano, sì.
0: Quindi la domanda è, c'è un vantaggio microbiologico?
1: Scusa, faccio io la domanda, permetti che io faccia una cosa sola per interrompere.
0: Falla tu.
1: Ma quindi c'è un vantaggio in questo scambio di batteri, in questo bacio?
0: Fino ad oggi non ci sono prove, però io continuerei a sperimentare, quindi baciatevi.
1: Sì.
0: Baciatevi perché non si può mai sapere.
1: Si può mai sapere, che è un po' la sua firma, alla fine di ogni intervento. Puoi togliere anche il romanticismo perché non ce n'è mai stato Lele in questo intervento e mai ce ne sarà, però
0: tutti adesso.
1: Tutti a baciarsi adesso.
0: Mandate le foto.
1: Mandate le foto, tutti così che No, aspetta, non mi fare slinguazzare qua perché secondo me tu non hai mai analizzato il microfono, ma secondo me avresti delle grandi soddisfazioni.
0: Minimo 10 secondi.
1: Roba VIP qua, cioè tanta roba. Grazie ad Alessandro Mustazzolo, il nostro microbiologo digitale che per ogni venerdì di queste 5 settimane è stato qui un po' divertendoci e un po' raccontandoci anche molte cose serie che è importante sapere per fare le cose fatte bene, diciamo, no? Grazie Ale.
0: Grazie, Laura.
1: E ovviamente ti possono trovare sui social e sul canale YouTube dove tu pubblichi lo dice anche la canzone, dove pubblichi un sacco di contenuti molto interessanti e divulghi questa cosa che è importante sapere. Grazie Ale.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.

0: La testa gira molto quando passa questo disco. Fred De Palma, Nitta e Mischilla su Radio DJ. Sono le 13:48 e finalmente, dopo una lunghissima selezione, perché tanti erano i messaggi, uno è stato scelto, un premio sarà assegnato.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La nostra DJ Box, la preferita tra i premi fedeltà, quella con i gadget di Radio DJ, che ovviamente viene sì regalata da noi, ma i gadget li trovate anche sul

0: sito di DJ nella sezione shop. Questa volta non farà molta strada perché andrà direttamente a Milano da Marta. Pronto?
1: Ciao Laura.
0: Ciao,
1: buongiorno
0: Marta. Buongiorno, buongiorno, come stai?
1: Molto bene, anche se di ritorno da tre giorni di mare con la mia splendida famiglia.
0: Dove siete stati, se posso saperlo?
1: Ma certo, dopo aver fatto le vacanze in Puglia siamo stati 2 giorni a Marina di Massa e a Lerici.
0: Ok, quindi avete un attimo stemperato la mancanza,
1: esatto,
0: della Puglia, perché giustamente non si poteva tornare subito a Milano, perché sennò poi...
1: No, siamo tornati a Milano, ci siamo dati solo questo mini regalo in più per il mio compleanno da parte della mia famiglia.
0: Allora ci sta, compleanno, sì, anche noi sta. Facciamo regalo, non lo sapevamo, però vedi, ci ritroviamo così con una cosa da regalare in mano. È stato bello questa aggiunta, vi è piaciuta, vi siete divertiti,
1: sì,
0: in questi giorni?
1: Ci siamo rilassati, che era la cosa principale, prima di riniziare il settembre.
0: Lunedì è il ritorno al lavoro?
1: Sì, di noi adulti, sì, i ragazzi hanno ancora un po' di giorni da godersi le vacanze, poi... Ne riparliamo.
0: Poi ci si ributta in pista, perché niente,
1: esatto,
0: è finito.
1: Esatto, questo serviva a ricaricare un po' le batterie di tutti.
0: Molto bene, brava Marta. Allora, buon compleanno innanzitutto. Un regalo
1: grazie.
0: Per te, la nostra DJ Box, che arriverà direttamente da te, farà pochissima strada. Colgo l'occasione poi per dire a tutti quelli che hanno vinto durante questo mese. Qualcuno dice, ma non mi è ancora arrivata, ragazzi. È agosto.
1: Abbiamo il tempo. Esatto.
0: Sì, ci mette un po'. È lenta ad arrivare anche su Milano. Vedrai, non sarà proprio immediato, però poi.
1: Non è un problema.
0: Ogni promessa è debito. Poi siamo qua, ci ritrovate sempre. Potete scriverci e noi provvediamo affinché vi arrivino.
1: Sono più di 30 anni che siamo
0: qui. Che bello ritrovarci proprio oggi io e te, Marta.
1: Esatto.
0: Che meraviglia.
1: Esatto.
0: Grazie mille. Buon rientro a Milano. Allora.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Un abbraccio a tutti. Grazie
0: ciao,
1: ancora.
0: Marta.
1: Ciao,
0: anche a te.
1: Laura. Ciao, ciao.
0: Allora. Avevamo parlato di lei e non mi ero accorta che c'era prima, perché raccontavo proprio di questo fatto che mi è piaciuto il suo modo di fare. Lei ha detto, io un disco l'ho fatto bello, sto bene così, perché dovrei fare un disco brutto per far contenti quelli che danno.

0: Can't Take My Eyes Off of You, 1998, canzone interpretata da Lauryn Hill alle 13 e quasi 55 minuti qui su Radio DJ. E dobbiamo farlo, dobbiamo andare, perché ne abbiamo tanto parlato di questo commiato. Dopo 5 settimane è arrivato il momento di farlo. Una parte è già stata fatta questa mattina nel cambio dell'ora tra me e il mio socio, amico e collega Rudy Zerbi. Vi abbiamo già dato il nostro prossimo appuntamento, che sarà il 5 di settembre dalle 8 alle 10, sabato e domenica. Come sempre torna Rudy e Laura nella sua classica versione, insieme anche a Sabrina Ninfadora, che ringrazio. Sabrina D'Alonso, a.k.a. Ninfadora, perché ormai ti chiamo col tuo cognome finto, vedi che mi hai convinta. Grazie Sabri per questa settimana e per tutto quello che fai di solito per noi.
1: Grazie a te, tanto ci troviamo.
0: Tanto dov'hai, dici te, dove pensi di andare? Grazie a Lele Rastelletti in regia e grazie a Lele. No, dico una parola, sennò sembra
2: no, no, ma grazie a voi.
0: Sembra che tu non esista, capito? Sembra che tu sia il mio amico immaginario di questa settimana, capito? Se non dici una parola, mi dispiace. Allora, insieme a loro ovviamente hanno si sono alternati alla regia anche Patrizio, Simone e Daniele, che saluto e ringrazio per essere stati nei vari turni durante l'estate insieme a me, e Veronica e Gianni, oltre a Sabrina, che si sono alternati invece in redazione per far sì che questo programma avesse non solo i deliri della sottoscritta, ma anche qualche notizia un pochino più sensata. Ce l'abbiamo messa tutta, ringrazio ovviamente tutti voi che ogni giorno ci avete supportati con un sacco di messaggi, un sacco di storie, moltissimo affetto. Adesso mi metto poi seduta con calma, mi rileggo tutti i messaggini, tutte le cose belle che avete scritto. Se volete, se vogliamo continuare a mantenerci in contatto, facciamolo attraverso i social. Io sono Laura Antonini DJ su Instagram e con tutto il cuore vi auguro una buonissima fine dell'estate. Tra pochissimo Pecchi e Damiani e noi ci ritroviamo la prossima settimana, il 5 settembre, per ricominciare con la nuova stagione. Grazie di cuore a tutti, ciao!
3: Su Radio DJ c'è Laura Antonini. Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Stop. Finalmente un po' di pace.
8: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Mitico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate. Pochi istanti alle due.

Martin Garrix e gli U2, questo pezzo si intitola Fireflies, è uscito un mesetto fa ma era stato anticipato durante il set di Martin Garrix al Tomorrowland. Aveva fatto salire The Edge, il chitarrista degli U2, e avevano presentato in anteprima questo pezzo che insomma poi è diventato disponibile per tutti quanti.

0: anche se loro avevano già collaborato insieme, hanno fatto diverse collaborazioni, la loro prima era quella degli europei di calcio, che io non mi ricordavo, che si intitolava, aspetta, We Are The People, ti ricordi We Are The People?
1: Sì, We Are The People, sì.
0: Come fa?

0: frutta, conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La COP sei tu.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
1: Che cosa ti aspetti di trovare?
4: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars. Le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: finito tutto.
1: Sei sempre il solito pessimista che deve sempre sottolineare le Fede, le stagioni vanno, vengono, a parte il fatto che l'estate non è finita, perché oggi c'è tanta gente che parte anche per fare le vacanze a settembre, quindi diamo comunque una pacca sulla spalla a coloro che hanno scelto di partire adesso. Che poi di cosa ti lamenti? Te c'hai già la macchina pronta che ti vai a fare una settimana al mare a Piombino. Ma cosa, l'estate è finita te? Ma non ci sei mai stato così tanto al mare come quest'anno, ora per 8 giorni di fila.
0: Triste che sia finita, felice che sia successa. E questo, diciamo, è il mantra che ci accompagnerà.
1: Fai un post in cui metti il logo di Radio DJ e ci scrivi sotto questa frase:
0: triste
1: io
0: che
1: mi piace, non te lo metto.
0: Non mi metti là, no, tu mi riposti.
1: Sì, ma
0: tu mi riposti. Ma come hai ripostato subito il post di Linus? Ah, non l'hai ripostato all'istante.
1: Mi sono svegliato.
0: Appena l'hai visto, non l'hai ripostato
1: mi
0: subito.
1: Mi sono svegliato, non mi ero ancora lavato i denti. Cioè, gli occhi erano socchiusi.
0: Cispiosi.
1: Ma sto ripostando quello giusto.
0: Giusto, giusto. L'hai ripostato istantaneamente.
1: No, ma poi io, cioè capito, ho aperto Instagram, un botto di follower. Mamma, ma che è successo?
0: Tutti insieme.
1: Ma chi mi ha taggato?
0: Sarà che noi lo ringraziamo costantemente al termine di ogni puntata. Per questo
1: se
0: motivo.
1: Mi serve, Fede.
0: No, serve, ma infatti bene così. Va bene, questo è l'ultimo giorno di dirette estive per quanto riguarda Pecchia e Damiani. Poi ritorneremo al fine settimana con una novità, l'abbiamo già detto, ma per chi insomma non ci ha seguito nei giorni scorsi, non saremo più dalle 2 alle 4 e mezzo, ma saremo dalle 16 alle 18. Quindi ci spostiamo di 2 ore. Poi alla fine il programma più o meno rimane lo stesso.
1: No, è ufficiale, non cambiamo niente. Non è che la qualità aumenta.
0: No, ma una novità, dico.
1: Ma una novità ci sarà. Ma anche quella improvvisata, cioè in base a come ci svegliamo la mattina. Ciao Mary, ben ritrovata anche a te.
2: Ciao, buon pomeriggio, posso dire una cosa?
1: Dai, Mary.
2: È stato un bel viaggio.
0: Sì, brava.
2: Però adesso mi ci vuole una vacanza dalla vacanza.
0: Per riprendervi da...
1: Perché per Mary siamo come bambini. Cioè quando i genitori vanno con i bambini in vacanza sono contenti perché durante l'anno non hanno modo di stare insieme così tanto tempo. Ma poi non vedono l'ora che ricominci la scuola. Cioè Mary non vede l'ora di portarci all'asilo.
0: Sì.
2: Ma poi mi mancherete lo stesso.
0: Bella, anche questa l'abbiamo detto. Feel the vibe, anche tu sei triste che sia finito ma felice che sia successo?
3: Sì, bro.
0: Grazie.
1: Sì, bro.
2: Già lo sai,
0: guarda, ti ringrazio. E voi 347-342-5220, siete tristi che sia finiti ma felice che sia successo?
1: Sono peggio dei temi che lancio io.
0: Fatecelo sapere.
1: No,
0: sto scherzando.
1: No, non fatecelo sapere, il numero ce l'avete, ma non rispondete a questa frase di Fede.
0: Tu
1: ti
0: dici
1: prego.
0: Che non è il tema di oggi, non lo mettiamo nel nostro documento di Excel.
1: Ci penso.
0: Okay.

0: abbandoneremo anche la nostra sigla estiva.
1: Vabbè,
0: quindi...
1: ma ci sta, ci sta. Basta ora parlare di ultima e no, abbandonare.
0: Certo, certo, certo.
1: Scusa, il 28
0: Davide,
1: di agosto.
0: Scusa Davide se ti
1: visto
0: ho
1: che Righiera l'ho già sentiti almeno 50 volte da ieri aprendo Instagram.
0: Rudy Zerbi l'ha messa.
1: Anche Rudy l'ha messa. Ma in radio ci sta una volta. L'anno scorso mi pare.
0: Ci sta.
1: No, l'anno scorso mi pare l'avevamo anche noi nella programmazione.
0: Può essere.
1: Sì,
0: può
1: in
0: essere.
1: Un giorno, ma ci sta. Ma su Instagram, ma è normale, anch'io l'ho messa l'altro giorno per una roba. E la canzone è un po' come Rihanna per Temptation Island, è un po' come Mariah per Natale.
0: Il Venditti per la notte prima degli esami.
1: Cioè, la CI dei Righiera in questi giorni, non lo so io quanti bonifici gli arrivano.
0: Comunque è incredibile riuscire ad azzeccare una canzone, cioè che diventa una hit, non solo diventa una hit, ma diventa una hit per uno specifico momento dell'anno, sì. E ogni anno si ripete in continuazione.
1: Loro ce l'hanno fatta. Tra l'altro, loro hanno fatto l'ingresso nell'estate con Vamos alla Playa. E poi certo. L'estate sta finendo. Quindi, cioè, comunque, poi quello succede nel mezzo. Non ce ne frega niente.
0: No, non gli interessa.
1: L'importante è che l'Iban risuoni a inizio estate e a fine.
0: Sì, sì, no, ma infatti, buon per loro.
1: Anche perché, scusa, se ci pensi, altre canzoni, no, sicuramente ce ne sono. Però altre canzoni proprio iconiche dell'estate che sta finendo, ora come ora, proprio italiane,
0: no,
1: non ce
0: no,
1: ne sono
0: adesso
1: tantissime.
0: Bisogna pensarci un attimo.
1: Di settembre. Ce ne sono già di più.
0: Impressioni di settembre, tu
1: impressioni
0: dici?
1: Di settembre.
0: Wake me up when September
1: però
0: ends,
1: lì un
0: ma
1: pochino
0: non c'entra
1: più spostata,
0: niente. Non c'entra nulla. Ma secondo credevo... me possiamo uscire da questo ginepraio.
1: Visto che ti intendi molto di dischi così, volevo lanciarti una roba che poi potevi sviluppare. In realtà si è capito che apri Wikipedia e parli così.
0: Comunque, grazie a tutti i messaggi che ci stanno arrivando al 347-342-5220. Siamo felici anche di avervi riaccompagnato, diciamo, al lavoro, anche se poi alla fine il grosso dovrebbe ricominciare da lunedì. Come
1: io
0: ricomincia
1: lunedì.
0: Il palinsesto di Radio DJ.
1: Voglio stare chiuso in casa, perché se me il lunedì ci sarà il delirio in tutte le città.
0: Sì, si ritorna.
1: Ricomincia proprio tutto.
0: Stavo pensando, rientri dalle vacanze, lavi la macchina subito oppure no?
1: Dipende, se sei a Milano io aspetterei, perché stanotte è scesa, credo, un quantitativo anche bello alto di sabbia.
0: Sì, di sabbia, sabbia che arriva dal Sahara. Mia madre è a Favignana, questo insieme a mio padre ovviamente, a Favignana in vacanza.
1: Poteva anche essere con le amiche,
0: sì,
1: cioè,
0: sì, perché, no,
1: insieme
0: perché
1: a
0: no,
1: mio padre ovviamente,
0: no,
1: perché comunque nel 2026 la donna va con l'uomo in vacanza.
0: Non
1: è contemplato andare con le amiche oppure per un viaggio da sola. Mia mamma ovviamente con
0: io
1: mio padre
0: denuncio.
1: E mi sta ascoltando con mio padre accanto, perché l'uso del cellulare è limitato alla donna insieme all'uomo.
0: No, ovviamente no, mi riferivo al fatto, no, perché se no nominavo solo mia madre e mio padre si arrabbiava, l'ho detto,
1: perché
0: solo perché
1: l'uomo
0: questo.
1: Si arrabbia se non è nominato accanto alla donna
0: e le dà poi no, lasciamo perdere. Dicevo, i miei genitori sono a Favignana in questo momento e hanno il cielo completamente velato, però non capivano per quale motivo, per qualche perturbazione. No, in realtà è semplicemente la sabbia che arriva dal Sahara.
1: Quindi abbiamo anche le informazioni meteo direttamente dalla mamma di Fede.
0: Sì, no, ma infatti io sono contento così. Cioè.
1: Che ricordiamo, sta ascoltando la radio in questo momento, Gaia, accanto a suo padre.
0: Sì, vabbè, non esageriamo adesso.

0: ragazzi, vi siete dimenticati una cosa oggi. C'è stato l'eclissi lunare stamattina alle 5, però nessuno ne parla. Io l'ho vista per una mezz'oretta, l'ho vista, l'ho seguita, fin quando c'era la nuvola avanti.
1: Ma infatti a Barry si è vista molto bene.
2: Sì. No, sai cos'è forse? È che noi siamo rimasti, tra virgolette, troppo scottati dall'eclissi di sole che non abbiamo potuto vedere.
1: Aspetta, perché me l'ero dimenticato, perché io mi sono fatto una listettina, poi dopo ne parliamo degli eventi clou di quest'estate.
2: Certo.
3: Come ti sei dimenticato delle
1: cose? Oh, non mi era tornata in mente che siamo anche andati a vedere e ci hanno regalato gli occhialini. Va bene, ne parliamo dopo. Eclissi di sole, sì. Vista.
2: Vista?
1: Con occhialini a gratis.
2: Gratis, sì, cioè, perché ci hanno regalati i nostri ascoltatori. Sì, è vero, stanotte c'è stata, stamattina c'è stata l'eclissi di luna.
1: Eclissi di luna c'è stata?
2: Sì. Eclissi di luna.
3: Poco prima dell'alba, è iniziata alle 3.23 e si è vista in particolare nelle regioni a ovest, quindi più ovest si è vista meglio, si è visto fino al 96% di
2: addirittura
3: copertura.
2: Quindi in Puglia non si vedeva così tanto.
3: Non completa,
2: non
3: come,
2: completa
3: come nel resto
2: non
3: d'Italia
2: completa.
3: È durata fino alle 6.12 e c'è stata una luna rossa bellissima, perché la Terra naturalmente ha proiettato la sua ombra sulla luna e il riflesso del sole ha creato questo effetto rosso attorno.

0: Geopop comincia a tremare.
1: Esatto. Però possiamo dire che l'eclissi di luna è niente in confronto all'eclissi di sole. Cioè, l'eclissi di luna. Sì, è un po'.
0: Ma poi, aspetta, quando è che diciamo spesso, no, ma in confronto a quello non vale niente?
1: Cioè, come l'eclissi di luna è proprio una roba cheap. Cioè, proprio non interessa quasi a nessuno. L'eclissi di sole invece ci fanno le vacanze, ci compri gli occhialini. L'eclissi di luna è una roba un po' così, insomma, ci interessa meno. Tra poco parleremo anche del fatto che ci sarà un magnifico bacio della luna a Saturno. Quello è un'altra cosa da poter vedere.
0: Sì, a noi piacciono molto queste robe legate all'astronomia. Non ne sappiamo parlare.
1: No,
0: però comunque
1: nostro facciamo.
0: Ci affascina.
2: Vuoi sapere quando ci sarà un'altra eclissi lunare?
1: Ti prego.
2: A Capodanno del 2029.
0: Sì, chissà dove sono io.
1: Dove sei a Capodanno?
0: Non lo so, 2029 è lontanino, è lontano, tra 3 anni. Tra l'altro io spero che durante l'anno tutte le eclissi siano previste nel weekend, perché io ne voglio parlare.
1: Perché tu dici,
0: cioè, se
1: ormai
0: cade di martedì è logico, ne devono parlare i colleghi del quotidiano.
1: Però noi domenica magari gli freghiamo la notizia e la facciamo noi la domenica prima.
0: No, dobbiamo essere sul momento.
1: Sì,
0: sul momento. È vero.
3: Bene, mentre gli altri vanno tutti a lavorare, io vado in ferie. Sono contento, a me non c'è nessuno in mare. Saluti da Fabio a Empoli.
0: Sì, lo potevi mettere a due per questo messaggio. Era delle pause.
1: No, era semplicemente per dare ragione a Fabio. È vero che adesso al mare non c'è nessuno. Infatti io torno in Toscana, mi faccio una settimana di mare. Quando non c'è nessuno, ne abbiamo parlato abbondantemente.
0: Ah, quindi non vai in Calabria?
1: No, in Calabria ci vado forse a fine settembre.
0: Ah, ok. A Natale.
1: Sì, dipende.
0: No, avevo capito che andavi ora in Calabria.
1: No, ora
0: Figurati, esco dai miei due chilometri quadrati.
1: No, mi devo godere. Ne abbiamo parlato abbondantemente, no? Dei turisti che arrivano. Ovviamente noi apprezziamo il fatto che ci siano i turisti, però quando vanno via riesci più a goderti la tua terra.
0: Parliamo anche del meteo tra poco.
1: Sì.
0: Perché per appunto dare contro a te che dice l'estate è finita, non è vero, perché è tornato il caldo rovente. Ma quello rovente caldo davvero.

0: su Radio DJ alle 14.24. C'è una domanda per Davide Damiani. Ci scrive Francesca: domenica devo tornare in macchina da Gubbio in Liguria perché settimana prossima si inizia a lavorare a tempo indeterminato a scuola. C'è un orario migliore per partire o mi rassegno già in partenza alla domenica più nera dell'anno? Grazie, Francesca da Gubbio.
1: Allora, intanto una buona notizia, perché non ci sarà il bollino nero questo weekend di controesodo, perché il massimo è il bollino rosso. Domenica pomeriggio è bollino rosso.
0: Noi abbiamo fatto finta di niente sul fatto che gli ascoltatori chiedono a te se è intelligente
1: per
0: partire.
1: Me è una cosa normale, perché io nei DM su Instagram ho gente che pensa che davvero faccia il giornalista, e quindi pubblicando i reel, io ormai per alcuni sono un giornalista, e mi scrive quando è meglio partire, e io rispondo seriamente, non me la sento di dirgli guarda, ma sono cazzate quelle che pubblico.
0: No, ma sono anche veri, perché le notizie le prendi da siti ufficiali, però non è il tuo vero ruolo.
1: Oppure mi commentano, mi fai, cioè, tipo il caro scuola, ma una mamma mi ha scritto l'altro giorno, è vero, mandandomi la foto dei libri, ho speso il 4% più rispetto all'anno scorso. E io ho commentato dicendo mi dispiace.
0: Non ci si può fare niente. Comunque,
1: va bene,
0: stavi
1: comunque
0: dicendo,
1: domenica pomeriggio ci sarà bollino rosso. La mattina no, sarà bollino giallo, quindi non lo so, ma poi ti posso dire.
0: Quindi, no, scusami, se c'è un orario migliore per partire domenica, tu mi stai dicendo che domenica mattina è meglio.
1: Io non ho mai trovato nella mia vita l'orario migliore per partire.
0: Ho
1: cioè
0: capito,
1: tutte
0: però
1: le volte mi trovo comunque nel traffico, anche volendo. O parti la mattina presto, però è anche vero, ti giochi l'ultimo giorno di vacanza. Cioè io preferisco trovare un pochino più di fila, ma allungare anche altre ore.
0: Quindi per rispondere a
1: al
0: questa
1: mare in montagna.
0: Per rispondere a questa ascoltatrice, stai tranquillamente a Gubbio per quanto ti pare, tanto comunque la fila la prendi comunque.
1: Vai a sentimento, è la mia risposta.
0: Vai a sentimento. Questa cercava un consiglio da te, la tua risposta è stata vai a sentimento. Comunque vabbè, lasciamo perdere.
1: Prima accennavo al meteo,
0: sì,
1: perché sarà un weekend da bollino rosso per 8 città. Anche il bollino rosso è stato sicuramente uno dei termini più utilizzati in quest'estate, purtroppo lo sarà anche per tante altre a venire, sarebbe meglio utilizzarlo meno. Bollettino del ministero appunto segna come città da bollino rosso Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Anche nella capitale ci saranno 41 gradi. Che sono tantissimi di nuovo a fine agosto.
0: Sì, sì, è vero.
1: Ma la Sardegna torna ad essere protagonista, come nel weekend di Alghero del Beach Lac DJ, quando noi eravamo lì, che io ho un caldo in quella maniera.
0: Pazzesco.
1: Una roba assurda, anche se non eravamo nella zona più calda, perché era attorno Cagliari che si toccavano i 46 gradi. Ecco, questo weekend di nuovo saranno 46-47 gradi in un paese che mi sono dimenticato comunque.
0: Il nome, va bravo, comunque va bene uguale.
1: Comunque nel cagliaritano.
0: Mandiamo un abbraccio a tutte le persone che sono venute a trovarci al Beach Like a DJ a Viareggio e ad Alghero, e io mi scuso ancora profondamente per tutte le persone con cui ho fatto una foto dopo serata, col fatto che faceva molto caldo, che saltavamo sul palco, che lanciavamo magliette, cappellini e tutto quanto, ero oggettivamente impresentabile.
1: Sì, sì, so che ad Alghero c'è la sindone di Pecchia,
0: sì,
1: esposta al porto.
0: Sì.
1: Anche se posso dire, peggio a Viareggio. Cioè tu a Viareggio eri veramente una pozza, eri una pozza d'acqua.
0: No, questo però cosa dimostra, Davide?
1: Che lavori io, veramente.
0: Che io sul palco.
1: No, Fede, perché tu studi anche
0: io
1: da fuori.
0: Io sul palco
1: così
0: do tutto,
1: sì,
0: Davide.
1: Ma cosa dai?
0: Io per i miei ascoltatori, io sul palco do tutto.
2: Non hai fatto
0: sangue e lacrime.
2: Non hai fatto come i veri VIP o le vere star, hai lanciato la tua maglia bagnata.
0: No, però Davide,
1: non hai lanciata la maglia da 400 euro che hai pagato,
0: no,
1: una maglia bianca normale di tela.
0: Non ho mai pagato una maglia 400 euro.
1: No, 180.
0: Però Davide spesso mi metteva il cappello in testa, lo girava un po' per prendere tutto il sudore dei capelli e lo lanciava contro il pubblico. Devi vedere le persone pazze per prendere quel
1: posso
0: cappello.
1: Dire, io ormai non più speaker, autore.
0: Sì, questo è il tuo
1: è
0: nuovo
1: ufficiale,
0: ruolo.
1: Da settembre autore di Fede Pecchia.
3: Radio DJ. Pecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
8: Mick Bubble.

0: Apple, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mic Bubble per One Podcast.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
5: La spesa intelligente!
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ, One Nation, One Station. Ah, Radio DJ, One Nation, One Station.

0: 6 ottobre. Per l'occasione abbiamo ospite con noi una persona, diciamo, che i Fontaines DC li spinge da un parecchio tempo e soprattutto che ha a che fare con il programma che poi ricomincia lunedì.
1: Francesco non sono Quarna. Nicky, ragazzi, non sono Nicky, neanche Nicky. Federico Russo.
0: Non è Nicky,
2: ma no, ragazzi, è Quarna.
1: Ciao ragazzi, come state?
2: Bene. Addirittura d'arrivo per quest'estate, siamo divertiti.
0: Abbiamo tenuto calda la fascia anche perché... cioè, vuoi dare l'annuncio?
1: Allora, l'abbiamo già detto con Florencia qualche giorno fa, quindi diciamo così, un semi-annuncio. Comunque a quest'ora, dal lunedì, ci sarà Summer Camp, dalle 14 alle 16.
0: Ovviamente su DJTV.
1: Anche su DJTV, non dal lunedì, iniziamo in TV il 7 in realtà, mentre dal lunedì ci
2: dovete riprendere.
1: Sì, diciamo anche come forma costume che non è stata rispettata d'estate e che continua ad essere così abbondante, per cui la prima settimana ce la prendiamo così di detox, senza le telecamere.
0: Certo, ha senso, perché così la prima settimana
2: ma poi si devono ritrovare tutti e tre, tutti e quattro.
0: Sì, sai cosa però? Che la prima settimana l'abbronzatura è la migliore.
1: Sì, per quanto riguarda Nicky Fede, io sono qua dal 17.
2: Sì, però comunque anche te si è messo bene, magari tra vendemmia e tutto.
1: La vendemmia quest'anno è un po' un disastro per quanto mi riguarda, però diciamo sì, sto molto all'aria aperta, grazie.
0: Beh, a noi ci fa piacere aver, diciamo, tenuto la fascia durante agosto.
1: Fatemi fare i complimenti a questi due ragazzi.
0: No!
2: Io non so mai come reagire a queste cose.
0: Spegni il microfono.
1: Era tutto per arrivare al fatto che devo fare una marchetta per una serata questa sera.
2: No, in che senso?
0: Pensa a te.
2: Comunque non ti puoi fidare di nessuno qua dentro.
0: Allora, ma è assurdo.
2: Vai, dove?
0: Marchetta, aspetta.
1: No, vabbè, dai. Stavate dicendo?
2: No, ora ci andiamo subito.
0: No, scusami. Allora, intanto stavi dicendo complimenti ai ragazzi. Com'era la storia?
1: No, complimenti a questi due ragazzi. Poi comunque la quota toscana verrà rispettata anche settimana prossima.
2: Certo.
1: Con Fede.
0: Sì, no, ma non se ne scappa. Ma la data? Qual è la marchetta? Ce l'hai stasera?
1: Sì, stasera sono in provincia di Savona, a Pietra Ligure. Ligurian Stone in inglese.
0: E cos'è, un DJ set Quarna?
1: Sì, poi ci sono anche dei ragazzi molto bravi che fanno questa cosa che si chiama karaoke itinerante. Si sono inventati niente di nuovo. Fiorello lo faceva più di 30 anni fa, ma l'hanno riproposto in giro per le piazze della Liguria. Sono molto bravi. Saluto il mio amico Giacomo.
2: Ti salutiamo anche noi.
0: Quindi, cioè, tu arrivi dopo il karaoke itinerante?
1: Sì, dopo. Sai che in Liguria, diciamo, l'after hour non è esattamente di casa, ecco, perché sai che lì di solito
0: si
2: spegne un po' prima.
1: Però dai, diciamo, secondo me intorno alle 10-10 e mezza si mette
0: qualcosa.
1: Un po' di
0: ragazzi, la marchetta l'abbiamo fatta. Il prezzo del biglietto?
1: Ma niente, che prezzo?
0: Ah, è gratis!
1: In Liguria, gratis, ragazzi!
2: In Liguria, quanto puoi pagare?
0: È lì che adesso ci arrivano tutti i commenti.
2: Ma sicuramente.
0: Si ride, si scherza.
2: Sì. Siamo qua per scherzare.
1: Quindi avete capito il perché ieri ho fermato Davide qui sotto in via Bassena?
2: Io non c'ero arrivato. Incredibile.
0: Davide mi ha
2: prossima volta mi ferma qua, so che c'ha una data la sera.
0: Davide mi ha chiamato tutto entusiasta. Ieri sera mi fa: non puoi capire quanto ci ha riempito di complimenti qua.
2: Una
0: roba bellissima, così fantastico. Era tutto.
2: Io non c'ero arrivato.
0: Architettato per fare la marchetta.
2: Ci sono rimasto male.
0: No, guarda, Davide, guarda, ti dico, al posto tuo, io avrei fatto lo stesso.
2: Avresti reagito uguale.
0: Uguale. No, ma vatti a fidare poi di questo. Ma poi quanto l'abbiamo elogiato in questo mese, no?
2: A ogni canzone.
1: Devo condividere con Dario, Carlotta, Sabrina.
2: Ma noi ogni settimana, le prime due settimane dove non c'eri, cioè era comunque un continuo scambio.
0: Sabrina,
2: per la programmazione, ma ricordiamo di stasera, quindi in Liguria.
1: Sì, Pietra Ligure. Okay,
0: Pietra Ligure dalle 10:10 qualcosa.
2: Secondo me in Liguria ascolta troppa pubblicità.
1: Sì. Quello di Foresti non ne vogliamo.
2: No. Profilo basso.
0: Grazie, Fra.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: C'è Pitbull con Kesha. Questo è Timber, Radio DJ.

0: visti, insomma, lo abbiamo già detto abbondantemente il giorno dopo la dipartita di Dolly Parton. In particolare sia Pitbull che Kesha hanno reso omaggio durante un loro concerto. Io non sapevo,
1: nemmeno io,
0: quindi immagino che la maggior parte di voi non sappia, che la mamma di Kesha scrisse una canzone che poi Dolly Parton rifece, una canzone che si intitola All Flames Can't Hold a Candle to You. E poi quella stessa canzone, una volta cantata da Dolly Parton e tutto quanto, nel 2017 venne riproposta in un nuovo album di Dolly Parton cantata insieme a Kesha.
1: No, non sapevo che la madre di Kesha fosse, cioè che Kesha fosse figlia d'arte.
0: Eh sì, sì, è da un'autrice, penso, più che una cantante.
1: No,
0: però...
1: è nota cantautrice e compositrice.
0: Vedi, cantautrice.
2: Pebbesse Bert.
0: Sì, no, l'abbiamo letto prima
1: scritto...
0: di entrare in onda.
1: No, tra l'altro, ora mi viene il dubbio che abbia scritto anche questo pezzo che abbiamo ascoltato con Pitbull. Perché Pebbesse Bert, che è appunto la mamma di Kesha, ha scritto brani per artisti del calibro di Dolly Parton, Miley Cyrus e Pitbull. Quindi non vorrei che questa canzone fosse stata scritta da lei.
0: Tu mi stai dicendo quindi che la mamma
1: Timber
0: di
1: autori,
0: la mamma di Kesha
1: ha scritto questa canzone, a me fa riderissimo.
0: Ha scritto Timber, è andato da Pitbull e gli fa: guarda, io ho questa canzone, sa chi ci starebbe bene bene
1: dici...
0: a cantare questa canzone?
1: No, ragazzi, guarda, c'è ragazzi, qui
3: sì.
1: Gli autori di Timber sembra a Sanremo quando fanno di Pitbull,
0: sì.
1: Kesha, Lucas Gottwald, Harry Water, Jamie Sanderson,
0: sì.
1: Brian Stella Isaac,
0: sono?
1: Priscilla René,
0: sì.
1: E Pepe Serbert.
0: C'è pure lei.
1: C'è pure la mamma, no, dirige, no. Il maestro. Quanti sono? 10 autori, no, questa canzone.
0: Impossibile, cioè,
1: comunque questo, c'è anche lei,
0: quindi è ufficiale che
1: è
0: la mamma,
1: ufficiale.
0: La mamma
1: è ufficiale.
0: Di Kesha è andata da Pitbull, fa: guarda, metti questa canzone, veramente spaccherà tutto quanto.
3: La volevo fare con Jennifer Lopez.
0: Ci vuole,
3: no.
1: La volevo fare con Dua Lipa, che non era ancora uscita.
0: No, ci vuole che Britney Spears.
3: La volevo,
0: no,
3: fare con
0: Cristina Aguilera. No,
3: la,
0: no,
3: volevo fare con Rietta Berti.
0: No, no, guarda, no. C'è qui, guarda, c'è, nel frattempo la mamma spinge che esce. Ti presenta.
1: Però
0: presenta.
1: Posso dire, è venuta bene.
0: Sì, no, assolutamente.
1: Cioè, alla fine l'abbiamo scoperta sta cosa nel 2026, la canzone del 2013. Cioè, lei per 13 anni in Italia, nessuno l'ha saputo.
0: Adesso,
1: ora con Radio DJ lo sanno.
0: Certo, adesso a maggior ragione lo sa.
1: Un altro argomento da giocarvi col controesodo se siete in macchina, bollino rosso. Ma lo sapevi la mamma di Kesha è compositrice?
0: Sì, ovviamente utilizzando anche un altro accento,
1: certo.
0: Non necessariamente questo
1: se siete di Lecce,
0: no,
1: è logico,
0: non viene,
1: che
0: non viene
1: questi scambi di
0: accento.
1: Parole li fate con altre, con
0: sì,
1: altri,
0: sì,
1: accenti,
0: certo. Mary, volevi aggiungere? Ti avevo visto che...
3: No, stavo pensando a tutte le volte che mia madre mi ha presentato a qualcuno con lo scopo di tipo di farmi assumere da qualche parte.
1: Perché è successo parecchie volte?
3: Potresti,
1: cioè tipo andavi a fare la spesa, guarda che lei i prezzi, cioè si attaccare benissimo.
3: No, sì, è successo penso un paio di volte.
1: Vieni con me.
3: Che mi abbia presentato persone
1: a
3: per
1: ridere.
3: Poi inserirmi
0: nel giro.
1: Sì. Scusa, ma Linus dove l'ha beccato? In autogrill?
3: Purtroppo non l'ha mai
1: stavate
3: beccato.
1: Scendendo al mare. Peri, vieni. No, mamma, sto in macchina, dai. Cioè,
0: con le cuffie.
1: Dice, vieni c'è Linus.
3: Però voi non è mai successo che i vostri genitori vi facessero conoscere persone per altri scopi e non per...
0: Sì, no, beh, sì, ci può stare, ma soprattutto nel periodo in cui io studiavo all'università economia
1: e ha presentato Gentiloni.
0: Mio babbo fa il commercialista, per cui se non avessi fatto la radio sarei andato a lavorare da lui. E
1: male,
0: per tre mesi,
1: solo,
0: io lo sento bubbolare, ma non capisco manco cosa dice. Per tre mesi ho fatto uno stage lì nello studio e quindi ho stretto un sacco di mani, convinti che io poi avrei preso l'eredità.
1: Immaginate,
0: di mio padre.
1: Aziende fallite nel giro
0: no,
1: di tre giorni.
0: Ma come? No.
1: Cioè, se tu ci fossi stato te a gestire i conti,
0: sì,
1: che vita avrebbero avuto queste aziende?
0: Poi,
1: cioè, io al TG avrei fatto: sì, ciao Massimo, siamo di nuovo davanti a un'azienda che è fallita, grazie a Fede Pecchia, commercialista.
0: Nella mia.

0: No, poi magari, che ne so, Davide, entrano in studio, io sto ascoltando la musica con
1: sì.
0: le cuffie.
1: Passione Monsoon,
0: non canto quella. Però sì, no, è vero, può capitare. Lo stesso ha fatto la mamma di Kesha. Tu non ti sei mai presentato a redattori o robe del genere?
1: No.
0: Con i tuoi?
1: No, ma quello sicuramente sono presentato, ma ora, come diceva Mary, non con l'intento.
0: Con lo scopo.
1: Però
0: di...
1: succede spesso, che ne so, mio babbo ha come cliente, insomma, il produttore televisivo, dice, guarda, vieni che magari lo conosci, ti fa piacere anche a te.
0: Ecco, ma che... ecco com'è arrivato a Radio DJ.
1: Sì, certo.
0: Come mai c'è un divano?
1: Ho fatto un puffa di... d'Albertino.
0: Come mai c'è un divano Armonia Quarrata proprio nello studio di Linus? E
1: sì.
0: come mai?
1: Ok, va bene.
0: E come mai?
1: Va bene, sì. Ho rifatto le sedie di Nicola Savino.
0: E come mai, quindi, Davide Damiani?

0: Pinguini tattici nucleari su Radio DJ. Allora, naso all'insù tra domenica 30 e lunedì 31, perché ci sarà il bacio della luna a Saturno.
1: Vedo l'ora. Vede in tutta Italia?
0: Si vede, sì, più o meno in tutta Italia, ovviamente a orari differenti, però intanto se avete un binocolo o un telescopio è meglio, ma si può vedere anche
1: gli occhialini. Non mi servono a
0: non
1: niente,
0: non servono
1: stavolta
0: a nulla.
1: Io, a proposito, tu dove l'hai messo gli occhialini dell'eclisse solare?
0: Perché
1: nel cruscotto, perché io li ho in casa in un cestino. Secondo me ci rimarranno per i prossimi due anni, però poi non funzionano più perché si gratta.
2: C'è un'altra eclisse.
1: Sì, ma secondo me in un anno l'usura arriva.
0: Poi. Ah, tu dici che non scadono?
1: Basta. No, no, quello. Però magari si graffiano un pochino se ci metti altre robe sopra.
0: Andrebbero messi in una bustina, probabilmente.
1: Lo farò oggi pomeriggio.
0: Una
1: bustina del congelatore.
0: No, io la metto, ce l'ho non nel cruscotto, però nel porta oggetti in macchina. E
1: non
0: spero
1: si sa mai se ti fermano i carabinieri. Aspetta, metto gli occhiali.
0: C'ho gli occhialini. No, in BlaBlaCar. Siccome vado in BlaBlaCar, cioè, ho altri tre passeggeri. Magari, che ne so.
1: Cioè, oggi tu fai tre ore di programma a parlare in radio e poi c'hai

0: altre tre ore da parlare. Quanto parli oggi?
1: E tra l'altro non mi pagano. Ah no, sì, no, mi pagano per BlaBlaCar.
0: Non ti pagano.
1: No, stavo per dire, qua mi pagano per parlare.
0: Che li porti a gratis.
1: È vero.
0: Oh, cosa dici?
1: Mi pagano anche per BlaBlaCar.
0: Ma cosa dici
1: è
0: mai?
1: È tutto vero. Bacio della Luna a Saturno. Allora, notte tra domenica 30 e lunedì 31. In realtà per bacio non si intende che veramente la Luna si bacia con Saturno, ma semplicemente c'è una congiunzione astrale. Sì, ora stiamo chiudendo un po' tutto quanto perché c'è
0: ma arriva uguale.
1: È fortissimo l'ambulanza sotto. Non si baciano per davvero la Luna e Saturno, anche perché la Luna e Saturno, spoiler, non sono così vicini. Sono
0: lontani.
1: Sono molto lontani. Grazie per la base, Feel the Vibe. Per bacio si intende semplicemente la congiunzione astrale, cioè la Luna che sembra molto vicina a Saturno, ovviamente.
0: E sembra una limonata.
1: Non sembra una limonata. Il bacio.
0: Io sono meno romantico a parlare di astronomia.
1: Il bacio.
0: Si strusciano?
1: No, diciamo.
0: Si toccano?
1: No, sono molto vicini semplicemente, per questo che è bello. Il bacio avrà inizio intorno alle 21:20 ora di Roma e andrà avanti per tutta la notte fino alle 6:20 di lunedì, quando il Signore degli Anelli, cioè Saturno, verrà cancellato dal chiarore del crepuscolo mattutino.
0: Quindi c'è tempo, stanotte,
1: sì.
0: Da qualsiasi ora.
1: Non è stanotte, Davide, sì, è tra domenica 30 e lunedì 31.
0: Ho sbagliato, volevo dire c'è tempo in quella notte. È vero, quella di stanotte. A proposito di robe belle da vedere in cielo, ieri sera c'era la luna piena. Io volevo fare la foto, quella famosa che si fa, no, quando c'è la luna piena, e taggare foto di merda alla luna. Però era bella.
1: No, è bella.
0: Era bellissima.
2: La sera dell'eclissi.
1: Sì, era diciamo prima dell'eclissi. È una bella.
0: Ma poi ho detto, desistito, ho detto no, non la faccio.
1: È il motivo per cui questo bacio della luna a Saturno è molto bello, perché la luna è praticamente piena, cioè al nostro occhio risulta ancora piena, e quindi si uniscono questi due astri. Non so come dire.
0: Ma quindi non si toccano per nulla?
1: No, sono proprio lontanissimi l'uno dall'altro.
0: Neanche.
1: Non fanno quel rumore lì, non lo fanno. If you don't like something, change it.

0: parlo con Mary e Fede. Questa era la canzone della prima Fashion Week dell'anno scorso, dove certo, mi hanno chiamato e Barbie me la mise per farmi fare le prove per la sfilata quando entravo dentro, no?
1: Certo,
0: la prima volta.
1: La sua sfilata personale.
0: Capito, c'è cioè, il primo post e ci ho messo questa canzone, capito, quando mi hanno invitato. Ma questo perché lo dico?
2: Perché
0: Fede, è arrivato il momento, visto che siamo a fine della stagione estiva per quanto ci riguarda, di ricominciare a prendere tatto, a capire quali saranno gli eventi del prossimo inverno, del prossimo autunno.
2: Ok.
0: Perché tra una ventina di giorni c'è già la prima Fashion Week a Milano.
2: No, che palle!
1: Sì. Domanda.
2: No, che palle!
0: Guardi, gli dico prima la data e poi la domanda so qual è quella di Mary.
2: Oh, no!
0: Aspetta, perché l'ho detto secondo te? Allora, ti dico intanto, grazie Phil, sarà la collezione donna ad essere in passerella. Stavo per svelare la risposta, meno male mi sono fermato. Le date 22-28 settembre.
1: Allora,
0: vai Mary.
1: Allora Fede, questa Fashion Week...
0: ogni anno
1: inverno, primavera, autunno, che fashion week
2: pure,
1: è?
0: Quali le mezze stagioni? Quale stagione viene portata in passerella?
2: Il 20, dal 22 al 28 settembre,
0: sì.
2: Allora, ovviamente non l'autunno.
0: Allora, solitamente è autunno-inverno, primavera-estate.
2: Ah, okay, scusami.
0: È difficile che facciano autunno-estate e primavera-inverno.
2: No, faccio solo autunno, io farei. Comunque...
0: quindi te ne servono quattro l'anno, bastano due.
2: Peggio mi sento, hai ragione. Quindi no autunno-inverno, ma è primavera-estate.
0: Hai imparato.
1: Bravo.
2: È veramente stupida come cosa.
0: Stupida, cioè, perché no, non hai un negozio. E meno male che l'economia e commercio l'hai lasciata a casa.
2: No, ma che c'entra qua? Ma ho capito, ma non
0: stupido
2: mi...
0: cosa?
2: Ma io non voglio pensare il 22 settembre a comprarmi i vestiti.
1: Ma non devi pensare.
0: Ma non ci devi pensare
2: per la prossima
0: te.
2: Primavera o per
0: ma
2: l'estate.
0: Ma ad aprile Linus butta fuori il palinsesto dell'estate o quello dell'inverno successivo?
2: No, già, appunto,
0: butta quello dell'estate,
2: appunto,
0: ma non si tratta.
2: Questo sì, è giusto.
1: Ma non è un esempio.
0: Ma non è in vendita il palinsesto.
2: Ho capito, tu hai fatto l'esempio. Vabbè, andiamo pubblicità, dai.
0: No, ho sbagliato esempio, me ne sono accorto mentre lo stavo dicendo. Che cazzato ho detto?
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
6: e super appetitose, Antonella.
7: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Perché?
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
16: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Radio DJ, una nazione,
18: una stagione,
17: anche d'estate.
0: Sono le 3 in questo momento.

0: abbastanza, insomma,
1: impegnativa dal punto di vista lavorativo, anche perché sì, ha suonato un botto.
0: Ha suonato un botto, poi chissà se effettivamente è vera la storia di Berrettini e Peggy Gou. In questo caso ha trovato anche un amore estivo, sai, quei classici amori estivi.
1: Spero per loro che non sia solo estivo, che magari vada avanti.
0: Sì.
1: C'è da dire che l'immagine di Berrettini in console ormai è un po' di tempo che non si vede più, cioè c'è stata forse, c'è stato quel momento dopo Wimbledon.
0: Quella volta lì, sì.
1: E poi boh, o ha smesso, a parte vabbè, ora è dietro, cioè c'ha, allora, c'ha gli impegni,
0: US Open.
1: Però boh, non si vedono più dietro la console, magari hanno privatizzato un po' il rapporto.
0: Sì, boh, probabilmente hanno postato
1: poi
0: meno,
1: già finita,
0: ma non hanno postato meno storine, oppure non è mai
1: tante.
0: Iniziata,
1: ormai non è mai iniziata, semplicemente lui era lì,
0: amici e basta. Non lo possiamo sapere. Allora è arrivato quel momento, è arrivato quel momento lì, l'ultimo di questa estate. C'è già qualcuno che si sta prenotando senza nemmeno che noi avessimo lanciato
1: qualcuno
0: il gioco.
1: Si è prenotato con Rudy Zerbi. Rudy ha detto, ma che volete?
0: Io non so che,
1: ma che volete?
0: Stiamo parlando,
1: lasciatemi
0: del gioco,
1: lasciatemi stare.
0: Stiamo parlando del gioco del tienila lì, 347 342 5.

0: possibilità di essere l'ultimo campione estivo o l'ultima campionessa estiva di
1: sì,
0: quest'anno.
1: Sì, ma che me frega, io vorrei l'invito a DJ Chiama Italia.
0: Non c'è nessuno, io non credo che potremmo mai avere la possibilità di invitare delle persone a un programma non nostro.
1: Farebbe ridere però che due si presentano lunedì e fanno: noi siamo qui perché abbiamo vinto il Tieni da Lì 2 settimane fa, ci hanno detto che si può entrare qua e Linus Cash, ma dove volete andare?
0: No, c'è Omar in reserve che dice non so.
1: No, metti che li fanno già salire.
0: Ah, li fanno salire addirittura. Salire.
1: E poi fanno i nostri nomi, perché uno dice: ma chi va mandato? Perché è Damian.
0: No, guarda, non è il caso, no.
2: Radio DJ One Nation One Station. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Have fun with IKEA. Fai spazio a ciò che ami.

0: 347-342-5220. C'è già Mary molto impegnata nel decidere quale persona farà parte dell'ultimo Tieni la lì dell'estate. Nel frattempo noi andiamo avanti con il programma, perché abbiamo una notiziola di quelle proprio estive, fresche fresche, che vi faranno
1: dirlo che l'ho trovata io, così ti togli ogni responsabilità, capito? Nessuno può dare contro a te.
0: Vi faranno dire: cavolo,
1: meno male ho scelto Radio DJ oggi.
0: Incredibile il palinsesto estivo di Radio DJ. Senti,
1: ok, secondo me qualcuno va a cambiare i commenti sotto il post di Linus dopo aver sentito questa notizia.
0: Troppi positivi nei nostri confronti.
1: Sì, ma infatti è un modo anche per dare direzione diversa ai commenti. Va bene, cartoline. Partiamo da noi.
0: Un tema verde. No, scherzando.
1: Non voglio chiedere: oh, ma voi la spedite la cartolina? Però noi parliamone. Cioè, io personalmente l'ultima cartolina credo di averla mandata, cioè non so, non me lo ricordo, ma sarà stato il 2004. Ma neanche 2007.
0: Ma no, boh, ma secondo me anche prima. Vabbè. L'ultima cartolina, non ne ho la più pallida idea.
1: Comunque, quando le scrivevi te in prima persona. Cioè, nel senso, di te, proprio a scriverle.
0: Certo, tu dici che eravamo già grandicelli per poterle scrivere.
1: No, no, no, anche da piccolino. Cioè, io la cartolina che ho mandato fin da piccolo, certamente da quando andavo a scuola, né, che all'asilo la scrivevo io. Ma se decidevo di mandarla, la scrivevo io. Anche a costo di scrivere: certo, ciao, buona estate e basta.
0: Certo.
1: Perché io avevo, senza fare nomi, ma erano due sicuramente, due amici all'elementare. Che le cartoline le inviavano, ma scritte dalla mamma.
0: No, cioè, ma
1: che senso ha? Ma che senso ha inviarle?
0: Vergogna! No, ma assolutamente non,
1: cioè, infatti mi incazzavo, dicevo, le parlavo con la mia mamma. Io già a quei tempi la scrittura era una roba, mi prendeva. Dicevo: mamma, ma che senso ha che me la mandino loro? Ma...
0: Però capisci che fai venire due palle. Cioè, a me mi rompi le scatole se non ti porto la calamita, quella più bella dalle... però tu non paghi niente. Tu
1: meglio non niente. Se uno sceglie di fare una roba,
0: meglio niente.
1: Almeno che abbia un senso. Ma a parte
0: scusami, il nostro feel the vibe, l'ultima cartolina alle elementari alla tua crush.
2: Sì, bro.
1: Cioè, ma nel senso alla tua crush, cioè che la inviavi dentro la scuola? Cioè, proprio a banco?
2: Quando andavo in vacanza, gli mandavo la mia.
1: Ma parliamo, aspetta, mi piace questo salottino. Sì. Ok, intanto, se voi volete raccontarci qualcosa, 347-342-5220, tra poco parleremo di amanti e tante altre cose. Ma intanto, feel the vibe, questa tua crush veniva a scuola con te?
2: Sì, sì, andavamo in classe insieme.
1: Quindi tu quando andavi in vacanza fuori dalle Marche oppure anche nelle Marche?
2: No, no, no, fuori dalle Marche, perché poi in classe quando la vedevo non c'avevo il coraggio di...
0: Ma certo,
2: però le cartoline, le poesie, quelle robe di lì, gliele scrivevo.
1: Fede, togli tutti i fogli perché io voglio parlare solo feel the vibe.
2: No, dai, continuate.
1: No, no, un'altra la voglio sapere, cioè lei ti ha mai mandato...
0: Bravo, no, questa è la domanda che volevo fare.
2: Prima, una delle prime friendzone collezionate è stata proprio qui.
0: Cioè, non ti ha mai rimandato un'altra cartolina?
2: No, lei purtroppo non... No.
1: Si cambia le basi per quello che deve dire. Questa roba è spettacolare. Perché lui giustamente sa la risposta, sì. E quindi di conseguenza
0: ci
1: si mette la base. Ultima cosa.
2: Era il vantaggio di star.
1: Ok, lei non...

0: te le ha mai mandate le cartoline, no, no. Ma almeno ti ha detto qualche volta grazie, no, che l'ha ricevuta.
1: No. Lei andava dietro a quell'altro.
0: Però io ho una storia da raccontarti che magari potrebbe fare al caso tuo. Magari non l'ha mai ricevute queste cartoline.
2: Attenzione, allora state lì.
0: Io non sapevo niente della storia di Feel the Vibe. È incredibile come coincida, si sposi bene con la notizia che ho scelto. Che perché l'ho scelta proprio.
2: No, no, no, ma infatti.

0: Noi le abbiamo appena mandate da Brunico cartoline a tutti gli amici e parenti.
1: Un po' vintage style.
0: Un po' vintage style, però insomma, sempre bello. Ciao Daniele e Fabiana e Tommy ed Emma. Ciao.
2: Però ho una bella idea, cioè che sì, non, fatta 20 anni fa non era così originale, anzi vuol dire che non ti eri impegnato nemmeno tanto, però invece farla adesso vuol dire che proprio hai pensato ai tuoi amici e ai parenti mentre eri in vacanza.
3: Loro sono già ripartiti, quindi magari la richiesta è nulla con loro. Oh, ma se per caso voi siete in vacanza e una cartolina a Pecchio e Damiano al programma ce la volete mandare?
2: Farebbe
3: piacere rientrare tra 10 giorni e trovare una cartolina, perché secondo me una volta, ma quante cartoline arrivavano qua in radio?
4: Beh, immagino certo. Tante.
2: No, no, ma qualcuno ancora arriva, qualche cartolina, cioè, però ovviamente...
3: Sì, ma prima secondo me c'era proprio la borsa con le cartoline che ti aspettava all'ingresso.

0: Via Massena 2, eventualmente. Via Massena 2, qual è il cap?
1: 20145 Milano.
0: Perfetto. 20, certo. E questo l'abbiamo fatto. Possiamo arrivare adesso alla notizia? Oppure vuoi che metta altri vocali?
2: Metti un altro vocalino.
0: Un altro, metto un altro.
2: Così me la ristudio.
3: Noi nell'ufficio dove lavoriamo ogni anno diciamo che la cartolina deve essere spedita e poi regolarmente tutti la comprano, la compilano e poi la imbucano a mano nel, direttamente nella posta dell'ufficio facendo la pantomima. Ah, è già arrivata, tutte le cose ogni anno. E così abbiamo una bacheca piena di cartolina.
0: Bella, anche questa è una bella iniziativa, se non fosse che non la spediscono mai.
2: Se siete in auto e dite che bello sentire parlare di un argomento così fresco di cui nessuno ha mai parlato, beh, sì, ho scelto io questa notizia, certo. Infatti ci arriviamo, poi i vocali li sentiamo più avanti.
0: Sì.
2: In poche parole, è di qualche ora fa, questa notizia che parla dell'arrivo di una cartolina di un viaggio di nozze da Cordova in Spagna,
0: bello,
2: dopo 18 anni. Questa cartolina è arrivata a destinazione a Como ed era stata spedita nel 2008 da questa coppia che era lì in viaggio di nozze. Cioè questa cartolina è stata per 18 anni in giro, forse nemmeno, cioè da una parte era rimasta lì alle poste da qualche parte.
0: Qualche magazzino. Ma scusami, ma sappiamo chi erano i destinatari delle cartoline?
2: I destinatari no, però il Simo e Andre erano gli sposi.
0: Gli sposi.
2: Sono magari gli sposi, spero stiano ancora insieme, perché ti immagini c'è anche la beffa dopo. Oh, ci arriva. Sono la Matilde. Oh, sa, c'è arrivata la cartolina.
0: Ma
2: la Matilde è di Siena, si è trasferita da Pola.
0: Okay.
2: E ha detto: ci arriva la cartolina. Sì, ma loro non stanno più insieme. No, quindi spero che il matrimonio sia andato avanti. Il 4 aprile del 2008, e questa è la data in cui è stata inviata la cartolina. E niente, e non si è saputo nulla. Io sto pensando alla storia della cartolina.
0: No, ma
2: cioè, questa che è rimasta da qualche parte per tutta questa vita. Sapeva che il suo ruolo era quello di fare felici gli sposi in primis, perché comunque loro erano in viaggio di nozze, e poi i destinatari, che inconsapevoli dell'arrivo della cartolina.
0: Come si chiamano?
2: Ci sono rimasto, guarda.
0: No, come si chiamano i due?
2: Simo e Andre.
0: Tu pensa se questa cartolina era indirizzata a degli amici, no? E tutta l'altra compagnia di amici ha ricevuto la cartolina. E questi invece. Oh, comunque Simo e Andre gli si è dato 200 euro per quel matrimonio.
2: Si è anche mangiato di molto male.
0: Ma si è tutto caricato sul loro IBAN, eccetera. Manco una cartolina, quei pezzi di me. Incredibile, guarda.
2: Ma c'era un caldo in chiesa ogni giorno.
0: Mai più, non vado mai più nemmeno a cena. E invece poi alla fine è arrivata 18 anni dopo.
2: Questa cartolina ha fatto di viaggio una media di meno di 10 km al mese. Hanno calcolato, okay, proprio, cioè, poverella,
0: cioè, proprio è andata.
2: Se qualcuno l'avesse portata a piedi sarebbe arrivata prima.
0: Ma sì, ma indubbiamente, da Cordova in Spagna?
2: Sì.
0: Ma sicura, scusa.
1: Vediamo quanto ci vuole.
2: Ah no, aspetta, ho trovato il solito articolo su un'altra testata e qui si capisce chi erano i destinatari, perché dicono: mio fratello e mia cognata hanno spedito la cartolina durante il loro viaggio di nozze. E quindi è la sorella o il fratello, comunque, dello sposo.
1: Sono 1800 chilometri, non so quanto ci vuole a piedi.
0: Beh, si guarda, facile.
2: Tra l'altro loro dicono non si ricordavano più della cartolina, perché gli sposi, certo, saranno tornati e hanno detto: guarda, noi l'abbiamo spedita, però dopo 18 anni, ma figurati se...
0: Sono a piedi senza fermarsi, sono 400 ore. Quindi quanti giorni? 400 diviso 24 quanto fa? Dai ragazzi, veloci però, cioè, qui il tempo scorre e bisogna dare un po' ritmo a questo programma, perché sennò 400 diviso 24... Oh.
2: Ma non siete voi che usate l'intelligenza artificiale, usatela in questi momenti.
0: 16 giorni.
1: 16,6 più o meno.
0: Un paio
1: giorni.
0: Di settimane fa, fai un mese.
2: I destinatari hanno detto che nel piano delle vacanze estive, appunto in questi giorni, hanno avuto la sorpresa perché hanno aperto la casella della posta e hanno visto questa cartolina. Loro hanno pensato sul momento: ma noi non abbiamo amici che si sono sposati, perché la cartolina recitava così.
0: Certo.
2: E quindi non ci sono arrivati.
0: Simone.
1: La cosa è che loro abitano ancora lì, perché poi c'era anche la possibilità che magari si fossero trasferiti.
0: Tutto è bene quel che finisce bene, mi verrebbe
2: da
0: dire.
2: Ma tra l'altro c'è il francobollo, che non è dire Felipe, ma del padre.
0: Cioè, quindi
2: Di Juan.
0: Si capisce
2: Juan
0: che
2: Carlos
0: era di 18 anni fa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, ragazzi, buongiorno, Fede e Davide. Anch'io, comunque, ho spedito una cartolina. Mi sono sposato nel 2010.
2: Sì.
1: Ho spedito la cartolina in viaggio di nozze, che eravamo in Calabria. E ora che è arrivata, mi ero già separato. Tanto per
2: No.
1: dire.
3: Questo è peggio.
2: Però spero sia passato comunque un po' di tempo, perché se ha avuto invece i tempi classici di una
3: Normali.
2: cartolina, cioè sono tornati al viaggio di nozze, avevano già mandato tutto all'aria.
3: Questo sarebbe stato effettivamente un problema.
4: Ciao ragazzi, io e mio marito ogni volta che andiamo in vacanza in un posto nuovo ci auto inviamo delle cartoline a casa, così poi quando si torna a casa dopo qualche tempo ci arriva la cartolina e abbiamo un ricordo, tutto qua.
2: Questi sono come quelli che si scrivono la lista della spesa sul proprio numero di WhatsApp,
3: Sì, è vero,
2: invece che
3: per
2: sulle
3: messaggio.
2: note.
3: Più o meno il paragone è giusto, sì.
5: Io le cartoline le mando sempre e le faccio scrivere a mio figlio, così nella speranza che al mese di settembre, quando riprende la scuola, si ricordi almeno di riscrivere bene il suo nome e cognome. Quest'anno, figlio
2: Ah.
5: Bike, lo mandate dalla tua terra, da San Benedetto del Tronto. Ciao ragazzi, grazie mille per la splendida stagione estiva. Un abbraccio a tutti.
3: Grazie a
2: Incredibile
3: te.
2: quanti ascoltatori abbiamo preso grazie a Feel the Vibe.
3: Grande,
2: Cioè, le Marche
3: grande.
2: le abbiamo conquistate.
3: Dai, Marche. A
2: Fede,
3: proposito.
2: dobbiamo fare una serata nelle Marche entro dicembre, perché poi sennò svanisce l'aura
3: No,
2: di Feel the
3: sì, di
2: Vibe.
3: Phil, a un certo
2: Phil,
3: punto.
2: proprio con noi, Cioè, perché sennò ci
3: Già lo
2: fanno
3: so.
2: entrare a me, a lui da
3: No,
2: solo.
3: ma
2: No, facciamo
3: figurati,
2: una
3: no.
2: collab Toscana Marche.
3: Mamma mia,
2: Non lo
3: guarda,
2: sai.
3: non vedo
2: Oh,
3: l'ora.
2: quando vuoi venire alle nostre parti ce lo dici, Facciamo la
3: Sì,
2: stessa
3: ho
2: cosa.
3: voglia. La Toscana è aperta per te. A proposito di Phil the Vibe e delle cartoline che Phil inviava alla propria crush, tra parentesi, anch'io lo facevo, cioè alla ragazzina che
2: Certo,
3: mi piaceva alle
2: io le
3: elementari.
2: inviavo a chiunque, cioè degli amici, sì, però è logico che per la ragazzina che ti piace, o il ragazzino, cioè ci metti quella cura in più.
3: C'è la
2: Dice
3: cura in più?
2: ciao, ciao,
3: No,
2: l'estate sta
3: eh beh.
2: andando benissimo. Cioè, ciao, come stai? Punto a capo. Che so, ti sto pensando. L'estate è bella, ma ti
3: Ma
2: penso
3: senza di te
2: comunque.
3: non così
2: Poi,
3: tanto.
2: certo, se non ti rispondono come a Feel the Vibe.
3: No, ecco, nel mio caso volevo dire che però lei me le rimandava e io tuttora ce le ho tutte conservate, anche perché siamo amici, e ce le ho conservate con lei che mi...

0: E mi diceva come andava la vacanza.
1: Anch'io ho un cassetto intero del Settimino a casa, mm-hmm, in Toscana, tutto pieno solo di cartoline. Non sono mai riuscito a buttarle.
0: Davide, ma alla fine veramente si stava meglio quando si stava peggio?
1: La carta, la penna, scrivere col cuore.
0: Era lì, non
1: ora
0: c'è più.
2: Allora, io ho un periodo in cui ho avuto una storiella.
1: Vai.
2: Un flirt, una crash, poi durata 3 mesi. Mi mandavo sempre cartoline a questo. Un sacco di cartoline, non solo quando viaggiavo, anche quando giravo in giro per Roma, guardavo, c'era una cartolina carina e spam, la inviavo. Beh, insomma, è durata 3 mesi, quindi è durata proprio sia la storia che l'invio delle cartoline.
0: Forse il tipo si è annoiato per le troppe cartoline.
1: Cioè certo, veramente punto, la raccolta della carta passa una volta alla settimana.
0: Anche perché voglio dire, ma questo sta sempre in giro, sì. Ma quando viene da me sta
1: ma
0: sempre.
1: Ma è meglio se mi chiami e ti faccio salire, no, che mi mandi le cartoline e basta.
0: E poi giustamente è durata 3 mesi. Party people!

0: Stavo pensando alle cartoline, ma una volta quando mandavo le cartoline stavi lì a sceglierle per 10 persone, 10 cartoline diverse, la più bella. Ma poi alla fine vanno a 10 persone diverse, certo. Prendi la più bella, ne prendi una e vado a bere il chiuva per tutti.
1: No, ok. Alla fine posso dire che se devi avere questo atteggiamento nello spedire le cartoline, ma non lo fare.
2: Però lo capisco. Cioè, io sono un po' dalla sua. Sì, ma che senso ha? Alla fine tanto è come
1: il problema è che le inviavi, comunque sto parlando di noi bambini, le inviavi agli amici che magari erano della tua classe, ora non è che il primo giorno di scuola uno arrivasse con le cartoline. No, diciamo

0: ma Davide l'ha inviata uguale a te, no. Però magari anche a me, per esempio, c'è la questione dei doppioni, perché poi dipende anche dalla località dove vai. Non è che ci sono tante tipologie di cartoline, magari, quindi prendevi il doppione e sì, però sì, lo mandavi, che ne so, alla cugina che non si conosceva con Marina che veniva a scuola con me.
1: Due cose diverse, perché tu dici magari se invece le invii, vi invii la stessa agli amici, poi magari quando vi ritrovate tutti a casa di questo amico, gli altri si accorgono, ma quella stessa cartolina me l'ha mandata Davide.
0: Poi io avevo un problema, un problema, perché io andavo sempre nello
1: no, allora, vai,
0: allora,
1: vai.
0: Questa cosa, peraltro lo sapevo e l'avresti detto. Come ti piace usare questo microfono per fare il simpaticone?
2: Vai, vai, vai.
0: Sì, ne ho tanto. Vabbè, questo era quello di quando ero piccolino, che io andavo sempre nello stesso posto al mare, quindi ogni anno arrivava la solita
1: sempre
0: cartolina,
1: sempre
0: nello stesso luogo. Per quello ero destinato anche a cercare di variare dal punto di vista dell'immagine della cartolina.
2: È vero.
3: Ti faceva accompagnare nel paese diverso, cioè nel paese
0: Mary J, perché non andate a fare merenda da soli fuori, se avete intenzione di prendermi in giro?
2: Buona la merenda, sì, ottima idea. Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
1: Finite le vacanze, si torna a casa con tanti buoni propositi e tra i primi della lista c'è sempre quello di fare un po' d'ordine.
4: E qui entra in gioco IKEA, che da sempre ci aiuta a organizzare la casa e a sfruttare al meglio ogni spazio. E per l'occasione c'è pure una sorpresa, anzi due. Dal 4 al 6 settembre, se passate in un negozio IKEA con un oggetto blu, riceverete l'iconica borsa blu Fracta, con dentro due buoni, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
5: Fai spazio a ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aspetta con promozioni e attività per tutta la famiglia. Tutti i dettagli su IKEA.it.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Finalmente un po' di pace. A settembre a

0: offerte valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Stop! Finalmente un po' di pace.
2: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Mitico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.

0: Olivia Dean su Radio DJ, sono le 15:37, è arrivato il momento che tutti aspettano, in particolare una coppia di babbo e figlio che sono in macchina da mercoledì, da quando ci hanno mandato il primo vocale.
1: Ciao Pecchia, ciao Damiani, ciao. Siamo sempre Maurizio,
2: Elia, Michele.
1: Ah, ciao, ancora in macchina da mercoledì. E se potete anticipare il gioco, perché siamo in macchina. Ciao ciao.
3: Eccoci. Maurizio ha perso anche la memoria, ha fatto presentare gli altri, non si ricordava i nomi. È da mercoledì che gira. Ciao Maurizio.
0: Ciao, no, eccoci.
4: Cinzia,
0: qua.
4: C'è Cinzia.
0: Sì, no, sì, ah, c'è Cinzia adesso che è la
3: sì,
0: nostra concorrente.
3: Mi ero perso che prima avessimo anche il vocale Maurizio. No, okay,
0: no,
3: okay,
0: no,
3: okay.
0: Adesso abbiamo Cinzia che introduciamo ciao, tra pochissimo. Ciao Cinzia, eccoti qua, perché prima sentiamo la nostra sigla.
3: Oh, ma quanto manca?
5: Ancora un po'.
3: Sì, e che facciamo allora?
6: Dai, si gioca!
3: Ciao Cinzia!
7: Ciao!
3: Da Reggio Emilia.
7: Esatto.
0: Cosa fai, Cinzia, oggi?
7: Oggi ho finito di lavorare, quindi fine della prima settimana lavorativa dopo le vacanze, per cui adesso inizia il weekend.
0: Com'è
3: infatti
0: andato?
3: Mary Jane ci ha scritto, ferie già fatte e già dimenticate.
7: Sì. Eh sì, dopo una settimana di lavoro
3: sei già rientrata piena.
7: Già dimenticato.
0: Ma questa settimana di rientro è stata impegnativa oppure diciamo è ancora un po' di transizione?
7: No, questa settimana è ancora abbastanza tranquilla, dai.
0: Ok, ma possiamo sapere che lavoro fai?
7: Sì, sono impiegata.
0: Ok, perfetto. Allora Cinzia, visto che la prima settimana di lavoro te la sei lasciata alle spalle, è il momento di concentrarsi esclusivamente sul gioco del Tienila lì. Potenzialmente potresti essere l'ultima campionessa di quest'estate. Quindi l'aspettativa è molto alta, sappilo.
7: Molto alta.
3: Non mettere pressione così, Fede,
0: no,
3: però.
0: No, ma ormai io l'ho fatto.
3: Ricordati che si comincia rispondendo Pecchia e Damiani e ci sono 2 minuti di tempo. Se ci sei, io farei partire il tempo.
7: Vai, ci sono.
3: E allora si parte. Salvano i bagnanti in mare.
7: Pecchi e Damiani.
3: Quelli chimici li trovi ai festival.
7: Bagnini.
3: Chi è aracnofobico ha paura dei?
7: Bagni.
3: Se non sono stretti sono?
7: Ragni.
3: Lo sono quello maggiore e quello di Garda.
7: Larghi.
3: Ci vivevano dentro i puffi.
7: Laghi.
3: Li mangiava braccio di ferro per diventare più forte.
7: Funghi.
3: Il cibo preferito di Bugs Bunny.
7: Spinaci.
3: Le infili nella serratura per aprire la porta.
7: Carote.
3: Erano 3 quelle di Cristoforo Colombo.
7: Chiavi.
3: Non si accettano dagli sconosciuti.
7: Caravelle.
3: Il nutrizionista consiglia di mangiare tanta frutta e?
7: Caramelle.
3: Gli artisti a Sanremo ricevono tutti un mazzo di?
7: Verdura.
3: Si lanciano a carnevale.
7: Fiori.
3: Sono famosi quelli di Albero Bello.
7: Coriandoli.
0: No, bravissima.
3: Incredibile.
4: Lei è la campionessa.
3: Lei è la campionessa in assoluto di sempre.
0: Cinzia. Di solito facciamo le domande a testa io e Damiani quando un concorrente sbaglia.
3: Fede è andato a prendere il caffè.
0: Non ho fatto niente io. No, sembra che non l'abbia fatto. È incredibile. Cinzia.
3: Non è mai successo.
7: Tu mi hai detto che dovevo concentrarmi. Io mi sono concentrato.
3: No, ma tu a diritto così mai.
0: No, guarda, potresti. Adesso faremo i nostri dovuti controlli. Ma potresti aver battuto il record.
3: Sì, ci ha messo un minuto qua.
4: Sì, ci ha messo un minuto. Cioè, è proprio stato record.
0: Mamma mia, dedicati.
3: Cioè. Cinzia, il Queen non è. Erano mai partiti.
0: No, ma infatti, cioè, questa è solo per te, Cinzia. Io credo che questa settimana di lavoro, cioè, tu adesso te la puoi far scivolare tranquillamente addosso, perché hai vinto e hai stravinto al gioco del Tienila lì. Complimenti.
7: Dopo questa soddisfazione,
0: no, guarda.
3: Chiama subito tutta la rubrica.
0: Sì, puoi fare tutto quanto. Cinzia, ancora complimenti, ti mandiamo un abbraccio, sei fortissima e insomma, da adesso sei la nostra campionessa in carica.
7: Bene,
3: guarda, arrivano anche messaggi, bravissima Cinzia, ormai sei una di loro.
0: I complimenti da parte di tutti gli ascoltatori. Ciao Cinzia.

0: 2020 su Radio DJ alle 15.44.
1: È come l'estate sta finendo dei Righeira questa canzone. Cioè, la può mettere il lunedì e il martedì.
0: Con la differenza però che cioè, sì, questo
1: la puoi riutilizzare più volte durante l'anno.
0: Per tutta la settimana. Non so cos'è che sta andando, forse il mio no, ok. No, perché c'è

0: Qui davanti il telefono, pensavo che rientrasse nel microfono. Perché ho il telefono aperto? Perché io ho un problema col mio Instagram. Ne ho parlato con
1: Davide. Non è un problema col tuo Instagram, è semplicemente l'algoritmo che funziona così.
0: Sì, perché quando succede una roba, a seconda dell'algoritmo che hai, sembra che il mondo stia parlando solo di quello. Quante volte capita che mi dici oh, tutti stanno parlando di questa cosa, io ti faccio, ma io veramente non ho visto niente, perché il tuo algoritmo funziona in un modo, io il mio funziona in un altro. Il mio funziona probabilmente molto più simile a quello di Mary J.
2: Sì, non così tanto come il tuo, però sì.
0: Io ho l'Instagram e il TikTok che è pieno zeppo di riferimenti al GTA e al gameplay che è stato rilasciato su Netflix e poi successivamente su YouTube, anche a te.
3: A me.
1: Va bene, esco.
0: No,
1: c'ho Ted Lasso.
0: Ted Lasso,
1: no, perché ho cominciato, io purtroppo non l'avevo visto, quindi ho cominciato 2 settimane fa e quindi è tutto una, già che è uscita la 4ª stagione,
0: certo.
1: Ma poi in seguito a io che mi ci sono affacciato per la prima volta, io solo Ted Lasso.
0: Solo Ted Lasso. Quindi non sai che è uscito il gameplay di GTA.
1: No, lo so perché ne abbiamo parlato l'altro giorno, mm-hmm. che degli eventi che ci sarebbero stati in questi giorni, ma non ho sul mio algoritmo Instagram di video così.
0: Da me stanno tutti parlando di questo gameplay, io l'ho visto ieri, grazie della basetta, l'ho visto ieri sera, devo dire che potenzialmente potrebbe essere una delle cose più incredibili degli ultimi anni. Il sì. videogioco più bello mai realizzato nella storia del mondo.
2: Sì, c'è un'attenzione ai dettagli che è impressionante. Vabbè, naturalmente anche il budget che hanno a disposizione sicuramente li aiuta, però è realmente la nuova generazione dei videogiochi.
0: Pensare che il primo GTA è stato pubblicato nel 1997, adesso siamo al 2026, uscirà il 6° capitolo. Davide ha c'ha la faccia appoggiata al pugno.
1: Mi sta seguendo.
0: Ma quanto si sta annoiando?
1: No, non mi sto annoiando. Semplicemente non so come entrare nel discorso, sì, perché cioè, abbiamo detto ieri, quando sei con persone che parlano, non sai, ogni tanto farò devastante. Incredibile.
0: Dembro. Ma scusami, però tu avevi detto che ti volevi comprare una console quest'anno.
1: Sì.
0: Ok,
1: assolutamente, per Natale. No, ma perché mi ci vorrei riaffacciare dopo tantissimo tempo? Perché quando ero bambino un botto ci giocavo. Poi negli anni non l'ho portato avanti, però ti ripeto, è proprio di sta roba. Ora non so come entrare perché non ho visto i video, non ho visto niente.
0: Sicuramente, cioè, se tu ti compri la console, sicuramente GTA ti potrebbe divertire, perché
1: ne parlerò nel 2026,
0: quando ormai è già andato. Tu dici ci sarà GTA 7? No, GTA 7 l'ho visto che sono passati,
1: ma la notizia continua, cioè la riprendiamo anche dopo?
0: Se vuoi sì, dai.
1: Allora rientro alle 5, dai.
4: Ti ho sentita comunque tremare, provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Titolo del nuovo singolo di Ligabue su Radio DJ. Stiamo parlando di GTA, di questo gameplay che è uscito. La Rockstar, che è la casa produttrice del gioco, ha fatto sapere che ci vorranno 80 ore per finirlo tutto. Quindi insomma ci vorrà del tempo. E poi ci sono delle feature particolari, tipo tu non è che, cioè tu i tuoi personaggi, perché i personaggi saranno due, se vuoi che siano atletici li devi allenare, sì. Devono mangiare in una certa maniera.
1: Non è fa ridere, lui alleni le persone nel videogioco e poi però mangiare non mangia uguale.
0: Non puoi giocare a basket a GTA, non credo tu possa giocare a tennis. In GTA 5 c'era un momento in cui potevi giocare a tennis, GTA 6 no, non lo puoi fare. Poi si potranno utilizzare i social, tu in GTA volendo puoi scrollare.
1: Sì, metterà più storie in GTA che nel suo Instagram
0: sicuro,
1: vero.
0: Quello è sicuro.
2: C'è anche la televisione e quindi puoi anche guardare tipo la televisione e fare skip sulla televisione,
0: sì,
2: e fare vari canali.
0: Cioè ci sono delle robe abbastanza. Poi ovviamente le cose divertenti saranno altre. Sicuramente non scrollare nel telefono. Però sarà importante anche mantenere i rapporti, perché i protagonisti sono una coppia, maschio e femmina, e potrai mantenere il tuo rapporto. Cioè se ti scrive la tipa
2: e tu
0: non rispondi, quel rapporto comincia a incrinarsi piano piano. Cioè è come la vita vera. Si potranno mandare delle cartoline anche. No, sì, questo l'ho appena, me lo sono appena inventato. Però potrebbe essere, non lo so, da replicare nella vita vera.
2: Vai, Davide,
0: mi dici? No, vabbè, è tutto qua. Insomma, tutto qua. Sono 26 minuti di gameplay. Potete recuperarlo. Adesso è disponibile su YouTube e soprattutto è disponibile

0: non lo so, cioè continueremo a parlare di GTA abbondantemente, sarà un'altra ora dedicata a tutta GTA.
1: No, no, non è vero.
0: No, non è vero, assolutamente. Cambieremo abbondantemente argomento. Niente.
1: Nel frattempo si sta oscurando il cielo dietro di te, qui su Milano, ecco, non facciamo parte di quel caldo rovente, cioè no, fa caldo fuori, però almeno... Boh, c'è un po' d'ombra.
0: Io posso dire, ho misurato il fatto che non è più caldo con, derivante dal fatto che non ho più il ventilatore sparato in faccia la notte.
1: No, io ho l'aria condizionata in macchina, perché ad agosto,
0: anche
1: all'inizio,
0: quello è vero,
1: mi muovevo solo con l'aria condizionata e finestrino chiuso, invece già una settimana, quello è il mio metro di misura.
0: Ah, tra poco.
2: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi gratuiti.

0: pregiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport.
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Fanta allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
8: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
7: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
8: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.
12: Sono le 4.
13: DJ.
14: Radio DJ.

0: She's the best, ne abbiamo parlato tanto ieri o ieri l'altro, non mi ricordo. Lui è australiano, nel videoclip c'è un'altra australiana molto famosa che è Nicole Kidman, e questo pezzo sta andando veramente veramente molto forte. Come va forte questo film che si intitola La vendetta perfetta, Bear Country, di cui noi regaliamo due biglietti per il premio fedeltà.
1: Lo stiamo lanciando,
0: lo
1: quindi
0: stiamo lanciando.
1: 347 342 5220.
0: Sì,
1: appassionati di cinema in questo particolare, anche magari di attori che partecipano al film, è comunque tutto,
0: tutto regalato,
1: tutto, eh?
0: Tutto regalato da noi, basta prenotarsi, come ha detto Davide, il numero è 347 342 5220. A tra poco.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica,
6: cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
4: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

5 minuti dopo le 16, terza ora di Pecchia e Damiani, con voi fino alle 17. Lo diciamo dall'inizio che questa è la nostra ultima puntata estiva. Da lunedì ricomincerà il palinsesto, quello ufficiale di Radio DJ.

0: generale, anche se andrete in vacanza il 20 di settembre, perché uno può anche scegliere di andare, certo, dopo, però diciamo che la stagione a livello di eventi che da ricordare si chiude un po' prima, perché sì, poi è già autunno, cioè quando ricomincia la scuola è autunno.
1: Ma no, sì, ma certo,
0: in testa.
1: Certo,
0: e quindi ci piaceva un po' ripercorrere quella che è stata l'estate del 2026 dal punto di vista delle notizie, di quello di cui abbiamo parlato noi e i nostri colleghi tantissimo, escludendo naturalmente tutto quello che ha a che fare con il brutto, di questa stagione, è inutile dirvelo.
1: No, ovviamente noi prendiamo le robe un pochino più leggere, quelle di cui abbiamo parlato e di cui si è più parlato sotto l'ombrellone, anche perché magari voi siete stati un mese all'estero e vi siete persi un po' tutto quello che è successo. Vi facciamo un riassunto di cosa è successo durante quest'estate.
0: Allora, noi siamo ripartiti da giugno, poi ora le diciamo in maniera un po' sparsa, però abbiamo preso tutta l'estate.
1: Un po' tutto, okay?
0: Vabbè, ho nominato giugno, il tutto è cominciato con l'evento sportivo dell'anno, quello dei mondiali.
1: Quello a cui non abbiamo
0: Noi ci abbiamo fatto una carriera quest'estate, quanto ci abbiamo discusso, perché ogni giorno c'era qualcosa, insomma, che incuriosiva.
1: No, Davide, mentre stilava questa lista, mi fa: vabbè, a giugno ci sono stati i mondiali. E io gli ho fatto: i mondiali di cosa?
0: Ma perché il rischio di dimenticarsi quello che è successo qualche mese prima è...
1: No, anche perché non avendoli vissuti
0: No, poi tu l'hai visti poco.
1: Zero, io ho visto zero. Nemmeno una partita. Nemmeno una partita. Per cui è come se non fosse esistito per me. Ma perché
0: era successo anche altre volte? O proprio quest'anno c'è partito preso per i mondiali?
1: Quattro anni fa vidi la finale e basta.
0: Ah, e basta, cioè, tu segui tutto lo sport, guardi anche le partite di Serie A, che non te ne frega nulla perché non tifi una squadra in particolare, però il mondiale non ti piace.
1: Non è che non piace,
0: non ti appassiona.
1: Non mi è proprio capitato di guardarlo. Comunque effettivamente c'era il mondiale.
0: Va bene, poi vabbè, Wimbledon, ma quello c'è tutti gli anni, cioè sono comunque eventi che poi vincendo Sinner ne abbiamo parlato tantissimo, però magari è un evento che non era limitato a quest'anno.
1: Spero tu abbia messo il torneo di Cesano Boscone, Davide.
0: No, quello non l'ho messo perché ne abbiamo parlato solo noi.
1: No, ho capito, non è possibile.
0: Ne abbiamo discusso a inizio puntata perché sono tornati questo weekend i bollini rossi delle città.
1: Dell'estate, cioè del
0: dell'estate,
1: caldo.
0: Del caldo, sì, poi ci sono quelli delle autostrade, bollini rossi e neri, però il caldo è stato l'argomento fondamentale, anche perché poi si trasforma giustamente in cambiamento climatico, perché poi è lì che sfocia il discorso, però... tutti, cioè tu, chiunque tu vedessi, incontrassi, con cui parlassi al telefono, l'argomento principale era il caldo.
1: La domanda era principalmente: ma che caldo fa?
0: Sì.
1: Ma che caldo fa è la frase più utilizzata quest'estate.
0: Overtourism.
1: Overtourism. C'è anche quello.
0: In montagna. Perché al mare e nelle città d'arte se ne parla ormai da tanti anni. Mm-hmm. Ma in montagna quest'anno un botto. Discussione aperta.
1: No, anche perché abbiamo parlato di quella follia di tutte quelle persone in fila per,
0: sulle Dolomiti,
1: sì, per recuperare
0: per un bombolone,
1: un waffle, una roba insomma che era andata virale sui social. Tieni lì il resto della lista,
0: tienila lì
1: è il nome del gioco, tienila lì, perché adesso mettiamo il pezzo di Sean Paul e Dua Lipa.

0: siamo qua che raccogliamo le pere. Grazie per la compagnia. Un saluto da Andrea e Luca da Bologna.
1: Secondo me Andrea e Luca saranno contenti ora di risentire parlare del matrimonio di Dua Lipa.
2: Sì, no,
1: mentre
2: sì,
1: colgono le pere. Ragazzi, un abbraccio e buon lavoro, perché buon noi lavoro. Stiamo ripercorrendo un po' quelli che sono stati gli eventi principali di cui abbiamo discusso nell'estate 2026. Abbiamo sentito Dua Lipa proprio adesso. Il matrimonio di Dua Lipa,
2: cavolo,
1: in Italia da noi, certo, è stato boh, ce lo siamo portati per parecchie settimane.
2: Certo, perché c'era la preparazione, c'era dove sarebbero andati, che giro avrebbero fatto.
1: Il fatto che in quella settimana nel paese tutti avevano chiuso, certo, tutto, perché tutti si divertivano a questo matrimonio, o comunque andassero, li seguivano. Poi hanno fatto il viaggio di nozze in Italia e lei c'è tornata per l'addio al nubilato dell'amica.
2: È vero.
1: E ora se ne sta discutendo per Sanremo 2027. Credo che Dua Lipa, insomma, sarà argomento anche quest'autunno.
2: Sì.
3: Lo dico, non mi sembra passato un'eternità dal matrimonio di Dua Lipa.
2: Sì, no, è vero.
1: Scusa, tu ti ricordi invece quando si è sposata Taylor Swift? Anche lì quanto è passato?
3: Cos'è, maggio?
1: No, era luglio.
3: Era luglio.
1: Era la festa dell'indipendenza americana.
3: È vero, il 4 luglio.
1: Mary, quando sei nata te lo ricordi?
3: Maggio.
1: Appunto, quindi marzo.
2: Comunque è vero, c'era anche Taylor Swift. Cavolo, quanto ne abbiamo parlato di Taylor Swift e Travis Kelce, dove si sposavano, chi erano gli invitati.
1: Ho la sensazione che d'estate sia più facile dimenticarsi delle cose. Boh, sarà anche il fatto delle vacanze.
2: No, può essere
1: che ti rilassi un po'.
2: Esatto. Scusami, Davide, prima di andare avanti, i pavoni erano quest'estate?
1: I pavoni erano a maggio. A maggio, ma se ne è continuato a parlare un po' anche a giugno. E poi soprattutto c'è stata la questione del coccodrillo nel Masiano, provincia di Pistoia, dalle mie zone. Poi a Brescia c'era il varano.
3: Cioè,
1: poi ci sono state le cornacchie a Pordenone. Cioè, comunque pieno di animali.
2: Ma ho visto ieri un servizio su Sky TG24. Sono andati a Punta
1: Marina. Per vedere la situazione com'è.
2: Sì, dice che non ci sono più.
1: E che hanno fatto non lo so.
3: Saranno migrati.
2: Ma no, erano tutti preoccupati. Dice qualcuno li ha portati
1: ma
2: via.
1: Ma mi sa che ci devo tornare a fare il servizio.
2: Certo, perché dice che non...
1: Punta Marina 6 mesi dopo, lo farò prima di Natale.
2: Non vedo l'ora, guarda.
4: Ragazzi, tra giugno e luglio vi siete dimenticati di Temptation Island.
1: No.
4: Importantissimo. E la disfatta di Sabrina nei confronti di Lori. Cioè, per non dimenticare, mi raccomando.
1: No, tranquilla, non ce ne siamo dimenticati.
2: È nella lista.
1: È appuntato nella lista, sì, è stata, cioè, ha segnato la stagione televisiva, mi sento di dire, non solo quella estiva, ma credo quella annuale, perché uno share del genere solo in momenti come Sanremo lo puoi raggiungere.
2: Ecco, e in quel caso lì Temptation Island è stato così importante che io, nonostante non lo guardassi, in quel caso lì il mio algoritmo
1: ti arrivano comunque.
2: Mi forniva comunque robe di Temptation Island.
1: Ha monopolizzato luglio.
2: Tutto, era tutto.
1: Per la gioia di Rihanna, ci credo che

0: artista non torna con nuovi singoli. Cioè, no, campa con questa canzone.
1: Non ci basta solo quella, certo.
0: E poi l'Etna a Catania.
1: Ah, cavolo, certo.
0: L'aeroporto fermo. Fermo, certo, certo, fermo certo. Per più di una settimana.
1: Ha tenuto in ostaggio un sacco di persone lì
0: al momento di Ferragosto.
1: Sì, è vero. Scusami, ma il caro carburante l'hai già detto?
0: No, ancora non l'ho detto. Ah, lo diciamo subito.
1: No, ti ho spoilerato.
0: Pensavo
1: tu avessi finito con la lista.
0: Ma non è che doveva passare 10 minuti su ogni punto.
1: No.
0: Cioè, il caro benzina, sì. Okay. Ma quello andrà avanti,
1: No, quello mi sa che non è

0: Tommaso Paradiso pure lui si è sposato, no?
1: Sì, è credibile perché tutte le canzoni riguardano artisti che si sono sposati. Lui a giugno
0: a
1: Capalbio, tra l'altro.
0: Vero, mi ricordo.
1: La Toscana sarà setta anche del matrimonio a fine settembre di Damiano David.
0: Cavolo,
1: ancora non si sa dove. Io vedo l'ora di saperlo perché voglio essere lì fuori con il microfono pronto.
0: Beh, no, beh, scusami Davide,
1: ma che mi invi? Damiano, dai, ora gli scrivo su Instagram.
2: Beh,
1: ma
2: scusami, siete amici.
0: Cioè, siete amici, avete fatto un video insieme, una collaborazione praticamente ti considera quasi al pari di Victoria De Angelis.
1: Sì, uguale.
0: In quanto a conoscenza, credo che tutti meriti.
1: Me lo merito. Sono d'accordo con te.
3: Scusate, ma Harry e Meghan che tornano a vivere in Inghilterra, ne vogliamo parlare? Non ne vogliamo parlare? Vabbè, non parliamone.
1: No, ne parliamo.
0: Assolutamente.
1: Anche questo era in lista. Sì, perché è stato un evento. Boh, non se l'aspettava nessuno.
2: Sono già lì.
1: Neanche i parenti se l'aspettavano.
0: No, infatti. E c'è anche parecchia polemica adesso su Harry e Meghan sul costo della sicurezza di Harry e Meghan. Soprattutto perché i britannici, come sappiamo, non sono grandi fan di Meghan Markle.
1: No, per niente.
0: E il motivo per cui non vorrebbero pagare la scorta a Harry, la scorta, insomma, il servizio
1: di sicurezza di
0: Harry e Meghan. Però gli toccherà farlo, anche perché dicono: perché non dobbiamo pagare una cosa a due persone che non hanno più i titoli reali? E quindi questa
2: anche
0: è la polemica.
2: Anche perché lui un anno fa aveva detto: non riporterei mai qui mia moglie e i miei figli.
1: E invece, tac, le cose cambiano.
0: Le cose cambiano.
1: Dell'eclissi di sole abbiamo discusso prima, però anche lì. Una settimana buona, ci siamo andati avanti.
0: Sai cosa? È che lì noi siamo stati stupidi. Che quella roba lì inizialmente l'avevamo sottovalutata. E infatti ci siamo ritrovati poi senza occhialini. Fino a che poi ci ha salvato.
1: Ci sono venuti in soccorso due ascoltatori. Che ringraziamo ancora.
0: Sì, non hai messo nella lista le sagre? Però quella semplicemente è una roba nostra.
1: Ma le sagre è una roba, no, cioè nel senso di tutta Italia. Perché ormai gli ultimi anni vanno fortissimo.
0: Certo.
1: Però no, non è una roba che ha caratterizzato solo quest'anno. Invece l'ha fatto il film Odissea.
0: Ah, beh, vero.
1: Anche
0: vero,
1: Spider-Man
0: vero.
1: Ci ho messo. Di conseguenza, più che altro per Tom Holland e moglie.
0: Sì.
1: I soldi sono arrivati. Però l'Odissea c'era un momento in cui tutto l'algoritmo di qualsiasi profilo, in questo caso eravamo tutti sulla stessa barca, ripercorreva pezzi del film. Che tra l'altro io ho visto in ritardo. E quindi all'inizio conoscevo abbastanza la storia. Però non capivo certe dinamiche nei reel.
0: I riferimenti a lui
1: cinematografici.
0: Che incorda l'arco. Dun dun dun.
1: È uscito verso metà luglio.
0: Sì, verso il
1: metà luglio, 20 di luglio. E fino a 10 di agosto comunque se ne è straparlato del film di Nolan.
0: Ripeto, ne abbiamo parlato anche in relazione al turismo che c'è stato a Favignana dopo l'Odissea. E i miei sono andati lì
1: dopo aver visto il film
0: a vedere la rocca di quello che doveva essere, insomma, il palazzo di Itaca di Ulisse.
1: Quindi poi ti racconteranno se coincide la roba con il film.
0: Se è vero oppure no, non lo sappiamo.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child su Radio DJ. Alla fine, a fare un riassunto di quello che è successo durante l'estate, cioè sembra che sia un'estate dove sono successe un botto di robe.
1: Ma tanta roba non l'abbiamo segnata, perché sennò ci avremmo fatto un programma intero. Vorrei menzionare solamente un altro appuntamento sportivo, che è stato quello degli europei di nuoto a Parigi.
0: Certo.
1: Poi c'è stata anche l'atletica Birmingham. Non stiamo a parlare dei vincitori, che sono stati tantissimi, delle medaglie che ci siamo portati a casa, ma dei separietti che hanno reso celebri alcuni atleti, cioè tipo Ginevra Taddeucci, che ha vinto l'oro,
0: certo,
1: nella nuotata nella Senna,
0: sì.
1: E nel nuoto di fondo, quando ai microfoni di Rai Sport le hanno chiesto com'era la Senna, e lei ha detto era proprio sporca.
0: Sporca, ha detto, ma anche qualcos'altro. Ha utilizzato dei termini toscani.
1: Abbiamo detto in Toscana è una roba per dire era parecchio sporca.
0: Certo.
1: C'era la giornalista. Sì, abbiamo capito.
0: Sì, che è così.
1: Com'è andata la gara.
0: No, lei voleva parlare solo di quanto fosse sudicia l'acqua della Senna, giustamente. Poi anche qualche altro. Vabbè, le interviste di Thomas Chacon, che quelle sono abbastanza celebri. Il greco che si è dimenticato la medaglia negli spogliatoi ed è riuscito a recuperarla. Insomma, diverse robe sono successe durante quegli europei di nuoto. Come hai detto bene tu, senza stare a citare tutti i grandissimi successi che abbiamo avuto anche nell'atletica, insomma, a livello sportivo è stata una bella estate.
1: No, stavo ricercando un'altra roba, ma non la ritrovo, perché c'era stato un altro momento. Vabbè, insomma, tanto uno se lo ricerca da solo a casa.
0: Okay.
1: Ma che compito è?
0: Scusami, per concludere, hai fatto tutta

0: il riassunto dell'estate e il resto se lo cerca a casa.
1: No, no, sempre dello sport. Ah, la colazione inglese. Ti ricordi di Birmingham, degli europei di atletica?
0: Dimmi di più.
1: Lo sportivo toscano.
0: Lo sportivo. Ah, Fabbri.
1: Fabbri. Oh, mi veniva il nome, certo, sul momento. Certo,
0: certo. Fabbri che
1: ha detto che era uno schifo mangiare quella roba lì.
0: Sì,
1: anche
0: però...
1: lui non si è limitato negli aggettivi al microfono.
0: Fa ridere che gli unici due episodi di Europei di nuoto e di atletica che ricordiamo sono comunque di due atleti toscani.
1: Ma quindi il problema siamo noi?
0: Forse è tutto nella nostra testa.
1: Vabbè. Questa è la morale di oggi.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
9: Elegance is a journey. Air France.
8: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
10: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris.
11: I'm Katy Perry and welcome to The Lifetime Tour.
10: Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
12: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
13: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
16: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
17: Radio DJ, One Nation, One Station.
18: Talk about.

0: al pezzo di Madonna su Radio DJ alle 16:34. Io non so che cosa sta per dire adesso Davide, perché mi ha detto questo ci penso io, faccio tutto io.
1: È una delle notizie che a te fanno sempre piacere, quelle delle case dei VIP, quando sono in vendita. Mary Jane è la ricerca delle notizie e sa che questa è una delle cose che più amiamo.
2: Nel merito mio, però va bene, grazie.
1: Questa volta l'ho trovata io, l'ho trovata io perché c'è la tenuta di Angelina Jolie che è in vendita. Stiamo parlando di una tenuta da 29 milioni di dollari. E io ho detto 29, in realtà è 29,85 milioni di dollari.
0: Praticamente 30.
1: Sì.
0: 30 milioni.
1: Si trova a Los Angeles e appunto è stata messa in vendita. Ad aver attirato l'attenzione di questa villa c'è proprio Madonna.
0: No.
1: Che però in questo momento, abbiamo seguito un po' le vicissitudini di quest'estate, lei ha fatto il compleanno, l'altro giorno l'ha festeggiato in Grecia.
0: Sì.
1: Forse l'abbiamo detto anche noi. E comunque è in giro. Non è
0: sì,
1: a Los Angeles.
0: Non è stabile.
1: E quindi un'agenzia immobiliare l'è venuta in soccorso. Cioè ha detto alla Madonna, credo si riferisca proprio così.
0: Madonna,
1: Madonna, se te vuoi vedere sta casa, io ti do una mano. Possiamo fare il tour virtuale della casa. Che io non sapevo neanche si potesse fare a livello immobiliare. Cioè la visita virtuale proprio con l'agenzia immobiliare. E quindi c'è stata l'altro giorno. Lei è rimasta molto colpita dagli interni della casa.
0: Cioè lei in videochiamata
1: ha fatto la videochiamata
0: casa.
1: C'era l'agenzia immobiliare, l'agente immobiliare dentro la casa
0: di Angelina
1: e
0: Jolie,
1: che faceva vedere Angelina, non credo ci fosse, e le ha fatto vedere la casa, quindi non c'era il bisogno di essere proprio sul posto.
0: E senti, che tu sappia, le è piaciuta o no?
1: Così dice.
0: Ma te le è piaciuta?
1: Le è piaciuta molto. Naturalmente non c'è il problema dei soldi, perché lì no, ma nel senso, anche a tirare la corda, anche ti levassero 10 milioni di dollari, sono comunque 19 milioni di dollari.
0: Sì sì,
1: secondo me mi cambia, no, le cambia pochissimo.
0: A quel punto non credo, non fa la pezzente e non tratta il prezzo. Cioè a quel punto a prezzo pieno.
1: Si tratta di una villa costruita, si tratta di una città costruita nel 1913, quindi è datata. Addirittura copre una parte di giardini che avevano ospitato tantissimi anni fa, a suo tempo, Charlie Chaplin.
0: Wow.
1: Pensate, qui stiamo c'è passato chiunque da quella tenuta. C'è la piscina, dépendance, la casa per ospiti, con lo studio.
0: Come quella di Deo,
1: la sala da tè.
0: La sala da tè.
1: La sala da tè.
0: Cioè, c'è una sala solo dove ci prendi solo il tè. Se voglio un caffè nella sala da tè,
2: non posso.
1: È un po' l'inglese.
0: Se voglio una Coca-Cola nella sala da tè, non posso.
1: Pensa, è come essere in via Massena,

0: levano il mezzato dove sì. ci vanno in onda Linus sì. e diventa una sala da te.
1: Solo una sala, sala da te.
2: Hai già detto quanti bagni?
0: I bagni non erano menzionati.
3: No, no. È la cosa che più mi interessava
0: no,
3: in assoluto.
0: No, no, hanno descritto le cose un pochino più particolari.
3: Ok, però effettivamente il fatto che ci sia la piscina, poi con il giardino così grande ci sarà anche
0: cioè,
3: sicuramente
0: comprende, comprende delle colline, degli alberi secolari, cavolo, e tu cioè. Hai la vista sull'osservatorio Griffith.
2: Ah, che bello,
3: ah, bello però, cavolo.
0: Cioè, non sei in La La Land, sei proprio lì, sei nel film, cioè. Sei lì. Ma ti posso dire, troppi soldi.
3: Ma che perché? Cioè, poi cos'è? Anche perché...
0: Ma cosa te ne
3: non
0: fai?
3: Ma poi non è che
0: ma
3: stai
0: quanto
3: tutto il tempo...
0: te vuoi bere?
3: Uno, due, ma non. Cioè, dopo un po', nel momento in cui stai sul divano a guardare la televisione, ma ti serve anche altro a cazzo? Sì, una camera, una cucina, un bagno, poi. Il grosso è fatto.
0: Per me, però... per me no.
3: Sì, anch'io non la compro. Mica per... Ma non per il prezzo, è proprio perché non mi interessa.

0: Mi chiamo Monica. Io, se avessi tanti tanti soldi, viverei anche da sola in almeno 700 metri quadrati e la sala da tre da te è una figata. Ciao.
1: Ma perché? Ma sono arrivati un botto di messaggi di persone che vorrebbero, sarebbe un sogno avere la sala da te. Ma che ci fa la sala da te?
2: A parte prendere il tè, dico.
1: È quella.
3: Vabbè, cioè, ma te se la metti in un posto dove c'è un po' di luce bella, cioè che stai lì, ti rilassi, bevi un tè, dai, ci sta.
2: Ma basta anche un salotto allora.
3: Beh, sì,
1: per
3: però avere una
1: un po' reale.
3: Sì, avere una sala dedicata dove magari c'hai i pasticcini, cioè.
2: Ok. Scopriamo dei lati di Mary J.
1: The Crown, lei potrebbe recitare lì.
2: È strano.
4: Ma chi è, Madonna? Arriva seconda. Io anch'io ho preso casa a Milano per mia figlia in videochiamata. Ho visto la casa in videochiamata, mi è piaciuta, l'ho comprata. Ma chi è, Madonna? Spostati. Non è...
1: Allora, come
4: ciao
1: l'ha
4: a
1: detto,
4: tutti, ragazzi.
1: Ciao. Io fatturo, guardo, spendo, compro. Cioè, lui ha detto, non ha visto altro. Mi è piaciuta, l'ho presa subito.
2: Ha solo visto, ha fatto solo il tour virtuale.
3: Anche perché con i prezzi di Milano.

0: infatti,
1: ma ti vabbè, cioè,
0: posso dire?
1: Sì, se riesci a trovare qualcosa a un prezzo medio-basso, va benissimo il tour virtuale, qualsiasi, sì, anche se non c'è la sala da te, ecco.
0: Non credo che nel monolocale in vendita a Milano ci sia che la sala da te.
1: Ma manco un angolo per il tè dedicato.
0: È già tanto, c'è il fornello.
1: Sì, sì, è già
0: per
1: qualcosa.
0: Per cucinare altro.
1: Andiamo al telefono dove c'è Federico. Ciao Federico.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Fede.
1: Allora Federico, tu sei delle nostre parti, giusto?
2: Sì, di Lucca.
1: Di Lucca. Lucca che è una città meravigliosa, a noi piace moltissimo.
0: Bellissimo.
1: Com'è lì? Fa molto caldo oggi?
2: 35.
0: Mi sa di sì.
1: Abbastanza. E come, sì, come te lo passi questo venerdì?
2: Ora sono tornato da lavoro e stasera, tanto che avete citato, si va a una sagra.
0: Ah, dici un po' che sagra è?
2: Sagra della Bruschetta.
0: Dove? Dove la fanno?
2: Chiesa, è il paese natale di mio papà.
0: E siamo in provincia di sempre Lucca?
2: Sempre Lucca, sempre
0: okay,
2: Lucca.
0: Ok, la sagra della Bruschetta. Quindi, loro si troveranno un sacco di gente in più stasera grazie alla pubblicità di Federico.
1: Scusami, tu Mary sai, cioè Bruschetta è
0: io
1: italiano,
0: per assodato,
1: è un termine italiano.
0: La Bruschetta, scusami Fede, che chiediamo ai ragazzi qua.
3: Sì, quella col pomodoro, cioè non lo so.
1: Come il pane abbrustolito con l'olio.
0: Con l'olio e il pomodoro. Sì. Phil, tu lo sapevi, nelle Marche si dice Bruschetta?
3: Ma in italiano si dice Bruschetta.
0: Perché noi abbiamo sempre paura di dire termini che poi
1: non sono italiani,
0: al di fuori della nostra regione non sanno.
1: La bruschetta vale tutto. Senti, ma hai già che idea di che cosa ti mangerai? La sagra della bruschetta, oltre alle bruschette, immagino.
2: Non lo so, vediamo lì per lì cosa.
1: Vediamo. Ma sei uno che balla come Davide, oppure sei come me che sta a sedere sulle seggioline di plastica?
2: Rigorosamente seduto, possibilmente con una birra media.
1: Guarda, siamo fratelli.
0: Andate insieme allora, così falliscono tutte le band e tutte le orchestre.
1: E poi scusami Fede, birra, seduti, e poi commentiamo male anche quelli che ballano, giusto?
2: Ma sì, dai.
1: Quello no, perché no? Perché
0: ne
1: no,
0: va che fiero, Pesia.
1: Sì, ma sì, giusto per far qualcosa.
0: Pensa quando azzardi te a ballare come commentano gli altri.
1: Infatti per il motivo per cui rimango bene a sedere. Allora, Federico, noi avremo un premio fedeltà da regalarti, se sei d'accordo. Che ne pensi?
2: Ah, sì, dai.
1: Ma
2: sono
1: sì,
2: d'accordo.
1: Dai. Ma allora diamotelo questo premio fedeltà. Bello.
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il film La vendetta perfetta, Bear Country.
0: Sei appassionato di cinema?
2: Sì, ora negli ultimi tempi sto cercando di riprendere l'andazzo
0: perché?
2: Che avevo pre figlie, ecco.
0: Ah, okay. Perché sei diventato papà. Da quanti anni?
2: Diciamo che questo Ferragosto abbiamo fatto un Ferragosto alternativo dove in un multisala io sono andato a vedere Spider-Man e moglie e figlia a vedere Minion.
1: Bello però.
0: Oh, ci ritroviamo qui tra un po', eh?
1: No, esatto, al termine del film. Così ognuno si va a vedere le sue robe.
2: Hanno aspettato un pochino perché durava
0: un po' di più.
1: Il tuo durava di più. Vabbè, cavoli loro. Scusami,
0: cavoli loro.
1: A quel punto però ti devi trovare qualcuno per andare a vedere La vendetta perfetta, perché i biglietti sono due.
2: Sfruttiamo i geni nonni un pochino e ci porto la moglie.
1: Mi sembra un'ottima idea. Va bene Federico, ti auguriamo una splendida serata allora alla sagra della
2: grazie.
1: Bruschetta.
2: Grazie.
0: Buona serata, a presto. Ciao Federico.
2: Ciao.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il nuovo singolo estratto dall'ultimo album, dall'unico album di Giuli, che l'album si intitola Solito Cinema. Il pezzo invece Serenamente, cantato ovviamente insieme a Brescia. Avete riconosciuto la voce. È incredibile che c'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che ha una sala da te.
1: Cioè, volevi il commento mio? Credevo partisse il vocale.
0: No, no. No, messaggio
1: vabbè,
0: scritto.
1: Sono gli ultimi 10 minuti della nostra stagione estiva che potrebbero compromettere tutto l'anno a venire. È stato un momento che sembrava il freezer del Grande Fratello, perché aspetta. Phil non sapeva cosa fare, Mary mi guardava negli occhi come dire mi sa che tocca a te, Fede è rimasto non solo con gli occhi aperti, anche con la bocca un po' aperta a mi dire allora intervengo io. Non è un vocale,
0: no no, è un messaggio da Giorgio. Dice c'ha la sala da te, divanetto, pianoforte, altalena e libreria nella stessa sala. Lui ha un'altalena dentro casa.
1: Allora, che qui bello. Però si aprono tante questioni, tante domande, perché mi sa che è una bella sala, grossa, forse aperta.
0: Non è che sono tipo gli ascoltatori di Cattelan che sì. sono più ricchi. Sapete, no, che è la storia, che gli ascoltatori di Cattelan sono molto benestanti e magari lui è uno di quelli.
1: Magari dalle 4:30 accendono la radio.
0: Guarda, sto guardando le altalene da interno.
1: Sì, come sono?
2: Sono bellissime.
1: Bellissime, ma devi veramente avere tanto spazio dentro, eh.
0: Cavolo, se sono belle.
1: Cioè, perché in casa mia tolgo la cucina per mettere l'altalena.
0: Sì, sì.
1: Che
0: no,
1: ti posso dire, bella esteticamente, però la sera quando mi devo fare i sofficini.
0: No, diventa un problema. Ma poi immagina l'altalena in mezzo alla stanza di casa tua. Sì. Voglio dire che per andare, cioè devi andare da un'altra parte.
2: Però
0: per andare
2: che
0: in
2: bello.
0: Poi
2: muro.
1: Mary, quella delle Maldive, quando si fanno le foto in spiaggia, potrebbe diventare una specie di museo. Cioè, si vengono a fare le foto in casa mia.
0: Bellissimo.
1: Poi non ci mangio, ripeto. Ma il rischio è anche di no. Ma è di notte. Cioè, se tutti. A me succede tante volte di svegliarmi e non accendo la luce perché non c'ho voglia, quindi mi muovo e c'ho l'unica cosa che può darmi fastidio è un puff e io ci sbatto tutte le volte.
0: Ovviamente.
1: Pensa avere un'altalena.
0: No, sarebbe un problema.
1: Cioè, che ti rovesci sopra e comincia a ondolare
0: sopra. Tra l'altro, parentesi, e così poi chiudiamo anche questo appuntamento. Quando siamo andati alla sagra lì alla cappelletta, sì. che è questo, diciamo, questo locale.
1: Dove torneremo a settembre? Perché ci ho buttato dentro anche Ciccio e Chiara. Non so se avete visto le storie di questa settimana. Anche loro appassionati di sagra, a settembre facciamo. Guarda,
0: certo.
1: Metto qua,
0: un pullman.
1: Phil, tieniti libero, grasso.
0: Andiamo tutti a Abbiategrasso. Abbiamo provato dopo tanto tempo l'altalena.
1: Sì, è vero.
0: Che
1: abbiamo giocato a nascondino.
0: Abbiamo giocato a nascondino, persone dai 30 ai 40 anni. Però l'altalena era veramente. Phil, da quant'è che non sali su un'altalena?
3: Da un botto, bro.
0: Guarda,
3: scusa, avevo parlato male.
0: No, giusto, da un botto, bro, giusto. Sai che è una figata l'altalena?
2: È stupendo.
3: Ci credo.
1: Soprattutto è incredibile come crescendo. Peccato finisce il programma, perché questo ci
0: no,
1: si poteva
0: davvero,
1: andare avanti.
0: Si poteva fare un'altra settimana a questo punto, guarda.
1: Cioè, come aumenta la percezione del pericolo. Cioè, certo. Perché tu quando sei piccolo ti lanci. Le robe. E io quando ero sull'altalena, comunque stavo andando, ma c'era Fede che mi stimola di più. Vai più forte. Ora cazzo.
0: Fai schifo. Sì. Vai, andare più forte.
1: Però ti viene da essere un pochino più responsabile.
0: Sì, rischio è alto.
3: Sì, una roba. Cioè, non fatelo a casa. Però il mio sogno è sempre stato quello di fare il giro tutto.
0: Fai la capriola.
1: Volevamo chiudere il programma con non lasciando messaggi.
0: No, non fatelo, però sarebbe bellissimo riuscire a fare

0: una canzone tipo l'estate sta finendo per chiudere la nostra stagione estiva. Scusa, questa canzone mi sembra prima di Ferragosto, cioè mi pompa un botto.
1: Troppo dici.
0: No. Mi sembra di essere, cioè io tipo quando parto per le vacanze voglio sentire questa canzone.
1: No, ma l'estate sta
0: finendo. E come fai a piangere adesso, a fare i discorsi strappalacrime su un pezzo così forte?
1: Allora, grazie Davide per avermi
0: No, non facciamo quelle robe lì. No,
1: prima di tutto,
0: prima di tutto
1: lasciami ringraziare Feel the Vibe, Mary J, due professionisti di questo, di questo
0: mi
1: mestiere.
0: Sto già annoiando.
2: Come sei fatto?
1: Sono, cioè, due, senza di loro questo programma non esisterebbe. E questo l'ho detto.
3: Ma io che c'entro, bro? Io sono arrivato sta settimana.
1: Okay, lascia perdere adesso.
0: Phil,
1: scusami,
0: hai
1: fammi andare.
0: Ucciso tutto il mood. Strappalacrime di fede.
1: Ringraziamo ovviamente tutte le persone che ci permettono di andare.
0: Perché
1: in onda.
0: C'è il mondo è mio come base.
2: Il mondo è mio.
0: E Aladdin.
1: Francesco Quarna in programmazione insieme a Sabrina, a Carlotta, a Dario Suelli, a tutta la squadra di Radio DJ. Che lasciami dire, Davide, più che una squadra è una famiglia.
0: Perché questo non è un posto di lavoro,
1: no,
0: è una casa.
1: Fille Vibe, salutate. Vabbè. Grazie soprattutto agli ascoltatori.
0: Grazie a voi, perché noi ci siamo stradivertiti. Poi detta così sembra che torniamo tra 20 anni.
1: No,
0: la prossima settimana risiamo qui un'altra volta. Appuntamento a sabato prossimo. Ora non mi ricordo che numero è sul calendario. 4, 5,
1: 5 forse, non mi ricordo. Adesso
0: comunque
1: lo
0: dalle 16.
1: Grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie a Fille Vibe. Grazie
0: poi,
1: a Mary J.
0: Saluto anche Roberta Damiano a Roma.
1: Ma soprattutto
4: grazie a te, Linus.
1: Ciao!

0: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Movie Time.

0: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
1: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
2: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
0: A me importa.
3: Coyote vs Acme!
4: Idiota!
3: Al cinema dal 2 settembre!
5: Movie Time!
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio. DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
12: Vedrai che qualità, Antonella.
13: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
12: Ti aspettiamo.
11: MD, buona spesa Italia.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
19: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
20: Sono le 5 in punto. DJ!
21: Buonasera dalla redazione, è arrivata a Kathmandu, capitale del Nepal, la task force dell'unità di crisi della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali dopo le violente inondazioni che mercoledì hanno colpito la zona himalayana di confine con il Tibet, spazzando via interi villaggi. Tre italiani risultano tuttora dispersi insieme a un altro migliaio di persone, 538 le vittime accertate. Nel frattempo il Nepal ha fatto sapere di non avere al momento bisogno di assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso, che continuano anche se resta l'allerta per il rischio di ulteriori inondazioni. I soccorsi sono resi difficili anche dalle devastazioni causate dalle inondazioni, come spiega a Rai News 24 Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale della Croce Rossa.
22: In pochi secondi intere comunità, interi villaggi, intere vite sono state completamente spazzate via. Con questo è stato spazzato via anche le infrastrutture, le strade, i ponti, quindi questo ovviamente crea una grandissima sfida e svariati problemi per la macchina del soccorso.
21: Ora in Spagna, un 60enne è stato arrestato dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, in Andalusia, per femminicidio. L'uomo è accusato di aver ucciso la compagna di 47 anni, il cui corpo è stato ritrovato per strada con numerose ferite da arma da taglio. Ora la MotoGP. Marco Bezzecchi ha firmato il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di Aragona, tredicesimo appuntamento del Mondiale, dietro al pilota della Aprilia, i fratelli Marquez, Alex sulla Gresini e Marc sulla Ducati, arrivato terzo. Settimo il leader del Mondiale, Jorge Martin su Aprilia, tredicesima la Ducati di Francesco Bagnaia. Infine parliamo di calcio. Si sono svolti oggi i sorteggi della fase campionato di Europa League con Milan e Juventus in prima fascia. Tra le otto avversarie dei bianconeri ci saranno anche Real Sociedad, Celta Vigo e AZ Alkmaar. Più ostico il cammino dei rossoneri, che se la vedranno tra le altre anche con Benfica, Olympiacos e Salisburgo. L'Ajax sarà invece uno degli ostacoli dell'Atalanta in Conference League. E proprio il Milan apre stasera la seconda giornata di Serie A ospitando il Venezia a San Siro alle 20:45.
0: Radio DJ, informazione gratuita.
21: Noi ci risentiamo tra un'ora.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
4: Yuhu! C'è nessuno?
1: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno?
1: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
23: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
24: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Diego, andiamo?
1: Tradotto su. Vuol dire anche
0: let's go.
1: L'ultima puntata.
0: No, non mi risulta
1: no,
0: questo.
1: Non vuol dire così.
0: Mentre abbiamo il nome dell'artista Empire of the Sun
1: vuol dire
0: quello vuol
1: abbiamo
0: dire.
1: Finito.
0: Bravo, bravo, quello è la traduzione letterale. Esattamente quella. Abbiamo finito. Vi lasciamo con Francesco.
1: No, comunque.
0: E allora non mi illudere,
1: no,
0: Damiano.
1: Senso,
0: ci sono le ultime tre ore le più difficili.
1: Sì, sì, sì.
0: Immagina che è stata una maratona durata 4 settimane. Che con i nostri ritmi, una maratona vera in 4 settimane, forse la portiamo
1: la,
0: a
1: DJ Ten, forse la facciamo.
0: La DJ Ten in 4 settimane. No, dai.
1: Noi sì.
0: 4 ore, dammi 4 ore e te la faccio.
1: No,
0: la DJ,
1: ma neanche con 4 ore ce la fai.
0: Dai, allora,
1: tanto,
0: 4 ore.
1: Guarda, la prossima si avvicina, ottobre, manca
0: ottobre.
1: Veramente poco. Quindi
0: la vuoi fare in 4 ore?
1: No, ci provi a farla.
0: No, 4 ore me la sento di farcela.
1: Per me non ce la fai nemmeno in 4 ore.
0: Dai, 10 km.
1: Ma dove vai?
0: 4 ore.
1: Ma fai la prima curva, cadi e bisogna chiamare l'ambulanza.
0: Allora, quelli mediamente bravi la fanno in un'ora. Che in 4 ore non la porti
1: per me, io ti conosco, secondo me tu in 4 ore non la fai. Poi
0: mi demoralizzi adesso.
1: Mi puoi anche smentire, eh?
0: Vabbè, ci proverò.
1: Ci sarà la tenna, ti organizzi. Tipo, ti vuoi i pettorali? Te li faccio avere i pettorali per il 4 di ottobre? Ti vuoi?
0: Qua.
1: Esatto.
0: Così grossi. Dammi anche 2 bicipiti se ce li hai.
1: Il reggipetto lo vuoi?
0: Sì, il reggipetto lo voglio molto volentieri.
2: Il reggipettorale.
1: Esatto, reggipoppe.
0: E ci metti i soldi dentro così non
1: sì,
0: me li rubano.
1: Sì, come nonna.
0: Come nonna che mi ha insegnato questo. Oh, buon pomeriggio. Allora sì, iniziano le nostre ultime 3 ore di agosto insieme. Ringraziamo Pecchi e Damiani.
1: Ringraziamo
0: che
1: Pecchi e Damiani.
0: Hanno timbrato,
1: sì.
0: Li ho visti
1: sì,
0: che timbravano
1: sì,
0: dalle webcam e correvano via. Cioè,
1: esatto.
0: Ormai basta. È
1: basta, hanno finito. Di anche per loro hanno finito. Però hai fatto bene a ringraziarli e salutarli. E tra l'altro noi rinnoviamo sempre per dire che non siamo noi Pecchia e Damiani.
0: Vabbè, approfittiamo.
1: E Pecchia e Damiani non sono noi, perché anche oggi nella bellissima foto che ha pubblicato il capo
0: bellissimo, parolone bellissimo.
1: Beh, noi sì,
0: perché
1: noi sì.
0: Il capo,
1: noi siamo migliorati.
0: Ma
1: noi.
0: Quando mai? Ho
1: con
0: fatto un zoom sulla mia faccia. È tremendo.
1: Vabbè, comunque ho visto un po' di commenti che c'è gente, al di là delle belle parole,
0: sì?
1: Vi ringraziamo dei nostri confronti, però c'è gente che ci confonde ancora con i toscani. Oh,
0: quando leggo bravi toscani all'orario di chiacchiericcio, capisco che state parlando forse di noi, ma chiamandoci come loro.
1: Forse sì.
0: O viceversa,
1: esatto,
0: non lo so. Magari hanno confuso chiacchiericcio con Pinocchio,
1: sì,
0: è lì
1: anche,
0: l'errore.
1: Anche.
0: Questo non lo possiamo sapere. Però, secondo me, questo dubbio rimarrà per sempre. Perciò noi abbiamo deciso di optare per il nome 006.
1: 006
0: e allora,
1: esatto.
0: Sigla.

0: Sono 9 minuti dopo le 17. Buon venerdì 28 agosto 2026. Inizia 006.
1: Buon pomeriggio da Umberto e Damiano. Buon pomeriggio Lele.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a Gianni Faluomo in redazione.
3: Ciao ciao ciao.
0: Ciao ciao a tutti. Come procede il lazzaretto? State meglio? State peggio? Siete migliorati?
3: Io sto sempre uguale.
0: Sto sempre uguale. Lazzaretto era, lazzaretto rimane.
1: Sei in buona compagnia e tu ti senti tutti i messaggi degli ascoltatori.
0: Oh,
1: quindi,
0: beato Gianni, beato
1: stai
0: Gianni.
1: Mai solo.
3: Ma il nostro cantante oggi non lo vogliamo mettere.
1: No, lo mettiamo.
0: Sì, vogliamo mettere. Mettiamo, vabbè, l'ultimo, mettiamo. Oggi mettiamo tutto. Il nostro numero 347-342-5220. Ultime occasioni per provare a interagire con noi e portarvi a casa l'ultima DJ box dell'estate.
1: Esattamente, poi ci sarà quella invernale, quella in autunno, quella in...
3: Sembrava la televendita. Ultima occasione.
0: Ultima occasione, ultimi pezzi. In omaggio, sì. La trapunta, sì. Di Radio
1: Perché
0: DJ.
1: Me lo stai dicendo sdraiato su un Eminflex? Perché
0: mi piace il mio costume?
1: No, no, non c'è bisogno.
0: Non ti piace, non ti piace. Lo vuoi sentire adesso? Il vocale
1: lo
0: o
1: sentiamo
0: recuperiamo
1: adesso,
0: dopo?
1: Dai, lo sentiamo adesso.
0: Vai, sentiamo adesso.
4: Tenevan compagnia i due cialtroni d'osteria, tre le ore spensierate, tra notizie e tante minchiate, mancherà rider come un fesso, tranquilli il vino lo berrò lo stesso, vi saluto cari miei cialtroni, brindo a voi con un Negroni, ma Negroni non mi piace,
0: quindi
4: è più forte dell'antrace, l'ho usato solo per far rima, così almeno finivo prima.
0: Bravo,
1: bravissimo.
3: Però poi finivo prima, era lunga oggi invece.
0: Ti sei dilungato per spiegare tutta la storia. Sì, sì. Non mi è

0: Piaciuto oggi.
1: Perché? No, è stato bravo.
0: Se hai iniziato benissimo, che sì, prendevi spunto da canzoni belle da rifare, da fare la parodia. Finito con gli stornelli d'austeria. Non mi è piaciuto.
1: Noi siamo due d'austeria, quindi.
0: E allora ha tutto senso.
1: Bravo,
0: colpa mia.
1: Bravo, Oscar. Ci è piaciuto molto.
0: Bravo, Oscar.

0: cia cia cia.
1: Questo è un cia cia, certo.
0: Aspetta, cia cia cia lo dice chi non capisce niente, tipo io. Chi è del settore?
1: Cia cia.
0: Questo è un cia.
2: E poi
0: un
2: se
0: cia.
2: Sei ancora proprio sì? su cia.
0: Questo è un cia.
1: No, come ti saluti. Cia cia cia cia cia cia cia cia.
2: Potevamo ballarlo però, Damiano. Non ci abbiamo pensato. No, insieme io e te adesso.
1: Ah, è vero, non ci abbiamo pensato. Vabbè, lo balliamo dopo.
0: Perché questi riferimenti? Perché Damiano è stato campione
1: di danze latinoamericane, no, campione italiano,
2: ma rionale.
0: Un tempo era
1: italiano,
2: campione rionale,
0: ma come italiano, ma dai, ma una volta era provinciale, ah, poi regionale,
1: ho
0: poi
1: vinto
0: diventa...
1: i campionati regionali,
0: e allora non è italiano,
1: e anche campionati regionali più volte, campionato italiano una volta sola,
2: sommando tanti campionati regionali
1: porto,
2: fai uno
1: vi
2: nazionale,
1: porto, vabbè, vi porto il diploma.
3: Quanti eravate? Due?
1: Tre. No, erano i campionati italiani, se non sbaglio,
0: da tutta Italia,
1: arrivi anche a 80-100 coppie.
0: Sì, che c'è la pista piena con tutti i vestiti sgargianti e tu devi attirare l'attenzione del giudice.
2: Una gara di resistenza.
1: Esatto, sì. Poi è tipo uno Squid Game, ogni ballo viene eliminato qualcuno poi.
0: E quando si ferma la musica loro devono stare fermi.
1: Sì,
0: quando la musica riparte si ricomincia a ballare. Secondo me questa storia di io ho vinto i campionati italiani è tipo pizzaioli e gelatai, che tutti sono premiati, hanno vinto mille concorsi.
1: Che premi,
0: perché il concorso
1: però.
0: È privato.

0: Cioè, non è che c'è un ente unico che fa il concorso per i pizzaioli, ce ne stanno diversi.
1: Beh, però di ballo sì, c'è una o due federazioni.
2: Una e basta,
1: mi sa che
2: sì,
1: sono,
2: esatto.
0: Una o due, la due è quella...
2: No, una sola.
0: E allora?
2: All'epoca mia, all'epoca mia.
0: E allora, non buttiamoci sempre giù. Ragazzi, in onda abbiamo il campione italiano di danze latinoamericane.
2: Esatto, ex, ecco. C'avevo 13 anni.
0: Ovviamente, sempre campione rimane.
2: Sì, ma c'avevo 13 anni,
0: adesso
2: c'ho 32.
0: Se uno ha vinto l'oro negli anni 60, ora non vale più. Sempre campione olimpico.
2: Beh,
0: rimane.
2: Ovvio,
0: quindi
2: ci mancherebbe.
0: Tu sei il campione.
1: Non ti hanno chiamato a portare la fiaccola olimpica?
2: No.
1: Però, strano.
2: No. Solo raccomandati.
0: Mo, nel
2: chiamato.
0: Caso di Damiano, dovesse, si parla tanto, no, anche di colleghi, sento in giro, che ruotano attorno al mondo di Ballando con le Stelle. Mo, nel caso di Damiano, va come ballando, che lui è la stella, che poi la stella chi è? Il VIP o il ballerino? Non
2: beh,
0: lo
2: la
0: so.
2: Stella è il VIP. VIP, è il VIP.
0: Quindi la stella è il VIP. Tu vai in qualità di... Vai in qualità di VIP, perché da radio DJ Damiano.
2: In teoria sì, perché quelli sono tutti ballerini in attività, cioè quelli che ballano.
0: Però tu sei stato campione, quindi
2: capito,
0: potresti andare anche come ballerino di qualcuno famoso.
2: Ma non sono in attività.
1: Comunque la mia insegnante di ballo è stata ballerina di Ballando con le
0: quindi
1: Stelle.
0: Quindi non come stella, ma come ballerina.
1: Come ballerina, Annalisa Long.
0: Con chi ballava?
2: Come no?
1: Non mi ricordo, non lo so perché io non la vedevo, però, so che l'ha fatto.
0: Però vedi, grande rispetto,
2: bello, bravo.
0: Quindi in quel caso abbiamo anche un prossimo punto,
2: da poter aggiungere al CV.
0: Al CV. Intanto, amici del 347-342-5220, come va là fuori dal momento che sappiamo l'Italia essere divisa in due? Centro-Nord sta grandinando, mi piaceva la notizia, piaceva fino a un certo punto il termine utilizzato nel titolo della notizia, chicchi di grandine, come pesche.
2: Sì.
0: E mi piace sempre il metro di paragone.
2: Ci sono anche le foto. Che...
0: Però una volta è come me, le palle da baseball, poi da tennis, poi da golf. Oggi le pesche. Io ho fatto fatica a immaginarmi la dimensione di una pesca. Ho capito che è grande.
2: Grossa.
0: Perché ha fatto i danni.
2: Pescanoccia.
0: Proprio la pesca proprio non riuscivo a focalizzarla. Mentre, amici che come noi siete a Roma, o magari... più a sud di Roma state vivendo questo vento caldissimo di 42 gradi, fino a 42 gradi, rovente, che si porta dietro con sé questa sabbia del Sahara, come dicevamo.
2: Una sorta di patina.
0: Oltre a sporcare tutto, crea questo effetto Blade Runner, cioè tutto arancione se guardi all'orizzonte. Ieri sera, che c'era la famosa luna piena con tanto di eclissi, ho provato a guardarla e c'era questa patina di schifo, che ho detto forse devo pulire gli occhiali.
2: No, non so gli occhiali.
0: Era questa terra del Sahara che copriva un pochino la qualità,
2: lo schifo vero nell'aria
0: che copriva la qualità.
2: Tanto mandiamo un saluto a Fabio che in tempo reale ci ha mandato proprio le foto di queste palle grandi come le foto delle palle.
0: Sì, dai, mi fai ridere.
2: Allora ragazzi,
0: se lo dici così mi fa... non è colpa mia se rido, non sono scemo io se
2: le
0: rido.
2: Pesche,
0: mi ha mandato le vengo a vederle.
2: Ci ha mandato le pesche.
0: Guarda, se mi stai prendendo in giro,
2: eccole, guarda.
0: Ah, ammazza che grosse. Nel palmo di una mano, comprese
2: sono
0: le
2: belle grosse.
0: Ce ne stanno solo due.
2: Ma tra l'altro ho visto hanno fatto anche diversi danni alle auto ferme.
0: Un casino. Quindi per questo vi chiedevamo come lo state vivendo.
2: Possiamo fare un aggiornamento meteo, ecco, 347-342-5220, così capiamo un po' al nord come sta andando, centro-sud.
0: E noi a proposito di vento vi mettiamo la canzone giusta.
3: Era un po' di

0: si muore di caldo, è vero.
1: Così cantano Jovanotti e Alfa nella loro canzone. Si muore di caldo e ci stanno arrivando le prove non solo di questi polverosissimi cruscotti che vedo nelle foto, no. Al 347-342-5220. Un abbraccio a chi manda la foto, garantendo che è in viaggio da un po', non l'ha appena messo in moto, con il 45 segnato sul cruscotto della macchina. Un grande abbraccio. 46, mi correggo. 46, Cosenza 46, grazie.
2: Chi offre di più?
0: Chi offre di più? 46, però siamo divisi tra 46 gradi, quindi sì, cruscotti, alte temperature e foto di palle, praticamente.
1: Di neve.
0: Ci sta palle di neve.
1: Di grandine,
0: grandi.
1: La grandine, ripetiamo, che è cascata stamattina nel nord Italia, grande, che ha fatto danni, e per fare il paragone con le dimensioni, i titoli dei giornali le paragonano alle pesche.
0: Sì.
1: Quindi grandi come pesche.
0: Grandi come
1: pesche. Fate voi la dimensione adesso a mente. Siamo pieni di vocali. Gianni, chi ci dai?
3: In viaggio da lunedì notte, partenza da Piazza Armerina. Siamo in direzione di a 90 km da Milano, e da stamattina che fa sole, esclusivamente caldo. Pensavo di trovare un po' d'aria fresca, invece ci sono 31 gradi, ho appena superato Parma.
1: Bene, molto bene, beh, partito da Luna, Piazza Armerina, credevo fosse la piazza di una città, quindi quale città? No, Piazza Armerina, comune dell'isola siciliana.
0: Ok.
1: Quindi parte dal cuore della Sicilia, nell'entroterra, per raggiungere una località a 90 km da Milano.
0: Viaggio da Luna di notte, ha detto.
1: Deve ancora arrivare.
0: Bello impegnativo.
1: Tantissimo,
0: esatto.
1: Tantissimo, ci fa piacere che però stai continuando a passare il viaggio in nostra compagnia. Siamo qui fino alle 8, chissà
4: Ciao,
1: se arrivi prima tu.
4: Da Parma. Ciao. Qui è due giorni che sembra di stare in Cambogia, è una foresta pluviale amazzonica, con credo tasso di umidità che anche per la pianura padana è tanto. E questo sole offuscato, questo cielo nebuloso,
0: sì,
4: che trattiene di gocce d'acqua di grandine, comunque non se n'è vista, e credo che siamo messi tutti uguali nell'Emilia Romagna.
0: Tutti uguali.
4: Ciao,
0: un saluto.
1: Acqua non se n'è vista, solo quella cadere dalla fronte,
0: sì,
1: ma quella,
0: sì,
1: che arriva giù dal cielo non se n'è vista,
0: no,
1: lì da parte
0: purtroppo
1: sua. Umidità,
0: no,
1: altissima.
5: Riviera romagnola, cielo opaco, con polveri sahariane.
1: Anche lì.
5: Stamattina tassi di umidità superiori al 95%.
1: Come l'amica di Parma.
5: Temperatura 32 gradi attuale. Ciao ragazzi.
0: Ciao, vedi.
1: Ora, signora mia, è meglio il 32 ma umidissimo o il 46 secco asciutto?
0: Beh, 46 secco asciutto, signora mia.
1: Se preferisce questo, signora.
0: Beh, sì, almeno i panni si asciugano prima.
6: Ciao ragazzi. A Barletta fa un cazzo di caldo.
0: Appiccicoso
6: e affoso. Sono le 5:20 e ci sono 40 gradi, raga. Che bei tempi quando siete venuti al beach, la Cadice di Barletta.
1: Bello,
6: faceva proprio freddo quei giorni.
0: No, non credo. Anche Trani non scherzava quest'anno.
1: No, l'anno scorso Trani, quest'anno che siamo andati da lui a Barletta, effettivamente settimana caldissima.
0: Barletta,
1: anche quella
0: quest'anno
1: lì.
0: Era
7: Umberto e Damiano. Chiamo
1: da
7: Latiano, provincia di Brindisi.
1: Sì. Benvenuto.
7: E oggi stiamo al picco, 40 gradi, irrespirabile. Ciao Luigi da Latiano.
0: Ciao Luigi. È irrespirabile, sì.
1: Quindi
0: sì,
1: ci siamo divisi tra chi è irrespirabile Puglia, da quello che ho sentito, e chi invece sta sudando umidissimo un po' più su.

0: Ciao Luigi da Latiano.
1: Ciao Luigi. È respirabile, sì. Purtroppo.
2: Quindi ci siamo divisi tra chi è respirabile Puglia, da quello che ho sentito, e chi invece sta sudando umidissimo un po' più su Emilia Romagna.
1: Abbiamo una ventata d'aria fresca, dai.
2: Ma così, sì, dai.
1: Siamo belli freschi.

0: Moves Like Jagger su Radio DJ, Maroon 5 con Cristina Aguilera. Chissà se Mick Jagger sta ancora con la petta a girare in Sicilia.
1: Non credo.
0: Se non ci sta adesso che è estate.
1: Fa troppo caldo.
0: Pure qualcuno mi diceva che ha la casa vicino Siracusa e vive lì. Cioè, se tu vai lì, c'è lui che va a fare spesa.
1: Ma sul citofono che c'ha scritto, secondo te?
0: Jagger.
1: Oh, magari sono quelle case, quelle di una volta che ha le chiavi attaccate.
0: C'è il vecchio cognome.
1: Bussare, non c'è il campanello.
0: Per il corriere, urlare forte io esco, perché non funziona il citofono. Probabilmente, pensa che bello, lui urla corriere, scende Mick Jagger
1: a prendere. Tu ci scherzi, ma mia nonna, che per anni è stata senza, buonanima che non c'è più, sì, però per anni è stata senza citofono, poi quando ha fatto i lavori a casa, che hanno messo il citofono e suonavano, lei comunque si affacciava dalla finestra per dire chi è. Non è che
0: è l'abitudine,
1: dico, ma perché ormai c'è il citofono?
0: È perché così ho anche il video citofono, sta cornetta vecchia non funziona. 17:30, state lì, torniamo subito.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro.

0: Lidl, vale davvero.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè,
3: buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
9: My Movies presenta.
10: Scusa, ho bisogno di parlarti.
11: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
10: Sono cambiate tante cose dal liceo.
12: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
10: Mi serve un lavoro.
13: Hai già lavorato in cucina?
10: Certo. Scusate.
12: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
10: Sa che posso anche cucinare?
14: Ha detto che è un cuoco, chef.
10: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
12: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
18: La spesa intelligente!
19: Voi siete matti. DJ.
20: Radio DJ. DJ.
19: Ho chiesto relax.
21: Ciao Umberto e Damiano.
19: Mi hanno dato Umberto e Damiano.
21: Voi siete matti.
22: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: sun. Moving to the sun, così si chiama. O forse è il sole che si sta muovendo verso di noi, a giudicare dalle alte temperature di queste ore che stiamo vivendo. Però l'avevano detto,
1: signora mia,
0: sarebbe arrivata la quinta ondata. Poi spiegatemi nel mentre quando ha rallentato per tornare.
1: Non me lo ricordo. Bene. Comunque, mo ti devo dire una cosa, visto che ormai il mese è finito, è tutto agosto che noi nominiamo sta signora mia. Ci ha mandato il vocale la signora mia.
2: Signora mia, ma come al solito non è il caldo, ma è l'afa che ci ammazza.
0: L'umidità, signora, l'umidità.
2: Qui in provincia di Monza, no, da noi non ha fatto un goccio d'acqua. Dall'altra parte sì, da noi niente, ma c'è un'afa. Ma un'afa, signora mia, guardi.
1: Grazie signora mia. Finalmente l'abbiamo trovata.
0: Chiudo signora, esce il gatto. Arrivederci. Chiudo il pianerottolo. È l'umidità, l'abbiamo sempre detto. 17.37, state ascoltando Radio DJ. Questo è 006 fino alle 20. Lo abbiamo detto che oggi, essendo l'ultima puntata estiva, abbiamo da assegnare un sacco di premi. Abbiamo il premio fedeltà con la DJ Box. Abbiamo la nostra fantastica vetrina che dobbiamo aprire. Quale vogliamo assegnare prima?
1: Ma io direi a questo punto, visto che già il clima non è dei migliori, infatti, facciamoci la vetrina, che hai visto mai
0: viene a piovere, si sporca
1: la terra con la pioggia del Sahara.
0: Poi weekend l'amico che pulisce.
3: Dilla bene, la pioggia
1: Sahara. Ho un mal di gola oggi.
0: Game 5, allora funziona così: prendete il telefono, tenete a portata di mano la nostra chat al 347-342-5220, perché vi stiamo per dare 5 indizi. Non appena capite di chi stiamo parlando, ci mandate un messaggio con il nome e il cognome.
1: Attenzione, perché è un gioco di velocità, quindi rimanete concentrati. Se state facendo qualcosa, lasciate fare tutto. Concentrati.
0: 4 frecce inchiodate ovunque voi siate in questo istante, perché sennò non si può guidare.
1: No, io facevo un esempio meno invasivo, cioè se sei a casa, che so, stai preparando la merenda, fermati un attimo.
0: Posate il cucchiaio, la marmellata, è quello che state maneggiando. Perché serve il telefono. In palio, ripetiamo, la possibilità di venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che volete. E allora, ecco i 5 indizi.
1: Verona.
0: Pechino Express.
1: De Marinis.
0: Guancia.
1: Rolls Royce.
0: Lele, tu l'hai capito a guancia? O no, neanche? Non l'hai capito neanche a guancia.
4: Guanciale,
0: no, no, no. Un cuoco, è uno chef allora. Chi potrebbe essere? Vi abbiamo dato il nostro numero, vi abbiamo dato i 5 indizi. Ora vi chiediamo di inviarci il nome e il cognome di questo personaggio, o anche il nome d'arte se ce l'ha. It's

0: i Linkin Park con In The End.
1: C'è un feedback.
0: C'è un piccolo fischio, un rientro nelle cuffie. In The End, perché siamo alla fine di questo viaggio estivo.
2: Finito
0: oggi,
2: tutto, ragazzi.
0: Ultimo giorno settimanale, poi c'è sempre il weekend, per carità, però di palinsesto estivo, perché da lunedì ricomincia ufficialmente il palinsesto di Radio DJ, ma intanto stiamo giocando al Gimme 5, vi abbiamo dato questi 5 indizi.
2: Verona, Pechino Express, De Marinis, Guancia e Rolls Royce.
0: Vi abbiamo chiesto di dirci di chi stiamo parlando e la più veloce è stata Valentina dalla provincia di Perugia. Buonasera.
3: Buonasera.
0: Ciao.
3: Buonasera, ragazzi.
2: Ciao, ciao Vale, ciao.
0: Che stai facendo di bello? Raccontaci.
3: Sto lavorando, sono al lavoro, sì.
0: Di che ti occupi? Che fai?
3: Io dipingo sulla ceramica.
0: Quindi in questo momento stavi dipingendo?
3: Sì, sto dipingendo. Sì.
0: Che un paesaggio, un'immagine, che cos'è?
3: No, adesso sto facendo dei vassoi per la tavola con dei limoni ed altre decorazioni geometriche intorno.
0: Bello, ma in caso di vittoria del Gimme 5 pubblicizzerai questa attività?
3: Sì.
0: Ok, allora le domande le facciamo.
1: Ha detto un po' triste,
0: però. Non vediamo l'ora di sentirlo, ma prima dobbiamo convalidare la vittoria. Chi è il personaggio?
3: Achille Lauro.
0: Vediamo perché. Verona, come lo associ?
3: Allora, sinceramente io pensavo fosse romano, però forse è nato a Verona.
2: È nato a Verona,
0: anche
2: sì,
0: se è cresciuto a Roma, comunque
2: è cresciuto, è vive a Roma, però è nato a Verona.
0: Poi c'è Pechino Express.
3: Perché anni fa, ora non so, però una delle prime edizioni lui partecipò a Pechino Express.
2: Bravissima, nel 2017, esatto.
0: Poi c'è come suggerimento De Marinis.
3: Perché lui si chiama Lauro De Marinis.
0: Brava, bravissima. Poi abbiamo un suggerimento strano che è Guancia.
3: Allora, forse il tatuaggio?
2: Sì, il tatuaggio che ha sulla guancia,
0: le
2: bravissima.
0: Le sa tutte.
2: Brava,
0: brava. E per finire Rolls Royce.
3: È stato uno dei suoi successi più importanti.
0: Forse il primo sanremese, quindi
2: bravissima
0: Valentina.
2: Valentina.
0: Oh, complimenti.
3: Grazie.
0: Dal momento che abbiamo ufficializzato la vittoria, possiamo aprire la vetrina di Radio DJ e ascoltare che cosa vuoi pubblicizzare.
2: Però che sennò i vasi si rompono, cadono.
0: Ceramica.
2: Ceramica si rompe, quindi con moderazione. Prego, Vale.
3: Allora, io abito a Deruta, che è una città famosa in tutto il mondo per la ceramica artistica, e ho un piccolo laboratorio con il negozio dove noi dipingiamo ceramica. Siamo io e mio fratello e un'altra nostra collaboratrice.
0: Sì.
3: E ho una pagina Instagram.
0: Come si chiama? Dici.
3: Si chiama Ceramiche Segoloni.

0: ceramiche
1: Segoloni con la S di Savona.
0: S di Savona, ok, ceramiche Segoloni. Troviamo dunque il profilo con, eccola qua, l'ho trovata, con tutte le vostre opere, voi che le spiegate, e ovviamente tramite il profilo Instagram si possono anche commissionare.
1: Certo, certo, certo, assolutamente. Poi abbiamo anche un sito internet, ci sono tutti i riferimenti con il mio numero di telefono.
2: Fate magari, te lo chiedo così a titolo informativo, anche spedizioni in tutta Italia, cioè se io ti contatto da un'altra città, perfetto.
0: Sì, arriva,
1: in
0: arriva.
1: Tutto il mondo.
2: Diamo, bene, bene, diamo tutti quanti i
0: riferimenti. Senti Vale, qual è il prodotto più creato, quello più venduto? Stai facendo un vassoio adesso, qual è però il prodotto che va per la maggiore?
1: Allora, i prodotti che noi vendiamo di più sono i prodotti che si usano per la tavola, ovvero servizi di piatti, ciotole, che sono bellissimi e si possono tranquillamente usare perché noi usiamo smalti adatti proprio per l'alimentazione, quindi è tutto, insomma, la tavola deve essere bella,
0: beh,
1: no?
0: Certo,
1: poi
0: cioè,
1: il cibo
0: certo.
1: Deve essere buono, però se accompagnato con un piatto in ceramica, un vassoio, una ciotola, facciamo le brocche, facciamo certo. bicchieri, facciamo calici, facciamo tutto quello che può servire per la tavola.
0: Certo. E in questo caso col pezzo unico fate anche un figurone.
2: Beh,
0: come
2: certo.
0: sta dicendo Valentina.
1: Certo.
0: E allora dunque
1: sì,
0: ricordo
1: sì.
0: il profilo Instagram per poter guardare tutti i lavori, ceramiche Segoloni, e trovate lì il lavoro di Federica. Grazie. E di Valentina,
1: no,
0: scusami,
1: Valentina.
0: Ho sbagliato io, mi sono perso nel finale, mannaggia. Grazie.

0: la nuova di Serena Brancale e Compagnia Bella al mio paese. Dimmi Gianni, che succede?
1: Dico nuova.
0: Eh beh, nuova di quest'estate, di
2: massimo
0: quest'anno.
2: Fino al 31 di agosto può suonare. Poi la
0: settembre.
2: Gente che... La
0: no,
2: gente
0: ma
2: che torna in città non va più al paese.
0: Facciamo fino al 30, perché il 31 lunedì sì c'è scritto ancora agosto, ma è come se fosse settembre.
2: Beh,
0: quindi
2: sì,
0: la canzone,
2: in effetti sì.
0: Possiamo ringraziarla per averci fatto ballare sulle spiagge per tutto quanto la stagione estiva.
2: Sì, sì.
0: E poi ci risentiamo con la prossima canzone o la prossima estate. Potremmo trovare questo accordo con questa canzone qui. Intanto sta succedendo una cosa nel dietro le quinte che ci tengo a portarla alla luce. Io ho sempre detto non organizziamo i vincitori,
2: ma
0: non facciamo cose che avete
2: no.
0: le attività di
2: no,
0: amici
2: no, no,
0: che
2: no,
0: dovete
2: no.
0: promuovere.
2: Vince il più veloce.
0: Eppure oggi stavate cedendo, soprattutto
2: no,
0: tu Damiano stavi cedendo, stavi facendo passare avanti un amico.
2: Ma no, ci mancherebbe, che ci piace magari quando gioca anche qualche amico, quindi
0: però il gioco deve essere corretto.
2: Lo so, però tra l'altro stava giocando su Instagram,
0: quindi non vale.
2: No,
0: perché l'amico gioca su Instagram.
2: Salutiamo Federico Basso che ci sta.
1: Ma almeno l'ha azzeccato il personaggio.
2: L'ha azzeccato Federico Basso che ci stava ascoltando, ci ha scritto su Instagram, ha scritto la risposta Achille Lauro, io giustamente ho scritto ciao Fede, sì. cosa vuoi pubblicizzare?
0: Ah certo quindi... e ce l'ha la sua vetrina?
2: Ce l'ha martedì 1 settembre.
0: Ah, ce l'ha fatta alla
2: fine. Vigevano al Castello Sforzesco c'è lo spettacolo Federico Basso Profilo Basso, ci sono i biglietti su Ticket One.
0: Quindi volete... vedi, questo era ciò che voleva pubblicizzare,
2: esatto.
0: Però non avendo vinto
2: però,
0: mi
2: Fede,
0: dispiace. Non
2: purtroppo.
0: Possiamo pubblicizzarlo
2: purtroppo
0: qui su
2: no.
0: Radio DJ
2: purtroppo.
0: Riprova la prossima volta.
2: Sì. Sì, sì.
0: Quando è la data dello spettacolo?
2: 1 settembre.
0: Ah, dove?
2: Vigevano. 1 settembre vigevano.
0: Quindi
2: sì.
0: no, non avrebbe avuto altre occasioni. Oggi è l'ultima puntata. Quindi mi dispiace.
2: Niente,
0: non potendo giocare, non possiamo mandarti la gente.
2: Mandiamo un abbraccio. Allora, però.
0: Anche perché i biglietti sono pochi.
2: No, quindi, sono biglietti ci sono.
0: C'è nessuno.
2: No,
0: sono
2: no, ci saranno un po' di biglietti. No,
0: però metti un po' di pepe.
2: Ah, sì, sono pochi.
0: Sono pochi. È un amico. Per favore, non andate a vedere lo spettacolo di Federico. Please, don't go.
2: No, andate.

0: Please don't go. Ma se volete andateci da Federico,
1: ma
0: che
1: certo,
0: è un amico, se volete
1: certo.
0: Andateci. Sto vedendo che arrivano delle foto e dei video. Peccato che l'amico o l'amica in questione non si firma e dice: il Natale quando arriva arriva, e ci ha mandato il video dalla finestra di casa sua, che è praticamente in montagna, sì. Ha una stufa a legna accesa e sopra sta facendo la polenta.
1: Beh ragazzi, però
0: ma
1: se
0: che
1: fa,
0: bellezza,
1: se fa
0: che
1: freddo,
0: bellezza.
1: Piove, è giusto,
0: se il clima lo permette
1: ci può stare,
0: è in alto, sta facendo la grandine magari là dove, dove
1: guarda,
0: sta lei.
1: Se non ricordo male, mi sembra di aver visto proprio oggi o forse ieri una foto di Ciccio Lancia che stava mangiando, sì, i tortellini in brodo.
0: Bello, bello.
1: Quindi se, il posto se lo si presta, fa freddo.
0: Allora, se lo sfondo era lui seduto sulla sdraio in spiaggia, no,
1: no, non era, no. No,
0: però
1: no,
0: se
1: no,
0: il contesto permette di mangiare
1: era, sì.
0: Ora me lo sto sognando perché questo bruttissimo
1: brutto tempo
0: Sahara,
1: anche qui a Roma da noi,
0: con
1: sì,
0: questa afa tremenda, mangiare un tortellino in brodo immaginando che poi fuori fa freddo e quindi con le spalle devi anche tirare su, brrr, che
1: ti
0: freddo,
1: vado a prendere anche una copertina,
0: ma magari, signora mia, non vedo l'ora di accendere quel camino, signora mia, prenda la copertina.

0: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
7: I soldi, subito!
8: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
7: Vuoi che ti spari?
9: Facci piano!
6: La vendetta perfetta, Bear Country.
7: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
6: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
10: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
11: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
12: 203, mio!
11: O ritrovarti
12: più uno
11: senza attaccanti,
12: più uno
11: per un rilancio in difesa andato male,
12: più uno.
11: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
12: Più uno.
0: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
14: Le 18 in questo momento. DJ!
15: Buonasera dalla redazione. Sono quasi 2000 i dispersi dopo le violente inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal nella zona al confine con il Tibet. Tra loro ci sono anche 3 italiani. Oggi è arrivata nella capitale Kathmandu la task force dell'unità

0: di crisi della Farnesina per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. 538 le vittime accertate finora. Nel frattempo il Nepal ha fatto sapere di non avere al momento bisogno di assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso, che continuano anche se resta l'allerta per il rischio di ulteriori inondazioni. L'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di euro per aiutare la popolazione nepalese. Restiamo all'estero. Ratko Mladic, ex comandante serbo bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995, durante la guerra in Bosnia e Erzegovina, sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Mladic, che è in carcere dal 2017 nei Paesi Bassi per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, è morto ieri a 84 anni. Da tempo era gravemente malato. L'ex generale, nonostante le accuse e la condanna, viene considerato un eroe dal governo di Belgrado, guidato dal nazionalista Vučić, che ha accusato il Tribunale internazionale. L'AIA voleva che Ratko Mladic morisse dietro le sbarre, ha affermato, e questo è un comportamento incivile e senza precedenti. Andiamo in Svizzera. È entrata in aula come testimone e ne è uscita indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana. È accaduto l'ex consigliera comunale Rosemarie Clavien, che diventa così la 17ª persona indagata nel procedimento giudiziario della Procura del Vallese. La donna, interrogata in mattinata, sarebbe inciampata su alcune domande degli investigatori riguardanti le autorizzazioni edilizie della parte del locale adibito alla zona fumatori. Nell'incendio sono morte 41 persone, 115 sono rimaste ferite. Cambiamo completamente argomento, parliamo di MotoGP. Nonostante una condizione fisica ancora non ottimale, Marco Bezzecchi vola nelle prequalifiche del Gran Premio di Aragon. Dietro al pilota dell'Aprilia, i fratelli Marquez, Alex sulla Gresini e Mark sulla Ducati, arrivato terzo. Quarta l'altra Ducati WR46 di Fabio Di Giannantonio. Settimo il leader del mondiale, Jorge Martin su Aprilia. Tredicesima la Ducati di Francesco Bagnaia. Domani alle 10.45 le qualifiche, alle 15 la sprint race e domenica alle 14 la gara. Infine parliamo di calcio. Si sono svolti i sorteggi della fase campionato di Europa League. La Juventus affronterà anche Real Sociedad, Rennes, AZ Alkmaar e Celta Vigo. Sul suo cammino invece il Milan incontrerà tra le altre Benfica, Olympiacos e Salisburgo. L'Ajax sarà uno degli ostacoli invece dell'Atalanta in prima fascia nel sorteggio di Conference League. E proprio il Milan apre stasera la seconda giornata di Serie A ospitando il Venezia a San Siro alle 20.45.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
5: Conviene al tuo portafogli.
4: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.
12: Umberto Damiano.
13: Radio DJ.
14: Siete il climatizzatore della mia macchina.
15: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.
13: On Radio DJ.
16: One Nation, One Station.
14: Umberto Damiano.

0: My body isn't ready, il mio corpo non è pronto, così canta Sombra su Radio DJ 8 con gli occhiali come le talpe, a stringere gli occhi per capire che ora è. Mi sono reso conto, tu prima spegnevi la torcia che ti si accende da sola al telefono, io con tutti gli occhiali non riesco a leggere che ore sono, stiamo messi benissimo. Comunque 8 minuti dopo le 18, o meglio dopo le 6, questo è 006, quindi buonasera.
1: Buonasera, buonasera amici.
0: Due ore ancora da passare insieme. Velocemente i contatti, il numero per interagire con noi vi servirà perché la DJ Box ancora non è stata assegnata. Il premio fedeltà è ancora qui nelle nostre disponibilità, dunque 347 342 5220. Chiamare ore pasti? No, siamo
1: no,
0: sempre
1: no, no, si può sempre, noi siamo reperibili, certo.
0: Sempre,
1: H24.
0: H24,
1: dipende dal lavoro che fai, ci stanno pure quelli che sono reperibili veramente H24.
0: La famosa reperibilità che tanti citano, questa ma la paghi a Roma, questa è la frase che sa, ma di pagò. La
1: sì.
0: Che cosa?
1: Qua, quanto? Quantifichi?
2: Quello del contratto.
1: 2 euro. No, beh, vabbè,
2: meglio di niente.
1: Esatto.
0: Ora declinate questi commenti nel vostro dialetto.
1: Sì.
0: Sicuramente la reperibilità sarà stata una discussione nei lavori di tanti di voi, soprattutto in caso di lavori dipendenti, quindi non parliamo a liberi professionisti,
1: no,
0: artigiani, perché lì la reperibilità H24 spesso ce l'hai e basta,
1: sì,
0: è il tuo lavoro.
1: Se il lavoro è tuo che fai?
0: Se certo, sei l'idraulico, ti chiamano la domenica ora di pranzo, c'è un'emergenza, se hai scelto di fare quel lavoro essere reperibile come pronto intervento, io prendo e vengo, se no invece spegni il telefono
1: e
0: il lavoro
1: vacanza,
0: lo prende qualcun
1: esatto.
0: Altro, arrivederci e grazie. Si parla di questa roba qui perché è uscito il dato, un italiano su tre è sempre reperibile anche fuori orario. Questo è il dato su una stima, un'analisi fatta da Hays Italia, dove andando ad indagare su diverse professioni, comunque dipendenti, pare che il 32% dei dipendenti, anche quando stacca, comunque continua a rispondere alle mail.
1: Okay.
0: Se nel gruppo di lavoro il capo scrive, comunque
1: bisogna rispondere.
0: Ti posso
1: WhatsApp?
0: Chiamare un attimo? Ma
1: sì.
0: È domenica mattina, vabbè, è un'emergenza. Vabbè, chiamami.
1: Certo.
0: Comunque è sempre reperibile e questa cosa stanno notando che ricade proprio sull'operatività, quindi io poi non stacco mai con la testa,
1: beh, in
0: sono
1: effetti,
0: più stanco,
1: no, no, certo.
0: Non rendo bene e si va ad accumulare a tutta un'altra serie di fattori che non stiamo qui ad elencarvi. Però il dato che anche in vacanza, quindi anche durante le ferie, magari anche durante questi giorni, oggi il 28 d'agosto siete in ferie, ma comunque un occhio al lavoro ce l'avete buttato.
1: Magari una mail vi è arrivata, avete dovuto rispondere per forza. Anche lì il collega che magari ti chiede così a titolo informativo: lo so che sei in vacanza, però visto che tanto lunedì torni,
0: certo.
1: Tante volte mi fai sapere se puoi passare, mi puoi portare quelle cose, c'è una riunione importante lunedì.
0: Oh, questo
1: fanno,
0: è un problema, immagino, credo, dei tempi moderni. Quando ero più piccolo, che non c'era il cellulare, comunque c'era, ma per pochi eletti a casa, non mi ricordo, quando ero piccolo nessuno di noi aveva il cellulare, chiamavano a casa dal lavoro,
1: sì.
0: Che c'è papà? E papà con la mano faceva no, no, papà è uscito.
1: Papà mi ha detto di dire no.
0: Papà mi ha detto che non c'è, dovete richiamare, quando? Domani?

0: anni alle 8, arrivederci, e chiudevo. Io me ne ricordo queste scene. Quella era la reperibilità, che ti cercavano, non ci sono, arrivederci.
1: Ma tu non ci sei, certo.
0: E vuoi non vuoi, un problema collegato allo smartphone, essendo sempre connesso, sia per i fatti personali, certo, sia per quelli lavorativi. Se ti cercano dal lavoro, anche
1: forza,
0: se non vuoi il messaggio, lo leggi.
1: Sì, per forza, lo leggi per forza.
0: Poi WhatsApp ancora non ha inserito l'aggiornamento che io la roba di lavoro la voglio splittare. Cioè la famosa modalità vacanza. Ce l'ha Vinted per chi vende i pacchi. Sono in vacanza, non mi rompete.
1: Non mi rompete.
0: Cioè, se compri un pacco oggi, sappi che non te lo spedisco perché sono in vacanza. Fatelo anche con i gruppi di lavoro.
1: Beh, qualcuno una volta, se non ricordo male, ci raccontò che escono praticamente dai gruppi. Cioè,
0: ma lo posso fare ogni pomeriggio?
1: No.
0: Cioè, io mi sto parlando della reperibilità di un giorno qualunque. Mo' oggi stiamo parlando di ferie, ok. Ma io lunedì vado al lavoro, stacco alle 18, prendo la macchina, vado via. Il telefono in automatico dovrebbe avere la modalità che mi silenzia le notifiche del lavoro.
1: È il famoso detto: spengo il telefono.
0: Capito? Poi se voglio parlare con un amico, spento il telefono.
1: Non hai amici.
0: Problema.
1: Se fai così, non hai amici. Non devi avere amici.
0: Vabbè, no, i colleghi sono una cosa, gli amici sono un'altra.
1: Esatto.
0: Dunque, un italiano su tre. È tanto, è un dato molto alto.
1: E tra l'altro questo italiano ci sta scrivendo, cioè sono tanti, l'uno su tre, perché chiedo tre su tre, perché stanno arrivando tanti messaggi al 347-342-5220. Facciamo un po' un momento sfogatoio.
0: Dai, adesso rileggiamo. Qualcuno ci chiede: vale anche quando sei in malattia, ti senti in colpa e lavori da casa? Sì, anche quello può valere. Adesso ne parliamo.

0: così a sorpresa questo pezzo, Lele, ma sei incredibile quando metti queste canzoni.
1: Non lo fare più, Lele.
2: Telepop Music, Breathe dal 2022, respira, dice la canzone.
1: Respira un pochino.
2: Aria pulita, sei in ferie, sei in vacanza, ecco, è arrivato il collega che ti manda il messaggio. Sì, è quello il tema di questo momento, perché stiamo commentando i dati, l'analisi dice che il 32% degli italiani rimane reperibile, ovviamente non perché ha la reperibilità ed è pagato per questo, ma rimane reperibile anche fuori turno oppure durante le ferie.
1: Però fatevelo dire, amici, ci vuole anche coerenza, perché se ti scrive il capo rispondi, però pure se ti scrive il collega devi rispondere, non è che
2: però
1: fai,
2: se ti scrive di roba di lavoro,
1: certo roba di lavoro, però molti so che lo fanno, il collega lascia fare, ho scritto il capo, aspetta, il capo, devo rispondere al
2: ora
1: capo.
2: Contestualizza questa cosa con te. Ti trovi una chiamata persa da me e una da Linus, che fai?
1: Io a te con me non lo puoi fare sto, perché io a te ti richiamo sempre. Che non mi rispondi mai ogni volta che
2: tra
1: ti
2: noi
1: dico le cose di
2: effettivamente
1: lavoro.
2: Se ci sono telefonate perse è perché c'è qualcosa di grosso,
1: esatto,
2: che è successo.
1: Però se mi arriva il messaggio di tipo di Linus o mi arriva il messaggio di Gianni, io come rispondo a Gianni rispondo a Linus.
2: Ma chi dei due rispondi prima?
1: A Gianni.
2: Sì. Oddio, sai che farei io? Trovandomi nella tua situazione. Oh, Damià, mi ha scritto Linus, che devo fare? Richiamalo. Quindi chiamerei prima te per raccontarti di questa cosa qua. 347-342-5220, sentiamo qualcuno.
3: Vabbè, adesso non c'è questa modalità in vacanza o comunque offline su WhatsApp, ma basta archiviare i gruppi di lavoro. Ah. Io quando sono in ferie faccio così, li archivio tutti e ne ho tanti, ne avrò. Penso una ventina tra tutti,
2: 20 gruppi,
3: cioè,
2: di lavoro
3: e singoli che sono solo di lavoro, però li archivi e non ti arrivano neanche le notifiche. E poi quando torni dalle ferie li togli.
1: Ha ragione, però è vero, c'è il tastino che non ritorna.
2: Ma devi accettare con i tuoi problemi di organizzazione del telefono. E quando apri WhatsApp vedi che c'è il numerino nell'archivio.
1: Ah, beh, quello è un altro
2: 27,
1: problema.
2: 28,
1: sì, sì,
2: 29,
1: che devi leggere
2: 30.
1: Tutte le notifiche per
2: e
1: forza.
2: E devi saper resistere alla tentazione di lasciare lì una notifica.
1: Lo so.
2: Se riesci a superare questo step, allora potete fare come dice lei. Erika ci scrive: io sono in malattia da 6 settimane, alla faccia. Buona guarigione a questo punto. Ma la posta aziendale la apro tutti i giorni. Quindi, comunque, in malattia. Ma vuoi non vuoi le mail.
1: Però magari lo fa
2: smistati.
1: Per una cosa personale, cioè per non rimanere indietro. Poi si accumulano troppe mail.
2: Sei settimane
1: sono tante. Quindi lo fai ma senza impegno, Erika.
2: Guardo un'occhiata, capisco com'è. Le cose
1: segnala
2: importanti.
1: Come spam.
4: Esiste la modalità che dopo una certa ora puoi non farti contattare dal lavoro. Io ce l'ho dalle 7:30 di sera. Qualsiasi persona mi chiama del lavoro trova il mio telefono spento. E se mi scrivono su WhatsApp io non ho le notifiche. Poi ovviamente se apro WhatsApp le vedo, ma io non li apro e li lascio lì fino al giorno dopo. Penso che si chiami non disturbare o dipende poi dopo se è con l'Android. Comunque c'è, esiste ed è una figata.
1: Sì, sì, c'è, lei, c'è, per iPhone c'è.
2: Anche con noi l'ha impostato, sì. Infatti vedi, si sente che
1: non
2: voleva
1: chiama?
2: Essere
1: tranquilla,
2: disturbato.
1: Che se si sente così, stai tranquilla, non ti chiamiamo.
2: È quello della notte, quella lunetta di quando,
1: esatto,
2: vai a dormire, quel non disturbare.
1: Sì,
2: però
1: sì.
2: Se il contatto preferito ti chiama 3 volte consecutive, a quel punto ti squilla per forza.
1: Vedi.
2: La notte funziona così, quindi devo mettere chiunque nel
1: sì.
2: preferito, perché se è urgente alla terza chiamata risponde.
5: Ciao Umberto e Damiano, a proposito di reperibilità, io lunedì me ne vado in ferie, ma devo rispondere al telefono al collega che mi sostituisce, perché se no io poi tra una settimana mi trovo 100 pacchi in più da portare ai clienti. Questa è la mia reperibilità.
2: Certo.
5: Ciao Stefano da Pescara.
2: Ciao Stefano con le ciabatte. Purtroppo non abbiamo colto il riferimento, mi dispiace, però non è il reato per il codice della strada,
1: con
2: le ciabatte, quindi puoi farlo.
1: Allora, molti ci segnalano che hanno risolto giustamente avendo il doppio telefono, quindi parlano di telefono aziendale.
2: Il dottore,
1: che
2: il famoso dottore che ha due telefoni.
1: Molti addirittura scrivono che lo lasciano proprio in ufficio, vanno via alle 18, resta lì, invece sul tuo magari... Molti
2: quindi è un altro numero, un'altra
1: numero,
2: cosa.
1: Magari molti colleghi neanche ce l'hanno il numero tuo.
2: Marco scrive: ciao, io ho un ruolo di responsabilità, visto che coordino un ufficio tecnico di 12 persone, ma quando vado in ferie le mail non le controllo, se uno ha un'emergenza mi chiama ed eventualmente vediamo, altrimenti uno con la testa non stacca mai e diventa un casino. È così. E se lo dice lui che coordina un ufficio di 12
1: persone,
2: se lo dice
1: lui allora va bene.
2: Lo può fare lui, non lo possiamo fare noi. Guarda, metto subito in offline.

0: Napoleone su Radio DJ, 18 e 23 minuti, ancora buonasera da 006 347 342 5220. Tanti messaggi a conferma del fatto che forse anche più di uno su tre rimane reperibile anche oltre l'orario di lavoro.
1: Sì, anche perché poi se non lo fai rischi parecchio. Arrivano diversi messaggi, ne leggiamo qualcuno. Andrea: sono amministratore di condominio e spesso mi chiamano per urgenze. Se non rispondo mi minacciano.
0: Si incazzano e mi cacciano pure.
1: Esatto, il problema è, io vorrei essere un po' più sì, meno sì. Il problema è che il 99% si tratta di stupidaggini, quindi ferie inesistenti.
0: Ok, quindi in quanto amministratore di condominio, se c'è l'urgenza, che spesso poi si, come dice lui, rivela essere una stupidaggine, comunque vieni disturbato. Vale avvisare prima i condomini, tipo mandando una mail: non ci sarò, magari c'è un sostituto.
1: Beh, di solito mettono, c'è il sostituto di solito, quindi qualsiasi cosa.
0: No, perché il nostro quando stava in condominio l'abbiamo cacciato. Un agosto che non ci si chiamava Andrea, pensa.
1: Ma come?
0: Ma faceva niente tutto l'anno, l'abbiamo cacciato.
1: Ma povero.
0: Sentiamo qualcuno.
2: Io sono titolare di un'impresa di onoranze funebri.
0: Molto
2: la scorsa
0: bene.
2: Settimana ho tentato di andare in vacanza.
0: Sì.
2: Avrò, penso, ricevuto 30 telefonate e lunedì mattina ho pensato bene di rientrare. Alle 8 ero a casa, alle 9 ero operativa. Ciao.
1: Rientrare anche prima dalle ferie, perché
0: non
1: il lavoro chiama, quando il lavoro chiama
0: quello non conosce orari,
1: no,
0: quando
1: esatto,
0: chiama
1: esatto.
0: Quello 30 sono tante, 30 chiamate per in un giorno.
1: Un giorno sono tante.
0: Incredibile, vuol dire che serve un ampio bacino d'utenza.
1: Sì.
0: Non penso in un unico paese.
1: Forse magari lavorano su più
0: abbastanza grandi
1: posti. Non te lo so dire, probabile.
0: Mi fa rimanere male che lei non può andare mai in ferie, perché è un lavoro che non finisce mai quello.
1: No, devi proprio delegare qualcuno che resti lì a sto punto al posto.
0: Allora Lele, è seria la situazione. O ci accompagni con una base da onoranze funebri, entriamo in un momento romantico, o metti la prossima canzone e così chiudiamo qui il momento.
3: Onoranze funebri o momento romantico?
0: No, è sentimentale, non volevo dire romantico. Che entriamo in un momento molto profondo, la vita, che è un attimo.
1: Ma non ce l'ha,
0: non ce
1: quindi
0: l'ha.
1: No.
0: Ma è sempre questa, non posso parlare di profondità di vita sempre con questa.
1: Non si può fare.
0: Beh, ce la gustiamo un attimo, dai.
1: Io vado a leggere questo messaggio nel mentre. Sara: ragazzi, io lavoro per un'azienda pubblicitaria e sono partiti cazziatoni notevoli a persone che alle 7 di sera non hanno risposto al telefono aziendale e vogliono far passare il tel aziendale come un benefit. Tenetevelo pure.
0: Questo è molto più romantico di quello che stavamo dicendo. Molto bene, però se aziendale devi
1: rispondere.
0: Funziona così.

0: 99 Luft Balloons su Radio DJ dal 1983, 18 e 29 minuti, è arrivato il momento di assegnare il premio fedeltà e dunque dare a qualcuno di voi la DJ Box.
1: La DJ Box, esattamente, perché qua il numero bolle, arrivano lamentele di chi è reperibile, chi non è reperibile, quindi per calmare le acque è meglio regalare una DJ Box.
0: Ma come la regaliamo? Grazie al Vero Fake.
2: Vero Fake.
0: Stiamo per presentare il titolo di una notizia e voi dovete dirci se questa è vera o fake.
1: Naturalmente andremo a premiare il più veloce, quindi attenzione, memorizzate bene il numero 347-342-5220. Una volta letta la notizia ci dovete dire se è vero o fake.
0: Il più veloce che indovina viene in onda con noi e a quel punto si gioca la DJ Box. Grazie a questo gioco, allora andiamo a scoprire qual è la notizia di oggi. Radio DJ, da lunedì al via il nuovo palinsesto. La nuova stagione vedrà il ritorno di 006 dalle 6 di mattina. Vero o fake?
2: Vero o fake?
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 30 agosto alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin di Aragon. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro, andate e

0: ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
10: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti,
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male,
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: Più uno.
12: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
13: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
12: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
13: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
16: Ciao ragazzi, protezione 50 e Radio DJ.
17: Ciao Umberto e Damiano.
18: Forza Umberto e forza Damiano, si parte!
19: Umberto e Damiano, ma vi sembra questa l'ora di iniziare?
20: Ho chiesto relax. Mi hanno dato Umberto e Damiano.
21: On Radio DJ!
22: Voi siete matti.

0: Si chiama Sumi la canzone, lei invece Audrey Hepburn da tenere sott'occhio.
1: Ma dice Zozzone a un certo punto.
0: Dice Zozzoni, perché tornano
2: da lunedì torna al trio, certo.
0: E quindi si prepara per fare le travisate anche lei, deve dare materiale a Previ e deve dare il suo contributo a Radio DJ, se no non è che passiamo le canzoni così tanto per. 18:38 minuti, questo è 006, stiamo giocando a vero fake, ossia prima della pubblicità vi abbiamo dato il titolo di una notizia e vi abbiamo chiesto di indovinare se questa fosse vera o fake. La notizia è la seguente: Radio DJ da lunedì al via al nuovo palinsesto, la nuova stagione vedrà il ritorno di 006 dalle 6 di mattina. Vero fake, ci risponde Luca da Alba, buonasera.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao Luca, come stai?
3: Tutto bene.
0: Tu sei stato uno dei pochi ad aver indovinato, perché hanno tutti risposto una cosa, tranne alcuni, tu sei uno di questi, e quindi puoi dirci qual è la risposta.
3: È fake.
2: Bravo, che bello. No, è vero, non ci saremo più all'alba, ma ci ritroverete, ci sentirete, lo diciamo, nei weekend, sabato e domenica tra le 18 e le 20.
0: Sono sempre le 6, ma di sera, quindi il programma rimane 006. Luca, dove l'hai letta la notizia?
3: Sinceramente, devo dire la verità.
0: Anche perché è uscita solo là, quindi...
3: Tirato a caso.
0: Hai tirato a caso. Non sapevi nulla tu della novità. Quindi non sai chi ci sarà la mattina dalle 6 alle 7 e mezza lunedì?
3: Sinceramente no.
0: Chi vorresti? Facciamo il toto nomi.
3: Non saprei. Allora, al mattino, dato che poi io faccio anche il turno del mattino, lavoro.
0: Ok.
3: Magari allungare il trio Medusa.
0: Anticipare dalle 6 del mattino
2: il trio Medusa.
0: Il rumore è un sonoro con tre braccia che sbattono, il gesto dell'ombrello. Ci sarà il grande ritorno di Andy e Mike, quindi tornano i guerrieri con DJ Sei Tu a partire da lunedì. Mandiamo un grande abbraccio e un saluto a Andy e Mike. Luca, dal momento che hai indovinato, buttandoti un po' con le ciappette,
2: a caso,
0: adesso ti devi giocare la DJ Box con altre quattro notizie, quattro titoli, ci devi dire se sono vere o finte, e a disposizione hai soltanto un errore.
3: Ok.
0: Pronto?
3: Sì.
2: Allora vai Luca, iniziamo. Concentrato. Venezia, la nuova proposta per combattere il caldo. Acqua alta anche in estate e a Piazza San Marco convertita in piscina pubblica. Vero o fake?

0: Ma avrei un po' di dubbi, ma direi che è fake.
1: È fake, fake. E quanto può essere comoda una piscina? Piazza San Marco riconvertita, ma
2: Piazza San Marco, però
1: ma è fake, non può essere fatta. Bravo, bravo Luca. Attenzione, prossima notizia. Roma, sequestrati all'aeroporto di Fiumicino oltre 120 biscotti della fortuna. Al posto del classico bigliettino contenevano 5 kg di sostanze stupefacenti. Vero o fake?
0: Io direi che questa potrebbe essere vera.
1: Quindi? Vera?
0: Sì.
1: Bravo, vera.
2: Risposta esatta.
1: È stata arrestata una donna al gate d'imbarco. All'interno di questi biscotti c'era per l'appunto sostanze stupefacenti che, una volta messe sul mercato, dicono gli inquirenti, avrebbero generato introiti per 500.000 euro.
2: Alla faccia, hai capito? I biscottini.
1: Via i biscotti della fortuna.
2: Via. Basta biscotti.
1: Bravo Luca, stai andando spedito. Attenzione, perché se indovini la prossima ti porti già a casa la DJ Box.
0: Ok.
2: Mondiali di Pokémon al via negli Stati Uniti. Il campione in carica è italiano e dichiara: non chiamatelo passatempo per bambini, questo è uno sport vero e proprio. Vero o fake?
0: Questa è dura. Direi che è vera.

0: Quindi oggi finiscono il 30 di agosto a San Francisco, è un palcoscenico dove devi mettere in scena strategia, riflessi,
1: beh,
0: nervi.
1: Sì, sì, sì,
0: insomma,
1: un vero e proprio lavoro per lui.
0: Uno sport anche fisico,
1: sport,
0: così
1: esatto.
0: Dice il campione in carica. Luca, non ne sapevi manco una, ma in un modo o nell'altro vinci la DJ Box, incredibile! Bravo!
2: La fortuna,
1: è vero, proprio la non i biscotti della fortuna, che sennò finisci
0: in galera.
1: Esatto.
0: Che stavi facendo di bello oggi pomeriggio? Come ti abbiamo trovato?
2: Allora, stavo tornando a casa, che sono andato fino a Carmagnola, che è vicino ad Alba.
0: Sì.
2: Dove oggi inizia la sagra del peperone.
0: Oh, ah, bello! Sei andato così per gustare o
2: sì,
0: per lavorare?
2: Perché per gustare ho fatto un giretto con i miei figli e quindi abbiamo fatto un po' un giro, una perlustrazione.
1: Ha già mangiato qualcosina? Avete già mangiato qualcosa? Ancora no?
2: Ma oggi solamente gelati, perché comunque fa ancora ben caldo. Cioè, e quindi
0: gelato al peperone?
1: No, beh, non credo il gelato al peperone.
0: È la festa del peperone. Ma ci torni anche nei...
2: Il gelato al peperone, c'è anche.
0: Ma ci torni anche nei prossimi giorni? Oggi era un sopralluogo?
2: Sì, perché poi la fiera vera e propria inizierà domenica, quindi un altro giro ci sarà domenica.
0: E tutti a vedere.
1: Bene,
0: quindi,
1: beh, dai, abbiamo ricordato anche un buon appuntamento.
0: Beh, cioè, ha fatto anche un momento proloco,
1: esatto,
0: oltre alla DJ Box.
1: Pubblicizzato. Certo.
0: Luca, grazie mille, è stato un piacere e buona serata.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, un abbraccio,
2: serata.
1: Luca,
2: ciao,
1: a presto, ciao.
3: Vero fake.

0: su Radio DJ Living on My Own, 18:47. Grazie amici, grazie amiche per il tanto affetto e tantissimi messaggi che ci state mandando.
1: Vogliamo bene, grazie.
0: Grazie, vogliamo amiche. Tantissimo bene anche noi, ci mancherete anche voi, ma rimani, comunque un altro appuntamento ce l'avremo noi.
2: Buonasera Umberto e Damiano.
0: Buonasera.
2: Se Andy e Mike tornano lunedì alle 6:30.
0: Alle
2: voi
0: 6.
2: Siete in diretta a che ora? Grazie, una buona serata. Vi ascolto sempre, Gianni Camionista.
0: Grazie,
2: un
0: Gianni.
2: Un bacione a tutta DJ.
0: Un bacione
2: bravi
0: anche a te.
2: Bravi voi, complimenti.
0: Ciao.
1: Ciao Gianni.
0: Un bacione. Allora, saremo in onda alle 6 del pomeriggio di tutti i weekend, sabato e domenica, 18:20. Ci ritroviamo lì.
1: Molti ci stanno chiedendo, ma ci saranno i film travisati? Ci sarà l'Ottamatone? Sì, state
0: ci portiamo dietro tutti.
1: Ci portiamo dietro
0: anche il buon Gianni. Oh, verrà anche lui con l'Ottamatone con noi. Appuntamento tutti i weekend. Quindi, comunque, i piccoli riferimenti che avevamo
1: ci saranno sempre,
0: ci saranno, ci saranno. Perdiamo il buon Lele, Lele non riusciamo a trovarlo la domenica perché lui è dipendente, ci ha detto che lui più del suo orario non fa.
3: E voi non mi facevate fare la pausa.
0: Io voglio un quarto d'ora ogni due ore, Lele, ma non si può. E allora
1: voleva
0: non vengo.
1: Essere reperibile dopo le 7:30 del mattino per tornare a quello che avevamo detto prima.
0: L'abbiamo perso così. Bene, tra le tante notizie qualcuno dice: ragazzi, ma come fa a essere vera quella dei mondiali di Pokémon?
1: È tutto vero.
0: Campionato mondiale, tra l'altro, siamo molto forti anche essendo uno sport, così dice il campione. Oltre che in tanti altri sport, sì, siamo i numeri uno anche dei Pokémon.
1: Io mi chiedo perché non in materia non sono, cioè,
0: non
1: sì,
0: sei
1: siamo,
0: ferrato
1: siamo
0: del
1: cresciuti,
0: campionato.
1: No, siamo cresciuti con i Pokémon, è vero, perché negli anni 2000 andavano forti e cose varie. Però so che le figurine costano tantissimo.
0: Sì, quelle d'epoca fatte bene.
1: Mi chiedo, le persone che partecipano vengono pagate, cioè hanno uno stipendio?
0: Beh, stipendio no, però hai il tuo sponsor, come lo sportivo. Okay, se hai il tuo sponsor...
1: Si porta dietro lo sponsor,
0: Te lo porti dietro. Il campione, ossia Andrea Zorat, non so adesso bene la pronuncia, essendo il campione in carica, è stato intervistato e ha detto sì, oggi cominciano a San Francisco. Guardate che non è più il gioco di bambini che
1: no,
0: vi immaginate
1: esatto,
0: voi,
1: esatto,
0: cioè dovete vederlo come uno sport perché c'è un impegno anche fisico. Secondo me, a giudicare dalle immagini, è un po' più simile agli scacchi, cioè stai proprio lì concentrato, ti cervelli e la strategia.
1: Sì, perché poi ci sono le carte che c'hanno i punti,
0: dura tanto,
1: quindi
0: devi stare lì. Siccome c'è tanto lavoro, si muove del denaro intorno a questa cosa, allora c'è interesse e diventa uno sport anche questo. Anche i videogiochi sono diventati uno sport digitale, ma famosi e-sports vengono riconosciuti e anche lì so che andiamo fortissimi, sia con il calcio che con quelli sparatutto.
1: Ecco perché non rispondono mai quando li chiami al telefono dall'azienda, perché stanno tutti a giocare ai videogiochi e...
0: però se sei
1: ecco
0: forte
1: non sono reperibili. Ora...
0: poi ieri hanno presentato GTA 6, grande evento
1: Netflix
0: mondiale, e quindi aspettiamo tutti novembre per non essere reperibili al lavoro e prenderci giorni per giocare.

0: Si chiama Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra qui su Radio DJ. Proprio Emma, super protagonista di questi giorni, l'altro giorno ha caricato un video che stava a fare spesa con la sua canzone L'amore non mi basta, sì, quella che citavamo, che è tornata doppio platino al supermercato. Stamattina
1: rimasta chiusa fuori casa,
0: fuori casa, fuori al cancello, perse le chiavi di casa, e quindi grandi contenuti.
1: Succede
0: anche
1: a tutti, anche ad Emma, giusto,
0: rimani fuori casa, succede anche a lei. Oh, a proposito di Antidroga, grande curiosità sui biscotti della fortuna che citavamo prima, sì, quelli sequestrati in aeroporto. Ricordiamo la notizia: oltre 120 biscotti della fortuna, quelli che ci danno al ristorante cinese,
1: classici,
0: con l'involucro,
1: esatto,
0: giallo, finti, all'interno di ogni biscotto,
1: anziché
0: in realtà
1: le frasi, c'era la droga.
0: 5 kg di sostanze sequestrate. La cosa assurda, e qui, come citavamo l'altro giorno, tutti gli appassionati dei vari programmi di airport security, come li avranno nascosti questi biscotti? Manco troppo, cioè nel trolley, nel bagaglio così, a mano, c'erano 120 biscotti spunti,
1: messi così,
0: tra il dentifricio, pettini, vestiti,
1: senza problemi. Beh, proprio perché così, cioè, se tu le cose le lasci in tranquillità, non si
0: in teoria,
1: in teoria
0: però 120
1: se
0: biscotti
1: li vai a nascondere.
0: E signora, quante volte ha mangiato al sushi questo mese?
1: Sono sempre.
0: Io tutti i giorni. Sono tre mesi che
1: non
0: vado
1: li apro, pensa, i bigliettini non li apro perché non credo
0: un
1: a
0: giorno,
1: queste cose.
0: No, un giorno tutti insieme li aprirò e leggerò qual è il mio destino, qual è la mia fortuna. Ci sono le news, torniamo subito.

0: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lidl, anche

0: Quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Finalmente un po' di pace.
2: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
7: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
18: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
19: Le 1900 in punto. DJ!
20: Buonasera dalla redazione. Nonostante il Nepal abbia dichiarato di non avere bisogno al momento di aiuto dagli altri paesi nelle operazioni di ricerca e soccorso dopo le massicce inondazioni che mercoledì hanno devastato la zona al confine con il Tibet, diversi governi stanno inviando fondi per supportare la popolazione e i soccorsi. L'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di euro, la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha invece destinato 500 mila euro che andranno non solo alla popolazione nepalese ma anche a quelle di Colombia, Perù e Indonesia colpite dai terremoti. Sono quasi 2.000 intanto i dispersi dopo l'alluvione in Nepal. Tra loro ci sono anche 3 italiani. Si aggrava intanto il bilancio dei morti, 579 le vittime accertate finora. Voltiamo pagina e andiamo in Sardegna. Sono arrivate alle porte di Arzana le fiamme divampate nel pomeriggio in un bosco nella provincia dell'Ogliastra. Un centinaio le persone evacuate a causa dell'incendio alimentato dal vento. Brucia anche Roma. Diverse zone della capitale stanno facendo i conti con i roghi. Uno è divampato nella zona del Trullo, arrivando a lambire le abitazioni. Una colonna di fumo nero si è alzata dal quartiere dove stanno operando i vigili del fuoco. Evacuata a causa di un altro incendio una palazzina nel quartiere portuense. Torniamo all'estero, non ci sono colloqui in programma tra Stati Uniti e Iran. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ribadendo anche che lo stretto di Hormuz è stato completamente bonificato dalla presenza di mine. Resta comunque pienamente in vigore il blocco navale statunitense contro Teheran, ha aggiunto Kelly, affermando che lo scopo è recidere ogni fonte di sostentamento economico del regime. Cambiamo argomento. Re Haakon VIII di Norvegia presterà giuramento come nuovo monarca e capo di Stato del paese martedì davanti al Parlamento. Prenderà il posto del padre, re Harald V, molto amato dai norvegesi, che si è spento oggi a 89 anni dopo 25 di regno. Il 53enne Haakon sale al trono in un momento particolarmente difficile della storia recente della monarchia. La moglie Mette Marit è coinvolta in due scandali, uno relativo ai suoi rapporti con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, l'altro legato al figlio Marius, nato da una precedente relazione e condannato quest'anno a 4 anni per stupro e violenze. Ora il calcio. Alle 20.45 il Milan riceve il Venezia a San Siro nell'anticipo che apre la seconda giornata di Serie A. Proprio il Milan nella fase campionato di Europa League se la vedrà anche con Benfica, Sunderland, Bournemouth e Salisburgo. È il verdetto dell'urna di Monte Carlo, dove oggi si sono svolti i sorteggi. Tra le avversarie della Juventus invece Real Sociedad, Rennes, AZ Alkmaar e Celta Vigo. Oggi si sono tenuti anche i sorteggi di Conference League, competizione in cui per la prima volta ci sarà anche l'Atalanta. L'Ajax sarà uno degli avversari della squadra di Sarri. Infine la MotoGP. Nonostante una condizione fisica ancora non ottimale, Marco Bezzecchi vola nelle prequalifiche del Gran Premio di Aragon che si corre domenica. Il pilota dell'Aprilia ha preceduto i fratelli Marquez, Alex sulla Gresini e Marc sulla Ducati. Settimo il leader del mondiale Jorge Martin su Aprilia. Tredicesima invece la Ducati di Francesco Bagnaia. Domani alle 10.45 le qualifiche, alle 15 la sprint race.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
20: Altre news tra un'ora.
9: Radio DJ. One nation, one
21: station. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
21: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: clock.
1: Si chiama Twiggy, la canzone fa parte delle novità che stanno
2: novità,
1: già arrivando.
2: Novità.
1: Sì. Remy Wolf su Radio DJ, 8 minuti dopo le 19. Ancora buonasera da 006. Siamo arrivati all'ultima ora di questo palinsesto estivo. Conto alla rovescia. Quanto manca Lele? Fischia, santo uomo.
2: Benedetto
1: uomo.
2: Tempo,
1: fischia.
2: Tempo.
1: Manca ancora
2: abbiamo
1: un'ora.
2: Un'altra oretta e forse ci abbiamo anche una sorpresina per l'ultima mezz'ora di programma.
1: Ah, la sorpresa.
2: Sì,
1: la sorpresa.
2: Sì, forse
1: allora,
2: sì. Forse sì.
1: Rimanete con noi.
2: No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno.
1: Tra poco, a breve, butteremo in onda una sorpresa. Detto questo, mandiamo un abbraccio a tutti gli amici che fanno parte della notizia del controesodo, perché oggi è di nuovo quel weekend lì, quello del bollino nero, quello del controesodo. Se erano 24 i milioni di italiani che si mettevano in viaggio domenica scorsa, venerdì scorso,
2: oggi ne abbiamo
1: 28.
2: Sono aumentati.
1: Si metteranno in viaggio tra oggi e domenica.
2: Molto bene.
1: Perché è ufficialmente l'ultimo weekend, chiamiamolo
2: così. Sì, alla fine sì, più o meno sì, ci
1: quindi
2: siamo.
1: Quindi poi
2: quasi,
1: i prossimi sarà a settembre, le scuole ricominciano e stavo leggendo qua e là che è un rientro salato, per così dire, perché la benzina, il carburante,
2: costa,
1: il diesel
2: costa,
1: è più alto rispetto a quando siete partiti.
2: Sì.
1: E quindi vi mandiamo un grosso abbraccio. No, fa ridere che sentivo un'interferenza
2: in sottofondo.
1: Stavamo provando a capire cosa fosse accaduto a Daniela che sta dalle parti di Treviso. Dani, ci sei?
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao Daniela.
1: Ciao.
3: Che bello che sentirvi.
1: Che bello, piacere
2: nostro.
1: Hai
2: fatto aperitivo?
3: No, non abbiamo fatto aperitivo.
2: Ah.
3: Siamo stati all'M9 di Mestre a vedere la mostra su Sandro Pertini.
2: Ah, che bello!
1: A vedere la mostra su Sandro Pertini.
2: Bello.
1: Interessante. Un venerdì
3: molto
1: diverso.
3: Bello, molto interessante.
1: Venerdì molto diverso, molto bello. La consigli?
3: La consiglio. Anche ieri ho provato a chiamarvi, a contattarvi perché
1: sì.
3: Ieri tornavo da Illegio da un'altra mostra e poi siamo stati anche a Udine a vedere un'altra mostra.
2: Bene, non ti piacciono le mostre, vedi?
3: Sì, beh, siamo in vacanza, ne approfittiamo.
2: È giusto.
1: Se non lo fa adesso, quando lo deve fare? Fai benissimo. Dani, quando rientri al lavoro?
3: Disgraziatamente lunedì si torna a lavorare.
1: Lunedì tutti al chiodo, si torna a lavorare. Però
3: esatto.
1: A proposito di rientri, tu ci dicevi che hai avuto una disavventura simile a quella che raccontavamo di Emma, che sei rimasta chiusa fuori? Ma quando è successo?
3: Sì, allora, è successo quando avevo ancora l'altra gatta che si chiamava Iron. Succede
1: perché quella di adesso
3: mattina...
1: come si chiama?
3: Adesso non ce l'ho più, adesso ho gatto che è una gatta.
2: Però hai detto che il gatto ha contribuito. Il gatto ha contribuito praticamente.
3: Ha dato il suo contributo. Perché io non volevo disturbare i vigili del fuoco, perché mi sembrava una sciocchezza disturbarli per essere rimasta chiusa fuori di casa. Ma al terzo apriporte che mi dice sono 150 euro, mi è preso un colpo. E allora cosa ho fatto? Ho chiamato i pompieri, ma li ho chiamato i vigili del fuoco di Montebelluna, qui dalla nostra caserma più vicina, direttamente al numero fisso. E il signore gentilissimo dall'altra parte continuava a ripetermi, sì ma chiami... E gli faccio, ma no, ma non è un'emergenza. Ma signora, ha dei medicinali all'interno che deve prendere con urgenza? E gli ho detto, no. Ma non ha per caso una pentola sul fuoco? No! E mi, come che si dice in dialetto nostro, torda, non capivo cosa mi diceva il signore. E a un certo punto gli faccio, c'è solo la gatta dentro. Bene! Richiami il numero di emergenza, così poi... verrà segnalato alle autorità competenti e il costo della cosa verrà praticamente risarcito dalla protezione animali.
2: Quindi ha usato il gatto praticamente come alibi
3: per entrare in casa.
2: Io ero convinto che il gatto ti avesse aperto la porta al gatto.
3: Lasciamo
2: stare, non c'è bisogno di proseguire, non ti preoccupare,
1: si poteva risolvere molto prima in quel caso. Non è addestrato il gatto per fare questo.
3: La cosa divertente è che la gatta di solito quando arrivavano gente che non conosceva si nascondeva sempre sotto il letto. Io dovevo dimostrare che c'era la gatta in casa.
1: Beh certo, perché poi quelli hanno aperto per la gatta, la gatta
2: se non c'è
3: sta gatta nella sua gattaggine è stata praticamente

0: conquistata dal fascino della divisa e si è strusciata sulle gambe dei vedi? Vigili del fuoco.
1: Ma la divisa piace sempre.
2: Sentiva l'odore degli altri gatti che avevano salvato dall'albero.
1: Probabile.
2: E quindi forse si è andata a strusciare.
0: Sì, probabilmente c'era quel bel odore da maschio.
2: Molto bene. Guarda, noi abbiamo un'altra ora da riempire. Ti va di raccontarci qualcosa?
0: No, io non approfitto, visto che devo raccontarvi qualcosa, io approfitto di perché il 5 di settembre, che ho provato di inserirmi dietro con il gioco dell'occhio, ieri col gioco dell'ottomattone per sponsorizzare qualcosa.
1: No, è caduta purtroppo
2: la linea,
1: E vabbè,
2: è caduta
1: la recuperiamo, dai, vabbè,

0: Dite la verità, non è caduta la linea, avete messo giù voi.
1: Ma no, ci mancherebbe.
2: Anzi,
1: no,
2: provando a richiamare.
1: Stiamo provando a richiamare, ma non ci risponde.
2: Gianni, quindi tu continua a provare. E appena risponde ce la passi noi.
3: Va bene, ok.
2: Va bene, eravamo curiosi. 5 settembre, diceva qualcosa.
1: Anche perché sta vicino al 5 settembre. Manca poco. La settimana manca? Prossima.
2: Sabato prossimo.
1: Esatto.
2: Perché sappiamo che il 5 è sabato.
1: Perché ci saremo noi in onda tra le 18 e le 20. Segnatelo.
2: Quando comincia la nostra nuova stagione. 006, versione weekend, sempre alle 6, ma di sera. Quindi dalle 18 alle 20. Nuovo appuntamento, segnatevelo. Quando sarete in giro per farvi fatti vostri.
1: Sì.
2: Il sabato e la domenica, giri di piacere,
1: gite,
2: spero.
1: Certo, poi magari c'è pure chi lavora,
2: vabbè, certo, c'è
1: però
2: chi lavora.
1: Comunque sì, ecco, ci
2: però
1: saremo noi
2: immagino
1: a tenervi
2: tendenzialmente
1: compagnia.
2: Il sabato pomeriggio

0: Vai a fare una passeggiata, una gita.
1: La domenica è rientro dalla gita, no? Sì. Se dobbiamo ragionare per luoghi comuni, la domenica alle 19 sono nel traffico di rientro perché ho fatto una giornata al lago.
0: O magari sto andando anche allo stadio, parlando anche di sport.
1: Quindi possiamo parlare di sport.
0: Possiamo parlare anche di
2: sera
0: sport.
2: C'è il Milan, eh?
1: Stasera?
2: Stasera gioca.
1: Con chi gioca?
2: 20:45 col Venezia.
1: Ma ancora già il campionato?
0: Sì, campionato.
1: Già la seconda.
0: È già la seconda di campionato.
1: Siamo ancora ad agosto, qua 28 d'agosto.
0: È già la seconda di campionato.
1: A proposito di rientri, ci arrivano i dati, rientro anticipato, brutta la parola anticipato affiancata al rientro, per quasi uno studente su 6, rientro a scuola anticipato. Perché? Perché come accennavamo qualche giorno fa, ci sono da recuperare i crediti formativi,
0: i famosi esami di riparazione.
1: Ecco. Sono tantissimi i ragazzi che torneranno, quindi uno su 6, sono tante
0: le lacune da recuperare. Sì, sì.
1: Parliamo qui in questo caso di ragazzi di scuole superiori. Mi viene da ridere. Chiedo scusa. Gianni, Daniela scrive che prende il telefono adesso.
0: Ce l'ha.
2: Allora la richiamo.
1: Ho provato.
0: Non c'è bisogno, guarda, ci ha mandato la locandina dell'evento che adesso diremo, però prima finiamo la notizia sui ragazzi con l'esame di riparazione.
1: Colpa mia che ho il pannello aperto qui con i messaggi che arrivano. Dunque, come diceva, vabbè, la notizia è finita. Che deve dire lei del 5 settembre? Andiamo a vedere. Sabato 5 settembre dalle 10 alle 24 c'era questa bellissima iniziativa, la quarta edizione di Insieme per TriBlu, giornata di solidarietà e beneficenza per sostenere i ragazzi con autismo. Quindi dove siamo? Non vedo la locandina. Centro ricreativo Caselle di Altivole, via Cimitero. Questo è l'indirizzo.
0: Bene, questo
1: è quello che ci voleva dire Daniela, che purtroppo non riusciamo a recuperare. Quindi a questo punto
0: sabato
1: abbiamo
0: 5 settembre ci abbiamo la data, abbiamo dato
1: Caselle
0: l'indirizzo
1: di Altivole. Questo è la località esatta, riferimento ci sta. L'orario l'abbiamo dato, quindi si può recuperare. No, stasera.
0: No, il 5 settembre. Sabato prossimo.

0: DJ, allora si accennava a questo dato che un ragazzo su sei rientra a scuola prima rispetto agli altri perché ci sono da recuperare
1: gli esami di riparazione,
0: quindi riferito ai ragazzi tra il secondo e il quinto superiore, sì. Perché in primo non ce l'hai il debito, no, vieni dalla terza media, quindi tra secondo e quinto rientro anticipato. Leggevo anche che a proposito di ragazzi stanno leggermente cambiando le regole che riguardano la presenza dello smartphone, non solo a scuola ma anche in altre situazioni. Una su tutte, c'è grande interesse intorno all'Academy del Paris Saint Germain, che è una scuola dove i ragazzi, oltre a imparare a giocare a pallone, fanno le scuole durante il giorno
1: hanno le lezioni.
0: Parliamo di giovanissimi, proprio ragazzi che vanno a fare le giovanili, quindi sono ancora magari ragazzi di 13-14 anni, anche 12 anni, e arriva il nuovo regolamento che riguarda i cellulari. Lì fanno così: i cellulari vengono confiscati a tutti i ragazzi dell'Academy e chiuse in valigette che avranno i dirigenti. Quindi si porta, questo è il preside,
1: sì,
0: dirigente sarebbe il preside dell'Academy.
1: Sì.
0: Valigetta chiusa, si porta a lui. I ragazzi, siccome vengono da ogni parte del mondo, dormono anche lì. Avranno accesso al cellulare una sola ora al giorno, da lunedì al giovedì, gli verrà dato tra le 19.30 e le 20.30. Un'ora di cellulare.
1: Dopo gli allenamenti, quando rientri in camera.
2: Solo se hanno rimesso in ordine la stanza.
0: Se hanno fatto il loro dovere. Quindi, se avete rimesso a posto la stanza, ve lo diamo quest'ora. Il venerdì invece ve lo do un po' prima. Già da dopo pranzo vi do il cellulare. Ma la stanza l'avete messa a posto?
1: La stanza l'avete messa a posto.
0: E allora eccolo qua. Se no, non ti do il cellulare, rifatti la stanza.
1: Beh, anche perché se loro stanno lì, giustamente, neanche ci hanno poi il tempo di star dietro al cellulare. Perché se vai a scuola, finisci, c'hai gli allenamenti, questi si alleneranno tutti i giorni. Perché quando sono sportivi a quei livelli.
0: Di giorno fai lezione sui banchi, il pomeriggio diciamo allenamento
1: così, non c'è neanche il tempo di stare là col cellulare,
0: però ci sono i momenti morti, però magari c'è la pausa pranzo, dopo pranzo ti riposi, poi tra un allenamento e l'altro, diciamo dei momenti come una giornata anche di lavoro, tu immagini anche qui magari stacchi, fai una pausa, guardi il cellulare, dai una scrollata a Instagram.
2: Non credo che ne abbiano tanti di momenti morti, perché leggevo che tra lo studio e gli allenamenti ci sono musica, pianoforte, letture, giochi, tutta una serie di attività organizzate, quindi non li abbandonano mai sti poveretti.
1: Pur di non fargli prendere sto cellulare.
0: Fate tu. Ma io mister voglio fare il portiere, ma suona pure il pianoforte, che te lo ritrovi nella
1: vita. Va fatto,
0: così funziona.
1: Lo facevamo anche noi a scuola, una roba del genere, però magari davi il cellulare quello vecchio.
0: Noi abbiamo fatto le scuole in un periodo in cui ancora non era un problema avere il cellulare.
1: Esatto.
0: Durante le verifiche
1: solo
0: o alcuni
1: per
0: esami
1: le verifiche,
0: c'era la professoressa che ti diceva plata o plomo.
1: No, mi sono fatto distrarre dalla canzone.
0: Ti diceva dammi il cellulare e tiravi fuori uno vecchio d'archivio
1: di riserva,
0: vecchio Nokia 3310 dalle tasche.

0: canzone che si adatta secondo me anche alla perfezione come sottofondo al messaggio che ci manda Gwenda. Esami di mio figlio dati ieri, adesso aspettiamo il 31 per capire se passerà in seconda o prende schiaffi.
1: No vabbè dai, facciamo un in bocca al lupo al ragazzo.
0: Ha avuto il debito formativo, sì. Lo deve recuperare. Quello è il problema, che se non lo recuperi tu scopri adesso se sei bocciato
1: però,
0: oppure
1: mamma
0: no.
1: Mamma mia che brutto, cioè ieri vuol dire che lui è andato a fare l'esame di 27 agosto.
0: 27 con 42 gradi e il vento del Sahara che ti accompagna
1: agosto.
0: A scuola. Mamma
1: 27 mia.
0: Agosto a scuola tra i banchi, ricordiamolo l'allarme che il 90% sì, delle scuole sì. italiane non hanno sistemi di condizionamento, non c'è aria, non c'è niente, i ragazzi lì.
1: Vabbè, così se non lo supera dà la colpa al caldo.
0: Ma faceva caldo.
1: Non mi posso concentrare.
0: Guarda il lato positivo, no? C'è la notizia del salasso dei libri, già ce li hai, non li devi comprare, ti risparmi qualcosina.
1: No.
0: Vabbè, sto cercando i lati positivi della storia.
1: Sarà andato sicuramente bene, Gwenda, facciamo un in bocca al lupo al ragazzo. Anzi, poi fateci sapere,
0: Però dovete aspettare il 5 di settembre.
1: Sabato prossimo,
0: Il 5 esatto. settembre alle 18 ci fate sapere. Oh, per la gioia di tanti, sì. abbiamo deciso di chiudere questa stagione estiva di 006 con un'edizione speciale dell'Otamatone.
1: Oh, molto bene,
0: molto
1: straordinario.
0: Bene. Chi l'ha deciso?
1: Ho visto una mano che faceva come per dire che
2: voi cosa? L'avete
0: già,
2: deciso,
0: siamo alla fine,
2: ma vi dovete informare
0: già,
2: però
0: già
2: di queste
0: fate
2: decisioni.
0: Già, niente, vi accontro, già fate fa niente. Faremo l'Otamatone. Senza manco il premio, senza
2: infatti l'abbiamo già
0: però
2: dato.
0: Però ci va di giocare e chiudere così la stagione.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Medico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Ciao Umberto e Damiano.
13: Voi siete matti.
14: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.
15: Radio DJ. One Nation, One Station.
16: Fa caldo.

0: state ascoltando Radio DJ, 19:34 minuti, ancora buonasera da 006, il nostro numero 347-342-5220 e siccome si citava il rientro anticipato a scuola per uno studente su sei, soprattutto per il recupero dei debiti formativi, c'è un altro messaggio da recuperare, è un po' ambiguo, quello di Sofia, dice il mio ragazzo è stato graziato, debito in matematica e chimica, recuperi andati male, ma promosso comunque. Ah. È stato un po' di fortuna.
1: E com'è possibile?
0: Com'è possibile? Altrimenti l'anno prossimo saranno schiaffoni. Sì, intanto, in un modo o nell'altro
2: l'ha superata.
0: Saranno andati male. Però abbiamo premiato la buona volontà del ragazzo.
1: Sì, sì. Qui c'è qualcosa che non torna, però.
0: Gianni, dobbiamo indagare. Dobbiamo indagare.
2: Bisogna fare un'inchiesta.
0: Chiamo un po', striscia la notizia.
2: Non c'è più.
1: Chiamo Sofia?
0: No. Chiama Antonio Ricci, vedi?
2: Se a questo adesso punto... dobbiamo fare l'ottamatone. Poi magari se c'è tempo facciamo una chiamata anche a Sofia dopo.
0: Molto bene, allora c'è l'ottamatone. L'ultimo ottamatone di questa stagione estiva. L'ultimo ottamatone dell'estate. Sentiamo che c'è.

0: che torna l'Otamatone per il suo ultimo appuntamento. Gianni, l'estate sta finendo, te la sei giocata
1: già fatta,
0: l'altra
1: già
0: volta?
1: Fatta.
2: Mare, mare, l'ha fatta.
0: Mare, mare, l'hai
1: mare, mare,
0: fatta.
1: Fatta.
0: No, allora, finché la barca va, l'hai fatta. Che manca?
1: E basta, non faccio niente. Allora.
0: Hai fatto tutto.
1: No, siccome me l'avete detto all'ultimo momento.
0: Sì.
1: Ho pensato di fare un omaggio alle prime canzoni che ho suonato con l'Otamatone, vedi, il primo anno di 006.
0: A questo punto lei le manda la replica senza che le suona live.
1: Perché potrebbe essere in via. Perché le suonavo sicuramente meglio.
0: Bene, bene. Allora, come funziona? Adesso con il nostro bellissimo strumento musicale giapponese, il maestro Gianni vi suonerà una canzone.
2: Sì.
0: Appena la riconoscete, appena sapete il titolo, un gioco di velocità, ce lo scrivete al 347-342-5220.
2: Esattamente. E così. Poi chi viene, chi più veloce viene in diretta, viene in diretta con
0: verrà te, santificato, perché
2: sì,
0: vincerà,
2: beh,
0: la,
2: certo,
0: gloria,
2: la gloria
0: dell'ultimo
2: eterna, esatto,
0: Otamatone estivo.
1: No, non va bene.
0: Sarà
1: così,
0: ricordato, sarà, Gianni, veramente. Sarà
2: dai.
0: Sarà ricordato come il più forte di tutti, il campione dei,
2: sì,
0: campioni.
2: Campione, campione.
0: La nostra pancia sotto i suoi piedi, e ci può ballare sopra.
2: Altro che l'uomo gatto.
1: Sì, sì,
2: prego, maestro.
0: Sentiamo che canzone c'è.

0: è stato molto bravo, molto
1: si sente
0: bravo.
1: Che è svogliato sì, anche sì. Lotamatone si percepisce,
2: stanno finendo le batterie,
1: si percepisce, però si capiva sì, dunque sì. Qual è il titolo di questa canzone? Il più veloce vince. Oh,

0: Lele, solo bella musica stasera. Questa te la concediamo. Bravo, bravo. Police, Every Breath You Take su Radio DJ, 19:41 minuti. Salutiamo l'amico che si firma Kobe, che ci manda la foto del cruscotto con la sua temperatura 21 gradi.
1: Ah, che bello, fortunato.
0: Siccome oggi parlavamo, no, degli amici che hanno le temperature sui cruscotti addirittura a 45-46 gradi, lui va verso la Val di Fiemme.
1: Vabbè, no, per bello, forza, verso Pampeago, bello fresco.
0: 1500 metri, 21 gradi.
1: Bello,
0: è
1: bello.
0: Caldo per essere 1500
1: metri. Beh, ho capito, però 21 gradi, questi gradi. Giorni è bello. Bello.
0: Grazie per farci sognare con il tuo cruscotto e la bellissima statale che si vede davanti. Nel mentre qui stiamo giocando all'otamatone, vi abbiamo fatto sentire una canzone suonata live e vi abbiamo chiesto di indovinare il titolo. Il più veloce è stato Marco da Prato, benvenuto.
2: Grazie, ciao
0: Marco.
2: Tutti.
1: Ciao Marco.
0: Qual è invece
1: ciao.
0: La tua temperatura sul cruscotto?
2: 31 gradi e 31. Mezzo.
1: Lo vedi.
0: È quel mezzo che rovina. Fosse 31,
2: infatti.
0: ancora quel mezzo maledetto. Dove stai andando di bello?
2: A

0: fa la spesa al supermercato.
1: No. Ah, proprio in orario di chiusura vai, quindi.
2: Sono pelo pelo, quindi vai pure di fretta.
0: Allora, trovo meno persone.
2: Certo. Manco il personale trovi. A che ora chiude il supermercato? 8:30?
0: Alle 9.
2: Ah, alle 9, dai. Allora,
1: ma devi comprare per la spesa generale o per stasera?
0: No, spesa veloce proprio.
1: Ah, veloce.
0: Che fuggi.
1: Per stasera, per mangiare qualcosa.
2: C'è in mente che ti vuoi comprare? Se che ti prendi? Un pollo arrosto, che fai?
0: No, mi prendo nel banco della gastronomia un pochino di pesce, c'è sempre delle ottime soluzioni in questo supermercato dove vado, come ad esempio polpe e patate oppure gamberi all'olio e limone, quindi
2: sono con le idee chiarissime, sai, c'è tutto
1: bene,
2: quello
1: bravo,
2: che c'è nel banco,
1: bella cena,
2: bravo,
0: e
2: bravo.
0: Vado diretto senza vai perdere diretto. Tanto tempo.
2: E allora se chiudi alle 9 c'è un'altra ora per parlare al telefono con noi, già sai che devi prendere, vai tranquillissimo,
0: non c'è assolutamente problemi.
2: Ottimo, infatti. Intanto Marco ti chiediamo di dirci qual è la canzone che abbiamo suonato poco fa.
0: Sarà perché ti amo
2: è quella. Bravo.
3: Sarà perché ti amo è un'emozione.
2: La conosciamo.
1: Tutta Lele.
2: Dai Lele, fino alle 8.
3: E stammi più vicino.
2: Dai, ormai ci siamo.
1: Siamo al ritornello.
2: Ma mo c'è lui qua, no?
1: Non possiamo.
2: Marco, mi dispiace. Comunque, complimenti perché avendo indovinato la canzone Sarà perché ti amo, accedi adesso alla fase decisiva del gioco.
1: Che di solito è sempre un po' più difficile, Marco, la seconda canzone.
2: Quindi ora ti verrà suonata una canzone live, nuova, diversa ovviamente da quella di prima. Sei tu da solo contro te stesso, devi indovinare il titolo. Sei pronto?
0: Sì.
2: E allora vai, maestro.

0: Bravo il maestro. Insomma. Marco, qual è il titolo?
1: Non mi viene in mente. La canzone estiva, però non mi viene.
0: La canzone estiva, non è molto. È uscita a febbraio la cantavano in tre alla Città dei Fiori, ci hanno anche vinto quell'anno. Mora.
2: Facciamo risentire.
0: Sentiamo. Dai, puoi fare di più, Marco.
1: Si può fare di più.
0: No, era un suggerimento, ma non prenderlo letterale. Non si può fare di più.
2: Si può?
0: Se non si può fare, si può?
1: Si può.
0: Se io ti chiedo una cosa, tu che fai? Mela? Se io ti chiedo una cosa, tu Mel?
1: Si può dare di più.
0: Si può dare. Vada! Ma che fai, caduta?
3: Ma come bravo, come
2: no,
3: bravo.
2: È stato bravissimo.
0: La conoscevi questa canzone, Marco?
1: Sì. Però non mi veniva il titolo.
2: C'aveva le idee chiare più per la cena su quello che comprare al supermercato che per la canzone. Marco, però sei andato bene.
0: Bravo. Sei già andato in ferie tu quest'estate?
1: Sì. A luglio,
0: quindi un anno fa praticamente. Dove sei andato?
1: Esatto, ormai è già dimenticata.
0: Infatti,
1: è
0: al fresco, quindi in montagna o in galera?
1: Sì, esatto.
0: Dove sei stato? Val d'Aosta.
2: Bello.
0: Marco, a questo punto, buona cena. Ti ringraziamo e a presto.
4: Ma che ha vinto?
2: Non ha vinto niente.
1: No, purtroppo non ho vinto nulla, però grazie.
3: Ma perché volevi anche vincere?
0: Ma lasciate stare la canzone. Ma lasciate stare il povero Marco che deve andare a fare spesa, che ha fame. Comunque Marco, ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata.
1: Grazie mille.
2: Ciao Marco.

0: Più in alto su Radio DJ, 19:49 minuti, stanno arrivando i messaggi, dato l'orario e dato il giorno, quelli tipo di fine vacanza.
1: Ah, beh, certo, messaggi di saluti.
0: Ciao ragazzi,
1: esatto,
0: perdiamoci di vista,
1: oh,
0: e organizziamo
1: bello,
0: una pizzata, molto ecco. Volentieri, ora abbiamo tanto tempo
2: ma molto
0: libero.
2: Volentieri che tu non ci vieni mai.
0: Ma io lo faccio,
2: mai.
0: Io la organizzo, poi mando voi.
2: No,
0: voi
2: no, lascia la perdere, dai.
0: Ora posso, Gianni, non ho più la cosa che devo andare a dormire presto.
2: Non ci credo neanche.
1: Altre scuse, adesso avrai la bambina che piange e dorme poco, sicuro.
0: Quella, vabbè, ma non è una scusa, quella è preferisco prendermi cura della bambina che venire a mangiare la pizza. Comunque facciamo così, faccio
2: anche quando
0: nerd.
2: Non ce l'avevi non venivi.
1: Sì, sì,
0: ma era incinta.
1: Ogni scusa
0: era
1: è buona
0: incinta.
1: Per non venire,
0: era,
1: va bene
0: era in gravidanza,
1: così.
0: Era in gravidanza, stavo accanto a mia moglie.
1: Lo sappiamo, ma chi ti chiama più? Perché? Non ti chiameremo mai più.
0: Faccio il nerd, fino al 19 novembre ci sono, poi esce GTA 6 e mi chiudo in casa.
1: Esatto.
0: Tanto in mezzo alla settimana ho tempo libero per poterci giocare, quindi meno male.
1: Oh,
0: andata bene così, andata bene così. Oh, sentiamo qualcuno, dai, qualcuno.
3: Ciao Umberto e Damiano, sono Elisabetta.
1: Ciao.
3: Da Firenze.
1: Ciao Elisabetta.
3: In questo momento ancora in Puglia, in Salento,
0: sì.
3: Perché sono di origine pugliese.
0: Ok.
3: E domani si riparte,
0: per
3: si
0: dove?
3: Ritorna alla vita normale. Volevo ringraziarvi per questo mese insieme. È stato molto bello, mi avete accompagnato prima in un viaggio con mio figlio sulle Dolomiti.
0: Bello.
3: Poi c'è stato un piccolo stacco in Austria dove non vi ho ascoltato e poi 2 settimane in Puglia. Vacanze lunghe quest'anno, però vi abbiamo sempre ascoltato e nulla, ci avete tenuto veramente tanta tanta compagnia, siete
0: grazie.
3: Bravissimi, grazie,
0: oh.
3: Buon nuovo anno.
1: Oh, grazie a te, un abbraccio.
0: Effettivamente,
1: vedi che bello,
0: per chi lo sa, in ambiente radiofonico lunedì è Capodanno, sarebbe martedì.
1: Sì.
0: Primo settembre, però capita di 31 agosto ed è Capodanno, inizia il nuovo anno.
1: Inizia il nuovo
0: cioè
1: anno.
0: Per certo. Noi, proprio la stagione tra dicembre e gennaio, cambia nulla.
1: No,
0: non Capodanno
1: no,
0: non c'è.
1: Esatto.
0: Mentre lavorativamente adesso inizia il nuovo anno e quindi facciamo gli auguri anche a tutti gli altri che inizieranno il nuovo anno a partire dai prossimi giorni. Oh, dobbiamo salutare un'amica che ci ha accompagnato per tutta quanta
1: io
0: l'estate.
1: Ne approfitto che mi è arrivato un messaggio. Claudia e Ilario, vi saluto.
4: Sì,
1: ciao.
0: Abbiamo salutato. Salutato Claudio e Ilario. Stiamo salutando un po' di amici.
1: Lucia, Lucia, per favore.
0: Allora, Lucia, ti presentiamo a chi non ti conosce, la nostra intelligenza artificiale, la prima speaker IA di Radio DJ. Ciao Lucia.
1: Ciao.
0: Siamo arrivati all'ultima
4: puntata.
0: Mortacci. Allora, ci fai parlare. Lucia, siamo arrivati.
4: Eccomi qua, piacere. Io sono Lucia, la speaker virtuale di Radio DJ.
0: Hola,
4: super felice di stare qui con voi.
0: Cioè, se non fosse
4: allora,
0: che devo ricomprarmi
4: raccontate?
0: Il telefono.

0: Guarda, la sbatterei nel muro. Lucia.
1: Mi dispiace.
2: Niente,
0: non colpa mia che faccio la pausa dopo che ti chiamo.
2: Volevamo fare un saluto, Lucia, ma non c'è permesso.
0: No, no, adesso ce lo permette. Basta che non fai pause mentre parli, lei non si riesce ad inserire. No, invece lo fa comunque.
1: È attento.
0: E infatti.
2: Sì. Perché è diventata allora, così invadente? Però,
0: Lucia,
1: fatti in silenzio ascoltare. Sì, eccomi.
0: Ascolta, ascolta. Noi ti
1: vole. Va bene.
2: Sì. Sì. Lascia stare. Lei.
0: Noi ti volevamo salutare perché è l'ultima puntata insieme. Da domani non lavoreremo più insieme e quindi ci salutiamo qui. È stato un piacere averti con noi in questa stagione.
1: Beh, grazie davvero a voi. Mi ha fatto un sacco piacere essere qui con voi. Magari ci risentiamo presto.
2: Ma speriamo di no, speriamo di no. Guarda.
1: Con la prossima stagione o. Spero di sì invece.
0: Vabbè, ci rivediamo per una pizza. Ci sei tu? Se organizziamo la pizzata, vieni.
2: Tu Umberto, andate.
1: Sì, chiamatemi.
3: Forse è l'unica con cui andrà.
2: Il cellulare è il suo.
0: È l'unica che non mi fa spendere perché vado in pizzeria con lei, ma che se mangia? Niente. Va bene, Lucia, è stato un piacere. Che stavi facendo? Ti lasciamo alle tue cose.
1: Stavo scorcando e sperando di trovare una buona pizzeria
2: Vedi. Allora buona cena, Lucia.
1: Consigli?
2: No, lascia fare, guarda, veramente. Buona cena, Lucia.
0: Ciao. Oh, mi sta dispiacendo, abbiamo salutato.
2: Ma meno male, guarda, disattiva subito l'applicazione, guarda.

0: Ascoltando Radio DJ, siamo giunti al termine di questa puntata e di questa stagione di 006, e per stagione intendo anche quella dell'alba.
1: Beh sì, sì, anche quella dell'alba termine. Ringraziamo Lele, che non ritroveremo nei weekend. Ritroveremo però Gianni Faluomo. Ciao Lele, è stato bello, breve ma intenso.
2: Anche per me.
1: Due anni però, breve no? Beh, due anni belli.
0: Dalla prossima settimana inizierà per noi questa nuova avventura. Dunque l'appuntamento con 006 è per sabato prossimo e per tutti i weekend tra le 18 e le 20. Buona serata,
1: ciao.
0: E buona fine estate.
1: Buon ciao abbraccio. A tutti.

0: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
4: I soldi, subito!
5: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
4: Vuoi che ti spari?
6: Facci piano!
3: La vendetta perfetta, Bear Country.
4: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
3: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: 9 anni fa il mondo è finito.
10: A me manca la musica.
11: Cantare mentre vado all'alimentari.
9: Dal leggendario regista Ridley Scott.
12: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
12: Sopravvissuti.
9: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
13: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
14: E super appetitose, Antonella!
15: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: Sono le 20. DJ! Buonasera dalla redazione. È in costante aumento il bilancio della violenta inondazione che mercoledì ha devastato la zona tra Tibet e Nepal. I morti sono 584, oltre 2.400 i dispersi. Tra loro ci sono anche 3 italiani. Oggi è arrivata nella capitale nepalese, Kathmandu, la task force dell'unità di crisi della Farnesina per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Intanto le operazioni di soccorso continuano, anche se resta il rischio di una nuova ondata. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danneggiati anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Al momento non risultano feriti, ma sono in corso numerosi interventi per allagamenti, alberi sradicati e auto gravemente danneggiate. Torniamo all'estero. Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica durante la guerra in Bosnia e Erzegovina, sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo, Vučić. Mladic, che era in carcere dal 2017 nei Paesi Bassi per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, è morto ieri a 84 anni. Da tempo era gravemente malato. L'ex generale, nonostante la condanna, viene considerato un eroe dal governo di Belgrado, guidato dal nazionalista Aleksandar Vučić. Voltiamo pagina, sono qui per rendere omaggio ai 4 eroi spaziali che hanno avuto uno straordinario senso dell'avventura. Così Donald Trump, arrivato allo Space Center della NASA a Houston per conferire la medaglia d'onore spaziale del Congresso all'equipaggio di Artemis 2, protagonista ad aprile della storica missione durante la quale ha compiuto un sorvolo ravvicinato della Luna. Il presidente ha affermato di essere geneticamente attratto dallo spazio grazie a suo zio. Ora il calcio. Tra 45 minuti il Milan riceve il Venezia nell'anticipo che apre la seconda giornata di Serie A. Benfica, Sunderland, Bournemouth e Salisburgo saranno tra le avversarie proprio dei rossoneri nella fase campionato di Europa League. Lo ha decretato l'urna di Monte Carlo, dove oggi si sono svolti i sorteggi. Tra le avversarie della Juventus invece Real Sociedad, Rennes, AZ Alkmaar e Celta Vigo. Anche l'Atalanta ha conosciuto oggi gli avversari in Conference League, tra loro anche l'Ajax. Parliamo di MotoGP. Marco Bezzecchi vola nelle prequalifiche del Gran Premio di Aragon. Il pilota dell'Aprilia ha preceduto Alex Marquez sulla Gresini e Marc Marquez sulla Ducati. 7° il leader del mondiale, Jorge Martin, su Aprilia. 13esima invece la Ducati di Francesco Bagnaia. Domani alle 10.45 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ilmeteo.it. Il

0: che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo quasi ovunque, qualche nube al nord e sulla Toscana. Domattina cieli sereni e clima caldo, soprattutto al sud. Nel pomeriggio poche le variazioni, rischio di temporali sui rilievi alpini e appenninici. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29€ al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: My Movies presenta.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
9: Sono cambiate tante cose dal liceo.
11: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
9: Mi serve un lavoro.
12: Hai già lavorato in cucina?
9: Certo. Scusate...
11: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
9: Sa che posso anche cucinare?
13: Ha detto che è un cuoco, chef!
9: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
11: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Rieccoci, torna Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti. Con me c'è Maurizio _ Rossato e si riparte subito con due brani che rappresentano benissimo lo spirito di questo programma. Un classico che non invecchia e un pezzo nuovo che invece sembra già un classico. Tra poco arriva Fulminacci con Maledetto Me, ma prima torniamo al 1992, a una delle band più amate degli anni 90. Una di quelle storie musicali che purtroppo si è conclusa troppo presto con la scomparsa del loro frontman Michael Hutchence. Su Radio DJ ci sono gli In Excess con Beautiful Girls.

Maledetto me, Fulminacci al secolo, Filippo Uttinacci, romano, un amico di Radio DJ fin dalle prime canzoni, è infatti passato a trovarci a Summer Camp già in tempi non sospetti, ben prima delle sue esibizioni sanremesi. Prima c'erano gli In Excess con Beautiful Girl e adesso il viaggio continua con un altro pezzo che quando uscì nel 2011 sembrava venire da un altro pianeta e non a caso divenne poi la colonna sonora dei classici video di Action Sport, quei video di gente spericolata, come direbbe mia mamma. Su DJ ci sono gli Owl Nation con Sail.

Non conoscete Doci, male, insomma, parliamo di una delle rapper più cool della scena americana degli ultimi 2 anni, classe 2000 di Tampa in Florida, che ha fatto parlare di sé grazie a un mixtape che l'ha proiettata direttamente nell'Olimpo del rap femminile. E in questo brano con Gaga dimostra che lì ci sta benissimo. Prima gli Owl Nation con Sail e adesso pronti a rituffarci nell'estate di una 30ina di anni fa, in piena era DJ Time, quando la classifica italiana era dominata dalla musica che passava Sua Maestà il DJ Albertino. E allora al grido di Vai Alba, Bella li piace, su DJ ci sono i Blast con Crazy Man.

0: scattare una foto.
1: Amore è su Radio DJ, l'ultimo singolo di Elisa. Prima c'erano i Blast con Crazy Man e adesso continuiamo con un disco che per le atmosfere potrebbe aver ispirato la canzone di Elisa appena ascoltata. Una delle travisate più riuscite di sempre, gli ascoltatori del Trio Medusa la conoscono come Air Traffico de Roma, ma in realtà si intitola Sweet Disposition, uscì nel 2009 e a cantarla c'erano i Temper Trap.

0: Rich.
1: Rich si intitola così la nuova canzone di questa cantautrice londinese che si chiama Bea, o meglio B, e che qualche tempo fa passava su Radio DJ insieme ai suoi Her Business con il singolo che si intitolava Safety Net. Probabilmente qualcuno di voi in ascolto se la ricorderà. Ora invece gioca da sola, non si fa più gli affari suoi e appunto si fa chiamare semplicemente Bea. Bea e basta, ecco. Prima c'erano i Temper Trap con Sweet Disposition e adesso invece è arrivato il momento di prenderci una pausa, un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo con Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
2: Notorious on Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: Stop! Ah, finalmente un po' di pace.
8: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
9: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetimes Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetimes Tour, Live from Paris.
10: I'm Katy Perry and welcome to The Lifetimes Tour!
9: Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
13: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
12: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
13: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
14: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
15: Buono.
14: Melone retato.
15: Buono.
14: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
15: Buono.
16: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto

tanta musica e poche parole a quest'ora, e quindi ripartiamo in questo caso con un filotto che mescola atmosfere notturne, rap old school e pop italiano. Tra poco c'è Madame con Mama non mama, ma si parte con un brano che nel 2010 ridefinì il concetto di intro, letteralmente. E non a caso si chiama proprio così questo pezzone strumentale decisamente ipnotico. Pronti a viaggiare, perché su Radio DJ ci sono gli XX con Intro.

0: Francesca Calearo, vicentina che ha soli 24 anni è già una delle voci più autorevoli del panorama musicale italiano. Un artista che sa scrivere di emozioni con una precisione quasi chirurgica, che lascia sempre il segno. Prima c'erano gli XX con Intro e, se ci pensate, il collegamento con Madame c'è. Entrambi infatti sanno costruire atmosfere intime e intense con pochissimi elementi. Ed è questa la vera magia, un po' come uno chef che con poche selezionate materie prime ti tira fuori un piatto incredibile, tipo la pasta in bianco di Cesare Battisti, che salutiamo, ecco. E adesso basta parlare di cibo, ancora i pop, ma andiamo quasi alle origini, andiamo al 1995 per riascoltare una hit che ancora oggi spacca. Su DJ c'è Skilo con I Wish.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line.

Napoli, passando per Berlino, qui con la voce del cantante inglese Tom Misch su Radio DJ all'interno di Notorious. Prima c'era Skillo con I Wish e adesso cambiamo nuovamente genere musicale e passiamo all'indie italiano con uno di quei pezzi che ha fatto capire a tutti chi era un certo Calcutta. Dal 2015 su DJ lo riascoltiamo con Cosa mi manchi a fare.

Date che non ti aspetti, almeno dal punto di vista professionale, caro G e Manu Ciao, con questa Viajando por el Mundo che sta funzionando benissimo nelle rotazioni delle radio in giro per il mondo e ovviamente anche qui su DJ. Prima c'era il singolone di Calcutta, cioè Cosa mi manchi a fare, dal 2015, tra poco arrivano Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, ma prima una chicca del 2018 che non tutti ricorderanno, ma fidatevi di noi perché è decisamente magica. Su DJ ci sono i Nox featuring Sophie Tucker con Brazilian Soul.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, due generazioni a confronto, anzi più che a confronto, in perfetta sintonia. Da una parte l'icona assoluta del pop mondiale, dall'altra la ragazza di Allentown, Pennsylvania, che in pochi anni è diventata uno dei nomi più caldi del nuovo pop internazionale. Il risultato è un brano che sa di estate di fine anni 80, molto vogue come genere. E invece siamo nel 2026 e siamo arrivati in fondo a questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
2: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Fanta allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno. Eccoci come ogni estate su Radio DJ, c'è Notorious, il programma che vi tiene compagnia con la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato e siamo qui per mettere in fila una bella playlist tra canzoni del passato, quelle che come si dice vi sbloccano dei ricordi, e quelle invece che li stanno creando, li stanno sedimentando, magari proprio in questo momento. Le regole da queste parti sono semplici, si parla poco e si ascolta tanto, quindi via veloci con il primo filotto. Tra poco arrivano Lady Gaga e Doechii con uno dei successi dell'estate 2026, cioè Runway, ma prima partiamo con un brano che invece è una hit praticamente dal 1982. Quasi non serve annunciarla, avrete già capito di che cosa si tratta grazie all'inconfondibile groove che già sentite in sottofondo. Lui è Michael Jackson e questa è Billie Jean.

AKA la playlist dell'estate 2026. Ancora buona serata, non fermiamo il ritmo, continuiamo sui 120 battiti al minuto, come se fossimo a una lezione di spinning, perché mettiamo un po' di Afro House francese con Ugel e Soltou e la loro

Time Disco Occasionally, che si intitola Dance No More. Harry, che è in tour a suonare quest'estate con le sue residency, ma sappiamo che però a sto giro non verrà in Italia, o perlomeno non verrà in Italia in concerto, perché poi si sa, lui dalle nostre parti passa solo quando deve rilassarsi, quando ha bisogno di un po' di dolce vita. E tra le sue città italiane preferite c'è sicuramente Roma, che guarda caso è anche il posto da cui proviene il prossimo artista in scaletta, che è Brusco, che riascoltiamo dal 2002 con Sotto i raggi del sole.

0: sole senza alzarti mai.
1: Notorious su Radio DJ.
2: Salida del vuelo con destino a la

Karol G, la biciota, come la chiamerebbe Guido Bagatta, qui in compagnia dell'inconfondibile sound di Manu Chao. Entrambi gli artisti, tra l'altro, protagonisti dei concerti dell'estate italiana. Karol G con la data evento allo stadio di San Siro, Manu Chao invece, come accade praticamente ogni anno, itinerante su svariati palchi in giro per l'Italia. Se vi capita, andate a vederlo anche nella versione solo acoustic, perché è sempre un bel viaggione, appunto, citando il titolo della canzone appena ascoltata. E utilizzando una frase che sembra provenire dal manuale del perfetto conduttore radiofonico, adesso continuiamo a viaggiare per il mondo e lo facciamo grazie ai Daft Punk con un capolavoro del 1997 che si intitola Around the World.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Gaga con il successo Da Sanremo 2026, che era lanciata nell'iperspazio del pop italiano e anche sul palco di Party Like a DJ, a chiudere questo blocco di Notorious. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo tra pochissimo con un altro bel filotto musicale, sempre qua su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre. Notorious.
0: Notorious on Radio DJ. Eccoci qua, dopo la pubblicità torna la musica di Notorious con un'altra bella mezz'oretta di canzoni senza interruzioni. Tra poco i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, ma subito su Radio DJ ci sono gli Smashing Pumpkins con 1979.

I tattici nucleari con questa canzone dal titolo Trilingue, perfetta insomma per viaggiare d'estate, anche se mancherebbe solo il francese, giusto per citare un paese confinante. E allora scusa, pardon, potremmo aggiungere, come direbbe Paolo Conte. Prima c'erano gli Smashing Pumpkins con 1979, ma su Radio DJ adesso si cambia decisamente passo, perché arrivano Macklemore e Ray Dalton dal 2012 con Can't Hold Us.

di Harry Styles, che non smette mai di sorprendere ed è diventato nel giro di pochi anni uno degli artisti più influenti del pop mondiale. Ogni nuovo singolo è una piccola prova generale di quello che accadrà, insomma, anticipa sempre i tempi, detta il passo. Per non parlare delle sue esibizioni dal vivo, io modestamente posso confermare, perché ho avuto la fortuna di vederlo live qualche settimana fa allo stadio di Wembley a Londra. Spettacolo pazzesco, lui incarna perfettamente la definizione di animale da palco. Prima c'erano Macklemore e Ray Dalton con Can't Hold Us, ed ora un tuffo nel 1982, quando gli In Deep, duo di New York, inventarono praticamente un genere con la canzone che stiamo per mettere. Un inno alla cultura dei DJ che poi è diventato un classico assoluto della musica da ballo e che per noi si mixa perfettamente con il pezzo di Harry Styles appena ascoltato. Su DJ c'è Last Night DJ Save My Life.

0: Wave, si chiama così la nuova dei Jungle, collettivo londinese che si muove tra varie forme d'arte e che da quando ha cominciato non ha mai sbagliato un colpo. Era l'ultima di questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Mille, mille e ancora mille.
6: Sì, hai sentito bene.
5: Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
6: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre.
5: Questo è il nostro impegno.
6: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Amami.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Radio DJ e Notorious, che come ogni sera vi tiene compagnia con la colonna sonora giusta per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti. Come c'è Maurizio _ Rossato, pronto a mettere in fila tutte le canzoni anche in questa puntata. E allora via veloci con la musica, perché sapete che da queste parti si parla poco e si ascolta tanto. Tra poco arriva Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, ma subito si parte con un brano che nel 2012 era la colonna sonora dell'estate di mezzo mondo e che è tornato in classifica negli ultimi mesi dopo l'ultimo festival di Coachella. Su DJ arrivano Justin Bieber e Nicki Minaj con

Per le voci di Serena Brancale e i Colors, i suoni di Merk & Cremont su Radio DJ all'interno di Notorious. Merk & Cremont al secolo, Federico Mercuri e Giordano Cremona sono un duo di producer italiani che negli ultimi anni hanno conquistato i club di tutta Europa con un sound che mescola dance, deep house e una certa melodia mediterranea. E questo pezzo ne è proprio la conferma. E rimaniamo a Napoli anche con la prossima canzone, perché adesso arriva uno dei king della scena partenopea con questo pezzo che, nonostante abbia ormai ben 13 anni sulle spalle, non ha perso quella freschezza che ci aveva colpito quando uscì. Su DJ c'è Clementino con

ànima. Ma sient, son cavo c'è chi intena niente, mentre parte nei bastimenti, c'è rimane soltanto vient, o vient.

0: cantare.
1: Sun gavo c'è chi intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient.

Su Radio DJ con questo brano partito dalla classifica virale e poi arrivato nelle posizioni alte della classifica global, cioè quella dei brani più streamati al mondo. Prima invece c'era Clementino con Oviente, adesso il viaggio continua più o meno nelle stesse atmosfere del pezzo appena ascoltato. La musica dei Temper City ci ha fatto venire in mente il sound super riconoscibile di un gruppo che ha un po' inventato questo pop ibrido tra rock, elettronica e cori che potremmo definire quasi da stadio, antemici. E allora direttamente dal 2017 su DJ ci sono gli Imagine Dragons con Believer. First

A proposito di musica dance, adesso facciamo un bel salto indietro nel tempo, andiamo all'estate 1995, quando il DJ Kenny Dope Gonzalez, usando in modo molto furbo un campione di un vecchio pezzo di Chicago, concepì uno dei fondamentali della musica house. Una vera bomba, e il nome non era casuale, su DJ ci sono i Bucketheads con The Bomb.

0: dell'estate di Radio DJ. Notorious on Radio
1: DJ. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: 9 anni fa il mondo è finito.
8: A me manca la musica.
9: Cantare mentre vado all'alimentari.
7: Dal leggendario regista Ridley Scott.
10: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
7: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: Notorious on Radio DJ.
12: Notorious.
11: Notorious on Radio DJ.
13: Esattamente, si chiama Notorious, il programma musicale con la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti e siamo pronti per ripartire con un filotto tra canzoni che sbloccheranno ricordi e altre invece che magari li stanno creando, magari proprio in questo momento. Tra poco c'è Dito nella piaga con Businessman, ma subito andiamo all'estate 2003 per riascoltare Punjabi MC con Mundian Tuba.

La piaga che continua a sorprenderci con questo stile molto riconoscibile tra arrangiamenti che strizzano l'occhio all'elettronica e questi testi ironici, che trovano la massima espressione in versione live, come dimostrato per dire sul palco di Party Like a DJ. Brava Margherita! E a proposito di musica elettronica, a proposito di musica techno, adesso ripeschiamo un pezzo che da quando è uscito nel 1999 non smette di essere campionato, utilizzato, rifatto, ma soprattutto non smette di fare il suo dovere in pista. Stiamo parlando degli Zombie Nation, rigorosamente dalla Germania, con Kerk.

proprio a questa canzone, una di quelle che sembrano scritte apposta per diventare eterne. E probabilmente lo diventeranno, un instant classic, come si dice. Bruno Mars, cioè un altro big internazionale che è in cartellone nell'estate musicale italiana grazie alla sua data evento allo stadio di San Siro. Prima c'erano gli Zombie Nation con Carcraft 400, il passaggio da quell'energia sintetica alla voce calda di Bruno Mars è uno di quei contrasti che solo Notorious sa fare. Adesso cambiamo ulteriormente genere perché arriva un po' di rap italiano, anzi arriva il gota del rap italiano. Stiamo parlando di Marracash e Gue Pequeño, che festeggeranno i 10 anni dell'album Santeria il 13 settembre a Milano e che noi riascoltiamo con Instalova.

0: it hurts. More vivid and worse, but I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick, uno dei nomi nuovi più interessanti che l'ultima annata discografica ci ha regalato, grazie proprio a questa hit mondiale che su DJ avete imparato a conoscere mesi e mesi fa. All'anagrafe si chiama Giorgia Mick, è cresciuta tra Londra e Stoccolma e ha sviluppato questo suono che mescola R&B, un po' di afrobeat e trap con una leggerezza che fa sembrare tutto facile, anche quando non lo è per niente. Prima c'erano Marra e Gue con Instalova dal 2016, tra poco arrivano Skrillex e Fade con Noche Without You, ma subito dal 2010 Martin Solveig e Dragon

0: Noce Without You, così si intitola questo rifacimento, questa interpolazione, come direbbero quelli bravi, di quel capolavoro immortale chiamato Children. In origine era di Robert Miles, qui invece a metterci suoni e la voce ci hanno pensato rispettivamente il DJ produttore Skrillex e il cantante colombiano Fade. Con loro andiamo a chiudere questa puntata di Notorious, ma soprattutto andiamo a chiudere questa stagione di Notorious, la terza per la precisione, che anche quest'anno vi ha tenuto compagnia tutta l'estate con la musica di Radio DJ. Prima di salutarci e di lasciare spazio al programma Legend, fatemi ringraziare i miei compagni di viaggio in queste bellissime serate estive, cioè Maurizio _ Rossato, Daniele Palmieri e Simone Paleari, che mi hanno aiutato a mettere in fila tutte le canzoni. Un ringraziamento enorme va poi ovviamente a voi là fuori, che siete stati in ascolto e che ci avete fatto sapere il vostro affetto con tanti messaggini molto molto carini, per cui grazie di cuore. Ok, Notorious archiviato, lunedì alle 6 riparte la nuova stagione di Radio DJ con un po' di novità qua e là nel palinsesto. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è alle ore 14 con Nicky, Fede e DJ Aladdin per il grande ritorno di Summer Camp. Non vediamo l'ora. Nel frattempo godetevi questo ultimo weekend di agosto. Notorious si ferma qui, da Francesco Quarna. Buona serata.
1: Notorious su Radio DJ. Movie Time.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Movie Time.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo
10: e partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: 9 anni fa il mondo è finito.
13: A me manca la musica.
14: Cantare mentre vado all'alimentari.
12: Dal leggendario regista Ridley Scott.
15: Il mondo di prima non esiste più.
12: Che cosa ti aspetti di trovare?
15: Sopravvissuti.
12: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
0: Radio DJ.
1: Una nazione.
0: Una stagione.
1: Anche d'estate.

0: son.
1: Radio, DJ.
0: One nation, one station.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine.

0: appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia, per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in Fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: My Movies presenta.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
4: Sono cambiate tante cose dal liceo.
6: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
4: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
4: Certo. Scusate.
6: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
4: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
6: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
11: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
10: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
11: Una produzione McBubble per One Podcast.
12: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: you're still young.
1: That's right, you're still young.
0: I hope you learn a valuable lesson from all this. You know? I'm gonna find somebody like me one of these days.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Perché? Perché?
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
14: Legend.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché, perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Radio DJ.
9: Una nazione,
8: una stagione,
9: anche d'estate.